0: Che cosa voglia dire la tua vita?
1: Esatto, la vita che faccio quotidianamente in mare.
0: Quotidianamente.
1: Questo è stato un proseguo, diciamo, di utilizzare i social, perché poi tutto questo crea un po' curiosità, no? E
0: Certo.
1: quindi siamo riusciti a prendere una barca più grande, con tanti sacrifici, che mi potesse
0: Sì.
1: permettere di portare le persone a pescare con me.
0: Come reagiscono le persone che pescano con te?
1: Le persone che pescano con me reagiscono in maniera quasi incredula, perché, ripeto, non è un mestiere che è così tanto alla portata di tutti, quindi è come se li stessi portando davvero in un universo nuovo. E quindi c'è tanta
0: Lo è.
1: curiosità, e lo è, magari sì.
0: Lo è.
1: Io magari lo do per scontato, gli altri no.
0: No.
1: E il fatto di riuscire ad arrivare alla gente in questo modo, per me è una grande nota positiva, perché se riesco ad arrivarci oggi, ci posso arrivare anche domani, dopodomani. Quindi magari vuoi che la mia missione sia questa.
0: Io penso che
1: Ok,
0: tu, la tua
1: magari
0: missione, sì,
1: riuscire.
0: penso che tu possa solo fare una cosa, cioè ampliare
1: Sì,
0: ulteriormente la tua missione, perché
1: a questo
0: io non ti
1: punto
0: vedo dietro una scrivania, non ti
1: no,
0: vedo a lavorare in un posto che non sia il mare. Ribadiamo, pesca etica, etica, quella che viene portata avanti da questo capitano, e qui
1: grazie,
0: torniamo, della sua
1: grazie.
0: imbarcazione. Come si chiama la tua barca? Bacco.
1: Bacco. Con la K.
0: Con la K. Così, una
1: No,
0: scelta.
1: era il nome che utilizzava mio nonno. Un tempo non c'erano le radio quando si andava a pescare, no? Quindi si usavano i baracchini. E
0: Sì.
1: quando passavano i pescherecci fuori da Bugerro, dal mio paesino, mio nonno teneva compagnia a loro via baracchino, no? Via radio.
0: Via radio.
1: E il suo nome in codice era Bacco. E
0: Hai fatto
1: quindi
0: bene a
1: me lo
0: chiamarlo
1: sono
0: così.
1: portato dietro e
0: Hai fatto
1: mi ha
0: molto
1: portato
0: bene.
1: bene, tanto
0: Ti ha
1: bene.
0: portato
1: Sì.
0: bene. Senti, quanto bene ti vogliono quelli del tuo paese, del tuo luogo?
1: Sono riuscito a
0: Torno.
1: farmi volere
0: Eccola
1: bene.
0: qua, Bacco, guardate qui.
1: Eccola, questa è la
0: Bellissimo.
1: seconda barca.
0: È la
1: È la
0: seconda questa,
1: seconda, sì.
0: quella più grande quindi.
1: Questa era la media, sono riuscito ad andare passo passo. Non ho mai pensato di fare il passo più lungo della gamba, perché ho detto, se salgo al 20° scalino, se cado mi faccio malissimo. Quindi ho detto, facciamo passo passo, partiamo dal primo, poi uno e mezzo, poi due, poi vediamo. E infatti ho fatto una barchetta da 6 metri che ho preso a Viareggio, una barchetta di 7 metri e mezzo che ho preso in Sardegna, e questa è quasi 9 metri. Quindi nel corso di questi 12 anni, 13 anni, sono riuscito proprio a fare metro per metro, insomma,
0: Sai, Elia,
1: piano
0: in questo
1: piano.
0: studio vale un principio che non arriva perché non entra nei microfoni. Quando io sento dire bravo alle mie
1: Grazie.
0: spalle, è proprio bravo, bravo, bravo, il
1: Grazie.
0: primo pubblico.
1: Grazie.
0: Elia Broccia, seguitelo sui
1: Grazie,
0: social, e se non avete i social, guardate i social di vostro nipote. Elia Broccia,
1: grazie.
0: Sardegna pura, grazie di essere
1: Grazie.
0: stato con noi. Buon mare a tutti,
1: Grazie a voi.
0: signori. Questo tipo di mare, buon mare a tutti. Bravo!
1: Grazie.
0: Ma bravo!

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Vogliamo aprire oggi la nostra puntata di Siamo Noi ricordando la figura e il ruolo del cardinale Camillo Ruini, che ieri si è spento a Roma all'età di 95 anni. E negli anni della sua presidenza, la guida della Conferenza Episcopale Italiana, ha ideato, promosso il progetto culturale della CEI, istituito la Fondazione Comunicazione e Cultura, proprio per rendere possibile il costante confronto tra la fede cristiana e la società, il mondo contemporaneo, ponendo al centro, al cuore dell'evangelizzazione, proprio la cultura. E nell'ambito di questo progetto culturale, nel febbraio del 1998, è nata SAT 2000, che è oggi la nostra TV 2000. I funerali del cardinale Camillo Ruini saranno celebrati domani da Papa Leone XIV alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. La nostra emittente TV 2000 trasmetterà la messa in diretta e noi vogliamo ricordare il cardinale Ruini con profonda gratitudine e ci uniamo in preghiera alla Chiesa italiana. E adesso veniamo alla puntata di oggi, che vogliamo dedicare a un tema che, come sapete, ci sta profondamente a cuore, che amiamo attraversare e navigare da molteplici angolature. Sto parlando della salute, della sanità. Parto da un dato che si pone con forza alla nostra attenzione: 5.700 medici di famiglia mancano già all'appello, cioè sono in meno rispetto alle esigenze di cura, e questo mentre la riforma promossa dal cardinale, dal ministro della salute Orazio Schillaci, entra nella sua battuta apparentemente definitiva di arresto. È una riforma di cui abbiamo più volte parlato, che mira proprio a cambiare profondamente l'assistenza sanitaria territoriale. Allora, il ministro ha espresso il suo disappunto, ha espresso amarezza anche per quella che ha definito un'occasione mancata, e tuttavia ha rassicurato che entro il 30 giugno le case di comunità, che sono perno di questa riforma rese possibile dal PNRR, saranno comunque operative. Allora, noi vogliamo capire qualcosa di più, lo facciamo grazie ai nostri ospiti, rappresentanti della categoria dei medici, direttamente e indirettamente coinvolti. E quindi li presento, li ringrazio per la loro presenza. Sono collegati entrambi, come vedete, con noi: la dottoressa Noemi Lopez, vice segretaria nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Dottoressa Lopez, grazie della sua presenza.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Grazie. Il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, l'associazione che riunisce i medici ospedalieri. Allora, benvenuto, bentornato a Siamo Noi. Dottoressa Lopez, le chiedo brevemente di farci comprendere, concentriamo l'attenzione su alcuni elementi della riforma che si è incagliata in mezzo a mille difficoltà, che prevedeva l'impiego dei medici di famiglia anche all'interno delle case di comunità. Anzi, se non sbaglio, era prevista anche per una piccola percentuale un cambiamento del contratto e una trasformazione indipendenti del servizio sanitario. Allora, poiché le vostre associazioni di categoria, quasi tutti i sindacati, sono stati strenui oppositori di questa riforma, ci fa capire che cosa non vi convince, non vi ha convinto? Vi siete sentiti poco coinvolti nel progetto di partenza?
1: Sì, sicuramente questa riforma nasce in maniera errata sia nel merito che nel metodo. Nel metodo perché noi abbiamo uno strumento, saluto anche il dottore Di Silverio, che appunto da sindacalista capisce bene quale gravità ci sia stata nell'imporre dall'alto di fatto un decreto senza consultare precedentemente la categoria. Una categoria che da sempre, diciamo, il primo pilastro del servizio sanitario nazionale, vicino ai cittadini, e che voleva e vuole tuttora continuare a stare vicino ai cittadini.
0: Quindi, elemento critico che ha destato le vostre maggiori perplessità, qual è?
1: Sì, Allora, sicuramente è l'imposizione, appunto, come dicevo, di un decreto che ha scavalcato il nostro contratto nazionale, che è frutto della, appunto, trattativa sindacale, quindi è un
0: Sì,
1: diritto di ogni
0: sì.
1: lavoratore. E il nostro contratto già di fatto prevedeva la nostra presenza dentro le case di comunità, quindi non c'è stata nessuna opposizione, come non c'è tuttora, anzi, da parte nostra c'è la massima disponibilità per andare a riempire queste strutture. La riforma prevedeva che non solo i medici di medicina generale diventassero dipendenti, mentre adesso siamo dei convenzionati
0: Sì.
1: con il Servizio Sanitario Nazionale, libero professionisti, ma godiamo di una cosa che è l'autonoma organizzazione. Questo ci consente di gestire non solo il nostro ambulatorio nella maniera più ottimale, anche per la gestione della salute dei nostri pazienti, ma soprattutto ci consente di avere una capillarità e una prossimità sul territorio che quindi consente anche di essere più vicini ai nostri cittadini. Il trasformarci in dipendenti, obbligandoci ad andare a lavorare in delle case di comunità, dove in realtà, diciamo, veniva anche privilegiato un canale A di professionisti al suo interno rispetto a noi, perché era previsto che ci andassero a lavorare anche degli specialisti non medici di famiglia
0: Ecco, abbiamo
1: e che
0: compreso,
1: noi andassimo.
0: alcune delle vostre ragioni,
1: Esatto.
0: diciamo, dell'opposizione. Naturalmente richiede un approfondimento specifico
1: Esatto, è molto complessa la riforma, però
0: e anche
1: sicuramente
0: diciamo,
1: verrà imposta.
0: una varietà, diciamo, di opinioni anche al riguardo. Io, dottor Di Silverio, vengo da lei perché questa riforma, almeno così come noi l'abbiamo approcciata, ne abbiamo parlato anche qui in studio, aveva come scopo quello di creare un sistema di assistenza sanitaria tale da potersi fare carico delle fragilità, delle cronicità e anche soprattutto su di voi un grosso effetto perché avrebbe dovuto sollevare un po' la pressione in particolar modo dai pronto soccorso. Ora vedremo che cosa accade, vedremo che cosa ci sarà in queste case di comunità se davvero saranno operative al 30 giugno, però io le chiedo, voi pure siete in una condizione di cronica insufficienza in quanto a numero di medici ospedalieri, se non sbaglio? Non la sento di Silverio, purtroppo non la sento. Aggiustiamo il
1: La
0: collegamento.
1: nostra
0: Eccola qua.
1: carenza, dicevo, è diventata quasi una normalità che non fa più notizia, come se ce la facessimo a lavorare anche in queste condizioni. Non è
0: Sì.
1: così, tant'è che pensi 10 medici al giorno decidono di andare via dagli ospedali in un'età compresa tra 45 e 55 anni. Rispetto al progetto Case di Comunità, noi riteniamo che non si debba perdere di vista il concetto di Casa di Comunità.
0: Ecco.
1: Ci si è concentrati sul rapporto di dipendenza sì, rapporto di dipendenza no.
0: Sì.
1: Secondo noi invece il progetto Casa di Comunità che dovrebbe servire, ricordiamo, per dare più potere decisionale e strumentale, nonché diagnostico terapeutico alla medicina del territorio, deve essere potenziata in quella tipologia di azione. Perché nella Casa di Comunità, da legge, non ci saranno soltanto i medici di medicina generale, ma ci dovrebbero essere anche gli
0: Infermieri,
1: specialisti di
0: specialisti,
1: supporto, dovrebbero
0: certo.
1: esserci gli infermieri.
0: Operatori
1: Allora, io ritengo
0: sociosanitari.
1: che sia giunto il momento, e forse siamo anche in ritardo, di analizzare il problema in tutte le sue sfaccettature, sederci velocemente attorno a un tavolo e andare a valutare attorno a questo tavolo qual è l'organizzazione migliore per offrire cura ai pazienti.
0: Certo. È stato molto chiaro come al solito, dottor Di Silverio. Cioè, ecco, dottoressa Lopez, per non perdere di vista il contenuto, la ragione, l'essenza di quel progetto che sintetizzava il dottor Di Silverio, certo sarebbe auspicabile che continuasse un'interlocuzione tra voi e il governo e che tutto il lavoro non andasse perduto. Lo avete previsto?
1: Noi da sempre lo abbiamo previsto e auspichiamo che questo possa essere, anzi, ancor più presente nelle prossime discussioni col Ministero, perché noi da subito siamo stati disponibilissimi a, come dicevo prima, a dare la nostra presenza all'interno di queste case di comunità, che, come diceva anche prima il dottore Silverio, è chiaro che devono essere non una duplicazione di strutture esistenti, devono essere delle reali strutture che possano alleggerire
0: Sì.
1: l'ospedale. Quindi andare a coinvolgere pienamente il medico di famiglia senza andarci a concentrare su quella che deve essere lo stato attuale diciamo, garantiamo la presenza sul territorio e siamo molto vicini ai nostri assistiti, quindi anziché andare a discutere proprio dalla nostra posizione dal punto di vista giuridico, sarebbe bene andare a discutere con noi i compiti diciamo, la presenza che deve andare a essere integrata dentro le case di comunità in un dialogo anche con gli altri specialisti.
0: Ecco, speriamo, diciamo, speriamo che tutto questo accada, insomma, a beneficio del nostro preziosissimo Servizio Sanitario Nazionale, che non vive, diciamo, un momento di ottima salute, purtroppo. In conclusione, dottor Di Silverio, tra l'altro anche voi chiedete che si metta mano ad una riforma che guardi, diciamo, alla professione del medico ospedaliero, ed è una riforma dettata dalle esigenze di questa, delle trasformazioni di questo mestiere, ma anche dai bisogni dei pazienti.
2: Assolutamente sì. Guardi, noi dobbiamo avere ben chiaro qual è l'obiettivo. L'obiettivo è poter assicurare le cure migliori, nei tempi migliori, ai pazienti. Luogo giusto, cura giusta, al momento giusto. Per far ciò bisogna prendere il sistema, metterlo insieme, raccattarne i pezzi, costruire insieme un puzzle che porti alla presa in carico del paziente dal proprio domicilio fino all'ospedale. L'ospedale, ricordiamo, è il luogo di cura, ma il luogo di presa in carico è il territorio. Potenziamo quindi gli ospedali, diamo ruolo.
0: Allora, abbiamo
2: ospedaliere, quella, soprattutto faccio in modo che la medicina del territorio possa dare la prima risposta.
0: Grazie, mi piace, insomma, quante volte lei ha utilizzato la parola insieme. Grazie ad entrambi per averci accompagnato in questa riflessione, che ovviamente proseguiremo, che approfondiremo, vedremo che cosa accade di questa riforma e soprattutto vedremo quali case di comunità vedranno la luce, quanto e come saranno operative. Stiamo per andare in pubblicità, poi torniamo per affrontare un tema legato sempre alla sanità, alla salute, perché a quel che sembra nel nostro paese oltre 1 milione di persone anziane assume ogni giorno più di 10 medicine.

0: chiama politerapia. È un approccio terapeutico che non è immune da rischi, perché non sempre e non tutte le interazioni tra farmaci sono approfonditamente note e studiate. Ne parleremo tra pochissimo.
1: La luce valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
10: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
11: La marmellata è solo a base di agrumi.
12: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
13: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
14: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
9: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
0: Ben entrati in studio, siamo noi, dicevamo poco prima della pubblicità, che in Italia oltre 1 milione di persone anziane assume più di 10 farmaci al giorno. Si chiama politerapia ed è un approccio terapeutico molto diffuso, ma che non è immune da rischi, proprio perché ci sono anche delle interazioni tra diversi farmaci che non sono sempre approfonditamente studiate. E poi c'è un carico oggettivo sulla qualità della vita della persona, quasi sempre appunto in età avanzata, che deve ricordare di assumerle, deve fare in modo corretto e deve avere anche un'aderenza a quella terapia, quindi non un giorno sì, un giorno no. Alla luce di tutto questo vogliamo aprire una riflessione. La facciamo grazie ai nostri ospiti che sono in studio, e sono felice di ritrovare il dottor Graziano Onder, geriatra in servizio al Policlinico Gemelli di Roma. Benvenuto.
15: Buonasera.
0: E collegata con noi Miriam Severini, responsabile della rete sociale di Fondazione Longevitas. Benvenuta.
16: Buongiorno.
0: Allora, io però prima di iniziarlo questo vostro confronto vorrei farvi conoscere una persona, il signor Carlo, che ha 82 anni e che di medicine, di farmaci al giorno ne assume più o meno una decina. La nostra Luciana Celeste lo ha conosciuto, lo ha incontrato nello studio di una dottoressa di famiglia che spesso è anche nostra ospite, che è la dottoressa Onotri.
16: Vediamo se ci ho aggiornato bene il suo diario delle medicine da prendere. Si è fatto un diario di come prenderle queste medicine?
17: Sì.
16: Farmaco per lo stomaco 20 minuti prima di colazione, l'antinfiammatorio a stomaco pieno, quello per il colesterolo,
17: esatto,
16: lo prende la sera, come pure quello per la prostata. Poi non dimentichi il farmaco e gli spruzzetti, insomma, per la
17: respirazione.
16: Per la respirazione.
17: Io ho 82 anni. Come purtroppo la nostra età, noi anziani siamo soggetti a prendere tanti medicinali, forse anche troppi, e non tutti fanno bene, perché mischiati insieme possono creare dei problemi contrari a quanto alla cura. Io ho diviso sopra i pensi della cucina i farmaci della mattina per colazione, poi ne ho nel cassetto degli altri per il pranzo, e poi ne ho nell'altro cassetto quelli per la cena. Il posto dei piatti l'hanno preso metà scappati delle medicine.
16: Nel mio studio la maggior parte dei pazienti che vedo sono sicuramente over 75, che rappresentano il 30% della platea di assistiti che si rivolge a questo studio medico. Una buona fetta tra il 40 e il 50 sono ultra 65 anni. Chiaramente più avanti si va, più aumentano le patologie, più si tende ad assumere farmaci, però bisogna trovare anche un equilibrio su questo tipo di atteggiamento, perché troppi poi alla fine possono annullare gli effetti l'uno con l'altro, o il sovraccarico o la mancata

0: L'assunzione o l'assunzione errata può essere più, come dire, nociva che non benefica.
1: E ho avuto un periodo di un qualcosa che mi disturbava e nessun medico riusciva a trovare che cosa era. Ognuno dava una patologia, ognuno dava un farmaco e purtroppo hanno creato un cocktail di farmaci che hanno portato un risveglio di una malattia che si può dire era scomparsa, per fatalità è stata trovata e risultata poi curata.
0: Il ruolo del medico di medicina generale è fondamentale perché ogni specialista guarda la sua parte e guarda il suo dato, no? Poi viene da noi ed è compito nostro che in base alla conoscenza del paziente, in base alla sua storia pure di salute, siamo lì a dover fare il bilancio, questo sì, questo no, questo sostituisce quest'altro piuttosto che questo, per cercare di trovare un equilibrio e un reset.
1: Avere un medico che ti segue è un'ancora. È come, diciamo, come da bambino rivolgersi a una mamma che mi dà un consiglio.
2: Allora, dottor Onder, qui abbiamo insomma il signor Carlo che mi sembra che si è ben organizzato perché ha suddiviso i farmaci in base ai pasti, colazione, pranzo, cena, anche se insomma dobbiamo ricordare che insomma le medicine non sono cibo, non so neppure se lui rappresenti la regola o l'eccezione, però di fatto ci sono persone che assumono non 10 medicine al giorno, ma addirittura, come suggerisce l'articolo della stampa che stiamo mostrando sullo schermo, c'è chi arriva a 27 farmaci al giorno. Allora, io intanto vorrei che lei ci desse conferma, comunque ci fornisse un dato aggiornato riferito appunto alla diffusione della politerapia, quanti ne fanno uso nel nostro paese tra i pazienti anziani e poi quali sono i farmaci che sono più prescritti, che fanno parte di questa multiprescrizione.
3: Guardi, la politerapia purtroppo, per fortuna, è molto comune nel nostro paese, soprattutto negli anziani. È chiaro che come invecchiamo sviluppiamo tante malattie croniche, quelle famose malattie che si possono curare ma che non guariscono, la pressione alta, l'osteoporosi, il diabete. E questo fa sì che dobbiamo prescrivere tanto medicine per curare queste malattie. Oggi la stima dell'AIFA è che il 30% degli anziani, abbiamo 14 milioni di anziani in Italia, il 30% di questi in un anno solare prende 10 o più farmaci. Quindi veramente un carico farmacologico notevole.
2: Ecco, e io qui le vorrei chiedere quali sono i maggiori rischi connessi a queste interazioni, alla quantità, anche alla possibilità che si possa far confusione in questo
3: Esattamente.
2: Modo.
3: Allora, le interazioni cosa sono? Quando l'effetto di un farmaco è potenziato o ridotto dall'assunzione contemporanea di un altro farmaco. Un esempio, sappiamo tutti che se prendiamo gli antinfiammatori e la cardiaspirina abbiamo un rischio elevato di gastrite, d'accordo? E che il nostro stomaco ne risenta. Ecco, sono queste le interazioni per cui gli effetti dei farmaci vengono, un farmaco viene potenziata o ridotta dall'assunzione contemporanea di un altro farmaco. Ce ne sono tantissime di queste interazioni che possono esporre ai rischi più svariati. È chiaro che nel momento in cui un medico prescrive un farmaco lo fa perché ritiene che quel farmaco possa essere di beneficio.
2: Certo.
3: Però, diceva bene la collega, è sempre importante avere una visione d'insieme di tutto.
2: Qualcuno deve tirare le fila.
3: Esattamente, in modo da avere una visione d'insieme e capire quali sono le possibili interazioni, qual è veramente la priorità per quel
2: paziente.
3: Cosa
2: si può eliminare magari in una stagione o in un periodo preciso della vita del paziente con analisi nuove. E, dottoressa Severini, so che è vostra premura adoperarvi per promuovere un sano invecchiamento. Che significa? Torniamo sempre a quello slogan molto diffuso ma anche molto efficace, aggiungere non anni alla vita ma vita agli anni. Che impressioni vi fa, che riflessioni vi suscita l'approccio, che è anche un fenomeno diffusissimo, della politerapia?
4: Ma la politerapia, diciamo che il male dei nostri anziani, prima di essere pericolosa, perché se è vero che è necessaria la cura, l'eccesso di cura può diventare addirittura dannosa. Volevo aggiungere qualche dato che mi sono anche appuntata. Allora, noi abbiamo i nostri anziani che prendono mediamente tra 5 e 10 medicinali diversi, e si può arrivare normalmente a 12-15 farmaci al giorno, e nelle terapie più complesse arriviamo a 8-15 compresse al giorno e 20-30 unità giornaliere, perché non è sufficiente dire che si prende un farmaco, ma spesso il farmaco viene preso 2-3 volte al giorno. Quindi cosa capita? È come un'orchestra che ha bisogno di un direttore
2: Sì, è
4: d'orchestra.
2: quello che ci
4: I
2: stava
4: nostri
2: suggerendo anche il
4: anziani.
2: dottor Onder. Qualcuno deve
4: Esatto,
2: controllare e tirare le file.
4: qualcuno deve controllare, ma chi? In linea teorica dovrebbe ovviamente, ma è
2: Sì.
4: lapalissiano, essere il medico di
2: Sì. Con
4: famiglia, ma tutto questo contrasta con
2: quegli affanni
4: l'eccesso
2: che
4: di
2: abbiamo
4: impegno dei
2: descritto, diciamo,
4: medici.
2: all'inizio della trasmissione.
4: Esatto. Esisteva una speranza da questo punto di
2: Sì.
4: vista, che erano le case di comunità, perché all'interno delle case di
2: Sì.
4: comunità potrebbe essere prevedibile un ruolo, una funzione che è quello di coordinamento, cioè un
2: Certo,
4: riferimento, una
2: certo.
4: sorta di
2: Allora,
4: ambulatorio, di
2: ecco, qui
4: vigilanza.
2: ci ha fatto ben comprendere, noi speriamo che le case di comunità non siano un progetto accantonato, di fatto poi sono state costruite, realizzate, quindi speriamo che insomma dentro ci sia qualcosa che le faccia funzionare, vedremo come. Le chiedo una cosa perché devo andare in pubblicità, che è collegata, un modo per intervenire, in qualche modo scongiurare i rischi dell'eccesso, di medicalizzazione con i farmaci e lavorare tanto sulla prevenzione. Abbiamo anche,
4: Che è
2: diciamo,
4: quello che noi facciamo, che è quello che noi facciamo, perché ovviamente il consigliare stili di vita idonei significa non ammalarsi, ma la vera medicina è questa, arrivare a non essere malati,
2: ecco,
4: questo come percorso di
2: questo è il concetto
4: prevenzione.
2: fondamentale. Grazie, grazie. Io vado in pubblicità, poi ritorno da voi perché voglio sentire insomma anche il dottor Onder a riguardo, che insomma ci ha ricordato però che ci sono dei farmaci essenziali e a volte anche quel numero, ahimè, lo è. Però insomma l'eccesso di medicalizzazione qualche perplessità ce la suscita. A tra pochissimo.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente mi piace.
5: So. Alla fine non è difficile.
6: No?
5: Scola sta pasta, va?
8: La telecamera va bene qua.
5: Ecco, idee a profusione.
9: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
17: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
9: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17:30.
2: Ben rientrati in studio, siamo noi, stiamo affrontando il tema attualissimo della politerapia, cioè il fatto che ci sono persone, soprattutto in età avanzata, che assumono dai 10, a volte anche di più, farmaci al giorno e questo pone delle di difficoltà, dei potenziali rischi di interazione. Bisogna organizzare bene, bisogna non dimenticare di assumere i farmaci e soprattutto assumerli correttamente. A questo riguardo io approfitto della presenza del dottor Onder per provare ad essere proprio di servizio. Dottor Onder, diamo qualche consiglio per chi per più patologie deve assumere appunto tanti farmaci per poterne gestire l'assunzione anche per quanto riguarda eventuali interazioni con quello che mangiamo, quell'indicazione a digiuno, a stomaco pieno, insomma.
3: Eh sì, questo è un problema che spesso è sottovalutato perché i farmaci e quello che mangiamo entrano strettamente in relazione. Sappiamo che alcuni farmaci vanno presi a stomaco vuoto, per esempio i farmaci per la tiroide, quelli per proteggere lo stomaco, altri vanno presi a stomaco pieno, per esempio la cardiaspirina, la vitamina D. Quindi c'è una stretta interazione. E poi i farmaci possono influenzare anche l'alimentazione. Un esempio, alcuni psicofarmaci possono aumentare, possono farci ingrassare, possono possono favorire l'alimentazione.
2: La ritenzione idrica.
3: Esattamente, il cortisone, pensiamo, un altro farmaco che aumenta l'appetito, aumenta la ritenzione idrica. Altri possono causare dei malassorbimenti, per esempio i famosi gastroprotettori annullano l'acidità dello stomaco e quella ci serve per digerire. Se noi l'annulliamo, probabilmente la digestione e anche l'assorbimento di alcuni nutrienti è ridotto. E quindi bisogna gestire tutto con attenzione e soprattutto bisogna gestire in

0: Certo, in alcune situazioni mi rendo conto che prendere 10 o più farmaci seguendo tutte le regole può
1: È
0: rendere la
1: molto
0: vita di una persona
1: disorientante.
0: invivibile, esattamente. Però anche lì discutere col medico sulla possibilità di semplificare senza toglierci autonomamente i farmaci, ma discutendolo col medico di base o col geriatra o con chi frequentiamo sulla possibilità di snellire la terapia farmacologica
1: Laddove è
0: o
1: possibile.
0: di sostituire il farmaco con un'abitudine positiva. Abbiamo la pressione alta? Cerchiamo di fare un po' più di attività fisica e di mangiare meno sale. Abbiamo il
1: Sì.
0: diabete, anche lì siamo un pochino più attenti a quello che mangiamo e siamo un po' più attivi fisicamente. Quindi è possibile sostituire i
1: Certo.
0: farmaci con degli stili di
1: È
0: vita
1: stato
0: salutari.
1: molto chiaro, dottoressa Severini, diciamo, incide sulla qualità della vita della persona e può essere disorientante, occorre ricordare, avere appunto l'aderenza terapeutica, quindi utilizzare bene quei farmaci, però poi c'è una questione immensa che ci riguarda tutti come società, perché noi siamo appunto un paese che sta invecchiando rapidamente e ci sono persone che magari hanno difficoltà cognitive, che vivono da sole, che sono in età avanzatissima, quindi chi è che può aiutarli quotidianamente? Spesso il carico è tutto sulla famiglia, magari famiglia che non può assumerlo quel carico quotidianamente. Insomma, è un problema rilevante.
2: È un problema rilevante e nei casi migliori, cioè nelle situazioni nelle quali la risposta del paziente è ancora positiva, si possono immaginare anche piccoli supporti esterni che possono essere di natura telematica, ad esempio, non so, un WhatsApp inviato negli orari precisi in
1: Sì.
2: cui il paziente deve prendere il farmaco. Io la chiamo la tecnologia gentile che può essere usata nei confronti di chi è in grado di comprendere. Naturalmente siamo noi a doverci adattare alla personalità e alle esigenze dei pazienti e non viceversa, perché spesso sta capitando che si chiede a chi non è in grado di farlo di diventare
1: Certo.
2: succube della tecnologia e questo peggiora la situazione. Potrei dire che la Fondazione Longevitas si potrebbe candidare ad essere formatore e di supporto a quella che è la formazione, tanto nei confronti dei pazienti che nei confronti dei caregiver. Poi ci
1: Questo
2: sono le
1: questa
2: situazioni.
1: è una proposta
2: Prego?
1: interessante. No, dicevo una proposta molto
2: Sì,
1: interessante.
2: io credo che ci sia anche la necessità di una formazione digitale elementare,
1: Sì.
2: perché non dobbiamo immaginare che tutti diventiamo ingegneri informatici. Ci sono piccole, basta una figurina e un collegamento con le farmacie,
1: Sì.
2: ad esempio, o con i medici di base, per far sì che tutti i pazienti che, ad esempio, usano farmaci da prendere ad
1: Sì,
2: orario,
1: sì.
2: o
1: Quindi
2: comunque farmaci vengano contattati
1: c'è bisogno
2: direttamente.
1: di quella rete di cui noi parliamo sempre qua intorno.
2: Sempre, sempre, sempre.
1: Dottor
2: La
1: Onder,
2: rete.
1: sì, è la rete, scusi, stava dicendo.
2: No, voglio dire, la rete è
1: Sì,
2: fondamentale, ma
1: ecco.
2: perché la rete è un modo di sostenere tanto la prevenzione che la cura. Senza rete non abbiamo
1: E
2: speranza.
1: questo implica anche uno scatto della società, una vera e propria rivoluzione culturale, perché insomma, se non accompagniamo le fragilità in qualche modo non abbiamo scampo. Dottor Onder, prima lei diceva questo approccio, magari la persona che ha la pressione alta per ridurre un farmaco, guardiamo a una minore assunzione di sale. Sospetto che questo un po' sia il cosiddetto de-prescribing, cioè ci porta a prescrivere meno farmaci. Però c'è un altro concetto che io ho annunciato all'inizio della trasmissione, ci vorrei concludere come una domanda aperta, se è davvero una prospettiva per il futuro, se siamo sulla giusta strada o al momento è una chimera per lo stato del nostro servizio sanitario. La medicina su misura, intanto cos'è? È una possibilità? Ci risolverebbe il problema?
0: La medicina su misura è o la medicina personalizzata, così come si definisce, è una medicina che considera l'individuo nelle sue caratteristiche, nelle sue peculiarità. Ognuno di noi è diverso. La medicina che io somministro al paziente la do perché penso che nella media dei pazienti con la medicina faccia bene. Però sempre più noi dobbiamo pensare a personalizzare i trattamenti. Come lo facciamo? L'intelligenza
1: Ecco.
0: artificiale ci deve venire incontro in questo. L'intelligenza artificiale, analizzando grandi quantità di dati, ci può dire che cosa è meglio per Graziano Onder che ha quelle caratteristiche e quelle malattie. Qual è la medicina e il trattamento più adeguato a lui? Questa è la medicina del futuro, però attraverso, ripeto, strumenti di intelligenza artificiale, l'analisi di dati, Penso che ci potremmo arrivare nei prossimi
1: E
0: decenni.
1: questo poi incrocia un po' il tema della medicina di genere, perché quello

0: lo che viene, cioè il farmaco adatto per curare una paziente donna, non necessariamente lo stesso. C'è una questione che ho lasciato proprio in ultimo perché ha a che fare anche con la responsabilità individuale. A volte siamo noi pazienti a chiedere con insistenza che ci vengano prescritti dei farmaci. Abbiamo così l'impressione di essere maggiormente accuditi in qualche modo.
1: Guardi, questo è vero, perché per esperienza le dico che un paziente non esce contento dall'ambulatorio se non gli abbiamo prescritto una medicina. Però credo che sia responsabilità di noi medici perdere tempo col paziente, spiegarglielo e spiegargli che tante
0: Non è in
1: volte,
0: più.
1: esatto, meno è meglio, c'è cioè questo motto americano less is more, che tante volte meno vuol dire meglio per la salute del paziente e della persona.
0: C'è Silvio Garattini, il farmacologo, che quindi di farmaci se ne intende, che ha sempre detto, guardando la sua vita, la scarsa assunzione, troppi farmaci, poca salute. Quindi, insomma, saggezza, prudenza e soprattutto affidiamoci a chi può tirare davvero le somme. Io vi ringrazio per averci accompagnato, averci aiutato a introdurre una riflessione che necessita anche qui di ulteriore approfondimento. Grazie davvero, grazie a
1: Grazie a
0: tutti
1: voi.
0: voi che ci seguite ogni giorno. Siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15.
2: Buonasera e bentrovati ancora insieme a una nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di una nuova missione, parliamo dei missionari digitali. Dopo la sigla.

0: Chi è un missionario digitale? Cosa distingue la sua missione nel cosiddetto sesto continente? In questo mese missionario, siamo ancora nel mese di ottobre, proviamo a farci queste domande, proviamo a rispondere a questi quesiti, lo facciamo con i nostri ospiti, insieme ai nostri missionari digitali che ci hanno venuti a trovare, che ringrazio e saluto, andiamo in ordine. Nicola Camporiondo, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Da Lonigo, provincia di Vicenza, e da Roma, Serena Toti, ben trovata. Collabori anche con la pastorale giovanile di Roma, quindi impegnatissima anche nell'organizzazione del giubileo che stiamo vivendo. Apriamo le finestre sull'Italia, dove sono altri missionari digitali. Lucia Vecchi da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Eccola là.
2: Salve, buonasera.
0: Ciao, sorridente, grande sprint. Michael Mattarucco, ben trovato da Bassano del Grappa.
3: Provincia di Vicenza. Ciao a tutti, che bello essere qui.
0: Ecco, allora, vogliamo sapere tutto questa sera, vedremo anche i vostri lavori che girano sui social per capire che cosa fa un missionario digitale. Lo chiedo subito a Nicola, chi è il missionario digitale? Facciamolo capire a tutti, anche alle nonne che ci stanno seguendo adesso.
1: Allora, il missionario digitale può essere chiunque, un laico, un giovane, un sacerdote, un consacrato, una suora, ognuno di noi, che quindi utilizza i mezzi della comunicazione, i mezzi moderni che il mondo moderno ci dà per portare la propria vita e in questo senso anche il messaggio del Vangelo e quindi testimoniare quello che ognuno di noi vive nella propria quotidianità e quindi come anche la fede collabori col nostro vivere quotidiano e questo lo portiamo sui social mostrando soprattutto ai ragazzi che c'è un mondo da scoprire, da cui spesso però sono distanti.
0: Lucia Vecchi, vengo subito da te. Da quanto tempo frequenti i social e quando hai deciso di, diciamo così, convertire quel click?
2: Allora, sui social io sono più o meno da tanti anni, comunque da quando ho il telefono, quindi più o meno dalla terza media.
0: Quindi? Adesso non voglio sapere quanti anni hai, ma quindi?
2: A 6 anni più o meno, 7.
0: Ok, giovanissima, perfetto, vai.
2: e li ho sempre usati in modo, non lo so, la vedo proprio come magari un essersi messi molto in vetrina, possiamo dire, no? E quindi solamente ultimamente ho scoperto un modo un po' diverso di utilizzarli in maniera forse più vera, portando veramente se stessi e la verità di quello che si sta vivendo. Quindi da poco, possiamo dire, li sto usando in una maniera bella e vera, ecco.
0: Un modo bello e vero che è frutto, Serena, di che cosa? Perché utilizzare, secondo te, i social per raccontare la propria fede? Tu, peraltro, poi lo vedremo anche visivamente, utilizzi i social più da dietro, li chiamano content creator, quelli che costruiscono dei contenuti, non ci metti magari la faccia, non racconti la tua giornata tipo, ma racconti degli eventi, no? Ecclesiali o che hanno a che fare con la fede. Quando hai deciso e perché?
4: Allora, in realtà io mi vivo la realtà dei social da sempre.

0: sempre. E, diciamo, a ridosso della GMG del 2023 di Lisbona, mi è stato chiesto di fare una testimonianza, una videotestimonianza, mettendoci la faccia, oltretutto. E da lì mi sono resa conto che io ero effettivamente capace di montare un video, capace di scegliere cosa far apparire in quel video, scegliere il messaggio da far trapelare in quel video. E quindi ho detto, potrebbe essere forse veramente la mia strada. E quindi attraverso chiaramente l'aiuto dell'equipe della pastorale giovanile, il gruppo di ragazzi che fa parte della pastorale giovanile, ho deciso di intraprendere questa strada. E quest'anno è stato per esempio molto importante per me e per il mio percorso perché c'è stato il giubileo e quindi abbiamo pianificato tutto un programma di interviste, di programmazioni, di definizioni da dare al
1: È un
0: giubileo.
1: modo anche per stare più vicino ai giovani, anche accompagnarli con questo linguaggio. Magari abbiamo anche delle immagini che ci raccontano del giubileo, anche del vostro lavoro.
0: Assolutamente sì. Io penso che il linguaggio nel tempo si sia evoluto, è un progresso continuo e chiaramente i social sono uno tra i linguaggi dei giovani. E per evitare che i social siano solo malvisti dalla società, perché purtroppo si dice che i giovani dipendono dai social, i giovani vivono sui social. È anche bello sfruttare i social per mandare certi messaggi, per lanciare delle testimonianze, per influenzare, no?
1: Positivamente.
0: Positivamente le anime e i cuori delle persone che insomma sono sui social.
1: Michael Mattarucco, cosa significa per te essere missionario digitale?
2: Allora, per me essere un missionario digitale significa essere un ponte tra la Chiesa e il mondo tramite i social. Il mio desiderio più grande è che le persone possano scoprire l'amore di Gesù in modo concreto e quindi i social possono iniziare a suscitare un po' di curiosità facendosi delle domande personali su come sta andando la propria vita e soprattutto se si è felice. Poi a partire da quello, allora le persone possono mettersi in discussione, possono mettersi in gioco e comprendere che la Chiesa non è soltanto un luogo dove si cerca di, come posso dire, trasmettere un Dio che giudica, ma in realtà un Dio che desidera soltanto accogliere e amare le persone.
1: Allora, intanto stiamo vedendo la tua pagina Instagram, Michael, e proprio da qui abbiamo isolato, come si dice, un tuo reel, un tuo contenuto, un tuo video, ecco, per farlo capire a tutti, che parla un po' di una tua giornata particolare e tu ti facevi questa domanda: come posso prepararmi a superare le sfide dello studio? Vediamo che cosa c'entra questo tema col tuo essere missionario digitale. Vediamo.
3: Io, può c'entrare qualcosa con gli esami?
4: Aiuto!
3: Troppa roba da studiare.
4: Devo ancora iniziare.
3: No, non scende dal cielo a sussurrarti le risposte, però può fare una cosa pazzesca. Darti pace e forza quando l'ansia ti prende. Sai, anche io ci sono passato quando ho vissuto la maturità. E quando mi prendeva l'ansia, mi fermavo un attimo, facevo il segno della croce e dicevo al Signore Gesù, vieni con me, che da solo non ce la faccio. Da lì è cambiato tutto. Dio non ti fa prendere 10 o 30 senza studiare, ma ti dà il coraggio di provarci davvero. Anche se il tuo voto non è quello sperato, il tuo valore non si misura in numeri. Quindi vai, fai del tuo meglio e lascia che Dio ti accompagni in questa sfida.
1: Michael, tanto complimenti, ma come scegli gli argomenti da far diventare poi questo tipo di contenuti?
2: Allora, io ascolto tantissimo le persone che mi seguono, quindi o faccio delle domande sui social e cerco di comprendere in che situazione stanno vivendo per inserirci un contenuto di fede, quindi far capire come l'esperienza che loro stanno affrontando nella quotidianità, come può essere unita col messaggio del Vangelo e dove l'amore di Dio può operare in quel tipo di circostanza. Oppure anche ascoltando le persone che mi scrivono in privato.
1: Quanto ci metti a realizzare un video come questo? Perché anche un impegno, c'è della tecnologia, ci sono delle luci, una telecamera, un montaggio, insomma, è tutta una produzione complessa. Chi lavora come noi, insomma, in televisione sa quanto tempo ci vuole per assemblare.

0: un servizio, quelli che mandiamo in onda in tutte le nostre puntate. Tu quanto ci metti? Quanto tempo ti prende questa missione?
1: Allora, io il lavoro lo spezzetto perché a lungo andare risulta molto, molto stressante e quindi cerco di, allora, più o meno assemblo tutto e possono esserci 4-5 ore per farlo fatto bene e coinvolgente.
0: Insomma, quindi è un tempo importante che conosce bene anche Serena, perché lei, anche lei è montatrice di contenuti. Quest'anno di lavoro, ci dicevi, ce n'è stato parecchio. Il momento più emozionante di quest'anno, dal tuo punto di vista?
2: Sicuramente proprio la settimana del Giubileo dei
0: Giubileo dei
2: Giovani,
0: Giovani, a cavallo,
2: assolutamente sì.
0: insomma, tra luglio e agosto. Che cosa è stato per te quello? Al di là dell'essere missionario digitale, come giovane, com'è stato? Che cosa è stato?
2: Allora, lì ho maturato una sorta di amore per la fatica. Cioè,
0: Amore per la fatica, me la segno questa.
2: diciamo che è stato molto impegnativo. Sia dal punto di vista chiaramente delle proposte social, ma al di là di quello, proprio da giovane fedele, da giovane credente che era lì e vedeva la sua città piena di gente che desiderava e ambiva le sue stesse cose. E quindi per me è stata un'emozione grandissima. Ho avuto il privilegio di stare sul sagrato di San Pietro durante la festa degli italiani, di stare sul palco con Papa Leone durante la veglia del Giubileo lì a Tor Vergata ed era emozionante vedere tutto quello che avevo intorno, che era proprio perfettamente in sintonia con quello che provavo io in quell'esatto momento.
0: E quelle emozioni, quel racconto, hai provato a metterla anche in questo video emozionale con le parole di Papa Leone ai giovani. Vediamo un po'.

Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva San Giovanni Paolo II, che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.

0: Serena, cresce la fede attraverso questo tipo di lavoro. Come è cresciuta la tua fede attraverso questo tipo di lavoro? Nel senso, l'essere dentro i social con questo tipo di linguaggio diventa anche un percorso vocazionale?
1: Assolutamente. Quello che mi ha cambiata in questa esperienza è sicuramente il fatto di non sentirmi sola. Diciamo che nella società di oggi, il giovane cristiano, per esempio negli ambienti scolastici o proprio nelle fasi delicate dell'adolescenza, non è ben visto. Mi è capitato di essere allontanata, per esempio nei gruppi di amici, di dover discutere, di dover difendere. E solo adesso mi rendo conto che c'è una rete molto più grande, c'è una connessione molto più grande che non mi fa sentire sola. E quindi dai commenti sotto i video, dalle interviste, dalle
0: Certo.
1: testimonianze, proprio mi è capitato di emozionarmi mentre montavo i video, di rendermi conto che siamo molto più simili di quanto si
0: Un
1: pensi.
0: momento come questo emozionale è stato, Nicola, il giubileo degli influencer cattolici, durante il giubileo dei giovani, anche per capire, appunto, come diceva Serena, che non siamo soli, perché poi quando ci si mette anche la faccia, ci si mette un po' anche. Tra virgolette, c'è il rischio di mettersi in vetrina, poi i commenti arrivano di ogni tipo. C'è quel rischio lì, rischio calcolato.
2: C'è il rischio ed è penso il rischio più grande. Il giubileo dei missionari digitali è stata una grandissima opportunità ed è stato bello vedere come la Chiesa abbia finalmente riconosciuto l'importanza della missione digitale. Non si può più pensare di evangelizzare solo dal pulpito della Chiesa, ma il Vangelo deve iniziare ad abitare davvero ogni ambito della nostra quotidianità e quindi anche i social.

0: social, e i social ovviamente comportano dei rischi. I commenti parlano da soli, sono gratuiti e quindi c'è di tutto, però portare il Vangelo ti porta anche ad avere questa consapevolezza, a sapere che dall'esterno può arrivare di tutto, che il tuo messaggio non sempre può essere accettato da tutti, ma l'importante è trasmetterlo con trasparenza e essendo genuino.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi chiaramente torniamo da Lucia, chiaramente torniamo da Michael, perché dobbiamo far vedere altre immagini, altri approcci e parlare anche di un'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana Shine to Share, che è ha l'obiettivo di formare nuovi ambassador, nuovi missionari digitali in giro per le diocesi italiane. Dopo è la nostra pubblicità.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: La Lucio Largo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
12: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
13: La marmellata è solo a base di agrumi.
14: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
15: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Bentornati, questa sera In Cammino stiamo conoscendo meglio i missionari digitali, quello che fanno, cosa fanno nella loro vita, perché abitano diciamo così, il mondo online portando l'annuncio del Vangelo. Lo stiamo facendo con Nicola Camporiondo, Serena Toti, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. E vado proprio da Lucia per capire e per sapere, se ce lo vuole raccontare, e quando magari i tuoi amici, compagni di scuola ti hanno visto sui social raccontando di esperienze come esperienze di fede, che cosa ti hanno detto?
16: Allora, erano molto curiosi e mi hanno chiesto appunto, ma cosa hai fatto Luci, dove sei stata, raccontaci. E cioè, per me comunque è stato abbastanza impegnativo per la prima volta magari togliere un po' le barriere che avevo sempre messo e mostrarmi nella mia verità, no? E anche nelle cose che facevo. E avevo un po' paura, possiamo dire sì, del giudizio. Però è stato proprio un mettermi in gioco. Ed è stato bellissimo vedere un pochino il feedback, perché ho avuto persone che conoscevo che mi hanno detto, che mi hanno fatto proprio dei commenti bellissimi. E comunque sono cose che ti spronano ad andare avanti, no? E quindi si erano molto contenti, molto curiosi, e ho avuto dei bellissimi riscontri.
1: E allora vediamo anche un tuo lavoro, un tuo contenuto che abbiamo rubato così dalla rete. Qui avevi a che fare con il Giubileo dei Giovani. Vediamo come l'hai raccontato, vediamo.
17: Desideravo stringere nuove amicizie e mettermi in gioco.
18: Ho incontrato con tutti i giovani di un mondo entier.
19: Uscire dalla mia comfort zone.
20: Una luz.
21: I want to grow closer to God.
22: Vi dico un segreto, a volte basta un sì. È da lì che è iniziato tutto, dal fare un piccolo passo, ma un passo vero, verso la soglia invisibile che separa ciò che eravamo da ciò che saremmo potuti diventare. Un milione di giovani, un milione di desideri, di paure e di speranze. Ma quel sì, noi l'abbiamo detto con fiducia, forse tremando un po', ma insieme. E in quel momento l'abbiamo capito, attraversare la soglia non è perdere qualcosa, ma trovare qualcuno, qualcuno che ti cambia, qualcuno che ti rende vivo.
23: Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.
1: Quanto è importante per te condividere quel sì che tu hai detto?
16: Molto, molto. Lo sta diventando sempre di più, possiamo dire. Più che altro penso che quello che mi è stato donato, cioè non posso tenerlo per me, perché così come è stato donato a me, attraverso altre persone, cioè desidero darlo indietro, no? E quindi quello che posso fare quello che nelle mie capacità desidero farlo con gli strumenti che abbiamo. I social sono sicuramente uno strumento molto importante adesso.
1: Certo. Michaela, domanda così forse da 100 milioni di like, se è giusta, ma non la sappiamo. Ma c'è una programmazione dei temi? Perché mi immagino un missionario, quando parte per la sua missione, ha un mandato, ha degli obiettivi, ha degli step, no? Come missionari digitali, almeno tu come missionario digitale, hai una programmazione, non so, a ottobre parlo di questo, a novembre di quest'altro. C'è un coordinamento anche tematico, una strategia se vogliamo, una santa strategia mi viene da dire.
0: Allora, il punto è che quello che si trasmette sui social è quello che noi viviamo concretamente a livello di fede nella nostra vita quotidiana. Quindi io ad esempio non mi preparo mai i temi di cui parlare, ma per il semplice fatto che sulla base delle esperienze o il mio cammino di vita desidero che quello che racconto sui social vada di pari passo. Quindi non sempre decido di creare un contenuto apposta e quindi mi creo un piano editoriale, ma è tutto basato su ciò che sento l'ispirazione di cui parlare. E sento anche sulla base dell'ascolto che cerco di acquisire dalla realtà, capire cosa può servire al mondo in un certo momento della vita, no? Di che cosa ha bisogno il mondo? Allora, in quel caso, cerco la mia, come la mia esperienza potrebbe parlare, certo, di fede, dell'amore di Gesù, in quel caso.
1: Torniamo a Nicola. Nicola Camporiondo, a metà settembre c'è stato un incontro della presidenza del Comitato del Cammino Sinodale e lì sei diventato un nostro collega, perché insomma hai montato un video che racconta il Cammino Sinodale. Come possiamo raccontare il Cammino Sinodale? Tu ce l'hai raccontato così, vediamo.
2: Con quale immagine descriveresti la Chiesa attuale?
8: Una Chiesa che sta un po' sulla soglia, ecco, un po' timida nell'uscire, ma che ha di fronte uno spazio aperto e che sta respirando questa aria fresca.
20: La barca a vela, perché sospinta dallo spirito e procede in una direzione, ma nello stesso tempo anche la cordata della montagna.
24: Ecco, l'immagine di una barca, la barca che dove siamo tutti insieme, non solo noi membri della Chiesa, ma tutta l'umanità, insieme convinti di avere un unico destino.
25: A me piace molto quella della tenda, che ha un perimetro molto mobile, quindi si sposta, si ingrandisce, si rimpiccolisce a seconda delle esigenze del territorio, della realtà che la circonda.
26: Una carovana di fratelli che cammina il più possibile insieme aspettandosi gli uni gli altri.
27: Una casa con le porte aperte spalancate, assolutamente, ma una casa che allarga continuamente i suoi confini. Una casa, una sorta di casa mobile, se vogliamo, che non sta mai ferma, mai in cammino.
28: È una chiesa viva, una chiesa che non si rassegna, è una chiesa in cammino, è una chiesa aperta, consapevole anche delle difficoltà, delle fatiche, ma che ha il coraggio di guardare avanti.
1: 30 secondi ancora, Nicola, ma quanto è importante un'alleanza tra quello che fa, diciamo, la Chiesa ufficiale, le diocesi e magari la tua esperienza, quella del missionario digitale?
29: Beh, è fondamentale, in primo per l'accompagnamento, perché reputo fondamentale che la Chiesa come istituzione possa accompagnare soprattutto i giovani che iniziano a raccontarsi e a parlare di fede sui social, e in secondo luogo per collaborare, perché certo, un ragazzo, ma anche un sacerdote comunque, che parla di fede e rappresenta questa Chiesa, è necessario e fondamentale che con questa Chiesa collabori, si stringano la mano e ci si inizi a lavorare insieme.
1: 40 secondi finali con Serena. Tu e Lucia avete partecipato, se non sbaglio, a Shine to Share, un'iniziativa proprio della Conferenza Episcopale Italiana proprio per formare nuovi missionari digitali. Una battuta finale: che esperienza è stata e adesso che cosa accade?
30: È stata sicuramente un'esperienza che ha aiutato alla crescita non solo dal punto di vista tecnico, nella questione di come si crea un video, quali sono le strategie per creare un video, ma proprio dal punto di vista umano, nelle relazioni, perché si sono occupati tanto di creare questa connessione fra di noi, che comunque già c'era perché eravamo tutti accomunati da questo grande desiderio di mandare questi messaggi e queste testimonianze al mondo attraverso i social.
1: E poi la bella notizia è che dopo il social c'è l'incontro personale, perché tante amicizie, tanti confronti nascono proprio da questo primo approccio, diciamo così, digitale. Grazie ai nostri missionari digitali che sono stati qui con noi questa sera, Serena Toti, Nicola Camporiondo, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. Buona missione, ci vediamo sui social e magari anche dal vivo per una bevuta insieme. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera, un'altra puntata di In Cammino. A presto e buona serata.
0: Ciao.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente ti piace.
4: Non è... Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene,
4: ecco,
6: qua.
4: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Signora, come nasce la passione per questa attività?
1: Bisogna tornare indietro col tempo, perché sono, credo, 60 anni che io faccio questo lavoro, circa. L'iscrizione alla Camera di Commercio era del 55, però avevo già cominciato prima a fare dei lavori. L'idea mi è nata anche perché mio padre era architetto e ho sempre visto la tessitura in funzione dell'architettura. Mi interessava molto l'architettura.

0: ho imparato forse ad essere proprio perché l'interesse per gli spazi interni, per il colore che avevo appreso così da mio padre, mi ha portato dopo a frequentare delle scuole di tessitura, una l'ultima a Oslo nel 54. Dopo ho cominciato subito a lavorare.
1: Sono sempre in azione i telai, insomma, sia a mano che anche meccanici, insomma. In realtà esistono anche, qui vedete solamente dei telai manuali, insomma, io sono chiaramente innamorato della tessitura manuale, ma a metà degli anni 90 circa abbiamo introdotto delle macchine industriali, insomma, sostanzialmente. Ma erano inizialmente delle macchine che servivano per fare dei tessuti da tappezzeria o tessuti da abbigliamento, ma sono stati modificati, diciamo, per poter poi riuscire a fare una tessitura legata per la produzione dei tappeti, insomma, quindi sono riusciti a fare dei tappeti a telaio meccanico, telaio industriale. In realtà rimane assolutamente una tessitura artigianale, perché per poterli azionare e poter fare dei cambi di colore c'è sempre bisogno di una persona davanti, quindi sostanzialmente è molto simile all'attività del telaio a mano, anche se c'è l'ausilio di una macchina. La macchina ha un limite rispetto al telaio a mano, che, diciamo, è il miglior ausilio per poter fare delle cose o delle realizzazioni, diciamo, più artistiche, ricche di colori, anche di disegni più complessi. La macchina invece ha un limite molto forte, insomma, sostanzialmente in questo, ma bisogna sbizzarrirsi nei colori e nei mélange, insomma, che è un po' tipico della nostra tradizione, o almeno della scuola di mia zia Renata, insomma. Per quanto riguarda la tessitura a mano è un po' chiaramente più complesso, si parte chiaramente dal disegno di mia zia, normalmente lei proprio disegna a mano libera, con un'idea, diciamo,

0: di colori, insomma, iniziale, poi chiaramente riempendo con i colori dà già un'idea, insomma, di com'è l'arazzo, la bozza dell'arazzo. Da questo si passa poi a un disegno esecutivo vero e proprio, cioè rispettando le proporzioni dell'arazzo e quindi del disegno originale, si passa a un disegno esecutivo che è in scala 1 a 1, che poi l'operatrice che lo esegue ce l'avrà esattamente sotto il telaio e tesserà mano a mano con questo disegno seguendo esattamente le linee in scala 1 a 1. Chiaramente il disegno esecutivo ha un riferimento dei colori, che sono esattamente dei colori che vengono preparati appositamente da una signora e che hanno i riferimenti del mélange apposito che si troverà poi a tessere esattamente in quel punto preciso. Ci sarà magari un riferimento del colore 3 e magari un mélange di un azzurro con un grigio chiaro e poi con un grigio scuro, ecco, sostanzialmente. Ma ci sono delle indicazioni precise che mia zia Renata nel disegno poi esecutivo dà per affinché poi la tessitura sia precisa, ecco, in questo.
1: L'idea e il tutto nasce su questo tavolo.
2: Questo tavolo era un tavolo che io ho recuperato, era stato disegnato da mio padre. Quindi forse in un certo senso lei ha ragione. Però nei primi anni, quando avevo la possibilità di muovermi in maniera diversa, ho lavorato molto anch'io al telaio e mi piaceva. Mi piaceva anche il lavoro manuale. Secondo me le idee non hanno un'origine solo sulla carta, eccetera. Molto è anche l'abitudine al lavoro, la manualità.
0: In realtà i disegni di Renata, cioè di mia zia Renata, sono molto ricchi di varianti di colore, di mélange. È molto complesso fare le sfumature di colore. Molto spesso si collabora insieme appunto a mia zia Renata per riuscire a sviluppare una sfumatura di colore, ma anche la singola sfumatura è piena di zone, di cambi di colore, e in questo la varietà dei colori ci aiuta molto, insomma, in sostanza.
2: Alle volte può essere che un'idea venga così, anche parlando o guardando la natura o così, oppure anche qualche volta mi sveglio di notte e trovo una soluzione.
1: Questi arazzi poi si muovono, no? Hanno un movimento.
2: Sì, è vero, ma guardi che l'arazzo ha sempre avuto questa funzione nell'architettura di creare uno spazio mobile.
3: La giornata lavorativa per me è organizzata nel distribuire il lavoro, quando le commesse, quando si deve distribuire ogni telaio il suo lavoro, il suo disegno, i colori. Poi può accadere che arriva la persona a cui si vende il pezzo, si consiglia un tappeto, si consiglia un arazzo, poi ci sono tutte le cose di un laboratorio, di un'azienda normale. Il nostro cliente è un cliente molto particolare che ha delle esigenze magari di colore, di misura, e magari a noi si affida proprio per il colore, perché siamo molto bravi. Renata è la specialista del colore e basta vedere queste lane, e di colori ne abbiamo tantissimi, per cui si sceglie il colore assieme a lui in base al suo arredamento soprattutto. E quando c'è magari il suo arredamento, il pavimento, lui ci dà delle indicazioni e noi lo aiutiamo a cercare il pezzo esatto, il pezzo che ci può star bene.
1: Lei ha lavorato anche con grandi maestri come Olmi.
2: Sì, per Olmi abbiamo fatto una tovaglia immensa.

0: un film e c'era questo pranzo di lusso. Mi ricordo che Olmi mi aveva detto: guarda, il lusso per noi sarebbe magari un'architettura del passato oppure un'architettura moderna, ma questa gente, lui rappresentava dei ricchi, questa gente non ama l'antico veramente, ma neanche il moderno, hanno un moderno particolare che è raffazzonato. Tu mi devi fare una tovaglia che sia di lusso, che sia importante, magari non ti piacerebbe a casa tua e non mi piacerebbe neanche a me, cioè a casa mia, però è questo mondo che lui voleva rappresentare.
1: Che cosa significa essere in contatto ogni giorno con Renata Bonfanti?
2: È una fortuna straordinaria, intanto, davvero. Io non finisco mai di stupirmi di quello che riesco a imparare da lei, dalla sua esperienza, dalla sua grandissima cultura, anche dalla sua grandissima umanità e anche dalla capacità che ha di generosità anche nel trasmettere quello che sa alle persone. Anche dal suo sincero interesse per gli altri, per chi vuole imparare. Vedo che in tantissime occasioni lei si interessa a chi, soprattutto i giovani, ha voglia di apprendere il suo lavoro, di intraprendere una professione. Questa è una cosa, secondo me, bellissima. Mi ha insegnato alcune cose e mi ha lasciato sempre molto libera di sperimentare. Difatti io ho preso una strada un po' diversa dalla sua. Io faccio quasi esclusivamente pezzi unici che sono nati proprio dal desiderio di sperimentare tecniche di tessitura non tradizionali, l'uso di materiali, l'accostamento di materiali diversi fra loro, lucidi, opachi, ruvidi, lisci, di cercare anche nuovi modi di intrecciare il tessuto, di intrecciare i fili per ottenere un tessuto forse magari non convenzionale. Ecco, questo. L'estrema libertà, ecco, questo è secondo me una delle cose più belle che mi ha lasciato, che mi lascia, ecco. Alle mie spalle c'è un arazzo che ho realizzato in occasione dell'Unità d'Italia. Si riconosce un po' perché ci sono i colori della bandiera un po' trasformati. Qui ho interpretato l'Unità d'Italia. Ho raccontato il movimento della progressiva unificazione dell'Italia. E qui uso una tecnica non tradizionale, i fili di trama, non sono i fili, diciamo, che intreccio, non hanno un andamento lineare, ma proprio io accentuo le curve che naturalmente il filo mi permette di ottenere. Questi sono altri colori, sono anche altri oggetti. Io, come le dicevo, faccio tutti pezzi unici. E oltre agli arazzi e gli oggetti per abbigliamento, faccio anche dei paramenti sacri. Qui ho solo un esempio piccolo: sono delle stole che ho fatto in vari colori. Alcune sono state esposte, selezionate per la Koinè, e altre sono così pronte. Io realizzo quasi esclusivamente lavori su commissione, ecco, perché chiaramente le chiese e i destinatari hanno, diciamo, esigenze diverse. Quindi io realizzo casule, tovaglie per altare, anche arazzi per lambone, di cui appunto non ho neanche un esempio perché li faccio apposta, ma in genere si tratta di chiese anche abbastanza importanti, perché quelle chiese che vanno questi oggetti, questi sono solo esempi di così colori che si possono avere, decori. A me è capitato giorni fa di lavorare con un gruppo di studenti dell'Università di Padova. Avevano da fare un progetto completamente diverso, non si occupavano assolutamente di artigianato, però io ho visto l'interesse grandissimo che hanno avuto quando hanno potuto vedere i tessuti, capire come sono fatti. Era un mondo completamente diverso da quello per cui loro lavoreranno, sicuramente. Però abbiamo trovato un punto di contatto, segno che non ci sono attività o lavori antichi e lavori moderni. Siamo abituati a pensare che l'arte sia solo quella di pittori o quella di determinate categorie di persone. Invece si può fare arte con vari materiali, anche con varie tecniche, con vari strumenti, secondo me.
3: ci sono delle tovaglie, dei tessuti anche per tendaggio. Abbiamo fatto qualcosa per copriletti sostanzialmente, e quindi in realtà è una tessitura abbastanza variegata, insomma, quello che riusciamo a fare in questo piccolo laboratorio, insomma. Noi siamo, come dire, io dico sempre, siamo degli artigiani di campagna, insomma, ecco.
1: Tra i pochi rimasti?
3: Ci sono poche tessiture manuali, ecco, chiaramente per noi è sempre un grande privilegio riuscire ad andare avanti con queste tessiture, insomma, artigianali, ecco. Anche se, ripeto, usiamo anche le macchine, abbiamo l'ausilio della macchina industriale, ma rimane assolutamente una tessitura artigianale, insomma.
4: Sinceramente io ho visto varie epoche, l'epoca per esempio dei pavimenti in cui andavano solo i pavimenti di cotto. Attualmente per esempio ci sono i legni sbiancati, quelli molto chiari, quasi a non sembrare più legni. Per cui anche lì bisogna seguire un po' questa moda, fare in modo che anche i colori dei tappeti possano assumere delle gradazioni giuste per risaltare su questi pavimenti. Le mode esistono anche qui, molto più rallentate della vera moda. In questo momento vanno, a parte i pavimenti che dicevo prima per le nuove costruzioni, sono tutti molto chiari, molto sabbiati così, però comunque anche nei tappeti vanno molto i colori neutri, i colori tranquilli, cioè i sabbia, i grigi, i beige, tutti quei colori lì. Ovviamente ci sono sempre le eccezioni e basta guardare in laboratorio, le eccezioni le abbiamo, ci sono tappeti coloratissimi anche.

0: metà laboratorio dedicato allo showroom in cui esponiamo tutti i tappeti, abbiamo esposte le tovaglie e accettiamo le persone, chiunque può entrare e venire a vedere, il laboratorio è aperto al pubblico, aperto a tutti.
1: Che cosa significa essere a contatto con Renata Bonfanti?
2: Per me è un grande privilegio, è stato chiaramente una scuola molto importante anche per le mie tessiture, che sono completamente diverse, se volete, perché sono molto più razionali, ma forse limitate dall'uso della macchina, che non può assolutamente realizzare gli arazzi, i tappeti disegnati appositamente per il telaio a mano. In realtà bisogna pensare sempre per l'ausilio tessile che poi si usa. Cioè, io lo so, disegno per la macchina, perché sostanzialmente tanto è anche più semplice e sostanzialmente viene più immediato, più facile, ma sono realizzazioni e prodotti completamente diversi, insomma.

chi ha un po' di esperienza riesce a capire da un disegno che cosa può essere il prodotto finito. Forse è più difficile per chi non ha questa esperienza, tant'è che molto spesso ci capita di trovare persone che magari presentano un bel disegno e dicono: vorrei realizzarlo a telaio. Non è possibile realizzare tutto quello che si disegna, perché dal punto di vista tecnico ci sono delle limitazioni molto forti che bisogna conoscere per poter dopo realizzare un progetto, un disegno che sia realizzabile, con progetto nel senso della parola. Un'altra difficoltà sono i tempi lunghi di esecuzione, soprattutto se sono pezzi unici o se sono prototipi, se sono oggetti fatti con determinate tecniche, e questo non è facile da spiegare, perché si è un po' perso l'abitudine al lavoro manuale o a certo tipo di lavoro manuale. Mi piacerebbe riuscire a avere il modo di comunicarlo di più, ecco, questo sì.

la cultura è sempre utile. Anche la cultura letteraria, per esempio, può dare alle volte dei suggerimenti utili, importanti. Ah, poi naturalmente quella visiva.

però confesso che non ho mai preso delle idee dalla pittura, è sempre stata più che altro dall'architettura, dalla funzione che può avere un tappeto, una tenda, un arazzo nell'interno di una casa.

la testura, come la intendo io, deve dare il piacere di abitare, il gusto per la casa, per l'intimità che suggerisce l'arredo interno.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
9: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonati, morendo si risuscita a vita eterna.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skawa, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skawa serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa, ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo

0: dai nazisti e 4 anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Carol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dall'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi all'ombra di San Pietro.
1: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Certamente Papa Wojtyła è stato il più grande viaggiatore nella 2 volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyła ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto. Such is the way of the world, we can
1: never know. Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con 2 parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
4: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove 2 costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Carol Wojtyła il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
0: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
1: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro. Nei giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
0: Giovanni Paolo II effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
5: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo. Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto prima

0: con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
1: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni.

spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

0: Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe, per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.
2: Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura, ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.
0: 11 anni più tardi, nel 1998, Giovanni Paolo II torna in Sud America. Questo suo viaggio costituisce una delle tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Massimo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina. Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e non

0: Nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
1: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa vuole un poco riposare.
0: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: Il Papa visita l'Africa per ben 11 volte. Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Karol Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. E Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazioni, ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto, diremo, dell'inculturazione, cioè lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia, tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
0: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyła va in Africa per la settima volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'Oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyła visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyła e Mandela rimane nella storia

0: come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.
1: Ed è per rilanciare la stessa fiducia nel dialogo tra le religioni che Giovanni Paolo II si reca in un'altra terra lontana.

0: Giovanni Paolo II intraprende il suo primo viaggio in Asia all'inizio degli anni Ottanta. Egli ritiene che occorra diffondere il messaggio cristiano in un continente dove vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

0: situazione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel breviario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.
0: La tappa più importante che Papa Wojtyla tocca nel continente asiatico è la Terra Santa. Giovanni Paolo II si reca in Israele nel 2000, l'anno del Giubileo. La sua visita è preceduta qualche giorno prima da uno degli eventi più importanti del suo pontificato. Nella Basilica di San Pietro il Papa recita il Mea Culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di chiesa e persino papi. Le crociate, l'inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.
3: Viaggio del 2000 in Terra Santa emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyła volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
0: Wojtyła giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi. In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la Guerra Fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
1: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui, infatti, confluiscono le fedi di 3 grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme, sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyła si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
0: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si recanto per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.
0: Ma questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.
2: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyła visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi

0: i cattolici e il popolo tedesco, invitandoli a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
1: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta del primo pontefice della storia a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyla precorre i tempi e auspica che in un prossimo futuro possano entrare a far parte dell'Europa unita anche i paesi dell'Est, come infatti accadrà nel 2004. Allo stesso modo è forte l'appello per un'Europa aperta, riconciliata, attenta all'ambiente e sensibile nei confronti delle nuove generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
0: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo Papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Açka, che criticava duramente la visita del Papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
1: Tre anni dopo, Ali Açka attenterà alla vita del Papa in piazza San Pietro.
2: Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
1: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul e il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: il passo più lungo. Il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to Australia.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986, col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi, che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo.

Nato a Sydney, il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno su

0: Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.
1: Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un Papa mariano, totus suo nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta mi ricordo che quasi cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: oddio, il Papa sta male, ha avuto un malanno, ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes, si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Attraverso i viaggi, anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.
3: Con più di 100 viaggi all'attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli giunti da tutto il mondo per salutare il Papa viaggiatore.
4: Quando lui è morto, noi abbiamo visto quanti milioni di persone sono venute per salutarlo, sono state in fila 2 giorni, 3 giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada, non aveva importanza.

L'importante è poter passare davanti alla sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa. E quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

0: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
10: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre su TV 2000, a quest'ora si cucina. Ho allacciato il mio grembiule e do il buongiorno al mio chef Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
11: Ciao Beatrice, buongiorno a tutti.
10: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi. Buongiorno.
12: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
13: Beatrice, Fabio, buongiorno e anche alle nostre amiche a casa.
10: Allora, voi a casa siete curiosi di sapere qual è la ricetta con cui iniziamo questa puntata? Lo chiedo subito al nostro chef. Fabio, cosa stai facendo?
11: Oggi prepariamo una tasca di vitello ripiena.
10: Ma davvero, la tasca di vitello? È la prima volta che fai la tasca di vitello?
11: Sì, insomma.
10: Vado a leggere allora la lista degli ingredienti per capire come è fatta questa tasca di vitello ripiena del nostro chef Fabio Cinelli. Occorrono 1,2 kg di sottofesa di vitello, una carota, una costa di sedano, una cipolla, 100 g di vino bianco, 30 g di olio, rosmarino, 150 g di acqua calda, sale e pepe. Per il ripieno, 300 g di spinaci, 50 g di mollica di pane, 150 g di prosciutto cotto, un uovo, 50 g di parmigiano, sale e pepe, olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio. E per il contorno, 1 kg di patate, olio extravergine d'oliva, aglio, rosmarino e sale. Beh, chef, devo dire la verità, mi ricorda molto la tasca napoletana che faceva la mia mamma.
11: Sì, diciamo che l'unica variazione che io vado ad apporre è l'utilizzo dell'uovo non sodo ma crudo.
10: E infatti, e spiegami un po', intanto iniziamo allora con il taglio della carne.
11: Sì.
10: Qua sarebbe contenta mia suocera perché è la sottofesa di vitello.
11: Sottofesa di vitello.
10: Siamo
11: sotto
10: cosa
11: il
10: si
11: petto.
10: Fa?
11: L'abbiamo, è un bel pezzo che abbiamo
10: inciso
11: all'interno aprendolo e quindi...
10: Ecco, questa operazione si può chiedere di farla al nostro macellaio
11: sì,
10: di fiducia,
11: se non
10: giusto?
11: Siamo sicuri, se non abbiamo i coltelli adatti, perché altrimenti rischiamo di rendere l'operazione particolarmente complicata.
10: Tu l'hai fatto da solo. Se non sai fare quello, chef.
11: Mi sono avventurato, sì. Mi sono avventurato.
10: È stato anche preciso, devo dire. E poi sei passato subito al ripieno.
11: Sì, abbiamo messo in padella gli spinaci con uno spicchio d'aglio, un pochino d'olio, senza aggiunta di acqua, coperti.
10: Quindi non lessi, ma
11: non lessi, stufati.
10: Da crudi, stufati,
11: esatto,
10: con aglio
11: olio. Appena, appena, perché poi mi piacciono che rimangano un pochino al dente, perché gli ingredienti piace sentirli.
10: Sì, è vero.
11: Altrimenti avremo soltanto un insieme di sapori diversi, non facilmente distinguibili. Mi piace l'idea che possano rimanere...
10: Che ogni ingrediente,
11: esatto,
10: mantenga le sue caratteristiche.
11: Abbiamo poi messo del pane. Io non lo bagno.
10: Ah.
11: Io non lo bagno perché lo utilizzo affinché prima assorba eventuali umidità in eccesso nel nostro impasto e poi eventualmente aggiungo un goccino d'acqua.
10: Questo è un altro dei piccoli segreti che sono veramente... preziosissimi, perché a volte ci si ritrova
11: di scottarmi,
10: e per una banalità,
11: esatto.
10: Invece così ovviamo a tutto. Assaggiatori, che mi dite di questa tasca? La sapete fare, la sapevate fare, la fate? Luigi, Sonia?
13: Allora, la tasca io la cucino sia bollita che al forno, soprattutto per Pasqua mi piace fare la tasca.
10: Ah sì?
13: Sì.
10: Ma come stai messo con le tasche tu?
13: Allora, di solito sono vuote, cerco di riempirle,
10: ecco,
13: di cose
10: infatti,
13: buone.
10: È ben augurale.
13: Cerco di riempirle di cose buone. No, non posso non ricordare la cima alla genovese, che secondo me è quella più famosa e veramente la più buona, che ha tutta una serie di accorgimenti particolari in modo che non si rompa durante la cottura e di cui Fabrizio De André ha dedicato una famosa canzone.
4: Infatti è famosissima la canzone di De André dedicata proprio a questo piatto particolare, esatto, genovese. E Sonia, invece in Sicilia si usa fare questo piatto?
12: Allora, io ho il ricordo di mia madre che faceva i classici broccioloni, che in realtà sono tipo dei maxi involtini, e usava più o meno lo stesso ripieno che sta usando lo chef. L'unica cosa che, hai visto, lui l'uovo lo mette nell'impasto, da voi a Napoli si mette l'uovo sotto.
4: A Salerno, scusa, però sì, certo, la tasca comunque napoletana, però la mia mamma di Salerno, non so.
12: Invece mia madre metteva la frittata, cioè faceva uno strato di frittata, per cui deduco che la presenza dell'uovo, comunque accompagnata dagli spinaci, certo, e dalla mollica condita, è, certo, comunque importante.
4: Anche i rollè si fanno con la frittata, ma è sempre lo stesso taglio di carne che invece di usare come tasca si usa come...
11: Si può fare tranquillamente, sempre dal nostro macellaio, ce la faremo aprire, immediatamente lui la stenderà ed è perfetta.
4: E va battuta o no?
11: No.
4: Questo è un altro segreto.
11: No, non va battuta la carne per il fare i nostri rollè, ok, ma deve essere soltanto tagliata nello giusto spessore, per cui nella fase iniziale almeno facciamocela preparare.
4: Cosa stai facendo adesso con quel burro, chef? Perché il burro non l'ho dato negli ingredienti.
11: No, uno di quei piccoli segreti che le nostre amiche attente avranno colto.
4: E io, infatti, guarda come sono attenta.
11: Esatto, perché da una morbidezza diversa, lo nappa, lo avvolge, lo coccola, e a me questa idea piace tantissimo.
4: Bene, allora, burro e olio.
11: Sì, stiamo andando. Abbiamo riempito la nostra tasca.
4: Ecco, infatti la devi sigillare.
11: Non riempitela completamente, lasciate un minimo di margine. Perché? Perché poi lei tenderà a contrarsi in cottura e poi rischiamo che, non dico che esploda, ma che perdiamo quello che è la farcitura.
4: Ecco, ma questo fatto di esplodere in cottura, che è una cosa tipica
11: esplodere
4: dei... No, esplodono.

0: esplodono i calamari in cottura, se non fai il taglietto
1: una parte
0: e non
1: finale,
0: fai uscire l'aria, ti ritrovi con un bel forno da pulire, ve lo assicuro. Infatti li ho fatti una volta e mai più a casa mia. Luigi, si fanno proprio delle particolari operazioni, delle preghiere particolari quando si fanno le tacche.
2: È vero. Però se sbagli una volta, poi impari e li puoi rifare un'altra volta.
0: Ti è mai capitato che ti esplodesse una tacca?
2: È capitato.
0: Sbagliando si impara. Bene, quindi l'importante è non riempirla in eccesso,
1: esatto.
0: Chiuderla bene con gli stuzzicadenti.
1: Potremmo anche legarla,
0: esatto,
1: metterci la rete, gli elastici, legarla con lo spago da cucina. Lo stuzzicadente è rapido.
0: È più facile, anche perché pure lì sul legare gli arrosti c'è tutta una scuola di pensiero, c'è tutta una manualità da acquisire. Io anche quello lo faccio fare dal mio macellaio.
1: Ma adesso si sta superando con gli elastici da cottura.
0: Esatto, ora ci sono gli elastici. Ma a me succede questo, che faccio fare questa operazione al mio macellaio, poi torno a casa e mia suocera la rifà da capo perché non le va bene nemmeno come lo fa il macellaio. Ha proprio il suo modo particolare di farlo. Allora, abbiamo messo la tasca con olio e burro, hai sigillato, l'hai girata un po' per
1: abbiamo
0: sigillare?
1: Abbiamo girata e abbiamo posto all'interno anche il nostro trito.
0: Ecco, il trito non si fa,
1: carota.
0: Ecco, non si fa soffriggere prima e poi si mette la tasca, ma metti la tasca e poi metti il trito?
1: Sì, sai perché? Perché siccome è una lunga cottura, il fatto di fare il soffritto non è un grosso vantaggio, perché poi nell'acqua di cottura le verdure andranno a disperdersi e quindi il soffritto diventa quasi superfluo.
0: Quasi superfluo. E come contorno tu hai scelto di metterci delle patate?
1: Delle patate al forno con la buccia. Io amo fare le patate al forno con la buccia.
0: Scusa chef, devi aggiungere anche dell'acqua alla cottura?
1: Sì.
0: No, lo voglio sapere perché...
1: La metto di rosmarino.
0: Per dare ancora più sapore.
1: Goccettino.
0: Vino bianco.
1: Di vino bianco, poca roba perché ci pare proprio ci deve essere un retrogusto.
0: Un profumo di vino.
1: Un profumo di vino.
0: Acqua per cuocere bene, quando il vino è sfumato.
1: Esatto, aggiungiamo un pochino d'acqua, coperchio. Dopo 40 minuti cominciamo a controllare come? Punzecchiandola. Se la sentiamo morbida, ok, siamo prossimi.
0: E allora, siamo prossimi invece a far entrare il nostro ospite di oggi, un giovanissimo attore, un collega in erba, nome altisonante, si fa accompagnare dal suo anziano padre, collega anche lui, sto parlando di Adriano Giannini e suo padre Fabrizio. Benvenuto Adriano, prego accomodati, anziano padre.
3: Grazie.
0: Allora, grazie. Adriano Giannini, questo attore, il nostro chef Fabio Cinelli ti saluta.
1: Benvenuti.
0: Sta facendo una tasca ripiena. Buona. E ci sono i nostri assaggiatori anche, Sonia.
2: Ciao Adriano, benvenuto.
0: Io ti metto subito al lavoro, scusatemi, prendo gli asparagi che mi avete chiesto di preparare. Adesso Adriano, tu li pulirai, ti metto un piatto per metterci, eccomi qua, per metterci dentro le teste, insomma la parte, tu sai benissimo come fare, comincia pure. Nel frattempo io voglio raccontare ai nostri amici a casa come ho conosciuto tuo padre.
3: Al Fabrizio. Centro anziani, stavo cercando voce e mia...
0: Allora, io Fabrizio ho delle immagini di repertorio, una clip di prove che noi abbiamo fatto insieme nel 2014.
3: Addirittura?
4: Guarda. Se prendo le luci, qualcuno che ha lasciato quella sede, eh?
5: Io? E quando?
4: Vuoi sapere il momento preciso, specifico? Guarda che basta che me lo dici, io lo dico subito, qui ci ho segnato tutto. Allora, 19 maggio, io ti scrivo, che fai? Tu mi rispondi, niente, voglio dire, già questo mi pare palese.
5: Che faccio, ti vengo a prendere?
4: E tu invece mi rispondi, non so se ce la faccio, sono troppo stanca, 19 maggio ore 17.34, oh, scrippeta restant.
5: Manent.
4: Restant, ma restant comunque, te.
0: Eri veramente coatto, come si dice a Roma. Un personaggio tutto da ridere, una commedia di Antonio Antonelli, Vattene amore, che abbiamo portato in scena insieme. E
3: papà,
0: poi...
3: hai visto che ero magro?
0: Ecco, era magro, ma dai, ma sei uguale. Io è riconoscibile con frangettone e occhiali. Però, ecco, hai ereditato da te questo ragazzo, questa passione per il teatro. Sì. Gli fai anche da maestro. Abbiamo una foto bellissima che vi ritrae insieme. Qui dov'è? È un set?
3: Qui è sul set del Principe di Roma, dove gli ho fatto anche da acting coach.
0: Davvero?
3: Assolutamente sì.
0: È bravo papà come insegnante di recitazione?
6: Molto.
0: Molto bravo. E come papà com'è? Permissivo? Dove siete? Qua con chi sono? Marco Giallini?
3: Marco Giallini, l'attrice, mo non mi ricordo il nome, che interpretava Beatrice Cenci.
0: Ah, che bel nome, Beatrice, vero?
3: Beatrice è un
0: oso. Ma che carino che sei. Quanti anni avevi qua, Adriano?
6: 8 e 9 anni.
0: Ma il primo film che hai registrato, quanti anni avevi? In cui hai recitato? A quanti anni?
6: 9 anni.
0: A 9 anni, proprio questo era? Mamma mia. E teatro lo hai fatto?
6: Sì, ho sperimentato in quest'ultimo anno con papà nella setta dei Romani Estinti.
0: La setta dei Romani Estinti, hai capito. Poi ci parlerete di questo bel progetto dove ci sono tutti attori romani, portate proprio la tradizione romanesca, ma ce lo racconterete dopo e ci direte anche che cosa faremo con questi asparagi tra qualche minuto dopo la pubblicità, sempre qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
7: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
8: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
9: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
10: La marmellata è solo a base di agrumi.
11: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
12: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
13: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi puntata speciale. Abbiamo due attori d'eccezione, romani, padre e figlio. C'è Fabrizio Giannini, che è già ai fornelli.
3: Posso cominciare?
0: Puoi già cominciare e poi sveliamo che cosa stai facendo, mentre Adriano, suo figlio, è qui tra me e il nostro chef Fabio Cinelli, perché ci darà una mano. I nostri assaggiatori sono curiosissimi di sapere che cosa Fabrizio farà per noi adesso. Di pure, Fabrizio, i nostri amici a casa, gli assaggiatori.
3: Allora farò delle fettuccine, asparagi, guanciale e pecorino. Però ho bisogno che qualcuno mi accenda questo...
0: questa... Così? Hai capito come si fa?
3: No,
0: questa qui devi andare,
3: vedi?
0: Devi selezionare.
3: Grazie cara.
0: Prego, bene, caro. Allora io vado a leggere subito la lista degli ingredienti per fare queste fettuccine particolari che ci offri oggi. Per fare le fettuccine asparagi, guanciale e pecorino occorrono per le fettuccine 1 chilo di farina, 10 uova intere, 1 pizzico di sale. Per il condimento 700 g di asparagi, 200 g di guanciale, 200 g di pecorino, aglio, vino bianco, olio extravergine d'oliva e sale. Fettuccine fatte in casa, pasta all'uovo, ma perché hai scelto questa ricetta che
3: allora,
0: è romana?
3: È una variazione della gricia, per me tutto parte dalla gricia.
0: Ah sì?
3: La carbonara è una gricia che non ce l'ha fatta, secondo me. Ok? Cioè uno gli era venuta male, ci ha messo 2 uova, è nata la carbonara, perché io amo la gricia. E allora, siccome poi mi piace andare in giro con Adriano a cercare anche le piante selvatiche, abbiamo l'orto, con gli asparagi che spesso troviamo, è una modifica che è fantastica, capito?
0: Infatti, quindi voi avete un orto e che cosa coltivi nel tuo orto?
3: A me piace coltivare gli odori, perché una cosa che mi fa impazzire è che quando cucino, mi serve, maestro, un prezzemolo, vado fuori e me lo prendo, una salvia, ma ci starebbe bene un po' d'erbe, di mentuccia, vado fuori e mi piace.
0: E già c'hai tutto a disposizione, ma anche il peperoncino coltivi?
3: Ai peperoncini c'ho proprio una passione.
0: Sì?
3: Cioè mi piace piantarne tanti. E di tanti tipi, perché i peperoncini ce ne sono 1000 tipi, da piccante, piccantissimo, quelli solo che danno il profumo, e li devi conoscere, certe volte delle labbra così mi vengono, però...
0: Senti, Adriano, ma tu aiuti papà nell'orto?
6: Beh, no.
3: È un bambino molto sincero, vedi?
0: Non fai niente, proprio niente, niente.
3: No, lui gioca a pallone e io lo sgrido perché a volte cerca di rompermi le piante. Però...
0: È un esperto di orto anche il nostro Luigi e la nostra Sonia, sai, hanno un orto a casa loro che ha un'estensione, penso, di ettari per tutto quello che coltivano. Che cosa?
2: No, poche cose per ogni pezzettino di terreno, non abbiamo ettari. Noi abbiamo i gatti che invece vanno ogni tanto a rovistare in mezzo alle piante.
0: Hai capito. Vedo che Adriano è molto interessato a quello che sta facendo il nostro Vedi? Chef. C'era una questione prima che disputavi con il nostro chef.
3: Lo chef che, insomma, prima abbiamo parlato e ci conosciamo, perché lui è dell'underground romano, dei cuochi, conosce la mia famiglia, conosce la cucina.
0: Sì, perché la tua famiglia ha un'antica tradizione di cuochi. Sono i ristoratori del ristorante La Cascina.
3: Ristorante La Cascina, del Canestro. Chef. E le cuoche della Cascina, che erano le mie zie, sono le mie zie, insomma, sono due cuoche storiche.
1: Sì, sì,
3: il nostro chef Fabio le conosce, le conosce, ma c'è stata una diatriba però prima tra me e lui,
0: cioè?
3: Perché lui diceva delle teste di asparagi di farle saltare con un po' di burro o dello strutto, però io sono contrario, abbiamo dell'olio straordinario e preferisco saltarle con un pochino di olio, capito?
0: Soltanto con l'olio?
3: Sì, sì, soltanto.
2: Sei quasi un salutista.
0: Un salutista della cucina.
3: Ma no, non un salutista, mi piacciono i sapori semplici. Cioè, l'asparago ha già un sapore meraviglioso, l'olio, come dire, gli dà un tocco d'eleganza, più di quello.
0: Senti,
3: secondo me.
0: Fabrizio, tu hai iniziato la tua carriera come animatore, ma hai fatto poi tantissime altre cose con me in scena nel 2014, ma hai addirittura calcato le scene del Sistina.
3: Mannaggia, ho fatto pure il Sistina, tra le tante
0: abbiamo
3: cose.
0: Abbiamo una foto bellissima, sì, qui dietro di te stai con la Autieri.
3: Serena Autieri e Paolo Conticini, il mio socio Paolo Conticini. Per Vacanze Romane.
0: Vacanze Romane.
3: L'ultimo spettacolo della tradizione del
0: Bellissimo.
3: Teatro Sistina, no? La tradizione è quella di aggiungi un posto a tavola, di rugantino, accendiamo la lampada. E ho avuto questa fortuna di interpretare questo ruolo, un ruolo meraviglioso.
0: Hai lavorato anche con Gigi Proietti, tu?
3: Io ci ho lavorato, anche lì vedi la vita, a volte ti regala delle emozioni incredibili. Per me Gigi Proietti era Iron Man. È il mio supereroe.
0: Eccolo lì, siete voi due insieme.
3: Eh sì.
0: Bella questa foto.
3: Allora, questo è... Io l'avevo conosciuto, ovviamente, cioè, ho passato anche delle scene grazie al mio amico Marco Simeoli, ma non ci avevo mai lavorato. Poi Edoardo Falcone scrive Io sono Babbo Natale.
0: Sì, il film.
3: E chiama Gigi Proietti di interpretare questo Babbo Natale vecchio che cede il passo e mi chiama per fare il ruolo di un cattivo che ruberà anche i soldi a Babbo Natale, e lì per la prima volta ho avuto la fortuna di dividere la scena con il maestro e avevo pure paura, io ho fatto poche foto con gli altri colleghi perché mi intimidisco e non ci riuscivo, e allora il regista, che è un nostro caro amico, che è Edoardo Falcone, mi ha preso, via, qua andiamo, te la faccio io, e quindi io non gliel'ho chiesto, senti Gigi, potresti fare una foto con Fabrizio, che si vergogna, e mi ha fatto questa foto, e fortuna che me l'ha fatta lui, perché è un cimelio a cui tengo veramente.
0: Meraviglioso, e poi tante altre esperienze, hai fatto una carriera veramente luminosa, in questa foto che appare adesso alle tue spalle, con
3: allora,
0: chi sei?
3: Qui,
0: con Lino.
3: Perché... Qui c'è un pezzo di cuore vero importante, perché... Noi tutti e due abbiamo fatto Medico in Famiglia, tu sei stata una colonna ma non ci siamo incontrati. Questo è il cast di Medico in Famiglia 10, dove c'è Lino, ci sono tanti attori, c'è Rosanna, c'è Monica, c'è Cristiana Vaccaro, ma al centro, fammelo ricordare, lì c'è quello che per
0: Carlo
3: me è stato un fratello maggiore di vita, un uomo a cui devo tantissimo,
0: anch'io.
3: Purtroppo è mancato da poco. E mi manca tantissimo, gli voglio un bene incredibile, che è Carlo Principini, che è l'uomo che si è inventato Medico in Famiglia.
0: Sì, e poi tu sei subentrato con Cristiana, la coppia di Melina e Dante, certo. Voi eravate Augusto e Maddalena.
3: Assolutamente.
0: Devi sfumare con il vino, te lo ricordo, forse.
3: Beh, hai ragione, però tu mi fai parlare di cose e io poi mi dimentico, capito?
0: Quindi il guanciale lo sfumi con il vino.
3: Poco poco, sì.
0: Ma quindi questa diatriba con il nostro chef mi sembrava un po' come... sentire echeggiare qualche verso di una poesia di Trilussa prima mentre discutevate.
3: Ah, beh, certo,
0: è vero?
3: Certo, perché prima mentre ci appiccicavamo un pochettino io mi sono ricordato proprio il maestro Trilussa e dicevo, un vecchio cervo un giorno sfasciò con due cornate le staccionate che ci aveva intorno. Già che mi metti la rivoluzione, gli disse l'uomo, appena se ne accorse, te taglierò le corna e allora forse cambierai d'opinione. No, rispose il cervo, l'opinione resta, mi puoi tagliare le corna che c'ho in testa, ma no quello che tengo nel cervello.
0: E infatti...
3: Hai capito?
0: Niente, chef.
2: Chiaramente. Messaggio chiaro.
0: Ti ha risposto per le rime, lui il burro non lo ha messo.
3: No.
0: Adriano, te le fa mai a casa, papà, queste fettuccine?
6: Spesso, veramente.
0: Quasi non ne vuoi più. È il suo cavallo di battaglia. Bene, caliamo subito le fettuccine.
3: Caliamo le fettuccine, guarda, caliamo le le fettuccine e poi andiamo. Quanto ci mettiamo con le fettuccine? Ci si mette poco.
0: Vai, mettile dentro perché belle fresche, belle dei fresche nidi, siamo stati casa. Attenti a non farle appiccicare, attaccare, e poi dobbiamo andare a frullare i nostri gambi di asparago. Io ti ho preparato

0: qua il frullatore a immersione.
1: Io amo molto usare le mani, ecco perché delle volte mi brucio.
0: Scusa, ma le fettuccine ne hai calate poche?
1: Di più?
0: Certo, scusa, qua gli assaggiatori guarda come stanno fremendo. Sono attentissimi perché non si aspettavano di avere anche questo bellissimo spettacolo teatrale alla fine. Perché...
1: Attenzione, ti rendi conto? Adesso andiamo, scusami Beatrice.
0: Sì? Mettiti a farlo qua, guarda.
1: Hai ragione, dove lo facciamo? Di qua?
0: Sì.
1: Vedi, grazie. Questo... C'è bisogno di una donna in questa cucina, grazie Beatrice.
0: Questa è pronta?
1: Io alla fine, vedi...
0: Lo spegniamo?
1: Sì, do una spezzatina ancora, poi ci metto sempre un goccettino di olio che fa sempre bene. Che
0: benissimo.
1: Ci sta sempre bene. Un pizzichino di sale, perché sennò mio figlio mi dice che cucino sciapo.
0: Bene, il nostro chef è pronto a prendere un bel piatto per le fettuccine, per favore.
1: No, prima va fatta un'altra cosa, guarda.
0: Sì.
1: Io le metterei qua, però qua dentro è piccola stavolta. Allora...
0: Volevi farle insaporire prima nel guanciale?
1: Sì.
0: E occorrerà che tu faccia diversamente.
1: Ti faccio diversamente?
0: Metti il guanciale lì e
1: allora guarda,
0: tutto.
1: Facciamo Vai. Così, le mettiamo qua dentro, a questo punto le mettiamo qua dentro, grazie, lasciale al centro, saltiamo le fettuccine, dobbiamo prenderle, ci manca un attrezzo.
0: Eccolo.
1: Oh, vedi.
0: Non
1: vedi.
0: Manca niente nella mia cucina,
1: ma
0: collega.
1: Mi scusi. Allora, andiamo a mettere... le fettuccine.
0: Se vuoi aiutarti anche con questo.
1: La ringrazio, lei è molto gentile.
0: Attento tu. Ecco qua. Si sente un profumino tra la tasca del nostro chef. Ti do un mestolo.
1: Vai, metti un goccino d'acqua.
0: Va bene così?
1: Vai, va bene.
0: Un altro po'?
1: Vai.
0: Mi allontano, ma sei pericoloso in cucina.
1: Ho capito che devo
0: Scusa,
1: fare.
0: Adriano, ma chi pulisce dopo che papà ha cucinato? Tu?
1: No. Sembra vero da come lo dice.
0: Vero, invece no. Secondo me, come tutti gli uomini molto creativi...
1: Al compleanno di Adriano lo scorso anno, lui ha invitato 60 persone.
0: Tu?
1: E ho fatto 60 carbonare espresse e facevo questo che sto facendo qui da te adesso, con due mani così. Sembravo il supereroe della carbonara, sembravo.
0: Ma è vero che facevi anche il pollo da asporto?
1: Sì, il pollo da passeggio.
0: Da passeggio?
1: Da passeggio. Cioè la coscetta di pollo cotta con delle salviettine fatte apposta che uno se la prende, se la porta in giro, se la mangia, ciao caro, mentre mangia. Cioè, la troviamo molto piacevole.
0: Sei Eccola. Veramente incredibile, quasi come il nostro chef che ora ci farà vedere come impiatta.
2: Tanto impiattiamo, sì.
0: Adriano, stai attento che devi imparare anche tu.
2: Ma non...
0: Hai tolto gli stuzzicadenti, chef, vero, come prima cosa?
2: No.
0: No?
2: Per tenerla no, li ho lasciati, tanto sono verso la fine dove noi non avremo il ripieno, che quindi dal punto di vista della bellezza è un po' limitata, poi... A casa, con calma, voi potrete toglierli, fare...
0: Ma guarda che carina la sezione della fetta.
2: Beh,
0: con il ripieno.
2: Ci prendiamo la parte un po' più carina, impiattiamo, così facciamo vedere quello che potremmo riuscire ad ottenere. La cottura mi sembra ottima perché abbiamo mantenuto un minimo di carne rosata, un vitello, per cui è una cottura molto delicata.
0: Veramente delicata, aspetto di vederla impiattata con quelle belle patate che hai scelto di lasciare con la buccia.
2: Con la buccia.
0: E cos'è quello che hai in questo mestolo, chef? In questo...
2: Il liquido che era rimasto, abbiamo tolto la carne, l'abbiamo fatto andare ancora un pochino, abbiamo aggiunto pochissimo amido di mais, ancora un po' sul fuoco, e lui si è tirato una frullatina leggera, perché ci piace che si vedono ancora i pezzettini di carote, di sedano, quel poco, anche perché sono morbidissime.
0: Morbidissimi, infatti, e diventerà il giusto condimento che aspetterà come su un letto questa bella tasca. Anche Fabrizio nel frattempo, mentre spadella, è attento. Il nostro piatto per le fettuccine le possiamo anche mettere nel piatto, se vuoi.
1: Faccio il...
0: Ecco qui.
1: Mettiamo, ma ce ne abbiamo ancora, sì.
0: Vai.
1: Abbiamo la crema degli asparagi che abbiamo fatto. Poi mi piace, posso fare una cosa alla cannavacciola, per favore?
0: Sì.
1: Mi piace, ho sempre desiderato fare questo gesto.
0: Adesso ti
1: avrei bisogno di un forchettone, ce l'abbiamo?
0: Eccolo.
2: Sì.
1: Ah, grazie.
0: E ti serve anche il mestolo per girare dentro?
1: Sì, cara.
0: Ecco qui, prego.
1: Allora. Mette voi là.
0: E voilà, e

0: contemporanea, aspetta. Due impiattamenti d'eccezione. Abbiamo da una parte la tasca di vitello del nostro chef e dall'altra le fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino. Sì. Ma non finisce qui, cari amici e cari amiche, perché ora Fabrizio ci preparerà un altro piatto. Diciamo subito che cosa fai?
1: Le polpette al sugo, ragazzi.
0: Le polpette al sugo, evviva la tradizione romana, vado subito.

0: grammi di macinato di manzo, 50 g di prosciutto cotto, 50 g di mortadella, pan grattato, un uovo, parmigiano reggiano e per il sugo un litro di passata di pomodoro, un bicchiere di vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale, basilico. E allora, mentre prepariamo i nostri ingredienti, c'è una sorpresa, guarda chi ti pensa da casa.
1: Oh, Fabrizio.
2: Vabbè, eccoci qua. Allora, siamo qui in cucina, come ai tempi della pandemia, ti ricordi che ci si chiamava? Allora, spaghetto velocissimo, aglio olio, eccolo qua. Qua abbiamo un fusillo, non mi sottovalutare il fusillo, eh. Abbiamo dei pomodori misti col basilico.
3: Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia.
2: Il pomodorino appena cotto, ma appena per un accenno, un profumo d'estate, ecco qua. È fatto, che dire, due secondi, un piatto di pasta, altro che panini. Che ce fai? Ecco, ci siamo, eh? Io metto sul piatto, meraviglioso. Vado con l'assaggio? Vado con l'assaggio, io vado, eh? Eccolo qua. Fantastico, meraviglioso. Ciao, ciao Fabri, ciao a tutti.
0: Ma bravissimo, ma chi è?
1: Fabrizio Gaetani, un grande comico.
0: Ma infatti era capace anche di riprendersi con il cellulare.
1: Lui lo diceva durante la pandemia sempre, ma lo facciamo tutte le sere, quando sono le 8:30, là che stai a cucinare, mandami una foto, che stai a fare? E là ci mettiamo lì, ci guardiamo quello che stiamo
0: E vi scambiate
1: facendo.
0: Le ricette?
1: Beh sì.
0: Bene, allora, tra qualche minuto cominceremo a preparare queste polpette al sugo, ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola fra poco.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
11: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con Adriano e Fabrizio Giannini. Adriano, che mangia! Ti piacciono le fettuccine che ha fatto papà?
13: Sì.
0: Buone?
13: Mamma mia, buonissime.
0: Buonissime. Noi cominciamo subito a fare le polpette al sugo, Fabrizio.
1: Sì, io le farei però una cosa prima. Mi fai assaggiare un pezzetto della tasca?
0: Anche i nostri assaggiatori stanno assaggiando. Che dite di questa tasca che ha fatto il nostro chef?
1: Buonissimo.
14: Molto, molto, molto buona. Però oggi l'assaggio migliore sono state le performance del nostro ospite.
0: Del nostro ospite, sì, è vero, che adesso ci stupirà anche come cuoco, perché fa queste polpette al sugo. Chef, tu le fai in tutti i modi le polpette, certo, sì. Però già ti stai un po' organizzando per il riciclo,
14: sì,
0: mi sa, stai cercando.
14: Già stiamo.
0: Vediamo se avanza qualcosa. Allora, polpette al sugo, cominciamo a mescolare, poi Adriano, tu finisci di mangiare, aiuta pure papà a fare le polpette.
1: Certo.
0: Cominciamo con l'impasto, stiamo mettendo un po' tutte le cose. Ma dimmi un po', mentre tu cominci a fare, ti voglio leggere una frase, Fabrizio.
1: Vai.
0: Che ho preparato per te, l'ho appuntata sul mio quaderno delle ricette, sul quale appunterò anche le ricette che ci hai portato tu.
1: Okay.
0: Allora, la frase di Madre Teresa di Calcutta e dice: l'amore comincia a casa, prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città. E ti rappresenta molto, perché tu hai un amore per tuo figlio che è proprio al primo posto in tutte le cose che fai, che
1: assolutamente,
0: pensi, vero?
1: Assolutamente. Lui è la mia vita, è come dire, le opere d'arte nel mondo sono l'unico segno che l'uomo è passato su questa terra,
0: eh.
1: E lui è la mia opera d'arte.
0: Più bella, più preziosa.
1: Eh sì.
0: E poi viene anche la tua città, Roma, un amore incredibile per Roma.
1: Io sono a casa se c'è Adriano e se sto a Roma.
0: Infatti.
1: È la mia casa. Roma è la mia vita, è tutto. Roma è

0: sa coccolarmi, sa consolarmi, sa ispirarmi.
1: E quanta ispirazione ti danno anche i poeti romani? Hai una frase invece che ti rappresenti, che è un po'.
0: Una frase, guarda, abbiamo parlato tanto di Trilussa, però non possiamo omettere l'altro poeta, il Dante dei Romani, che è Giuseppe Gioacchino Belli.
1: Come no?
0: E se c'è un passaggio di un suo sonetto che mi rappresenta, è il sonetto La Golaccia, e dice: La morte sta nascosta lì nell'orologi. Nessuno potrà dire: io domani sentirò ancora battere mezzogiorno d'oggi.
1: Vero, quindi hic et nunc, facciamo ste polpette qui e ora, non perdiamo tempo. E certo che quest'anima di Roma, ecco, anima di Roma, mi viene in mente una cosa, c'è una locandina che abbiamo che è proprio così, l'anima di Roma, Fabrizio Giannini
0: Ah,
1: con
0: questa.
1: Marco Ro.
0: Sì, io ho fatto. Con Marco ho scritto questa canzone, L'anima di Roma, che un po' mi rappresenta, che rappresenta tutti i miei racconti su Roma e tutto anche quello che faccio in teatro quando lo racconto. Perché sono partito da un senso. Allora, in tutte le città del mondo, il tempo è orizzontale. Cioè, tu Parigi, Londra, Madrid, per fare 300 metri impieghi 20 minuti, mezz'ora. Ecco, a Roma, per fare lo stesso tragitto ci impiegherai 2777 anni, perché su quello stesso sasso c'è passata la storia.
1: È vero, mamma mia, una bella riflessione questa. Canti, reciti, cinema, teatro, televisione, ma qual è la cosa che ti piace fare di più?
0: Cucinare
1: Oltre
0: per
1: alle
0: mio figlio.
1: polpette, cucinare per tuo figlio.
0: Cucinare per mio figlio.
1: Ma
0: Ma
1: queste polpette, chi te le ha insegnate?
0: Beh, questa, i piatti di tradizione, sempre nonna Adriana.
1: Ti posso aiutare? No,
0: Prego.
1: perché ti vedo che impasti, ma si possono
0: Ah,
1: fare
0: no,
1: queste polpette.
0: prego.
1: Eh no,
0: Mezzo
1: infatti,
0: per uno,
1: allora, mezzo
0: dividiamo.
1: per uno. Adriano, aiuta papà. Quanto
0: Tieni qua.
1: te le faccio grandi?
0: Beh, no, le
1: Così?
0: polpette secondo me sempre piccole vanno, più piccole le fai e meglio è,
1: Bene.
0: perché te ne mangi di più, capito? C'è più. La polpetta va fatta piccola.
1: Va bene, quindi ti piace cucinare, però ti
0: Tantissimo.
1: piace fare più teatro, cinema o televisione?
0: No, non esiste una differenza. Mi piace fare cose belle, tu lo sai meglio di me, sei una grande attrice. Esistono cose belle e cose brutte. Ci sono dei bellissimi film che uno vuole fare e ci sono dei film bruttissimi che uno non avrebbe mai voluto fare. Ci sono spettacoli bellissimi che ami fare, spettacoli che devi fare perché è il nostro lavoro, insomma.
1: E infatti, però, diciamo che tu te la cavi sempre bene e anche come insegnante sei bravissimo. Hai ideato un tuo metodo
0: Sì.
1: particolare.
0: Che è il metodo Giannini.
1: Sì, poi ci spiegherai com'è questo metodo che parte un po' dalle emozioni fisiche. Però una cosa ti volevo chiedere, hai mai interpretato un cuoco nella tua carriera?
0: Fatto anche per una nota marca, sono stato il loro testimonial ed ero un cuoco che mettevo insieme tutti i loro ingredienti, che erano gli ingredienti di questa casa di promozione turistica, diciamo così.
1: Fantastico. E hai mai lavorato insieme a tuo figlio? Ora fate le polpette insieme, ma avete recitato insieme?
0: Allora, guarda, noi abbiamo fatto un film che si intitola Dietro la porta, dove ci siamo entrambi, Adriano. Lui fa mio figlio in quella storia e io interpreto il cattivo in quella storia, non
1: Aspetta,
0: l'orco.
1: adesso sono
0: Prego.
1: cattiva io. Prendo le polpette che
0: No,
1: abbiamo fatto,
0: che me lo
1: queste
0: abbandoni
1: le
0: così.
1: unisco e andiamo subito ai fornelli perché dobbiamo
0: Vai,
1: metterle in padella.
0: metti
1: Vieni,
0: là.
1: vieni Adriano, mettila qua e
0: Vai.
1: continua a raccontare un po'.
0: Abbiamo
1: Vieni al
0: interpretato questo
1: centro.
0: film di Walter Croce e parla della storia, insomma, di questa ragazza che ha dei problemi in famiglia, diciamo così, per non entrare nei dettagli. E lì abbiamo recitato insieme, ma anche nel prossimo film di Walter Croce, che uscirà credo proprio in questi giorni, che si intitola Doppio Set. Anche in quello io faccio un cattivo, un direttore della fotografia cattivissimo, e Adriano invece fa, come dire, un amico del protagonista. E anche in quello abbiamo recitato insieme. Oltre, in tutti i video che facciamo, ne facciamo tantissimi.
1: E adesso ti faccio vedere un altro video invece.
0: Prego.
1: Andiamo a vedere dov'è Francesca Ceci, che è sempre alla ricerca di qualche ricetta particolare da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Dietro di te, guarda un po'.
2: Buongiorno, buongiorno amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo al ristorante a casa di Nino e con me c'è lo chef Nino Palmieri.
3: Buongiorno,
2: Buongiorno, buongiorno
3: buongiorno a
2: chef.
3: voi, buongiorno a tutti.
2: Ti ho visto già
3: E grazie mille.
2: mangiare l'impasto, eh?
3: Sì, sto già preparando questo piatto semplicissimo, ma davvero molto molto gustoso. È un'ombrina con un po' di datterino, quindi molto molto semplice anche da preparare.
2: E ci fai un bel
3: Un po'
2: primo piatto con l'ombrina?

0: molto molto bello vicino a Maratea. Maratea magari è
1: Conosciuta,
0: sicuramente
1: forse più
0: più,
1: commerciale, eh?
0: sicuramente, e tutti i prodotti nostri della Basilicata li usiamo qui.
1: Già si sente un profumo, eh?
0: Mi
1: Vedo il datterino che sa di datterino, che
0: sai
1: non è cosa
0: datterino? È vero,
1: comune.
0: mi aiuti tu con la pasta?
1: Pronti? Andiamo a scolare la pasta, i nostri strascinati. Eccoli qui. Vado, chef.
0: Certo.
1: Voilà.
0: A posto. Giusto una
1: Senti, chef, mentre tu dai una, insomma, ripassatina in padella, mi ha colpito una cosa di questo ristorante. Ho visto che in ogni sala c'è un monitor che inquadra la cucina. Quindi noi siamo ripresi qui in cucina e tutti possono vedere quello che succede
0: Sì, ci
1: all'interno.
0: tengo tantissimo che tutti i miei clienti possano vedere quello che facciamo durante il servizio.
1: Non succede spesso ed è una cosa molto
0: Lo
1: bella,
0: so,
1: complimenti.
0: grazie. È
1: Pronti?
0: pronto? Se vuoi, manca un tocco finale.
1: Tocco finale è il mio,
0: Beh,
1: chef.
0: certo, per forza. Un po'
1: Grazie.
0: di pepe nero
1: Grazie,
0: e basta. Perfetto,
1: grazie, grazie. Ecco qui, dimmi quando va bene, chef.
0: posso?
1: Perfetto, ci siamo. Pronti ad assaggiare i nostri strascinati con ombrino e datterino?
0: Serviti
1: Rigorosamente nella padella.
0: in padella,
1: Eccoci,
0: assolutamente.
1: siamo pronti allora.
0: Siamo
1: Io
0: prontissimi.
1: assaggio.
0: Vabbè.
1: Grazie, chef.
0: Grazie
1: Che meraviglia.
2: Mamma mia, che
0: a te.
2: meraviglia, ma che meraviglia. Le
0: Mi viene
2: polpette
0: fame.
2: al sugo. Abbiamo
0: Sì?
2: sfumato con il vino bianco
0: Assolutamente.
2: e dobbiamo aggiungere il pomodoro.
0: Cortesemente, un po' di sale, me lo potrebbe
2: Il
0: passare,
2: sale
0: per
2: ce l'abbiamo
0: favore?
2: grosso e fino, ce l'abbiamo, eccolo qua, sale.
0: Ah,
2: Ah, ce
0: grazie.
2: l'avevi lì, guarda, sale fino.
0: Man
2: Senti,
0: vedio.
2: Adriano, papà ha detto che avete lavorato insieme, ma
0: Sì.
2: com'è papà come attore sul set?
3: Lui è una persona, cioè è veramente, cioè una persona che si sa comportare comunque sul set, si adatta a ogni tipo di regista,
2: Ah,
3: di scena
2: vedi?
3: che deve fare, di personaggio.
2: Sia comico che drammatico. Ed è più bravo come attore quando interpreta o quando ti insegna, quando ti aiuta a recitare?
3: Beh, quando mi insegna mette le sue doti d'attore e me le insegna a me.
2: Ah,
3: Quindi è
2: fantastico.
3: fa
2: Ma
3: un dietro la
2: scusa un
3: parte.
2: attimo, no, infatti mi stavano facendo notare anche che sei stato bravissimo, hai messo tutto a posto. Hai sparecchiato tu, ma allora ti aiuta veramente questo
0: La
2: bambino,
0: verità,
2: questo
0: cioè.
2: ragazzo. Allora hai lasciato però le fettuccine di papà, non ti sono piaciute?
0: Erano tante,
2: Erano
0: erano
2: tante, ha
0: troppe.
2: preferito la
0: Per cui,
2: tasca, diciamo.
0: vabbè.
2: Devi tornare qui perché sei veramente bravo, eh? Come assaggiatore ufficiale lo teniamo al bancone
0: Vabbè,
2: sempre come
0: ci sta,
2: aiutante
0: ci
2: anche.
0: sta.
2: Bravissimo Adriano.
0: Bravo.
2: Allora, a che punto siamo, amico?
0: Stanno cuocendo, stanno
2: Sì.
0: cuocendo. Ora, come tutti i nostri piatti, il maestro ci insegna, queste polpette sarebbero molto più buone domani.
2: Ma noi non ti preoccupare,
0: No,
2: diamo il
0: dico.
2: tempo di cuocere perché adesso lasciamo i nostri amici e le nostre amiche a casa con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare la tasca di vitello ripiena, abbiamo prima di tutto praticato un'incisione nella sottofesa di vitello per creare una tasca. Poi abbiamo lavato gli spinaci e li abbiamo cotti brevemente in un tegame con olio e uno spicchio d'aglio. Dopo abbiamo mescolato tutti gli ingredienti, unendo anche il formaggio e l'uovo, sale e pepe, per creare la farcia del nostro vitello. Abbiamo riempito la tasca, non troppo, per non farla esplodere in cottura. L'abbiamo chiusa con degli stecchini e l'abbiamo rosolata con olio soltanto. Poi abbiamo aggiunto il trito di sedano, carota e cipolla. Abbiamo fatto rosolare bene e aggiunto acqua per cuocere. Abbiamo tenuto coperto per circa 40 minuti, poi abbiamo fatto asciugare un po' a fiamma vivace, tolto dalla pentola e lasciato freddare. Abbiamo tagliato a fette e servito con semplici patate al forno. Per preparare le fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino, per prima cosa abbiamo pulito gli asparagi, li abbiamo sbollentati tenendo da parte le punte.

0: un'altra padella abbiamo soffritto il guanciale tagliato a cubetti. Abbiamo cotto a fuoco vivace le punte degli asparagi con un po' di olio. Abbiamo lessato le fettuccine e le abbiamo scolate nella padella del guanciale. Abbiamo mantecato velocemente e nel frattempo abbiamo frullato gli asparagi per ottenere una crema. Abbiamo impiattato le fettuccine su un fondo di crema, finendo il piatto con le punte degli asparagi, i pezzi di guanciale e abbondante pecorino. Per preparare le polpette al sugo abbiamo per prima cosa tritato mortadella e prosciutto cotto. Abbiamo unito alla carne l'uovo, il pan grattato, i salumi, il formaggio, sale e pepe. Abbiamo formato le polpette, le abbiamo messe in pentola, abbiamo sfumato con il vino bianco e poi aggiunto la passata di pomodoro. Abbiamo fatto cuocere per almeno 30 minuti, aggiustando poi di sale e pepe e aggiungendo una foglia di basilico prima di servire. Ed ecco qua i nostri piatti perfettamente realizzati, impiattati davanti a noi. Trionfa questa tasca di vitella ripiena con il contorno di patatine, mamma mia, con la buccia al forno, buonissime. E poi ci sono le fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino che ha fatto il nostro Fabrizio Giannini. E per finire le polpette. Le polpette al sugo, le polpette come le faceva la nonna di Fabrizio, vero?
1: Sì.
0: Nonna?
1: Adriana.
0: Adriana, ecco qui, i nostri assaggiatori stanno provando proprio le nostre polpette, vero?
2: Sì.
0: Come sono?
2: Sapore di casa per me, anche, vabbè, nel mio caso zia Teresa, giù a Palermo, qui a Roma invece zio Totò. Fanno un piatto molto simile, buonissimo.
3: Succulente, buonissime.
0: Buonissime.
3: Questa sera farò le polpette.
0: Vero? Anche io farò le polpette, anzi mi porto a casa quelle che sono rimaste. Adriano, ti piacciono le polpette?
4: Tantissimo.
0: Sono più buone quelle di papà o quelle di nonna?
4: Quelle di nonna.
0: Quelle di nonna, certamente.
1: Certo.
0: Ma non finisce qui, cari miei, perché adesso il nostro chef ci stupisce con una ricetta del riciclo utilizzando quello che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni. Siete curiosi?
1: Certo.
0: Allora, andiamo a vedere che cosa sta facendo. Dai, avvicinati anche tu, però non oltrepassare, non avvicinarti ai fornelli, eh? Noi stiamo qua, Fabrizio è lì. Allora, chef, che cosa hai fatto?
5: Asparagi.
0: Sì.
5: Del piatto del nostro ospite, del prosciutto cotto che era stato inserito all'interno dell'impasto.
0: Della tasca e anche delle polpette.
5: E anche delle polpette,
0: giusto.
5: Quindi un doppio. E poi siamo andati su un po' un classico, ingredienti che in casa scotta.
0: Hai fatto una crepe?
5: Sì.
0: Quello è l'impasto di una... E come l'hai fatto l'impasto della crepe?
5: Latte, farina, un uovo e una noce di burro.
0: Ecco, la noce di burro, la pietra dello scandalo. E quindi una crepe sulla quale hai adagiato un po' di parmigiano.
5: Un po' di parmigiano.
0: E poi gli asparagi?
5: Sì, noi no, volevo farla bella, ma se è il riciclo e il recupero...
0: È il recupero,
5: non
0: deve
5: si
0: essere...
5: spreca nulla, quindi la lasciamo bella comunque, ma... al naturale.
0: Quindi una tradizionale, neanche tanto, credo.
5: Neanche
0: comunque
5: tanto.
0: Ripiena. Che dite, assaggiatori? Col prosciutto e gli asparagi, buona, gustosa, il parmigiano.
5: Sì.
0: Sonia, Luigi, avete idea? Come la chiamiamo?
2: Rotolino sfizioso.
0: Rotolino sfizioso. Tu, Luigi?
3: Sì, è un involtino succulento.
0: Involtino succulento, primavera all'italiana, ma mi viene in mente questo. Fabrizio?
6: Sembra, non lo so, una crepe.
0: Una crepe, facciamolo dire non ad Adriano. So. Adriano, hai un'idea?
4: Dopo tutte queste citazioni ho il nome perfetto.
0: Qual è?
4: Crepe Trilussa.
0: Olè!
1: Oh.
0: Crepe Trilussa, bravo, bravo Adriano, guarda, degno erede, dico tanto attore, benissimo. E allora ringraziamo davvero tanto Adriano soprattutto e Fabrizio Giannini per essere stati con noi, aver cucinato insieme a noi, grazie.
6: Grazie a te, grazie a tutti quanti che ci avete ospitato.
0: Ecco, così salutiamo i nostri assaggiatori che stasera mangeranno polpette, il nostro chef Fabio Cinelli, grazie sempre per le tue idee.
1: Sempre.
0: Il tuo estro, la tua gentilezza e do appuntamento a tutti voi amici e amiche a casa a domani, stessa ora, sempre su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Grazie, ciao.
4: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi del mondo dove ancora si continua a soffrire a causa della violenza e della guerra, perché presto torni la pace in ogni paese. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo di suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Maria, rifugio dei peccatori, ti preghiamo di aiutarci affinché riconosciamo in Gesù l'agnello immolato che lava i nostri peccati.

0: Gesù che è vero Dio, si è fatto battezzare nel fiume Giordano. Madre, insegnaci ad essere miti e umili come Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Maria, consolatrice degli afflitti, ti chiediamo di essere sempre presente, soprattutto quando le difficoltà familiari, con gli amici o al lavoro, ci rendono la vita impossibile. Come a Cana di Galilea, chiedi a Gesù di aiutarci a respingere ogni tentazione di scoraggiamento.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Maria, aiuto dei cristiani, insegnaci a perdonare e ad accettare con amore i nostri fratelli senza nessuna distinzione. Fa che possiamo essere il riflesso, il profumo di Dio con le opere e con le parole.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Madre Vergine Immacolata, ti chiediamo di farci incontrare tuo figlio Gesù. Fa che, come sul monte Tabor, anche noi possiamo essere abbagliati dalla luce di Gesù davanti all'Eucaristia e godere gli stessi benefici della trasfigurazione, stupore, conversione e gioia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Com'era nel principio, ora e sempre.
3: Nei secoli dei secoli. Amen.
4: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Madre, Regina di tutti i santi, ti chiediamo la grazia di preparare il nostro cuore per ricevere nell'Eucaristia il corpo e il sangue di Gesù. Facci comprendere, o Madre, la preziosità del dono di Gesù in ogni santa messa.
5: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nella nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nella nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: secoli dei secoli.
1: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

O Maria, nel tuo cuore perennemente vive la memoria del giorno del grande sì. Continuamente tu ritorni nella piccola casa di Nazareth e ti stupisci davanti all'angelo Gabriele che ti porta la bella e inaudita notizia che Dio vuole essere uomo con noi. O Maria, oggi noi entriamo nel tuo cuore per assaporare la meraviglia che tu provasti in quel giorno lontano e vicino, il giorno del tuo sì. Vogliamo che sia il giorno del nostro sì con te, o Maria. Oggi diciamo sì alla vita per sempre. Oggi nel tuo cuore immacolato e materno consegniamo l'impegno di essere apostoli della vita nel nome di Dio che in te si è fatto bambino. O Maria, la porta delle nostre case sarà aperta ogni giorno per l'angelo della vita e le nostre famiglie saranno cenacoli viventi di preghiera per la vita. Regina della vita, prega con noi. Prega per noi, prega per la vita. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera e bentrovati ancora insieme a una nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di una nuova missione, parliamo dei missionari digitali. Dopo la sigla. Chi è un missionario?

0: digitale, cosa distingue la sua missione nel cosiddetto sesto continente? In questo mese missionario, siamo ancora nel mese di ottobre, proviamo a farci queste domande, proviamo a rispondere a questi quesiti, lo facciamo con i nostri ospiti, insieme ai nostri missionari digitali che ci sono venuti a trovare, che ringrazio e saluto, andiamo in ordine. Nicola Camporiondo, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Da Lonigo, provincia di Vicenza, e da Roma, Serena Toti, ben trovata. Collabori anche con la Pastorale Giovanile di Roma, quindi impegnatissima anche nell'organizzazione del Giubileo che stiamo vivendo. Apriamo le finestre sull'Italia, dove sono altri missionari digitali. Lucia Vecchi da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Eccola là.
2: Salve, buonasera.
0: Ciao, sorridente, grande sprint. Michael Mattarucco, ben trovato da Bassano del Grappa.
3: Provincia Ciao a di tutti, Vicenza. Che bello essere qui.
0: Ecco, allora, vogliamo sapere tutto questa sera, vedremo anche i vostri lavori che girano sui social per capire che cosa fa un missionario digitale. Lo chiedo subito a Nicola, chi è il missionario digitale? Facciamolo capire a tutti, anche alle nonne che ci stanno seguendo adesso.
1: Allora, il missionario digitale può essere chiunque, un laico, un giovane, un sacerdote, un consacrato, una suora, ognuno di noi, che quindi utilizza i mezzi della comunicazione, i mezzi moderni che il mondo moderno ci dà per portare la propria vita e in questo senso anche il messaggio del Vangelo e quindi testimoniare quello che ognuno di noi vive nella propria quotidianità e quindi come anche la fede collabori con il nostro vivere quotidiano e questo lo portiamo sui social mostrando soprattutto ai ragazzi che c'è un mondo da scoprire da cui spesso però sono distanti.
0: Lucia Vecchi, vengo subito da te. Da quanto tempo frequenti i social e quando hai deciso di, diciamo così, convertire quel click?
2: Allora, sui social io sono più o meno da tanti anni, comunque da quando ho il telefono, quindi più o meno dalla terza media.
0: Quindi, adesso non voglio sapere quanti anni hai, ma quindi...
2: A 6 anni più o meno, 7.
0: Ok, giovanissima, perfetto, vai.
2: e li ho sempre usati in modo, non lo so, la vedo proprio come magari un essersi messi molto in vetrina, possiamo dire, no? E quindi solamente ultimamente ho scoperto un modo un po' diverso di utilizzarli in maniera forse più vera, portando veramente se stessi e la verità di quello che si sta vivendo. Quindi da poco, possiamo dire, li sto usando in una maniera bella e vera, ecco.
0: Un modo bello e vero che è frutto, Serena, di che cosa? Perché utilizzare, secondo te, i social per raccontare la propria fede? Tu, peraltro, poi lo vedremo anche visivamente, utilizzi i social più da dietro, li chiamano content creator, quelli che costruiscono dei contenuti, non ci metti magari la faccia, non racconti la tua giornata tipo, ma racconti degli eventi, no? Ecclesiali o che hanno a che fare con la fede. Quando hai deciso e perché?
4: Allora, in realtà io mi vivo la realtà dei social da sempre. E, diciamo, a ridosso della GMG del 2023 di Lisbona, mi è stato chiesto di fare una testimonianza, una video testimonianza, mettendoci la faccia oltretutto. E da lì mi sono resa conto che io ero effettivamente capace di montare un video, capace di scegliere cosa far apparire in quel video, scegliere il messaggio da far trapelare in quel video. E quindi ho detto, potrebbe essere forse veramente la mia strada. E quindi attraverso chiaramente l'aiuto dell'equipe della Pastorale Giovanile, il gruppo di ragazzi che fa parte della Pastorale Giovanile, ho deciso di intraprendere questa strada e quest'anno è stato per esempio molto importante per me e per il mio percorso perché c'è stato il Giubileo e quindi abbiamo pianificato tutto un programma di interviste, di programmazioni, di definizioni da dare al Giubileo.
0: È un modo anche per stare più vicino ai giovani, anche accompagnarli con questo linguaggio. Magari abbiamo anche delle immagini che ci raccontano del Giubileo, anche del vostro lavoro.
4: Assolutamente sì. Io penso che il linguaggio nel tempo si sia evoluto, è un progresso continuo. E chiaramente i social sono uno tra i linguaggi dei giovani e per evitare che i social siano solo mal visti dalla società perché purtroppo si dice che i giovani dipendono dai social, i giovani vivono sui social,

0: anche bello sfruttare i social per mandare certi messaggi, per lanciare delle testimonianze, per influenzare, no?
1: Positivamente
0: le anime e i cuori delle persone che insomma sono sui social.
1: Michael Mattarucco, cosa significa per te essere missionario digitale?
2: Allora, per me essere un missionario digitale significa essere un ponte

0: tra la Chiesa e il mondo tramite i social. Il mio desiderio più grande è che le persone possano scoprire l'amore di Gesù in modo concreto e quindi i social possono iniziare a suscitare un po' di curiosità facendosi delle domande personali su come sta andando la propria vita e soprattutto se si è felice. Poi a partire da quello, allora le persone possono mettersi in discussione, possono mettersi in gioco e comprendere che la Chiesa non è soltanto un luogo dove si cerca di, come posso dire, trasmettere un Dio che giudica, ma in realtà un Dio che desidera soltanto accogliere e amare le persone.
1: Allora, intanto stiamo vedendo la tua pagina Instagram, Michael, e proprio da qui abbiamo isolato, come si dice, un tuo reel, un tuo contenuto, un tuo video, ecco, per farlo capire a tutti, che parla un po' di una tua giornata particolare, e tu ti facevi questa domanda: come posso prepararmi a superare le sfide dello studio? Vediamo che cosa c'entra questo tema col tuo essere missionario digitale. Vediamo.
2: Pio, può c'entrare qualcosa con gli esami?
3: Aiuto!
2: Troppa roba da studiare.
3: Devo ancora iniziare.
2: No, non scende dal cielo a sussurrarti le risposte, però può fare una cosa pazzesca. Darti pace e forza quando l'ansia ti prende. Sai, anche io ci sono passato quando ho vissuto la maturità. E quando mi prendeva l'ansia, mi fermavo un attimo, facevo il segno della croce e dicevo al Signore Gesù: vieni con me, che da solo non ce la faccio. Da lì è cambiato tutto. Dio non ti fa prendere 10 o 30 senza studiare, ma ti dà il coraggio di provarci davvero. Anche se il tuo voto non è quello sperato, il tuo valore non si misura in numeri. Quindi vai, fai del tuo meglio e lascia che Dio ti accompagni in questa sfida.
1: Michael, tanto complimenti, ma come scegli gli argomenti da far diventare poi questo tipo di contenuti?
0: Allora, io ascolto tantissimo le persone che mi seguono. Quindi o faccio delle domande sui social e cerco di comprendere in che situazione stanno vivendo per inserirci un contenuto di fede. Quindi far capire come l'esperienza che loro stanno affrontando nella quotidianità, come può essere unita col messaggio del Vangelo e dove l'amore di Dio può operare in quel tipo di circostanza, oppure anche ascoltando le persone che mi scrivono in privato.
1: Quanto ci metti a realizzare un video come questo? Perché anche un impegno, c'è cioè della tecnologia, ci sono delle luci, una telecamera, un montaggio, insomma, è tutta una produzione complessa. Chi lavora come noi, insomma, in televisione sa quanto tempo ci vuole per assemblare un servizio, quelli che mandiamo in onda in tutte le nostre puntate. Tu quanto ci metti? Quanto tempo ti prende questa missione?
0: Allora, io il lavoro lo spezzetto perché a lungo andare risulta molto, molto stressante e quindi cerco di, allora più o meno assemblo tutto e possono esserci 4-5 ore per farlo fatto bene e coinvolgente.
1: Insomma, è quindi un tempo importante che conosce bene anche Serena, perché lei, anche lei è montatrice di contenuti. Quest'anno di lavoro, ci dicevi, ce n'è stato parecchio. Il momento più emozionante di quest'anno, dal tuo punto di vista?
4: Sicuramente proprio la settimana del Giubileo dei
1: Giubileo dei
4: Giovani,
1: Giovani, a cavallo,
4: assolutamente sì.
1: insomma, tra luglio e agosto. Che cosa è stato per te quello? Al di là dell'essere missionario digitale, come giovane, com'è stato? Che cosa è stato?
4: Allora, lì ho maturato una sorta di amore per la fatica.
1: Amore per la fatica, me la segno questa.
4: Cioè, diciamo che è stato molto impegnativo. Sia dal punto di vista chiaramente delle proposte social, ma al di là di quello, proprio da giovane fedele, da giovane credente che era lì e vedeva la sua città piena di gente che desiderava e ambiva le sue stesse cose. E quindi per me è stata un'emozione grandissima. Ho avuto il privilegio di stare sul sagrato di San Pietro durante la festa degli italiani, di stare sul palco con Papa Leone durante la veglia del Giubileo lì a Tor Vergata ed era emozionante vedere tutto quello che avevo intorno, che era proprio perfettamente in sintonia con quello che provavo io in quell'esatto
1: E
4: momento.
1: quelle emozioni, quel racconto, hai provato a metterla anche in questo video emozionale con le parole di Papa Leone ai giovani. Vediamo un po'.

La nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva San Giovanni Paolo II, che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.

0: Serena, cresce la fede attraverso questo tipo di lavoro. Come è cresciuta la tua fede attraverso questo tipo di lavoro? Nel senso, l'essere dentro i social con questo tipo di linguaggio diventa anche un percorso vocazionale?
1: Assolutamente. Quello che mi ha cambiata in questa esperienza è sicuramente il fatto di non sentirmi sola. Diciamo che nella società di oggi, il giovane cristiano, per esempio negli ambienti scolastici o proprio nelle fasi delicate dell'adolescenza, non è ben visto. Mi è capitato di essere allontanata, per esempio nei gruppi di amici, di dover discutere, di dover difendere. E solo adesso mi rendo conto che c'è una rete molto più grande, c'è una connessione molto più grande che non mi fa sentire sola. E quindi dai commenti sotto i video, dalle interviste, dalle
0: Certo.
1: testimonianze, proprio mi è capitato di emozionarmi mentre montavo i video, di rendermi conto che siamo molto più simili di quanto si
0: Un
1: pensi.
0: momento come questo emozionale è stato, Nicola, il giubileo degli influencer cattolici, durante il giubileo dei giovani, anche per capire, appunto, come diceva Serena, che non siamo soli, perché poi quando ci si mette anche la faccia, ci si mette un po' anche. Tra virgolette, c'è il rischio di mettersi in vetrina, poi i commenti arrivano di ogni tipo. C'è quel rischio lì, rischio calcolato.
2: C'è il rischio ed è penso il rischio più grande. Il giubileo dei missionari digitali è stata una grandissima opportunità ed è stato bello vedere come la Chiesa abbia finalmente riconosciuto l'importanza della missione digitale. Non si può più pensare di evangelizzare solo dal pulpito della Chiesa, ma il Vangelo deve iniziare ad abitare davvero ogni ambito della nostra quotidianità e quindi anche i social. E i social ovviamente comportano dei rischi. I commenti parlano da soli, sono gratuiti e quindi c'è di tutto, però portare il Vangelo ti porta anche ad avere questa consapevolezza, a sapere che dall'esterno può arrivare di tutto, che il tuo messaggio non sempre può essere accettato da tutti, ma l'importante è trasmetterlo con trasparenza e essendo genuino.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi chiaramente torniamo da Lucia, chiaramente torniamo da Michael perché dobbiamo far vedere altre immagini, altri approcci e parlare anche di un'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana Shine to Share che ha l'obiettivo di formare nuovi ambassador, nuovi missionari digitali in giro per le diocesi italiane, dopo la nostra pubblicità.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata. Oggi alle 16.30, i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 16. Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
1: I bambini non vengono considerati.
0: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
2: Le auto sfrecciano veloci.
0: È ora di restituire loro lo spazio.
3: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
0: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
4: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
0: La città dei bambini, l'utopia di Francesco Tonucci. Sabato, in seconda serata.
5: Bentornati, questa sera In Cammino stiamo conoscendo meglio i missionari digitali, quello che fanno, cosa fanno nella loro vita, perché

0: abitano, diciamo così, il mondo online portando l'annuncio del Vangelo. Lo stiamo facendo con Nicola Camporiondo, Serena Toti, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. E vado proprio da Lucia per capire e per sapere, se ce l'ho da raccontare, e quando magari i tuoi amici, compagni di scuola ti hanno visto sui social raccontando di esperienze come esperienze di fede, che cosa ti hanno detto?
1: E allora, erano molto curiosi e mi hanno chiesto appunto, ma cosa hai fatto Luci, dove sei stata, raccontaci. E cioè, per me comunque è stato abbastanza impegnativo per la prima volta magari togliere un po' le barriere che avevo sempre messo e mostrarmi nella mia verità, no? E anche nelle cose che facevo. E avevo un po' paura, posso dire sì, del giudizio. Però è stato proprio un mettermi in gioco. Ed è stato bellissimo vedere un pochino il feedback, perché ho avuto persone che conoscevo che mi hanno detto, che mi hanno fatto proprio dei commenti bellissimi. E comunque sono cose che ti spronano ad andare avanti, no? Quindi si erano molto contenti, molto curiosi e ho avuto dei bellissimi riscontri.
0: E allora vediamo anche un tuo lavoro, un tuo contenuto che abbiamo rubato così dalla rete. Qui avevi a che fare con il Giubileo dei Giovani. Vediamo come l'hai raccontato, vediamo.
2: Desideravo stringere nuove amicizie e mettermi in gioco.
3: Ho incontrato avec tous les jeunes du monde entier.
2: Uscire dalla mia comfort zone.
4: Una luz.
5: I want to grow closer to God.
6: Vi dico un segreto. A volte basta un sì. È da lì che è iniziato tutto, dal fare un piccolo passo, ma un passo vero, verso la soglia invisibile che separa ciò che eravamo da ciò che saremmo potuti diventare. Un milione di giovani, un milione di desideri, di paure e di speranze. Ma quel sì noi l'abbiamo detto con fiducia, forse tremando un po', ma insieme. E in quel momento l'abbiamo capito, attraversare la soglia non è perdere qualcosa, ma trovare qualcuno. Qualcuno che ti cambia, qualcuno che ti rende vivo.
7: Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno, allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.
0: Quanto è importante per te condividere quel sì che tu hai detto?
1: Molto, molto. Lo sta diventando sempre di più, possiamo dire. Più che altro penso che quello che mi è stato donato, cioè non posso temerlo per me. Perché così come è stato donato a me, attraverso altre persone, cioè desidero darlo indietro, no? E quindi quello che posso fare, quello che nelle mie capacità, desidero farlo con gli strumenti che abbiamo. Quindi i social sono sicuramente uno strumento molto importante adesso.
0: Certo. Michael, domanda così forse da 100 milioni di like, se è giusta, ma non la sappiamo. Ma c'è una programmazione dei temi? Perché mi immagino un missionario, quando parte per la sua missione, ha un mandato, ha degli obiettivi, ha degli step, no? Come missionari digitali, almeno tu come missionario digitale, hai una programmazione, non so, a ottobre parlo di questo, a novembre di quest'altro. C'è un coordinamento anche tematico, una strategia se vogliamo, una santa strategia mi viene da dire.
8: Allora, il punto è che quello che si trasmette sui social è quello che noi viviamo concretamente a livello di fede nella nostra vita quotidiana. Quindi io ad esempio non mi preparo mai i temi di cui parlare, ma per il semplice fatto che sulla base delle esperienze o il mio cammino di vita desidero che quello che racconto sui social vada di pari passo. Quindi non sempre decido di creare un contenuto apposta e quindi mi creo un piano editoriale, ma è tutto basato su ciò che sento l'ispirazione di cui parlare e sento anche sulla base dell'ascolto che cerco di acquisire dalla realtà, capire cosa può servire al mondo in un certo momento della vita, no? Di che cosa ha bisogno il mondo? E allora in quel caso cerco la mia, come la mia esperienza potrebbe parlare, certo, di fede, dell'amore di Gesù in quel caso.
0: Torniamo a Nicola. Nicola Camporiondo, a metà settembre c'è stato un incontro della presidenza del Comitato del Cammino Sinodale e lì sei diventato un nostro collega, perché insomma hai montato un video che racconta il Cammino Sinodale. Come possiamo raccontare il Cammino Sinodale? Tu ce l'hai raccontato così, vediamo.
9: Con quale immagine descriveresti la Chiesa attuale?
10: Una Chiesa che...

0: Sta un po' sulla soglia, ecco, un po' timida nell'uscire, ma che ha di fronte uno spazio aperto e che sta respirando questa aria fresca.
1: La barca a vela, perché sospinta dallo spirito, e procede in una direzione, ma nello stesso tempo anche la cordata della montagna.
2: Ecco l'immagine di una barca, la barca che dove siamo tutti insieme, non solo noi, membri della Chiesa, ma tutta l'umanità, insieme, convinti di avere un unico destino.
3: E a me piace molto quella della tenda, che ha un perimetro molto mobile, quindi si sposta, si ingrandisce, si rimpiccolisce a seconda delle esigenze del territorio, della realtà che la circonda.
4: Una carovana di fratelli che cammina il più possibile insieme, aspettandosi gli uni gli altri.
5: Una casa con le porte aperte spalancate, assolutamente, ma una casa che allarga continuamente i suoi confini. Una casa, una sorta di casa mobile, se vogliamo, che non sta mai ferma, mai in cammino.
6: È una chiesa viva, una chiesa che non si rassegna, è una chiesa in cammino, è una chiesa aperta, consapevole anche delle difficoltà, delle fatiche, ma che ha il coraggio di guardare avanti.
7: 30 secondi ancora, Nicola, ma quanto è importante un'alleanza tra quello che fa, diciamo, la Chiesa ufficiale, le diocesi e magari la tua esperienza, quella del missionario digitale?
8: Beh, è fondamentale, in primo per l'accompagnamento, perché reputo fondamentale che la Chiesa come istituzione possa accompagnare soprattutto i giovani che iniziano a raccontarsi e a parlare di fede sui social. E in secondo luogo per collaborare,
7: Certo.
8: perché un ragazzo, ma anche un sacerdote comunque che parla di fede e rappresenta questa Chiesa, è necessario e fondamentale che con questa Chiesa collabori, si stringano la mano e ci si inizi a lavorare insieme.
7: 40 secondi finali con Serena. Tu e Lucia avete partecipato, se non sbaglio, a Shine to Share, un'iniziativa proprio della Conferenza Episcopale Italiana proprio per formare nuovi missionari digitali. Una battuta finale, che esperienza è stata e adesso che cosa accade?
9: È stata sicuramente un'esperienza che ha aiutato alla crescita non solo dal punto di vista tecnico, nella questione di come si crea un video, quali sono le strategie per creare un video, ma proprio dal punto di vista umano, nelle relazioni, perché si sono occupati tanto di creare questa connessione fra di noi, che comunque già c'era perché eravamo tutti accomunati da questo grande desiderio di mandare questi messaggi e queste testimonianze al mondo attraverso i social.
7: E poi una bella notizia che dopo il social c'è l'incontro personale, perché tante amicizie, tanti confronti nascono proprio da questo primo approccio, diciamo così, digitale. Grazie ai nostri missionari digitali che sono stati qui con noi questa sera, Serena Toti, Nicola Camporiondo, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. Buona missione, ci vediamo sui social e magari anche dal vivo per insomma, una bevuta insieme. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera, un'altra puntata di In Cammino. A presto e buona serata.
10: Ciao.

0: tutti, buongiorno a tutti, è scattata l'ora solare e quando si dice, dovremmo sentirlo, stessa spiaggia, stesso mare, beh, si dice la nostra puntata di oggi. Noi oggi abbiamo questo filo conduttore, ognuno di noi è per l'appunto quello, stessa spiaggia, che viene subito voglia di fare i castelli di sabbia, di mangiare un gelato. Ognuno di noi ha una spiaggia e un mare del cuore. E i ricordi più belli legati al mare? Intanto cominciamo a chiederli a una versiliana doc che ci racconterà un sacco di cose importanti, come sono nati gli stabilimenti balneari. Lei è una giornalista, scrittrice, mai portarla via dalla sua Versilia, noi ci siamo riusciti. Ilaria Giannini, eccola qui. Non è vero, è una giramondo, non è vero, ho detto una cosa tanto per. Bene. Quest'estate insieme a me. E allora fermiamo la musica adesso e andiamo con Ilaria Giannini, ben arrivata, grazie di essere con noi. Ho detto bene versiliana doc?
1: Versiliese.
0: Versiliese. Versiliese. Perché la versiliana è colpa vostra. Avete certo. La versiliana che è così importante, non è vero, è colpa mia. Versiliese.
1: Sì, sì, la versiliana è la pineta, è bellissima, la pineta. Il parco.
0: Invece Maria versiliese. Di pensa come mi staranno giudicando in questo momento in Versilia. Va bene, scusate, abbiate pazienza, sono forestiera. Mettiamolo in questa maniera. Allora, certo che. Il mare per te, il mare, che cos'è? Tu sei nata al mare.
1: Il mare per me comunque è vitale. Non esiste vita senza il mare. Ho imparato a nuotare da piccolissima, mi ha insegnato mio padre. Non mi ricordo nemmeno di non saperlo fare, quindi proprio... Anche mare. Crescendo poi sono andata in realtà via dalla Versilia, però cerco di tornarci più possibile e comunque mia figlia è nata al mare, ecco. È nata all'ospedale a Lido di Camaiore, quindi ha...
0: Come lo dici bene, proprio a un passo dal mare. Avremo esatto. Anche domande da fare, tipo tu sei da mare con lo stabilimento o sei da mare da scoglio? Perché ci so... È nata proprio al mare, si
1: Giulia.
0: Vede. Si vede. Proprio c'è una naturale propensione.
1: Questa è la spiaggia di Viareggio.
0: Ma anche lei non sa cosa voglia dire non nuotare?
1: Stai già imparando, sì, mette già la testa sott'acqua, siamo a buon punto.
0: Anni?
1: 4.
0: La testa sott'acqua a 4 anni, benissimo. Io in altri tempi. Allora, sentite, i lidi balneari per noi sono un'abitudine buona, sana, no? Cioè andiamo al mare c'è... lo stabilimento, in particolare ora entreremo nella vita della Versilia, certo che siete stati proprio baciati no? dalla fortuna di un territorio che è di una bellezza rara e unica, ma per avere i primi bagni a mare, i primi lidi, quanto tempo abbiamo dovuto aspettare? Diciamo da quando risalgono i primi che facciamo prima?
1: Beh, i primi lidi proprio come li conosciamo oggi, il stabilimento balneare classico, nasce proprio a Viareggio nel 1827.
0: 1827?
1: Sì.
0: Con le signore con gli abitoni lunghi.
1: E sono appunto i primi bagni dove si fa il bagno direttamente in mare. Erano queste palafitte che entravano di legno, entravano direttamente in acqua, collegate alla spiaggia attraverso dei pontili, e così le signore potevano calarsi in mare lontane da sguardi indiscreti.
0: Quindi, tutte vestite però?
1: Tutte vestite, sì.
0: Ma anche con le scarpe, ho letto.
1: Sì, perché comunque per proteggersi i piedi dalla sabbia e anche per non abbronzarsi, perché all'epoca comunque la pelle chiara era segno di distinzione sociale. Sì. Erano i bagni Nereo per gli uomini e Dori per le donne a Viareggio.
0: Dori per le donne a Viareggio, che giustamente vede... anche diciamo conta anche questo primato. Erano chiaramente luoghi per persone facoltose,
1: sì,
0: neanche
1: certo.
0: A farla apposta, no?
1: Sì, assolutamente, nell'Ottocento ma anche nel Novecento comunque andare al mare era riservato alle classi più abbienti, ai nobili, all'alta borghesia, agli intellettuali, e si andava anche soprattutto per la salute, quindi veniva raccomandata dal certo. Medico la talassoterapia per curare i nervi, che insomma ci rientravano un po' tutti i disturbi che uno poteva avere, ecco.
0: Poi soprattutto uno dice vado al mare,
1: cioè, a rilassarsi.
0: Senza stare. E D'Annunzio vi frequenterà a lungo questa zona effettivamente meravigliosa e anche gestita in modo bello e speciale, perché prima erano tutte capanne di pescatori, insomma, comunque lungo il mare non c'era questa meraviglia che mano a mano in Versilia viene fuori.
1: Sì, D'Annunzio tra l'altro frequentava, per tornare sulla Versiliana, frequentava il parco della Versiliana, e la leggenda vuole che la famosa pioggia nel Pineto sia stata proprio scritta lì dopo, dopo un temporale estivo.
0: Capisco, e lui stava lì.
1: Lui stava lì, sì, sì.
0: Mica scemo. Allora, come dire, non, anche se non eri D'Annunzio, al mare ci andavi comunque, e vanno mano a mano consolidandosi anche le mode al mare, no? Cioè si va, c'è la stagione, da quelle palafitte poi si passerà ad una, per quanto sempre debitamente vestiti, donne di qua, uomini di là, però si passerà ad una frequentazione che quando diventa finalmente per tutti?
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, comunque col boom economico negli anni 50 e 60, poi la vacanza al mare diventa democraticamente accessibile per tutti, e quindi anche Viareggio diventa una delle mete più ambite in quegli anni, soprattutto negli anni 60, sono gli anni ruggenti un po' per tutta la Versilia.
0: Eh sì, perché pensate a Mina, tanto per dirne una, e noi tutto questo vi racconteremo tra poco con la versiliese Ilaria Giannini, l'ho detto per sottolineare il tutto. Grazie Ilaria, eccola qua, meravigliosa, ci vediamo tra un attimo e cantiamo pure, a tra poco.

0: Eric Liddell, il corridore olimpico. Che ci fai in Cina?
1: Io insegno.
2: Basato su una storia vera.
1: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
3: Siamo in guerra.
0: Non abbiamo medicine.
1: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
4: Non puoi vincere la gara.
1: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
2: Sulle ali delle aquile, domani in prima serata.
5: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
6: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
7: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
8: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
9: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
10: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
2: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Questa sera in seconda serata.
11: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
12: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
11: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
12: Potrebbero andare meglio.
11: Colpito anche tu dalla recessione?
13: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
11: A volte fa bene parlare con un estraneo.
13: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
2: Foster, un regalo inaspettato, questa sera in prima serata.
14: Allora, siamo tutti quanti al mare, il viaggio nostro è iniziato e prosegue in Versilia grazie a Ilaria Giannini, che è una splendida versiliese e giornalista e amante di questo luogo. Ecco, la Versilia poi, mano a mano, si va avanti nel tempo, diventa questo, no? Diventa un modo, soprattutto negli anni, credo 60, si cominci dal 60, un modo di gestire la vacanza che è molto più del bagno a mare.
15: Certo, diventa divertimento e negli anni 60 diventa anche la capitale anche della musica leggera italiana estiva, sì. Perché tutti i più grandi di quegli anni si esibiscono nei locali della Versilia, specialmente alla Bussola, a Marina di Pietrasanta, dove appunto si esibirà, anzi debutterà anche Mina, appena 18enne. E tra l'altro Mina tiene sia il suo primo concerto che poi quello...
14: Che l'ultimo
15: di addio alle scene nel 1978 alla Bussola Domani, che è al Lido di Camaiore, quindi molto legata alla Versilia, ma anche Gino Paoli,
14: guarda,
15: tantissimi.
14: Che meraviglia, eccolo qua, tutte le sere al Ridotto, Fred Bongusta e la sua orchestra di New Legends e poi Mina. Perché questa era l'Italia, non soltanto Mina, Fabrizio De André suonerà.
15: Fabrizio De André,
14: per
15: sì.
14: Per la prima volta, diciamo, sì, in pubblico, sì. Scegliendo quel luogo, insomma. Che cosa aveva e che cosa continua ad avere? Quella lingua di spiaggia, di mare, di terra, di così bello?
15: Tante cose. Penso che la particolarità della Versilia sia il fatto che c'è questa vicinanza tra il mare e le spiagge di sabbia bellissime, grandissime, e poi le Alpi Apuane. Penso che questo sia proprio un unicum.
14: E si va anche d'inverno?
15: D'inverno
14: no?
15: Il mare è bellissimo.
14: È vissuta la zona.
15: Assolutamente,
14: non
15: è molto vissuta, molto abitata, specialmente Viareggio.
14: Eccolo qua Gino Paoli, eccolo qui. E vedi la... sì, ecco, giustamente, grazie dalla regia, ci voleva. Perché se lo pensi, gli dobbiamo anche questo. La rincorriamo... un mito quando un luogo diventa mitico, no? E allora le persone che oggi continuano ad andare in vacanza nella tua terra, che cosa cercano? Trovano di sicuro un mare splendido, una grande organizzazione, ma che cosa cercano ancora?
15: Io penso che cerchino un po' l'autenticità. Ecco, la Versilia io penso che sia rimasta autentica proprio perché è vissuta, quindi non è un posto solo turistico, è un posto no. Molto amato dai suoi abitanti, molto vissuto, con tante tradizioni ancora vive. Pensiamo per esempio al Carnevale di Viareggio.
14: Come no?
15: Ecco, un luogo per esempio che è aperto anche in estate, che secondo me da visitare, è il Museo del Carnevale, la Cittadella del Carnevale, dove si trovano gli hangar, dove i maestri carristi

0: artisti lavorano alle loro creazioni.
1: Ho fatto tutto, tutto il giro, l'ho fatto tutto.
0: Bellissimo.
1: Merita veramente, perché lì vedi la nascita di un carro del carnevale. E poi, spiaggia libera o spiaggia servita? Stabilimento ombrellone o bagnante di roccia? Quindi, tu che tipo sei?
0: Io, malgrado appunto sia nata in Versilia e abbia frequentato gli stabilimenti balneari tutta l'infanzia e tutta l'adolescenza, sono più un tipo da spiaggia libera e soprattutto da scoglio, perché comunque
1: scoglio sei,
0: mi piace, ecco Giulia di nuovo.
1: Questa è sempre Giulia, sì. Che dopo essere andata con la testa sott'acqua a 4 anni si mangia la sua brava fetta di pizza.
0: Come siamo in Maremma, Marina di Alberese, dove c'è questa spiaggia libera dentro il parco della Maremma, stupenda, selvaggia. Tu ti devi portare l'ombrellone, i teli per costruire un piccolo rifugio e puoi stare tutto il giorno e mangiare al tramonto davanti al mare così. Quindi...
1: Perché ci piace così tanto? Guarda, non è una domanda campata per aria. Perché abbiamo a un certo punto un disperato bisogno di entrare nel blu? E di, quando è blu, ed è blu come il vostro, è questo tipo di mare.
0: Perché no. È libertà. Alla fine il mare è libertà.
1: È libertà. Ilaria Giannini ha scritto molto, e ha scritto molto anche non soltanto di mare, insomma è una giornalista che si è occupata di tante, anche di tante pagine dolenti e dolorose, Viareggio, e sempre con l'attenzione, con la cura e con la fierezza di essere, come dire, di quelle terre. Allora, dalla bellissima Versilia, mi posso spostare all'Isola del Giglio? Intanto grazie di essere stata con noi, Lara, grazie veramente del viaggio e della presenza. Ci trasferiamo all'Isola del Giglio, dove uno va lì e dice: che cosa voglio fare? Voglio fare una pianta all'Isola del Giglio, voglio essere una pianta, dove l'amore e la cucina hanno trovato la perfetta unione. Guardate.
2: Bella. Ci troviamo all'Isola del Giglio e cercheremo questa mattina di prendere qualche pesce che poi Anna cucinerà.
3: La nostra passione per la pesca, diciamo che è nata ancora prima di conoscerci. Io da bimba andavo a pesca con mio fratello e lui con i suoi amici, poi ci siamo incontrati e abbiamo visto che avevamo questa passione in comune.
2: Siamo arrivati all'Isola del Giglio nell'89. Abbiamo fatto 20 anni di campeggio e poi abbiamo deciso di comprarci casa. E adesso da marzo fino a novembre stiamo qui.
3: Questa passione ci lega tanto, perché noi stiamo tante ore in barca. Ci dimenticavamo di Amina che dorme nella cuccetta. Lei è la nostra mascotte, esce con noi e lei è la nostra compagnia. Il pesce che abbiamo appena pescato è una tanuta. È un pesce molto buono, lo si può cucinare in diversi modi, mangiare anche crudo, al forno, in tanti modi. Però io adesso ho già pensato a come mangiarlo. La mia principale passione è la cucina, tant'è vero che sono diventata cesarina. Il giorno che mi hanno comunicato che sarei diventata cesarina, per me è stata una grande festa. Ma voi lo sapete chi sono le cesarine? Siamo una comunità di persone che aprono le case a molti viaggiatori che provengono da ogni parte del mondo. Noi amiamo condividere le nostre ricette e tramandarle, e soprattutto le ricette tipiche locali. Le cesarine sono la più antica e diffusa rete di cuochi e cuoche di casa. In tutta Italia ad oggi siamo oltre 1500. In questo progetto ho coinvolto anche mio marito, perché ci sono anche i cesarini. Il piatto è pronto, una chitarra con pomodori pachino, filetti di tanuta e anche un po' di fumetto di pesce. Vi aspettiamo all'Isola del Giglio.

0: Allora, grazie. Abbiamo parlato di legami forti, ce l'ha raccontato il nostro Matteo Forino, questo legame di amore e cucina, e con l'ospite che vi presento adesso, che ha pensato una cosa di eccezionale bellezza e valore. Dicevamo, il mare appartiene a tutti noi. Quando siamo bambini vediamo improvvisamente apparire il mare dal finestrino del treno, siamo in macchina, il mare, il senso rimane questo, ma il mare cura. Jessica Grelloni è questa splendida psicologa e psicoterapeuta che è attiva nella sua meravigliosa Ancona, che manca farla apposta, è città di mare, no? Voi dite in Ancona. Andiamo in Ancona.
1: In Ancona.
0: Sono preparata. Allora, lei è una ragazza, inizia a essere una ragazzina, poi una donna di mare, andando anche in barca. Quando è che ha cominciato ad amare l'andare in barca?
1: Allora, ricordo quando ero appena maggiorenne, 19 anni, mio zio aveva una piccola barca, lui amava pescare. Uh-huh. E io spesso lo accompagnavo. E quindi lì ho scoperto una visione nuova del mare, perché da piccola è più il gioco,
0: certo,
1: il creare, la spensieratezza. Invece lì stavamo le ore in silenzio, ognuno preso dalle sue cose, e io lì ho scoperto che il mare dava un senso di pace, di libertà, ma anche era un luogo per meditare, per stare e mettere in ordine le idee.
0: Per stare in un altro, guardatela qui. Devo dire, ha già l'espressione di una che sia una donna sola al comando, Però di stare bene. Attenzione, perché questo bene è molto importante. Addirittura una volta lei è uscita per mare al mattino, da grande, e come si fa quando si vuole far preoccupare i propri genitori?
1: 19-20 anni, quindi grande fino a un certo
0: giusta,
1: punto.
0: Certo.
1: E ho preso la barca da sola di mio zio, era una barchetta a motore, ma sono partita alle 7 di mattina perché non c'è nessuno, c'è tutto silenzio, quindi è bellissimo. Sono rimasta fino a dopo il tramonto, erano le 9, quindi gli ormeggiatori hanno chiamato i miei dicendo: guarda, qui non torna. Quindi mia madre mi ha chiamata preoccupata, per fortuna c'erano i cellulari già, e quindi adesso torno.
0: Ma per lei era normale stare così in
1: perché
0: acqua?
1: Perdi la percezione del tempo.
0: Allora, poi che succede? Continua ad andare per mare, va un giorno in barca con degli amici, state facendo il vostro aperitivo, come è bello fare in barca, e lì lei cambia la vita di tante persone.
1: Lì c'è stata una scintilla, mentre parlavamo, era la prima volta che conoscevo quelle persone, perché in barca si fanno incontri anche improvvisi, senza inaspettati, e c'erano due skipper all'interno della barca. Ascoltando un po' la sensazione che stavo vivendo, quindi quella naturalezza nel parlare, nel conoscerci, ho pensato: ma cavolo, io voglio far sentire tutto questo anche alle persone che vengono da me, che chiedono aiuto, perché secondo me è un valore aggiunto. E a quell'epoca io seguivo, coordinavo un centro per ragazzi con disabilità, quindi con ragazzi autistici, down, con sindrome rare, e quindi sono tornata nel discorso, perché un attimo mi ero persa, perché nei miei pensieri, e ho proposto loro di accogliere questa idea di poter ospitare persone diversamente abili. Loro mi hanno accolta, e lo skipper che avevo conosciuto in quel momento è quello che tutt'oggi mi sta accompagnando in questo percorso meraviglioso.
0: Allora, quando si dice una vela per tutti, nella testa della nostra dottoressa Jessica Grelloni, una vela per tutti significa un progetto che ha cambiato i numeri e il modo di vivere e di fare e di stare per tanta gente. Guardate qua, perché poi è veramente altro che dire una goccia nel mare. È una goccia d'olio sulla tovaglia di lino, cioè lei si è espansa, proprio ha chiamato persone, ha fatto diventare l'andare per mare una cura e anche un impegno per tanti amici, volontari.
1: Abbiamo iniziato che era una barca con 4 persone. E poi io ho visto quello che erano i sorrisi, quello che trasmetteva quel momento. E quindi ho detto: beh, faccio qualcosa di più strutturato, non mi basta un'uscita. E quindi ho pensato ad un percorso vero e proprio, un percorso di psicoterapia unito a un corso teorico e pratico di vela.
0: Allora, chi si imbarca con la dottoressa Jessica Grelloni la pensa così.
2: amicizie inaspettate e una bellissima atmosfera. Viva Novela per tutti!
3: Mi ha fatto rivivere tutte quelle sensazioni e quelle emozioni che ho vissuto da piccolo, tutto il percorso.
4: Ho fatto tante gite, visitare la Croazia è stata in per sé una cosa molto bella, che come nuova esperienza è stata veramente bella.
5: Vabbè, sicuramente nuove conoscenze, tanto mare, tanto sole, posti bellissimi e un bello spirito di gruppo che si è creato a bordo di questa barca.
6: Le amicizie e tanto tanto sole.
7: Profonde conoscenze, profondo mare e stelle bellissime.
0: Allora, la ragazza che era andata per mare una nuova giornata perdendosi e non avvisando casa, l'ha pensata veramente grande questa idea, questo progetto, perché ovviamente è un progetto molto strutturato, dottoressa, qui passo al dottoressa. Leggendo e studiando stamattina, vedevo i dati dell'azienda sanitaria territoriale, sono impressionanti in positivo, cioè i ragazzi, le persone che fanno questa cura dell'andare per mare, che risultati ottengono?
1: Allora, si è visto che c'è una diminuzione dei ricoveri ospedalieri, una diminuzione dell'ingresso in urgenza, ma anche una maggiore compliance terapeutica e un benessere percepito.
0: Cos'è una compliance terapeutica?
1: La complicità che c'è con il terapeuta, con chi ti deve somministrare dei farmaci, perché molti di loro prendono farmaci, ma anche quella costanza nel prendersi cura di sé, che se non c'è una fiducia nel rapporto si ferma, si blocca.
0: Perché, dottoressa, quando noi diciamo, noi poveri terrestri, che non andiamo per mare, diciamo, è come andare in barca insieme. In barca insieme possono nascere le migliori amicizie e possono nascere anche incomprensioni di notevole entità. Creare un buon equipaggio significa che poi io mi fidi di più del mio medico, significa che ci sono numeri di miglioramenti del 70% di, non le voglio chiamare patologie, ma di casistiche che hanno a che spartire con i sentimenti, con la testa che deve rispondere.
1: Perché quando si è in un ambiente così ristretto bisogna stare, non si può fuggire, non si può andare, e quindi il dolore, le difficoltà si devono affrontare, e quando le affronti in un ambiente che è rassicurante, perché è un gruppo che è formato, perché poi il percorso è un percorso di un anno,
0: con grande cura, certo,
1: è un percorso di un anno, quindi ci si impara a fidare dell'altro, poi in barca deve fidare per forza,
0: deve farlo.
1: È più semplice affrontare poi il dolore, la sofferenza, e si scopre che anche quel momento si supera, insieme si supera con più facilità, con più coraggio.
0: È curioso perché sei in un posto, voi avete barche meravigliose, ma tutto sommato comunque piccolo rispetto all'immenso che hai intorno. E l'inclusione, sentirsi inclusi nonostante, togliete il nonostante, lavorare sull'inclusione significa questo, guardate.
8: La vela è spettacolare, dal senso di libertà.

0: mi calma molto.
1: Realizzato anche nello spirito.
2: Siete proprio grandiosi, perché ci vuole, dottoressa, e lei lo sa, coraggio, tenacia, organizzazione, e avete tutte queste caratteristiche.
3: Tanta passione. Devi credere in quello che fai, ma soprattutto devi credere in loro.
2: Lei ci crede?
3: Sì, tanto.
2: Ne ha tutta la faccia, proprio, tanto. Se lo lasci dire. Ne ha proprio tutta, tutta l'aria, ci crede. Abbiamo detto, praticamente un anno di lavoro, cioè li preparate, non è domenica andiamo a fare una gita in barca.
3: No.
2: Li preparate,
3: c'è
2: per bene.
3: Prima a terra.
2: Certo.
3: E in cui si crea il gruppo, si fanno dei contratti proprio di lavoro, perché non è solo l'imparare ad andare in barca, che è importante perché poi non sono passeggeri, ma sono equipaggi, quindi devono, certo, imparare a fare le manovre, devono essere padroni di quello che stanno facendo, proprio come nella vita, perché poi il mare è la grande metafora, no? E poi si esce dopo le prime due o tre lavori a terra con il gruppo. E poi si va, si inizia con uscite di due ore, in piccoli gruppi, perché le barche sono da 5-6 persone, e poi piano piano, quando si arriva a maggio e giugno, diventano più lunghe, perché poi ci si prepara a affrontare un percorso che è ancora più intenso, che è la traversata in Croazia, e quindi lì è ancora più impegnativo.
2: Si va per mare dormendo in mare, dormendo in barca, condividendo, quindi... E la giornata è quella tipica di chi sta per mare, insomma.
3: Assolutamente sì.
2: Si è precisi, si lavora, bisogna seguire, insomma, il capitano. Chi è che fa il capitano? Lo fa lei?
3: In teoria lo skipper.
2: Lo skipper, scusi, vedi,
3: in
2: io
3: teoria.
2: Sono ancora da... Ho ancora capitano uncino, vabbè, sono rimasta dietro.
3: Diciamo che siamo una squadra, perché
2: una
3: per
2: squadra.
3: Fare questo serve essere una squadra, non basta essere da soli.
2: No. Prossima partenza?
3: Prossima partenza a giugno, fine giugno, quindi faremo una traversata e faremo 6 giorni in Croazia, e poi ne faremo un'altra a luglio, perché comunque i numeri sono alti e per cercare
2: si
3: di...
2: Si aggiungono sempre più persone.
3: E si aggiungono sempre più persone. Siamo partiti in 4, siamo arrivati più di 30 persone e le richieste ci sono, perché ahimè...
2: È moltiplicativa.
3: Sì,
2: ha una tendenza a moltiplicare che è molto spiccata.
3: Devo dire che a mio parere sono gli altri che scelgono, no?
2: Scegliere anche
3: noi cerchiamo sempre di...
2: Mi fiderei di lei, creda.
3: Grazie.
2: Ma proprio al primo colpo, al primo sguardo, quindi...
3: Noi cerchiamo di accogliere tutti, poi...
2: Adesso si vede. Allora, prima di salutare il comandante, il capitano, lo skipper, Jessica Grelloni, che invece dice no, sono dottoressa, sono psicoterapeuta, però è difficilissima la domanda che le faccio, è difficile farla anche da parte mia. C'è una storia tra le tantissime che le è rimasta più impressa?
3: Devo dire che ci sono tante storie, perché poi ognuno entra.
2: Sì. E
3: tra queste una ragazza di 19 anni che è arrivata da noi 3 anni fa. E una storia in cui le aveva lasciato gli studi, e una vita difficile alle spalle, una famiglia che faceva difficoltà a gestirla, perché emotivamente era un'esplosione, un vulcano. E una ragazza che per autocurarsi faceva uso di sostanze, si tagliava, come purtroppo tanti giovani d'oggi.
2: Purtroppo.
3: E trovava tutte relazioni che erano altrettanto devastanti, quindi violente o svalutanti, e anche per i servizi. Lei stava in una comunità, perché la famiglia non riusciva proprio a contenerla. E quindi è stata un po' l'ultima spiaggia il venire da noi. E hanno detto, proviamole tutte. E mi ricordo che lei, il primo contratto che fece con noi è: voglio essere costante, voglio portare a termine questo progetto, perché nella mia vita non ho mai combinato niente. E dopo 4 mesi che veniva con noi, lei era costante, già quello per lei era un grandissimo
2: un grande risultato.
3: E poi c'era la Croazia, e non volevano mandarmela perché è rischioso. 12 ore in mare di traversata, ci sono i rischi. Ma io, non lo so, ho preso il rischio, mi piacciono le sfide, ma soprattutto voglio credere nelle persone. E se non siamo noi primi a credere nei giovani e a dargli fiducia, un po' abbiamo fallito. E quindi l'ho portata con me, chiaramente con tutta l'equipe al seguito, quindi non ero sola, e lei ha fatto veramente una settimana senza fare niente che potesse mettere a rischio la sua vita e quella degli altri.
2: Da bravo marinaio.
3: Anzi, è stata da bravo marinaio. Perfetta. E oggi ancora viene con noi, e ha ripreso gli studi, a poco si diplomerà, in barca ha conosciuto l'amore sempre con un altro ragazzo che ha partecipato, però una storia che una storia d'amore, ha conosciuto un amore che è cura, che è rispetto, che è tutt'altro da quello che lei aveva vissuto, storia di un altro ragazzo che chiaramente anche lui è nel cuore.
2: Io creda, non ho sbagliato, lei è un ottimo capitano, ottimo.

ottimo capitano. Jessica Grelloni, grazie, grazie, grazie. Un ottimo capitano. Si fidi, perché ha scelto lei di portarla con sé e lei ha creato tutto questo. La bambina che stava prima sulla spiaggia stava così sulla barca, il mare. Il mare. Grazie alla dottoressa Grelloni e facciamo una cosa, non andiamo per voi al contrario, non andiamo in Croazia, ma da Ancona scendiamo giù, passiamo lo stretto di Messina e andiamo in Sardegna. In Sardegna dove vive costui che passo a presentarvi tra poco. Guardate. Grazie dottoressa, brava.

Allora, l'abbiamo visto bambino, proprio piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Poi è cresciuto ed è cresciuto benissimo. Elia Broccia. E non solo grande uomo di mare, pescatore, meraviglioso pescatore, ma molto di più. Lui ha insegnato a tutti noi e continua a farlo che cosa voglia dire quell'alzarsi al mattino e andare per mare. Ci fermiamo un attimo? Sì, ci fermiamo un istante. Ci vediamo tra poco, sempre in mare. Sempre.

0: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
1: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
0: Non tutto ciò che riempie e nutre.
1: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
0: La spiritualità non è fuga.
2: Perché sono qui? Perché esisto?
0: È liberazione.
3: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
0: Meno rumore, più verità.
4: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
0: Liberi, sabato in prima serata. Oggi alle 16:30, i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 16:00.

0: stiamo parlando, cioè stiamo sentendo il racconto di chi ama il mare e fa del mare la propria vita. Commentavo con il mio ospite che certo che il mare di Sardegna, ma senza voler togliere nulla agli altri, però è proprio un mare dove tu sei lì che dici ma come fa a essere com'è? Lo sanno bene i sardi, che sono un popolo fiero, che sa curare la propria terra e il proprio mare. Direttamente da Bugherru, incastonato nella provincia sarda del Sulcis, è con noi Elia Broccia. C'era anche prima, però volevo rifare la presentazione. Che è un pescatore molto particolare, divulgatore, pescatore divulgatore.
1: Sì.
0: Possiamo dire così?
1: Sì, arrivati a questo punto sì, vedo che il messaggio è arrivato piano piano alla gente e quindi sì, diciamo che sono un piccolo divulgatore.
0: Elia, buon uso dei social, cioè i social che servono a divulgare la, posso dare del tu?
1: Sì,
0: sì,
1: assolutamente
0: la tua
1: sì.
0: Vita.
1: Sì, no? La mia professione anche.
0: Professione?
1: Sì, professione. Ho sempre pensato che fosse un lavoro inarrivabile, tra virgolette, perché la gente si immagina sempre il pescatore come il signore anziano che è lì sul molo. E io volevo far vedere che non è solo quello, ci sono anche io.
0: E quanto
1: ci sono
0: imparato?
1: Anche i giovani.
0: Assolutamente, che... i signori anziani sono stati giovani.
1: Esatto, sono stati
0: loro.
1: Giovani anche loro, quindi...
0: quella enciclopedia umana, quanto ti è stata utile, quanto ti ha aiutato? I vecchi.
1: Tanto.
0: I meravigliosi vecchi.
1: I meravigliosi vecchi, esatto. Tanto perché sono una cultura infinita. Di vita, di mare, di qualsiasi cosa, quindi ho iniziato appunto con Pino, questo signore che
0: Eccolo
1: vedete
0: qui.
1: Qua, ci sono stato dietro tantissimo, quasi da farmi odiare, devo dirvi la verità, perché

0: sono stato molto testardo, perché i vecchi vanno saputi prendere. Quindi sono entrato piano piano in casa sua e lui non si è mai accorto che ero dentro e apprendevo le sue, i suoi insegnamenti.
1: Beh, si vede che sei bravo. Però,
0: quindi sono stato molto, sì, sono stato molto bravo.
1: Eccolo qua. Eccolo sei qua. Stato capace sì. di farti voler bene, sì, sei stato rispettoso.
0: Assolutamente. Sì,
1: allora,
0: sì,
1: sì. Costruire le reti. È caduto nella rete, questo fa il pesce o l'aragosta o insomma chi. C'è questo lavoro che l'uomo fa sì. Sul mare. Tu per esempio sei uno che sa preparare le proprie
0: sì,
1: reti.
0: Sì, ho imparato a essere autonomo, diciamo, perché comunque a lungo andare mi sono anche reso conto che essere autonomo nel costruire magari un'attrezzatura più che andare a comprarla da zero mi portava comunque a avere un certo. buon vantaggio a livello economico, ovviamente, perché comunque è una piccola attività.
1: A livello economico assolutamente, perché la tua è una piccola seppur importantissima attività, ma credo anche da un punto di vista di pensiero, cioè sì. se tu in mare sai fare sì, tutto,
0: sì. sei un po' più padrone.
1: Sei un po' più padrone,
0: sì, è vero.
1: Adesso
0: non esageriamo, però col mare, perché bisogna sempre stare.
1: Il vecchio e il mare di
0: esatto,
1: Ernest Hemingway,
0: bisogna
1: no, bisogna sempre essere
0: sì,
1: rispettosi
0: sì, sì,
1: l'uno dell'altro. I principi da rispettare, lavorare sulla pesca etica, che è molto importante, tanto importante, e noi andiamo a mostrarvela così.
2: Allora, la stagione dell'aragosta sta per giungere al termine e anche quest'anno abbiamo avuto un bel risultato, perché abbiamo preso tante aragostine piccole e significa che stiamo rispettando tutti quanti il nostro mare, quindi è davvero un bellissimo segno. Adesso andiamo a liberarle. Via, uno, due, maschio. Via. Saluta.
1: Gioia. Allora, perché io non posso che essere che lodarti fino alla fine, ma perché si fa questo? Perché quelli bravi fanno questo?
0: Non so se sono bravo, non mi voglio prendere questo. Io
1: te l'ho detto io, non te lo sei detto
0: allora,
1: da solo.
0: Penso semplicemente di fare la mia parte, perché non mi sono trovato sicuramente in un mare straricco. E quindi significa che magari c'è stata troppa poca cura per le generazioni che sono venute prima di me. Quindi pensi, perché continuare? Cerchiamo magari di vedere se riusciamo.
1: È molto elegante quello che tu stai dicendo, io la dico
0: vediamo
1: in
0: se
1: un
0: riusciamo
1: po' più
0: a ripartire.
1: Forte. Cioè, se tu devasti e porti via molto più di quanto non ti sia consentito, il mare, la natura poi ti risponde per come tu la tratti.
0: Esatto, esatto.
1: Tu devasti e quella non risponde più.
0: Esatto.
1: Non ti fornisce
0: il succo
1: niente.
0: È quello. Magari io non voglio fare una colpa a nessuno, per carità, però magari tanto tempo fa non c'era l'informazione di adesso, magari non c'era proprio la conoscenza, magari di una specie.
1: Però adesso c'è.
0: Adesso c'è, quindi faccio io il promoter, no?
1: Assolutamente. Cerco e tu lo fai molto, sei molto bravo a fare il promoter, perché
0: grazie.
1: Hai questa, diciamo così, fai appassionare, fai capire, senza dire io so, io sono, tu fai capire. Che cosa sia una vita che facile non è. Cioè la vita del pescatore non è semplice.
0: Sì, non è proprio una passeggiata. Devo dirti la verità, mi dai tu del tu e ti do anche io del tu.
1: Assolutamente, ci mancherebbe, ti ringrazio.
0: No, sicuramente iniziato pensando che fosse una scelta facile. Questo lo sapevo già. Perché io diciamo che... è nato tutto per la spontaneità di un ventenne, mi è andata bene da quel punto di vista, no? Uno che magari ancora non riesce a capire bene quali possano essere i rischi, quali possano essere tanti altri fattori che poi magari sono venuti dopo. Però alla fine cioè, mi sono trovato a fare mie quelle consapevolezze man mano, no?
1: Sì.
0: E quindi crescere giorno dopo giorno e... un mestiere che prima sembrava un mestiere davvero un po' pauroso è diventato magari il mio migliore amico, no? Capisci?
1: Cosa dicono di te oggi quei vecchi pescatori, e dico vecchi i signori che ci stanno seguendo con tutto il rispetto che questa parola porta con sé, il vecchio. Il vecchio è un grande complimento. Cosa dicono oggi di te?
0: Mi vantano tanto, anche se io non mi sento assolutamente arrivato, però da poco, per esempio, un signor anziano mi ha fermato in strada e la figlia fa vedere a lui i miei video e mi guarda in faccia e mi dice: Elia, sei davvero

0: diventato bravo.
1: E là...
0: E lì ti si riempiono gli occhi di gioia e capisci che, wow, dopo così tanto tempo, un signore che ha passato tutta la vita in mare ti fa un complimento del genere, guarda, mi vengono gli occhi lucidi anche a me quasi.
1: Sì, anche a noi qua.

Calabria, le tartarughe marine Caretta Caretta, che sono tanto belle, poi hanno questo, sono belle belle e si chiamano Caretta Caretta. A me piace sempre questo raddoppio del nome, è terribile però è così, l'ho detta. E andiamo a vedere come si salvano queste tartarughe, perché facciamo di quei danni noi, tartarughe strozzate nella plastica, tartarughe uccise, tartarughe su, tartarughe giù, tartarughe Caretta Caretta.

0: Preservare l'ecosistema marino significa preservare l'essere umano, tutti gli animali che li abitano, comprese le tartarughe marine, di cui noi ci occupiamo direttamente, sono importantissimi per garantire questo equilibrio nei nostri mari e quindi con un ecosistema di valore molto elevato. Noi come Blue Conservancy ci occupiamo del soccorso, della cura e della riabilitazione di tartarughe che sono vittime delle attività umane, come per esempio la pesca e l'inquinamento. Ci prendiamo cura di questi animali col fine di farle tornare in libertà una volta guarite.
1: Le tartarughe marine sono ad oggi a rischio estinzione e proprio da qui nasce l'esigenza di salvaguardarle anche attraverso il soccorso, la cura e la riabilitazione degli esemplari che ci vengono segnalati feriti. Solitamente avvistare una tartaruga marina galleggiante oppure anche a riva spiaggiata non è un fattore naturale, quindi se lei rimane in mare galleggiante nonostante la nostra presenza vuol dire che c'è qualcosa che non va, sicuramente bisogno di aiuto. Quindi la prima cosa da fare è tempestivamente contattare la guardia costiera al 1530. Loro sono direttamente collegati al centro di zona per competenza e quindi si mettono in contatto con noi. Una volta che le portiamo qui iniziamo tutte le indagini di diagnostiche, le cure veterinarie per stabilire la causa per la quale stanno male e quindi provvedere a curarle. La cosa più importante è poi rimetterle in mare appena saranno guarite. Importantissimo per salvare le tartarughe, oltre che la cura di ogni singolo esemplare, soprattutto la prevenzione dei problemi a cui loro vanno incontro, e questo avviene con la sensibilizzazione. Quindi noi durante l'estate, ma anche a primavera con le scuole, abbiamo progetti di educazione ambientale e sensibilizzazione. Anche adottare a distanza una tartaruga marina è un modo simbolico per sostenere le attività del centro di recupero e contribuire alla guarigione di una delle tartarughe marine ricoverate.
0: Naturalmente non sempre arriviamo in tempo perché le tempistiche del soccorso sono molto importanti per la riuscita della guarigione della tartaruga, e quando arrivano al nostro centro a volte possono stare anche mesi con degenze molto lunghe, però quando poi il nostro team riesce a riabilitare una tartaruga la riportiamo in spiaggia e per noi è il momento più bello del nostro lavoro perché è appunto una grande festa.
2: Bravi, bravi, bravi, bravissimi, anche perché Elia, quei danni li facciamo noi, no? Adesso non apriamo varchi, noi cattivi, però quello che tu fai nel tuo lavoro, nella tua professione, a me è piaciuto moltissimo, professione pescatore,
3: sì.
2: Pescatore diventato proprio bravo, come ti
3: Grazie.
2: Ho detto, chi magari un tempo ti ha guardato, questo ha 20 anni che vuole
3: Cosa
2: da
3: vuole
2: noi,
3: fare?
2: E invece ci sei riuscito perfettamente. Tu porti spesso con te persone che nulla hanno a che spartire con il mare,
3: sì,
2: ma che vogliono capire che cosa voglia dire la tua vita.
3: Esatto, la vita che faccio quotidianamente in
2: quotidianamente.
3: Mare. Questo è stato un proseguo, diciamo, di utilizzare i social, perché poi tutto questo crea un po' curiosità, no?
2: Certo.
3: E quindi siamo riusciti a prendere una barca più grande, con tanti sacrifici, che mi potesse permettere, sì, di portare le persone a pescare con me.
2: Come reagiscono le persone che pescano con te?
3: Le persone che pescano con me reagiscono in maniera quasi incredula, perché, ripeto, non è un mestiere che è così tanto alla portata di tutti, quindi è come se li stessi portando davvero in un universo nuovo. E quindi c'è tanta curiosità.
2: Lo è.
3: E lo è, magari sì.
2: Lo è.
3: Io magari lo do per scontato, gli altri no. E il fatto di riuscire ad arrivare alla gente in questo modo per me è una grande nota positiva, perché se riesco ad arrivarci oggi ci posso arrivare anche domani, dopodomani, quindi magari vuoi che la mia missione sia questa?
2: Io okay. penso

0: penso che tu
1: magari riuscire.
0: Sì, penso che tu possa solo fare una cosa, cioè ampliare ulteriormente
1: sì, sì.
0: la tua missione, perché
1: a questo
0: io
1: punto
0: non ti vedo dietro una scrivania,
1: no.
0: non ti vedo a lavorare in un posto che non sia il mare. Ribadiamo, pesca etica, etica, quella che viene portata avanti da questo capitano, e qui
1: grazie.
0: Torniamo, della sua imbarcazione. Come si chiama la tua barca?
1: Bacco.
0: Bacco.
1: Con la K.
0: Con la K.
1: Sì.
0: Così, una scelta.
1: No, era il nome che utilizzava mio nonno. Un tempo non c'erano le radio quando si andava a pescare, no? Quindi si usavano i baracchini.
0: Sì.
1: E quando passavano i pescherecci fuori da Bugerro, dal mio paesino, mio nonno teneva compagnia a loro via baracchino, no? Si,
0: sì.
1: Via radio.
0: Via radio.
1: E il suo nome in codice era Bacco. E
0: hai fatto
1: quindi
0: bene a
1: me lo sono portato dietro e
0: hai fatto
1: mi ha portato
0: bene.
1: bene, tanto
0: Ti
1: bene.
0: ha portato
1: Sì.
0: bene. Senti, quanto bene ti vogliono quelli del tuo paese, del tuo luogo?
1: Sono riuscito a farmi volere
0: Eccola
1: bene.
0: qua, Bacco, guardate qui.
1: Eccola, questa è la seconda barca.
0: È la seconda,
1: La
0: questa,
1: seconda,
0: quella
1: sì.
0: più grande, quindi.
1: Questa era la media, sono riuscito ad andare passo passo. Non ho mai pensato di fare il passo più lungo della gamba perché ho detto, se salgo al 20° scalino, se cado mi faccio malissimo. Quindi ho detto, facciamo passo passo, partiamo dal primo, poi uno e mezzo, poi due, poi vediamo. E infatti ho fatto una barchetta da 6 metri che ho preso a Viareggio, una barchetta di 7 metri e mezzo che ho preso in Sardegna e questa è quasi 9 metri. Quindi nel corso di questi 12 anni, 13 anni sono riuscito proprio a fare metro per metro, insomma,
0: Sai, Elia,
1: piano
0: in
1: piano.
0: questo studio vale un principio che non arriva perché non entra nei microfoni. Quando io sento dire bravo alle mie
1: Grazie.
0: spalle, è proprio bravo, bravo, bravo, il
1: Grazie.
0: primo pubblico. Elia Broccia, seguitelo sui social, e se non avete i social, guardate i social di vostro nipote. Elia Broccia, Sardegna pura, grazie di essere stato con noi. Buon mare a
1: Grazie.
0: tutti, signori.
1: Grazie a voi.
0: Questo tipo di mare, buon mare a tutti. Bravo!
2: Grazie.
0: Ma bravo!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre.

Padre, Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
3: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
4: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: Inizia la tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
1: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
5: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
4: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
5: Potrebbero andare meglio.
4: Colpito anche tu dalla recessione?
6: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
4: A volte fa bene parlare con un estraneo.
6: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
7: Foster, un regalo inaspettato. Questa sera in prima serata.
8: Oggi alle 16:30, i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 16:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia, nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto, perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poterla raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria, perché è nata una nuova famiglia. E Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Non viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia. Può accadere, perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia, Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Lo sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà. E pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione, e li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Saliamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì ci è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro.
1: Che sei.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni Santa Messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una Santa Messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la Messa? Trema la voce nel ripetere che la Messa è il Calvario che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremmo capaci di prendere sul serio la Santa Messa? Saremmo capaci di ascoltare la voce di Gesù che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore? Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa? Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremono dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra santa, a te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per
0: Madre Purissima,
1: prega per
0: Madre Castissima,
1: prega per
0: Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode. Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Sela del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria. Grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la madre di Dio eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie. Le nostre case tornino ad essere piene della luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace e portate a tutti la pace.
2: E a te Giacomo, buongiorno.

0: Il futuro comincia con oggi.
1: Vi penseremo oggi.
0: Vi penseremo e fateci sapere come va. Allora, Don Dino, noi però cominciamo tradizionalmente. Certo. Cominciamo con il Vangelo, anche perché poi la mattinata sarà lunga e avrai delle belle sorprese per noi. Prego, Don Dino.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
0: Grazie, Don Dino. Prego, raggiungici al tavolo. Il Vangelo è quello secondo Matteo, capitolo 6, versetti dal 7 al 15. Pregando, non sprecate parole come i pagani. Partiamo
2: siamo,
0: da qui.
2: Siamo proprio nel cuore del discorso della montagna, uno dei discorsi sicuramente più belli che Gesù fa, più profondi, ma anche più significativi per la nostra vita. Ecco, prima ancora di dirci come pregare, ci dice come non pregare. Ecco, con quella frase, non sprecate le parole, ci indica proprio la strada da seguire. E fa l'esempio dei pagani. I pagani avevano un'idea di preghiera un po' particolare. Riempivano di parole quasi a sfiancare i loro dì, a renderli veramente stanchi di tutto quanto. Quindi alla fine cedevano e consegnavano quelle preghiere che avevano fatte. La nostra preghiera non sia questo, ci ricorda Gesù, ma la nostra preghiera sia quel dialogo

0: rendiamo conto che non c'è solo richiesta, ma in quella preghiera c'è anche ringraziamento. Ecco, io penso che nella nostra vita anche la nostra preghiera debba subire questo piccolo cambiamento. Non dobbiamo solo chiedere nella preghiera. È normale che nelle nostre preghiere quello che facciamo è chiedere, è raccomandarci, però la nostra preghiera sia anche il rendimento di grazia. Guardiamo la nostra vita, guardiamo la bellezza che c'è nella nostra vita e impariamo anche a ringraziare. La preghiera è lo strumento ideale per ringraziare, e quando si entra in dialogo attraverso la preghiera accadono quelle cose meravigliose che conosciamo bene. È veramente terapeutica, non è un ripetere in maniera convulsa delle parole. Il Padre Nostro non è un ripetere in maniera ossessiva delle parole, ma è veramente entrare in dialogo con un Padre che è lì ad ascoltarci, e quando noi ci sentiamo compresi, ascoltati, capiti, considerati, allora cambiano tante cose della nostra vita. La preghiera deve essere questo, la preghiera deve proprio partire da questo. E allora Gesù oggi ci consegna veramente un mandato importantissimo, e dentro c'è veramente la chiave di lettura di tutta la nostra vita, che è il perdono. Se non partiamo dal perdono, difficilmente riusciamo a rendere la nostra preghiera viva, attiva e anche presente nella vita delle persone. Partire dalla riconciliazione con un Dio. Tante volte il perdono nasce proprio da una condizione primordiale. Prima ancora di perdonare gli altri, tante volte dobbiamo perdonarci, perdonare noi stessi, perdonare tante volte le nostre fragilità. Noi siamo i primi a non perdonarci tante volte. Il Padre è sempre pronto ad accogliere. Noi non abbiamo un Dio che non perdona. Noi abbiamo uomini e donne che forse si stancano di chiedere perdono, ma il Dio è lì, pronto ad accoglierci e a riconciliarci in ogni momento con Lui e con la nostra vita, sicuramente.
1: E infatti, Don Nino, la seconda frase dice proprio questo: se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche voi. Tu, Don Nino, ci hai insegnato però a raccontare e a spiegarci la parola del giorno anche attraverso la musica e il cinema.
0: Il Vangelo passa attraverso la nostra quotidianità. È bello saperlo leggere e viverlo anche attraverso quello che il mondo oggi ci offre. Il cinema, ad esempio, ci ha offerto negli anni 60 uno dei film più belli, religiosi, anche di grande rottura, Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, perché questo Vangelo è veramente un Vangelo crudo, viene raccontato nella sua storicità più autentica, cioè nella sua autenticità, utilizzando poi i personaggi del tempo, utilizzando i personaggi che Pasolini nel suo vero neorealismo prende dal popolo. Ecco allora che la preghiera proprio del Padre Nostro nel Vangelo è una preghiera detta anche in un dialetto un po' accennato, un po' forte, ma diventa ancora più forte perché vissuta in un'intimità di silenzio e di bellezza che è fatta solo di sguardi. E Pasolini sa lavorare veramente sullo sguardo e sul personaggio, e lo fa in maniera incredibile. Il Padre Nostro ne sintetizza un po' tutta la bellezza di questo film. Insieme al cinema c'è anche la musica, insomma, che veramente ci aiuta a vivere la preghiera anche in maniera più autentica. E questa canzone è la canzone di Battisti, che tutti conosciamo, che sicuramente avremo cantato nelle nostre serate, sulle spiagge. È veramente la sintesi. Il canto libero è la preghiera. La preghiera è un canto libero. Non ha costrizioni, non ha costruzioni, ma diventa veramente l'espressione più libera del cuore. In un mondo che ci vuole schiavi, noi vogliamo cantare questo canto libero, e il canto libero non può che essere la preghiera.
2: Ti fa piacere, Don Dino, ricordare che ha riaperto una delle chiese che è stata,
0: sì,
2: una delle tue chiese, quella di San Pietro, che ha avuto un restauro, giusto?
0: Sì. Abbiamo riaperto dopo 4 mesi, la chiesa è tornata al suo splendore, con gli affreschi, con le immagini, è venuto il nostro vescovo, Monsignor Santo Marcianò, che è veramente creato la festa di cui avevamo bisogno, quindi un ritorno a casa, è stato bello. E ci ha ricordato che noi abbiamo bisogno degli edifici in cui pregare, ma le vere pietre vive siamo noi poi alla fine. Quindi è bello vivere la comunità anche attraverso la guida del pastore.
1: Don Nino, grazie per aver iniziato la giornata con noi, ma non vai via,
0: no.
1: resti con noi.
0: Chiudiamo
1: per
0: la stagione
1: tutta
0: la con
1: mattinata.
0: La creatività, insomma.
2: Giusto.
1: Esatto, ti diamo solo qualche minutino per organizzarti.
0: Un po' di carta, forbice e colla e mi preparo.
1: Ma anche noi andiamo a lavorare per una sorpresa anche per te, perché Giacomo...
2: Andiamo. Perché oggi è una giornata speciale, sì. È la giornata della gastronomia sostenibile, istituita nel 2016 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Di gastronomia ne parliamo naturalmente nella nostra cucina con Barbara Giovanetti, che torna a trovarci. Buongiorno,
3: buongiorno
2: Barbara.
3: Buongiorno Barbara. Grazie, grazie dell'invito.
2: Pasticcera di Giulietta
3: Sabastian Lab
2: qui a Roma. E quest'oggi con te, perché

0: Vogliamo parlare di gastronomia sostenibile perché realizzeremo un grande classico, che è il Maritozzo, un grande classico romano, però rivisitato in chiave esclusivamente vegetale, come te fai.
1: Assolutamente, ovviamente poi faremo anche un discorso a parte sulla frutta di recupero, proprio per le massaie a casa sanno tutto e di più come recuperare, come risparmiare, però così
2: ripassiamo.
1: Se qualcuno è distratta non glielo ricordiamo. Allora, noi oggi andremo a fare quindi un Maritozzo della tradizione, però in chiave completamente vegetale, quindi senza, diciamo, l'utilizzo dell'uovo che va ad arricchire, e in una modalità molto semplice, anche per far vedere che a volte quando non si hanno magari a casa, perché può anche non essere
0: è
1: una
0: vero.
1: Scelta come lo è stato nel mio caso, ma a volte magari ti viene voglia di fare qualcosa di dolce per i ragazzi, non hai determinati ingredienti, ok, non vi preoccupate perché recuperiamo. Quindi
2: allora, da cosa partiamo? Partiamo intanto, se qualcuno a casa volesse cimentarsi, vi diamo un po' le coordinate. E allora, carta e penna, Giacomo, a te.
0: Allora, gli ingredienti dell'impasto dei Maritozzi: 550 g di farina 00, scorza di un limone, 8 g di sale, 110 g di zucchero semolato, 300 g di bevanda vegetale di soia senza zuccheri aggiunti, 22 g di lievito di birra fresco e 100 di margarina vegetale senza grassi idrogenati. Per la bagna poi vi occorreranno una bevanda vegetale a piacere secondo il vostro gusto e un po' di sciroppo d'acero.
1: E poi ovviamente panna montata, nel nostro caso sarà vegetale però, e in questo caso lo andiamo ad arricchire con la frutta, che alleggerisce anche un pochino perché andiamo a diminuire diciamo, la quantità di panna, e quindi diciamo è un po' più sostenibile pure per il nostro
2: corpo. Esatto.
1: Allora, ovviamente noi per praticità abbiamo già fatto tutte le pesate, quindi andiamo semplicemente ad introdurre. Aspetta, che non è la mia planetaria. Ok, ci siamo. Quindi mettiamo. Qui c'è un mix di limone, di buccia di limone, farina e zucchero. Ok, già messo. Poi andiamo a sciogliere il lievito di birra. Le dosi che voi vedete, se ne vedete poche, è perché ovviamente avendo una planetaria piccolina le abbiamo dimezzate. Ok, voi a casa comunque utilizzate quelle che vi ho dato, perché una volta che uno si mette con le mani in pasta non ha senso farne troppo poco di impasto.
0: Anche perché poi una volta realizzati, poi vedremo anche come saranno, possono anche essere congelati e poi scongelati.
1: Allora, li possiamo congelare in due momenti, o nel momento in cui andiamo a fare la pirlatura, le palline.
2: Poi le spiegheremo che cosa vuol dire.
1: Lo vediamo proprio, non lo spieghiamo solo. Però già in quel momento li possiamo, diciamo,
2: congelare.
1: Oppure, se siamo di natura più impazienti, facciamo tutto il procedimento e poi lo andiamo a congelare appena cotti. Cioè, finiti di cuocere, li congeliamo. Quindi noi abbiamo unito tutte le polveri e i liquidi e andiamo a impastare. Dobbiamo aspettare che si formi la maglia glutinica, quindi che si formi il vestito, la struttura del nostro impasto, e poi, come tutti gli impasti brioche, andiamo ad aggiungere il grasso. In questo caso è un burro vegetale, una margarina, noi diciamo a pomata, ok? Quindi morbida.
2: Barba, per questioni televisive, ovviamente l'impasto noi ce l'abbiamo pronto.
1: Aspetto solo un secondo per far vedere l'aggiunta
2: abbiamo
1: della...
2: Purtroppo, Barbara, i tempi sono un po' stretti,
1: sì.
2: Quindi noi...
1: Iniziamo ad aggiungere la margarina.
2: Perfetto.
1: Semplicemente dobbiamo aspettare via via che si assorbe il grasso. Andiamo ad aggiungere la margarina e più o meno avremo 10 minuti, 15 minuti di lavoro. Adesso senza... La volevo spegnere.
0: Allora, ok.
1: Senza che facciamo il rumore. E questo ovviamente è l'impasto pronto.
0: Noi abbiamo usato la planetaria in questo caso.
1: Si può fare anche a mano.
0: Ci sono degli accorgimenti particolari se si fa a mano?
1: No, ci vuole molta più pazienza.
0: Olio
1: di gomito
0: e pazienza.
1: La cosa importante è che quando abbiamo l'impasto, che lo prendiamo diciamo dalla planetaria, si fa questo movimento. Queste sono le pieghe a pacchetto e diciamo l'impatto che ha l'impasto sul tagliere fortifica ulteriormente il glutine, lo compatta. Quindi fatto questo...
2: Per quante volte le ripetiamo queste pieghe?
1: 3-4 volte, ma lo vediamo proprio magicamente, perché la cosa meravigliosa dei lievitati è che si trasformano nelle nostre mani. Lo percepiamo immediatamente quando è pronto, perché ha una struttura diversa, una densità diversa e una... cioè, proprio lo senti che è più consistente, quindi è, lo senti che è modificato. Non... E a questo punto noi lo riposiamo e lo lasciamo riposare un'ora, un'ora e mezza. In estate, occhio, perché ovviamente le temperature... certo, impazziscono.
0: Barbara, riposiamo anche noi per qualche minuto, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo. Vi abbiamo promesso la pirlatura, quindi la pirlatura vi daremo insieme a tante altre cose dopo la pubblicità.

0: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
1: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
2: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
3: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
4: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
5: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
6: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Questa sera in seconda serata.
7: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
8: Vedi anche tu.
9: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
10: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
9: Eh sì,
10: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
9: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
10: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
9: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
15: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
18: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
19: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
20: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è reciproco.

0: Ciclato.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
0: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.

0: Si è concluso da poco il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, in particolar modo alle Canarie. Papa Leone ha riportato l'attenzione sulle rotte dei migranti e sulle condizioni disumane dei cosiddetti viaggi della speranza. Un tema, tra l'altro, molto caldo, specialmente oggi, perché fra due giorni, il 20 giugno, sarà la giornata mondiale del rifugiato.
1: Altro appuntamento, Giacomo, proprio per non dimenticare chi ha perso la vita in mare. Oggi pomeriggio alle 18 la comunità di Sant'Egidio propone un momento di preghiera a Santa Maria in Trastevere con l'incontro Morire di Speranza. Allora oggi noi ne vogliamo parlare con padre Gaetano Saracino. Buongiorno padre Gaetano, bentornato.
2: Buongiorno.
1: E Cecilia Pani della comunità di Sant'Egidio. Grazie per essere qui. Vogliamo partire subito però con le parole di Papa Leone, che ha pronunciato proprio durante l'omelia dell'11 giugno scorso, quando si trovava allo stadio a Gran Canaria. Guardiamo, ascoltiamo.
3: Voglio prima di tutto rendere grazie al Signore per il tanto bene che qui si compie ogni giorno, affidandogli l'impegno di tutti e al tempo stesso le sofferenze di cui questa terra è testimone. Vi invito anche a pregare insieme in questa santa messa per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare.
2: Lo llevamo all'altare.
1: Queste le parole di Papa Leone. E padre Gaetano, c'è stata una frase fortissima che ha pronunciato, che ha detto: la dignità umana non ha passaporto. Mentre Papa Leone pronuncia queste frasi, però stiamo vedendo che sta entrando proprio in vigore in queste ore un regolamento che rischia di rendere ancora più difficile la richiesta di asilo per molte persone.
4: Decisamente, non ha passaporto, non sono numeri, non sono fascicoli e non sono soltanto oggetto di provvedimenti, ma sono soggetti, sono persone, hanno sogni come tutti, ha aggiunto Papa Leone, e nessuno ha il diritto di disprezzarli. Parole fortissime che non sono retorica, ma sono una verità dei fatti, che ci fa passare da quello che è un argomento che può sembrare solo roba sociologica ad un qualcosa che è ineludibile, perché ci interpella come esseri umani, portatori di dignità, di là delle frontiere e al di qua delle frontiere. In questo caso due tratti di mare, quella che è la rotta atlantica dove lui si è recato, che è la stessa che procura morti, forse anche di più, di quella che è la rotta mediterranea. Cose alle quali purtroppo rischiamo di abituarci, come sempre ha detto Papa Leone, ci stiamo abituando a contare morti e questo manco più ci spaventa. Questo è il vero allarme, che coniugato a dei provvedimenti che in queste ore anche la società civile, in particolare la politica, sta prendendo, forse questo non ci deve lasciare, sicuramente questo non ci deve lasciare indifferenti, ma ci deve un attimo addrizzare non solo i capelli, rimboccarci le maniche e riprendere in mano la situazione umana nelle relazioni con queste persone, che sono fratelli e sorelle, uomini e donne che nessuno ha il diritto di ricacciare.
0: Cecilia, oggi alle 18 avrete questo incontro a Santa Maria in Trastevere, Morire di Speranza, un titolo eloquente. Il Papa ha denunciato che il Mediterraneo e anche l'Atlantico, come ricordava padre Gaetano, sono cimiteri senza lapidi. Allora è quanto mai più opportuno e necessario fare i nomi, ricordare le persone che sono dietro i numeri.
5: È un dovere morale, è un dovere di ogni cittadino. Il Papa ha detto: verremo interrogati su questa umanità, se abbiamo potuto, se abbiamo saputo custodire l'umanità o se abbiamo lasciato che le

0: differenza parli per noi. E noi non vogliamo essere indifferenti, vogliamo ricordare. Il ricordo è importante, è anche una consolazione per chi resta, ma è un grido, è amplificare il grido di chi ha fatto questo viaggio terribile, di chi ha dovuto pagare con la vita quello che potrebbe essere un diritto. Allora, chiudendo le frontiere, purtroppo i morti aumentano. Noi questa sera alle 18 pregheremo insieme con i rappresentanti delle chiese locali, evangeliche, luterane, anglicane, con i rappresentanti delle chiese delle varie popolazioni, eritrei, romeni, che sono presenti nel territorio della città, e ricorderemo alcune storie. E raccoglieremo i nomi delle persone, ci saranno i parenti delle vittime, ci saranno tanti immigrati, tanti rifugiati che si uniranno a noi nella preghiera, nel ricordo e anche nella richiesta di aiuto.
1: Grazie, grazie Cecilia. Noi questa mattina vogliamo raccontarvi una storia. È la storia di un ragazzo che si chiama Alaa. Alaa ha 20 anni, studiava ingegneria nel suo paese, in Libia, sognava di fare il calciatore, era una promessa del calcio libico e a un certo punto però con lo scoppio della guerra civile lui decide di partire perché lui sogna un futuro migliore, come lo sogniamo tutti a 20 anni. E allora sale su un barcone per raggiungere il nostro paese, ma viene scambiato per scafista. Verrà condannato, pensate, a 30 anni. Lui passa 10 anni in carcere e poi, grazie a una grazia parziale del presidente Mattarella, a un'istanza di revisione del processo, lui riottiene una libertà. Si parla di libertà sospesa. Noi questa mattina abbiamo in collegamento Alaa Faragi con Alessandra Sciurba, docente di filosofia del diritto. Buongiorno. Grazie
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: per essere con noi questa mattina. Allora, partiamo da te. Ho cercato di riassumere, spero di averlo fatto in maniera corretta, perché ci sarebbe tantissimo da raccontare, però io vorrei partire proprio da quando tu, a 20 anni, sogni un futuro migliore, con grandi difficoltà arrivi in Italia e ti ritrovi in carcere con una condanna, di 30 anni. Ci puoi raccontare come hai fatto in quel momento a trasformare il carcere in qualcosa che per te poi è diventato una scuola, il carcere? Come hai fatto a resistere in quel momento?
2: Se me lo permetti, io parto dall'inizio della barca, perché la barca non è stata una scelta a cuor leggero, perché io ho cercato il visto, ho cercato di, come dicono quelle brave, venire con l'aereo. Non era pensabile, non era possibile, perché l'ambasciata occidentale in Libia non c'era nei tempi della guerra, e quando facevo il colloquio con quelle che si trovavano in Tunisia non lo davano a nessuno. L'ultima soluzione era prendere quella barca, pagare i trafficanti e partire. Arrivare in Italia con il sogno, dopo entri in un posto, ti dicono dormi oggi qua e domani ti portiamo in centro accoglienza. Tu scopri domani mattina se quel posto era un carcere, se sei accusato per la morte di tua compagna di viaggio. L'accusa più terrificante che possa esistere, però chi ha la fede, chi ha la forza dell'innocenza deve combattere. Io ho visto il carcere come un luogo di opportunità. Sono l'unico pazzo al mondo che lo dici, perché ho trovato una comunità che si spendeva per me, se mi indicava la strada giusta. Ho scoperto. Io già sono partito per fare l'ingegnere, per studiare. Poi non l'ho potuto fare, ho iniziato da zero, dalla scuola elementare, dalla media, dal superiore. Oggi sono iscritto all'università. Lo studio è stato per me una salvezza.
3: Alaa, tu sei, come hai detto, talmente pazzo che sei riuscito a far diventare opportunità ciò che tutti quanti vedremmo come un muro. In questi 10 anni, nei 10 anni passati in carcere, hai studiato, hai scritto tante lettere a mano che sono diventate un libro che si intitola Perché ero ragazzo, edito da Sellerio. Alessandra, tu hai conosciuto Alaa durante un laboratorio in carcere e hai ricevuto e letto per prima quelle lettere. Di che cosa si trattava? Di che parlavano?
4: Buongiorno a tutte e tutti e grazie di averci accolto oggi, anche grazie dei temi che state trattando. Quelle erano lettere che lei mi mandava.

0: stava raccontando la sua storia. Noi ci siamo conosciuti 3 anni e mezzo fa, ormai, a febbraio del 2023, poi è arrivata l'estate, non potevamo più incontrarci, i laboratori erano sospesi, i corsi erano finiti e abbiamo cominciato a scriverci. Mi sono accorta che aveva anche questa dote incredibile della scrittura. Ho pensato che se il mondo esterno avesse potuto leggere direttamente le sue parole rispetto a questa storia, che era uno scandalo umano e giudiziario, gli avrebbero creduto per il suo modo incredibile di vedere la vita. Lo avete ascoltato. E quindi ho messo in fila queste lettere, le ho semplicemente trascritte. Sono lettere manoscritte a stampatello, carta e penna. In carcere non ci sono i computer, non c'è tantomeno internet. E le ho proposte a questo editore coraggioso che alla fine ha accettato. E grazie al supporto di persone straordinarie come l'arcivescovo di Palermo, Don Corrado Lorefice, Don Luigi Ciotti, ma anche poi il giurista Gustavo Zagrebeschi, lasciatemelo ricordare perché ci ha lasciati ieri il grandissimo storico Carlo Ginzburg e tanti e tanti altri che hanno deciso di crederci e di appoggiare questo percorso. Questo libro è diventato una sorta di monito, di risveglio per una comunità intera. Ed è riuscito a fare una cosa che raramente i libri oggi riescono a fare, soprattutto libri su questo tema, cioè cambiare il corso degli eventi, cambiare la narrazione. Alà decostruisce ogni stereotipo sulle migrazioni, racconta una storia che è abbastanza universale. Chi cerca di fuggire dalle guerre è per colpa delle politiche migratorie e non può farlo legalmente ed è costretto a pagare dei trafficanti. Perché le politiche migratorie contemporanee favoriscono il traffico di esseri umani e lo farà anche questo patto nuovo europeo e tutte le leggi che ne discendono a livello nazionale. E allora le persone devono pagare questi trafficanti che ci ringraziano ogni giorno per lasciargli l'appalto della mobilità umana, anche di chi scappa dalle guerre peggiori. E poi però bisogna trovare dei capri espiatori agli sbarchi. E allora finiscono in carcere ragazzi completamente innocenti, come Alà, come i suoi compagni di viaggio e come altri, dentro un sistema giudiziario che purtroppo negli anni si è anche riempito di questi stereotipi e pregiudizi e che però anche grazie a questo libro e a tante altre battaglie di tante altre persone sta un po' evolvendo e sta un po' cambiando.
1: Grazie, grazie Alessandro. Io vorrei dare la parola subito a Padre Gaetano, perché la storia di Alà
2: La
1: è
2: storia di Alà è
1: importantissima.
2: importantissima e ci dice che sicurezza e solidarietà vanno coniugate. L'insicurezza non è mai una persona, ma è il rischio a cui le persone vulnerabili vanno incontro quando le maglie della criminalità se ne approfittano. Ha detto bene Alessandra, ringraziano perché gli diamo l'appalto del traffico di queste persone. E con queste persone ci rimette la loro vita e la vita anche delle società dove tutto quanto questo accade. E dall'altra parte, questa sera La Veglia si intitola Morire di speranza. Non è normale che per sopravvivere una persona debba andare incontro alla morte, ma su questa terra, se non abbiamo a cuore i cittadini, le persone che la abitano, ma di cosa dobbiamo avere a cuore o cosa dobbiamo tenere da conto per il futuro di questa umanità e di questo pianeta che abbiamo ricevuto in dono e di cui nessuno è proprietario?
3: Morire di speranza è il titolo dell'appuntamento di questa sera. Sarà un momento di preghiera, però voi avete anche un'idea, una proposta concreta perché tutto questo possa essere evitato?
4: Infatti, la comunità di Sant'Egidio, insieme ad altre realtà, sia la Chiesa, Cattolica, quindi la Conferenza Episcopale Italiana, sia le Chiese Evangeliche, la Tavola Valdese, hanno inventato una via legale sicura, che sono i corridoi umanitari, che da 10 anni in Italia, in Francia, in Belgio hanno portato già quasi 10.000 persone. Quando c'è una via legale e sicura, questa via deve essere utilizzata. Purtroppo non c'è per ora una via più larga, 10.000 persone non sono poche. Il programma dei corridoi umanitari fa qualcosa in più, aiuta, li accompagna fino all'integrazione e la società civile partecipa. Quindi è una via sicura. Che speriamo si espanda in Europa e in altri paesi, che contrasta le vie illegali e che permette di salvare la vita. Questo e ormai questi cittadini, molti sono diventati cittadini italiani, sono imprenditori, i villaggi che a volte sono disabitati in Italia, ci sono molti villaggi piccoli in cui i giovani partono, i giovani italiani, i villaggi vengono ripopolati e c'è un futuro, il futuro è vivere insieme.
1: È proprio così, infatti io vorrei ritornare da Alessandra e da là, intanto per dirgli grazie per essere con noi stamattina, grazie per tutto quello che avete fatto, grazie per aver lottato, per averci creduto e per continuare a farlo, davvero io mi sento di dirvi grazie. Alà, io vorrei lasciare il tempo a te di dire davvero quello che vuoi, quello che pensi sia importante che arrivi a casa in questo momento.
5: È una grande responsabilità, grazie a voi per darci la voce di parlare di noi, di noi, quando intendo noi, tutta la persona. Io torno a me, che si è costruita una comunità straordinaria, dico questo è l'esempio, questa è l'Italia sana, l'Italia giusta, no? Da come diceva Alessandra, Don Luigi, Don Corrado, i miei insegnanti, gli educatori, i psicologi, anche i preti che io ho conosciuto all'interno dell'istituto, tutte le persone che lottano tutti i giorni, che come noi credono che il futuro già è qua, è la società dove sono culture diverse, convivono tutti insieme. Che sale sulla barca non vieni qua per fare una villeggiatura, vieni perché è l'ultima dell'ultima scelta, perché o la morte sotto una bomba o vai a sfidare la morte, come diceva Padre Gaetano, questa è la scelta. La famosa integrazione, anche se un posto particolare, con me ha funzionato, perché sono arrivato e ho trovato persone che nel loro obiettivo è l'umanità, la gentilezza. Io alzo tutto il giorno della mia vita, voglio ricambiare tutta questa umanità, tutta questa gentilezza, questa persona che me l'hanno dato. Dopo è normale, dove arrivano queste persone, le metti in un centro, non sai dove, tutti ammazzati uno sopra l'altro, li lasci senza documenti, senza carta, senza niente, come diceva Padre Gaetano, dai una mano alla criminalità, no? Però noi non dobbiamo combattere solo l'illegalità, dobbiamo combattere la sua causa. La sua causa sono l'integrazione, l'accoglienza, salvare le vite umane, non creare un nemico invisibile. Capisco i politici che dicano il malessere degli italiani sono i migranti, perché senza migranti dovranno occupare della problema vera dell'Italia, della sanità, dei salari. Conviene anche a loro avere dei migranti come nemico, no? Per non risolvere il problema degli italiani. Gesù è immigrato, che è cristiano sa che salvare vita umana da cristiani, da umani, non c'è un nemico. Io mi ricordo il 2015 quando sono arrivato, vedevo il Papa Francesco, no? Mi hanno detto che il suo primo viaggio è stato Lampedusa.
3: E tra l'altro fra pochi giorni ci sarà, il 4 luglio ci sarà il viaggio di Papa Leone a Lampedusa, e questo sarà un continuare quel monito già iniziato in passato e continuare a dire, tra l'altro in un giorno particolarmente significativo per quanto riguarda un Papa americano, significa dire noi siamo lì e ci vogliamo essere. Allora, Alessandra, noi vi ringraziamo e vi facciamo anche, ci permettiamo di farvi anche tanti auguri, perché una parte della vostra storia riguarda proprio voi due, l'amore che è scoccato fra voi, il vostro matrimonio che è stato celebrato nella chiesa di San Gaetano Brancaccio, tra l'altro proprio nei luoghi di Padre Pino Puglisi, e quindi con due celebranti d'eccezione, cioè Don Luigi Ciotti e Monsignor Lorefice. Grazie per
5: grazie.
3: Essere stati con noi, e che questo
5: grazie
3: possa essere
5: voi,
3: il miglior modo per continuare a creare cose belle su una storia che è fatta di tragicità. Andare oltre gli stereotipi, Padre Gaetano, vuol dire anche farlo nelle nostre città, lo ricordava anche Alà, il futuro si va, bisogna costruirlo adesso. E a proposito di città, noi tutti lo possiamo vedere nelle nostre, tu lo vedi nella città eterna, a Tor Pignattara, nel quartiere dove è la tua parrocchia, un quartiere periferico e particolarmente fatto di mescolanze di persone.
2: Decisamente laddove si vive la quotidianità, fatta già presente, che costruisce oggi anche il domani. Una realtà dove ci si incontra non solo sociologicamente con i numeri, 67% dei ragazzi della scuola sono di origine non italiana, ma ci sono persone che sono anche di altre fedi, non credenti di altre fedi, e questo diventa un motivo di dialogo, è un motivo di annuncio, non vi preoccupate, perché se ciascuno poi la vive con la dimensione con cui autenticamente si vive anche una fede, questa si propone nella solidarietà, nell'apertura che è reciproca e si purifica anche, perché l'appello di Papa Leone e anche quello di un parroco è proprio ai credenti, che in quanto credenti non si possono girare dall'altra parte. L'emigrazione non è materia secondaria, ci sono altre cose che vengono prima, insomma la fede è tutta quanta là, non è materia secondaria, non è materia da delegare, e non puoi dire di amare quel Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi, dove Dio ti parla. Questo fa un parroco, lui per primo, e si sforza di farlo tutti i giorni, e lo fa con la gente di buona volontà che incontra anche nelle vie della sua parrocchia.
1: Grazie Padre Gaetano. Cecilia, vogliamo ricordare prima di salutarci l'appuntamento di questa di oggi pomeriggio delle 18?
4: Alle 18.30 vi aspettiamo nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, ma sarà possibile per chi è lontano collegarsi sul sito di Sant'Egidio e vederlo anche in differita nei prossimi giorni per chi è al lavoro.
1: Grazie, grazie Cecilia Pani, grazie Padre Gaetano Saracino. Giacomo, ci prendiamo un attimo e ritorniamo con voi, ritorniamo con Don Dino e ritorniamo nella nostra cucina con Barbara. A tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Oggi alle 16.30, i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 16.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Buona colazione quest'oggi con Barbara Giovanetti che ci sta preparando dei maritozzi vegetali, tutti quanti vegetali. Abbiamo visto l'impasto, ha riposato e arriva il momento della pirlatura.
1: Esatto. Allora,
0: io mi porto avanti intanto.
1: Riprendiamo l'impasto.
0: Mi hai dato un compito che è quello di tagliare un po' di frutta, io lo
1: devi
0: faccio.
1: Devi tagliarmi
0: intanto,
1: assolutamente, perché qua dobbiamo collaborare tutti.
0: Assolutamente.
1: Allora, ricordiamoci sempre di avere un pochino di farina di supporto, quindi oltre a quello che abbiamo dato nella grafica, un bicchiere, una ciotola, due cucchiai, diciamo, in più di farina ci aiutano poi nella fase della manipolazione dell'impasto.
0: Come vinciamo la paura di metterne sempre troppa? Di aggiungere troppa per...
1: purtroppo quello è veramente poco. Con la praticità, cioè più si lavora e più si capisce quando ci si deve fermare, perché la cucina è empirica. Impariamo più dagli errori che dai successi.
0: Ecco, ma vogliamo dire che sbagliando si impara, quindi se la prima volta non viene, voi continuate.
1: Allora, la pirlatura è questa. Noi facciamo quindi una sezione dell'impasto, lo giriamo su se stesso in modo da avere, diciamo, la parte esterna tutta completamente chiusa e andiamo a fare questo lavoro, quindi stringere l'impasto dentro al palmo della mano fino a che non viene una pallina molto stretta.
0: Questo contribuisce a dare struttura sempre,
1: da
0: come ci dicevi prima?
1: La struttura ovviamente fa in modo di mettere anche le bolle di aria più all'interno e quindi ci dà una spinta maggiore. Ora, la cosa importante da ricordare è che una volta che li abbiamo pirlati, i maritozzi, non dovrebbero essere più toccati. Cioè, quindi in quel momento noi li prendiamo, li spostiamo sulla teglia e li facciamo lievitare. Ora, io ho questi che avevamo già pirlato perché sono un po' più morbidi e quindi metto due di questi che avevamo già fatto e due di questi invece appena fatti per far vedere, ti faccio vedere, la differenza. Vedi che questi hanno già iniziato a lievitare, sono più grandi,
0: è vero, sono
1: l'impasto
0: più cicciotti.
1: Si è rilassato, è lo stesso peso. Quindi quando hanno quindi raddoppiato, io vi do un tempo indicativo che è di un'ora, un'ora e mezza, ma... quando hanno raddoppiato li mettiamo in forno, preriscaldiamo il forno a 190 gradi, ma quando inforniamo è 170 gradi e gli diamo, prima di infornarli, gli diamo una spennellata con il latte vegetale e, uno sciroppo di agave, sciroppo di acero. Sì. In questo caso abbiamo utilizzato solo il latte vegetale perché era già zuccherato, quindi per non eccedere. E questo è il prodotto finito.
0: Quindi a questo punto, diciamo, il prodotto è fatto, serve la parte più golosa, perché serve la farcitura,
1: serve il tuo lavoro.
0: Allora, io vi do intanto gli ingredienti, perché abbiamo detto che ci deve andare la panna montata vegetale, naturalmente, perché stiamo facendo tutto quanto vegetale, per cui ve ne occorrono 500 grammi da montare, un cucchiaio di zucchero a velo e una bacca di vaniglia. Per la guarnizione, in questo caso stiamo usando una pesca, due tipi di pesche, un mango maturi e foglie di menta a scelta. Io ho fatto qualche dadolino qua.
1: Assolutamente.
0: Io sono lungo a fare le cose, Barbara, mi devi scusare, ma io ci impiego 40 minuti a tagliare.
1: Tranquillo.
0: Non ce li abbiamo tutti quanti 40 minuti, però insomma, come se...
1: Per comodità ovviamente la panna l'abbiamo già montata, altrimenti era solo rumore, ma insomma chiunque la sa montare un po' di panna. E quindi noi andiamo a farcire con la nostra panna.
0: Il fatto che sia tutto quanto vegetale gli dà... Abbiamo comunque sostanza e struttura, però rimane più leggero?
1: Allora, rimane un po' più leggero, questo sì, ma soprattutto, secondo me, io la vedo così, la cucina vegetale è una cucina di integrazione, perché non esclude nessuno. Non esclude gli intolleranti al lattosio, gli intolleranti all'albumina, non esclude gli onnivori, non esclude i vegani, non esclude i vegetariani. Quindi in realtà è una cucina di possibilità, ok? Ci consente di avere... una tavola sempre buona, sempre, diciamo, fresca, con prodotti di stagione, anche un po' più economica, perché diciamocelo, è ovvio che il fagiolo, il cecio hanno un costo minore, esatto, quindi introdurli e inserirli in modo, diciamo, sostanzioso all'interno della nostra tavola, ci consente anche di risparmiare un pochino.
0: Allora, Barbara, noi abbiamo un compito, che è preparare i maritozzi anche per quei due maritozzoni che ci sono dall'altra parte, che sono Dondino e Grazia. Qui diamo subito la parola, ma fra poco venite qua ad assaggiare.
2: Devi sapere, Giacomo, che io e Dondino ti stiamo osservando
3: attentamente,
2: ma nel frattempo Dondino sta lavorando.
3: Allora, io ho pensato oggi di realizzare una lampada estiva, se tutti abbiamo un terrazzo, un balcone, un giardino, per allegrare un po' le nostre serate. Ci introduciamo verso l'estate. Allora, ci serve pochissimo. 4 barrettine, o meglio, ce ne servono 4, 8, 12 per creare tutte le pareti, e dei fogli di carta e degli acquerelli. Oggi impariamo ad utilizzare gli acquerelli in maniera semplice, ma anche molto, molto creativa. Allora, una volta che abbiamo creato le nostre strutture, praticamente ho creato un piccolo telaio e ho attaccato un pezzettino di carta, semplicissimo. Molto molto semplice. La parte un pochino più creativa è realizzare all'interno delle rose. Allora vi faccio vedere come con pochi passaggi, senza abilità, senza saper far nulla, praticamente realizziamo delle meravigliose rose. Allora bisogna appoggiare il pennello, fare un semicerchio in questo modo, farne un altro più piccolo, un altro più piccolo e un cerchietto così. Sembra.
2: E magicamente.
3: Sembra nulla, ma quando andremo ad inserire gli altri elementi, tipo il verde, in questo modo, si crea questo simpatico acquerello stilizzato. Io per una questione di tempo già mi sono fatto le altre tre.
2: Sì.
3: Quindi che cosa andremo a fare adesso? Mettiamo un po' di colla qui su questo bordo, così, e anche di qua, così.
2: Tra l'altro, Dondino, tu sei rimasto con noi questa mattina, hai avuto anche l'opportunità di ascoltare
3: e ho sentito
2: storia,
3: una bella storia,
2: di Ala e di Alessandra.
3: Pensavo, ce lo dicevamo prima, anch'io sono figlio di migranti. Negli anni 60, fine anni 60, i miei genitori sono migrati in Canada, dove la maggior parte della popolazione shoshara andava per cercare lavoro, visto che la situazione economica era un po' precaria, e là veramente... mio padre e mia madre mi raccontano un po' le stesse storie. Pensavano di trovare quella che era l'America, invece hanno trovato un'altra cosa. Hanno trovato tanto tempo, ma tanti anche sacrifici.
2: Questo ci deve
3: e
2: far
3: noi
2: riflettere.
3: Li ringraziamo di questo veramente, perché siamo quello che siamo oggi anche per questo.
2: Assolutamente.
3: Guardate che carina, la nostra lampada è pronta, un bel lume all'interno e può essere simpatica per il giardino, il terrazzo, ma anche in casa. E poi con i cartoncini si possono fare 10.000 cose. Se non avete tempo di innaffiare le piante quest'anno, costruiamole di cartoncino.
2: Una bella piantina grassa.
3: Una bella piantina grassa che si
2: anche
3: realizza veramente...
2: Facile.
3: Ma sì, due passaggi. Prendiamo un foglio di carta, lo ritagliamo così. Lo faccio vedere proprio in 2 secondi. Pieghiamo. Io naturalmente già mi sono preventivato gli altri. Incolliamo. Ed ecco qua, praticamente in 2 passaggi abbiamo la nostra piantina.
2: Ed è pronta.
3: Ed è pronta. Addirittura la possiamo rendere ancora più realistica con della ghiaia, con un piccolo vasetto in coccio, ad esempio. Insomma, tante, tante, tante cose carine. Insieme
2: Dondino,
3: alla nostra lampada.
2: Che dirti, ma grazie.
3: Creano l'estate.
2: Grazie, grazie come
3: una
2: sempre.
3: Una buona estate a tutti. Allora, i nostri
2: Dondino,
3: amici a casa.
2: Ma che dici, andiamo a vedere cosa.
3: Assolutamente, ma andiamo ad assaggiare. Andiamo. Guarda, che vedere.
2: Venite, possiamo venire in cucina?
3: Vi portiamo i nostri regali, allora.
2: Io gli porto la piantina, dai.
0: Aggiungiamo un po' sta tavola. Venite perché guardate, Barbara che cosa ha preparato. Questi sono i maritozzi vegetali.
2: Ma che profumo anche.
3: Noi, come quando si va a casa degli ospiti, non
0: voi portate
3: presente.
0: Una pianta grassa.
3: Così,
0: una lampada.
1: Io porto il dolce.
3: Ci siamo.
0: E allora, vogliamo, visto che siamo qua tutti quanti insieme, ricordare anche un appuntamento.
2: Sì, certo.
0: Che è un appuntamento che anche questo fa bene a tutti quanti, perché fare del bene fa bene. Domenica 21 giugno si celebra la 21esima edizione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un appuntamento importante promosso da AI, l'associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, per sensibilizzare l'opinione pubblica.
2: Sì, Giacomo, e in questa occasione verrà attivata dalle 8 alle 20 una linea diretta con gli ematologi. Il numero verde dell'AIL 800 22 65 24. Ricordiamo poi anche il sito internet www.ail.it. Adesso però, Giacomo, dal nostro... Restiamo tutti in cucina, però
0: qua.
2: Voliamo in un posto del cuore, lo possiamo dire, che si trova a Napoli in via Medina. Andiamo allora dove c'è la devozione di Maria che scioglie i nodi, perché questa mattina c'è un inviato speciale, c'è il nostro Enrico Selleri. Enrico!
4: Ma buongiorno, buongiorno, come va? Bentrovati, è sempre un piacere venire, insomma, a collaborare e a visitare, tornare a visitare dei luoghi del cuore, come dicevamo, perché, come dicevate, perché siamo tornati nella chiesa della Pietà dei Turchini, parrocchia Santa Maria in Coronatella, luogo dove si venera Maria che scioglie i nodi. Noi saremo qui subito dopo la Santa Messa per, insomma, raccontare come è arrivata qui questa devozione, che non è, diciamo, di origine napoletana, ma che qui oggi ha un grandissimo gruppo di preghiera, tantissimi devoti, tanti miracoli del cuore accadono ogni giorno. Incontreremo il parroco, Don Simone Osanna, e poi alcune storie, perché Maria che scioglie i nodi, questa venerazione, questa devozione, non va in vacanza. Ci vediamo dopo la messa.
2: Grazie Enrico, grazie. Ci vediamo subito dopo la messa per stare insieme tutta la seconda parte. Don Dino, Barbara, ma Giacomo, avete visto Giacomo dove è andato?
3: No, ma ho sentito un po' di confusione.
5: Giacomo, ci sono io, grazie. Ciao.
2: Ma certo,
5: ho sentito parlare di Mari Tozzi.
0: Lo sapevo.
5: Ho sentito il profumo e sono volato qua. Siete contenti?
2: Ma sì. Tommasino, ma come stai? Ma quanto sì. Sei carino! Oh,
3: si sta preparando per i nuovi episodi di Caro Gesù.
2: Diamo un appuntamento, state lavorando allora.
3: Ogni sabato, ma a settembre torneremo, tante novità, un programma tutto nuovo e non
5: ma
3: diciamo
5: certo,
3: niente,
5: ma
3: Tommasino.
5: Ma saremo sempre in vostra compagnia tutta l'estate, con bambino, con Cantucci.
3: Lo vedo troppo protetto verso il protratto verso
2: e
3: il
2: allora,
3: Maritozzi. Eh?
2: Tommasino, lo hai vinto il Maritozzi, ora ci fermiamo. Grazie Barbara Giovannetti, grazie Don Dino. Tommasino, dopo però fai tornare Giacomo.
5: Va bene, promesso, lo richiamo qua.
2: Noi ci fermiamo, vi diamo appuntamento a subito dopo la Santa Messa. Io vado a cercare Giacomo, a dopo.
5: Ciao!
2: Grazie.
6: Elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
7: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
6: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
7: Potrebbero andare meglio.
6: Colpito anche tu dalla recessione?
8: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
6: A volte fa bene parlare con un estraneo.
8: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
9: Foster, un regalo inaspettato. Questa sera in prima serata.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
12: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone Cerberus. Giornata stabile su gran parte dei settori, con caldo in aumento. Rovesci pomeridiani sull'arco alpino, venti settentrionali. Al centro, anticiclone africano Cerberus. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento, fino a 36-37 gradi a Firenze e Roma. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutti i settori peninsulari e isole maggiori. Venti settentrionali, mari poco mossi. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Buongiorno da TG2000, edizione Flash, in apertura alla scomparsa del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario per la diocesi di Roma, sarà Papa Leone oggi pomeriggio a presiedere i funerali del porporato scomparso nella tarda serata di martedì all'età di 95 anni. La celebrazione si terrà all'altare della cattedra nella Basilica di San Pietro. TV2000 la trasmetterà in diretta a partire dalle ore 16. E tornerà a essere aperta tra poco alle 9 la Camera Ardente allestita presso il Pontificio Seminario Romano Minore. In tanti già ieri hanno portato il loro ultimo saluto e la riconoscenza per il cardinale Ruini, che ha guidato la Chiesa italiana fino al 2007. Poi a mezzogiorno la Camera Ardente verrà chiusa e la salma sarà trasferita nella Basilica Vaticana per i funerali. E si chiude il G7 di Evian, un vertice di grande successo, ha detto il presidente Trump, che sottolinea la ritrovata armonia tra i grandi. Ieri sera nella reggia di Versailles, la prima firma dell'accordo con l'Iran alla vigilia della cerimonia ufficiale che si terrà domani a Lucerna. Raggiunti tutti gli obiettivi prefissati, dice Trump, con la nuova leadership è possibile un cambio di regime, ma avverte, se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. Ed è stato pubblicato il testo ufficiale dell'intesa con l'Iran, 14 punti, tra cui le disposizioni per la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie sull'Iran e la fine degli attacchi anche in Libano. Il nodo della conclusione del programma nucleare verrà affrontata durante i futuri colloqui tecnici. E l'Europa si prepara per Hormuz, l'accordo tra Washington e Teheran spalanca le porte alla missione per riaprire in sicurezza lo stretto, la Francia è pronta con altri 20 paesi, ha annunciato il presidente Macron, l'obiettivo è garantire la libertà di navigazione, consentendo così la ripresa del traffico per le petroliere, nessun pedaggio previsto, ma per il ritorno alla normalità serviranno settimane. La guerra in Ucraina, notte di massicci attacchi incrociati tra le forze russe e ucraine, Mosca ha preso di mira Kiev e la regione di Dnipro con droni, artiglieria e bombe aeree, lanciati 896 attacchi contro 45 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, 3 i feriti. Kiev in risposta attacca Mosca in fiamme una raffineria di petrolio alle porte della capitale. Via libera finale dal Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti. L'approvazione con 418 voti a favore, due le principali novità. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati in paesi terzi. Inoltre i trattenari potranno durare anche fino a 2 anni. Per la Premier Meloni l'esito è il frutto del lavoro dell'Italia. I vescovi europei esprimono profonda preoccupazione. Maturità al via per oltre 500.000 di studenti, in questi minuti sta iniziando la prova di italiano, 7 le tracce comuni a tutti gli indirizzi tra cui scegliere, dall'analisi del testo fino all'attualità. I maturandi avranno a disposizione 6 ore per la scrittura, consentiti solo fogli, penna e dizionario, vietati i cellulari, attesa per i titoli. Il meteo inizia oggi una settimana di caldo intenso, 8 le città con il bollino arancione, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino, allerta anche in Francia, Spagna e Belgio. I guai dell'alta velocità, un guasto alla linea elettrica e un incendio hanno mandato in tilt l'alta velocità per gran parte della giornata di ieri, solo in serata la circolazione è tornata regolare, sospesa la tratta Milano-Bologna con i treni inoltrati sulla linea convenzionale, disagi importanti per i viaggiatori con ritardi anche di 6 ore e alcuni convogli senza aria condizionata. Overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, nelle vicende legate al delitto di Garlasco irrompe anche il ricovero d'urgenza per la mamma del nuovo indagato. La donna è stata ricoverata per un'overdose di farmaci, non sappiamo, ha detto il legale della famiglia Sempio, se assunti volontariamente o meno, è il momento di abbassare i toni, prosegue l'avvocato. Trovata morta in un hotel, una 25enne a Cinisello Balsamo, la Polizia di Stato sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la camera d'albergo, sarà però l'autopsia a chiarire nelle prossime ore le cause del decesso. Si sospetta che i due abbiano consumato droga e alcol, al vaglio degli investigatori, l'ora in cui l'uomo ha lasciato l'hotel per verificare se qualcun altro sia entrato in camera. Il mondiale di calcio, l'Inghilterra batte la Croazia per 4-2, mentre il Ghana batte Panama per 1-0. Le partite di oggi in agenda, alle 18 la Repubblica Ceca sfida il Sudafrica, mentre in serata la Svizzera affronta la Bosnia e Erzegovina. E come sempre vi ricordo che potete rivedere questa e tutte le edizioni del nostro TG2000 dalla nostra app Play 2000, disponibile per smartphone e tablet gratuitamente su tutti gli store. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 12, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari sorelle e fratelli, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati Cappuccini, i suoi figli, vi trasmettono il suo saluto. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. Ora, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il Tuo aiuto, soccorrici sempre con la Tua grazia, perché fedeli ai Tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto per la vendetta re e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe,

0: Nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui, e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi, e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Gioite giusti nel Signore.
1: Gioite giusti nel Signore.
0: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
1: Gioite giusti nel Signore.
0: Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e trema la terra.
1: Gioisca giusti nel Signore.
0: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunziano i cieli la tua giustizia e tutti i popoli vedono la tua gloria.
1: Gioite giusti nel Signore.
0: Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi.
1: Gioite giusti nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi, infatti, perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh

Cari fratelli e sorelle, pace e bene. Oggi abbiamo ascoltato il Vangelo quando riguarda la nostra preghiera, la nostra vita spirituale. Gesù comincia oggi quello che abbiamo ascoltato nel brano di Vangelo, due cose. Prima cosa, come

Come noi non dobbiamo pregare. Seconda cosa, come noi dobbiamo pregare. Gesù dice che non sprecate parole come i pagani. Significa che la preghiera non deve essere una mostra. Quando noi preghiamo, noi dobbiamo pregare con il nostro cuore al Signore. Chi vede soltanto il nostro cuore? E poi Gesù dice che il Padre vostro sa di quali cose che avete bisogno prima ancora che gliele chiedete. Allora, se Dio sa tutto quello che noi abbiamo bisogno, perché noi dobbiamo pregare? La preghiera allora è non soltanto una recita delle parole che noi facciamo 2, 3 o 4 volte un giorno, però la preghiera è sempre un rapporto spirituale con il nostro Padre. Quello che non deve essere soltanto 2, 3 volte un giorno, però tutta la giornata, tutta la nostra vita. Quindi ogni volta quando noi preghiamo, questo ci deve aiutare di lasciare il nostro cuore al Padre, pregando sempre per aumentare, approfondire il nostro rapporto spirituale con Dio. Allora, Gesù ci invita oggi di essere le persone che pregano sempre per aumentare col rapporto spirituale. Cari fratelli e sorelle, oggi pure noi abbiamo ascoltato che Gesù insegna la preghiera molto importante che noi facciamo ogni giorno nella nostra vita, la preghiera di Padre nostro. Con la preghiera possiamo vedere che questo è, racchiude tutti i nostri bisogni spirituali e anche fisici. Se noi vediamo bene con la preghiera, ci sono 7 parole dove noi esprimiamo i nostri bisogni. Prima cosa che noi chiediamo per il pane quotidiano, e poi si vede che chiediamo per un aiuto di evitare l'occasione di tentazioni. E poi ultimamente una cosa molto importante che noi preghiamo per la grazia di perdonare. Però la prima parte del Padre nostro possiamo vedere anche una parte dove noi lodiamo e glorifichiamo Dio. E seconda parte è per noi, chiediamo per la grazia di essere brave persone. Cari fratelli e sorelle, una cosa pure molto importante di vedere, che l'ultima parte, se avete ascoltato bene, dice Gesù, conclude questa parte del Vangelo dicendo che ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro non perdonerà le vostre colpe. Quindi questa è una condizione di perdonare. Se noi non perdoniamo agli altri, Dio non ci perdonerà. Quindi guarda, questa è una cosa molto importante in questa preghiera. Il perdono. Per perdonare noi abbiamo bisogno tanto il virtù dell'umiltà. Se noi non c'è, abbiamo l'umiltà, è difficile di perdonare. Se noi non possiamo perdonare, noi non possiamo recitare questa preghiera di Padre nostro. Ogni giorno noi recitiamo come un esercizio della lingua. Però ogni volta, adesso io vi invito di riflettere ogni parola che noi recitiamo quando preghiamo Padre nostro. Perché Gesù ha insegnato ai suoi discepoli così, in modo molto particolare, perché con la preghiera di Padre nostro si include, come ho detto prima, racchiude tutto. Prima di tutto, come ho detto prima, che dobbiamo glorificare Dio, perché è Lui che ci ha creato. Allora, cari fratelli e sorelle, preghiamo per la grazia di mantenere questo rapporto con il Padre nostro, che ci aiuta di avere la pace e la serenità della nostra vita anche nel mondo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora della gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'orugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e le libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche a noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno,

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno
0: di ricevere la sua bellezza, ma di sua santa volontà. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Amen.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati, adoriamo la tua piaga per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dalla verità di chi cerca facci di guadagno, ferito dell'egoismo
1: che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi torniamo a parlare di Maria che scioglie i nodi, fra poco ci collegheremo con Napoli, ma iniziamo subito in studio.
1: Sì Giacomo, diamo subito il buongiorno a Enrichetta Cesarale, teologa, e lo facciamo con il tuo ultimo lavoro, che è Maria che scioglie i nodi tra Bibbia, teologia e spiritualità.
2: Sì.
1: E allora Enrichetta, intanto grazie per essere qui. Ci racconti come nasce questo libro?
2: Sì, grazie innanzitutto dell'invito. E ringrazio innanzitutto la San Paolo Editrice, Pinocchi Pinti, che hanno accolto questo mio lavoro di riflessione, meditazione, e di esercizio, di preghiera. E, come nasce? Allora, la mia conoscenza di Maria come madre celeste è un atto adulto, devo essere sincera, perché la mia preghiera da bambina è sempre stata teocentrica, ho sempre pregato direttamente a Dio come padre. E, ho conosciuto la preghiera a Maria in un momento un po' drammatico della mia vita, perché è dedicato a mia madre questo libro. Lei era profondamente mariana, seguiva la vostra, non solo la messa, ma anche il rosario. Il rosario era la sua preghiera, però mia mamma era una donna annodata, si può dire, perché era una figlia ferita, una madre complicata, e aveva tanti nodi e lei era assoluta, o tutto o niente, o siamo, ci amiamo, oppure perché. Quindi c'erano questi suoi perché ossessivi. E poi lei qualche anno fa, 3 anni fa, nel momento in cui io conoscevo, no? Cominciavo a conoscere questa devozione, che è di più di una devozione, e si è ammalata e in maniera tutta sua, come lei era, o tutto niente, e ha deciso di avviarsi nell'al di più, come dice il mio maestro, come diceva il mio maestro, chiamava il paradiso l'al di più. E quindi mentre io accompagnavo lei verso questa scelta difficile, delle signore di Gaeta, io sono di Gaeta, e della mia parrocchia di allora, e hanno incominciato a fare il rosario a Maria che scioglie i nodi, che per Gaeta fu una cosa un po' nuova, no? E mi chiesero di seguirle dal punto di vista proprio del contenuto, no? Di dare una consistenza biblica, teologica, spirituale, a quella che è la preghiera considerata dei semplici. E allora ogni mese, con la pazienza veramente dei semplici, che hanno i semplici, abbiamo fatto degli incontri e parlando di cose un po' kenosi, agape, incarnazione, termini che sembrano un po', no? Difficili da decodificare, ma con tanta pazienza. Allora abbiamo creato un itinerario che dura ancora adesso, e questo è l'ultimo braccialetto del nodo sciolto.
0: È bello che dietro una devozione ci sia anche, cioè che si cresca nella fede attraverso anche la relazione con tua madre e la relazione con le persone che stai descrivendo, e ci sembra di capire quindi un percorso di fede che va avanti approfondendosi. Ci prendiamo qualche istante per riassumere brevemente, per chi non conoscesse, la storia che c'è dietro l'immagine di Maria che scioglie i nodi, come nasce, da dove viene?
2: Sì, allora innanzitutto questa devozione la dobbiamo a Papa Francesco. E Papa Francesco, che negli anni Ottanta era in Germania per il suo dottorato, e nella casa dei Gesuiti ha conosciuto questa icona di Maria che scioglie i nodi, ed è rimasto molto colpito. Perché? Perché il miracolo risale al 1615, e in questa casa dei Gesuiti padre Jacob Rehm accolse una coppia in crisi, e quel nodo cosa rappresenta? E vi era un'usanza durante quel periodo per le coppie, quando si sposavano, di tenere unite le loro mani da un nastro bianco, che è il colore della sposa, no? E questo nodo, questo nastro che teneva unite le mani di questi due sposi, nel tempo si annodava, no? Perché si annodava? Perché litigavano, i due sposi, avevano tante discussioni e lei ogni volta faceva un nodo, e quindi si era creata veramente una infinità di nodi su questo nastro che ricordava il loro amore sponsale. Lui va da padre Jacob, gli chiede di pregare e padre Jacob il 28 settembre di quell'anno era davanti non questa icona che fu regalata dai figli, dal figlio della coppia al gesuita, ma era l'icona la copia dell'icona di Maria che noi abbiamo a Santa Maria Maggiore, e mentre pregava si sciolse miracolosamente il nastro da tutti questi nodi, no? Loro si riappacificarono, tornarono insieme e quindi il figlio donò questa immagine. È un'immagine di Maria che quindi non nasce da una visione come Fatima, Lourdes, ma nasce da un atto di scioglimento, di nodi, di una relazione sponsale. Ecco perché i nodi ci riportano sempre alle relazioni. Sono gli altri che ci fanno soffrire e che ci annodano. E il nodo può divenire intergenerazionale. Una madre ferita avrà un figlio che a sua volta rimarrà figlio, annodato, e a sua volta ripeterà magari, no, ciò che era il nodo della madre. Allora, avere la fiducia che Maria di fatto sta lì e scioglie uno per uno, si impegna, no? E non è un atto magico, ma è un impegno di Maria, e ci porta ad affidarci a quello che era veramente, anche per Papa Francesco, no, una novità, un inedito.
1: Enrichetta, vogliamo andare in un luogo dove abbiamo visto questa mattina, abbiamo il nostro Enrico Seller, inviato speciale per oggi, è la chiesa Santa Maria in Coronatella, nella Pietà dei Turchini, e allora andiamo subito. Enrico, ti vedo, buongiorno, ben trovato.
3: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Siamo entrati in chiesa, siamo proprio ai piedi dell'immagine di Maria che scioglie i nodi, siamo in compagnia del parroco. Don Simone Osanna, grazie innanzitutto per l'accoglienza, per la nuova accoglienza che date sempre voi, insomma, della parrocchia a TV 2000, le nostre trasmissioni. Siamo qui diciamo, ai piedi dell'immagine di Maria che scioglie i nodi. Come arriva a Napoli questa devozione che, come abbiamo appena sentito, non nasce, diciamo, in Italia?
4: Grazie, buongiorno a voi. E nasce perché, come tutti, come stavate ben spiegando in studio, l'abbiamo conosciuto grazie a Papa Francesco, grazie a TV 2000 e grazie anche a una mia parrocchiana, Anna Maria, che una volta mi presentò sia la novena e sia l'immagine. Me ne sono innamorato e poi l'ho collegata, studiando un po' la storia di Maria che scioglie i nodi, l'ho collegata alle tante situazioni che le persone venivano qui a raccontarmi, un po' come padre Jacob della storia dei due coniugi. E queste persone chiedevano un aiuto, chiedevano una preghiera, e noi sacerdoti e noi parroci soprattutto siamo obbligati a pregare per le intenzioni dei nostri parrocchiani. Allora ho detto, perché non presentare questa devozione e quindi poi creare, ecco, un rito attraverso poi questi nodi che le persone portano, che scrivono e presentano alla Vergine Maria.
3: E i nodi qui sono diciamo tridimensionali, ci sono le persone entrano su un foglio di carta, su un fazzoletto scrivono quello che li attanaglia e li mettono in questo contenitore qui, non so, Don Simone, qui ce ne saranno migliaia, sì. E non sono i primi e non saranno gli ultimi.
4: Sì, sono i nodi che non sono i nodi di una corda, sono i nodi della nostra vita, hanno un nome, come diceva anche l'autrice del libro, hanno un nome, sono le nostre difficoltà, le difficoltà di tutti i giorni. C'è il nodo di una famiglia che è separata, c'è un nodo di un matrimonio che non va più bene, c'è un nodo di un giovane che cerca lavoro, di chi ha perso il lavoro, c'è un nodo di chi è disperato perché è solo, perché ha paura, oppure c'è un nodo della sofferenza, della malattia, c'è il nodo anche del peccato. Sappiamo che Sant'Ireneo dice che Maria, con la sua obbedienza a Dio, ha dato al mondo Gesù, che è il Salvatore, colui che ci ha sciolti dal legame del peccato, al contrario di Eva invece che aveva disobbedito a Dio. E quindi in tutta quest'urna ci sono tutti i nostri nodi, tutte le nostre difficoltà. E quando il sabato diciamo il rosario e l'innalziamo come faceva padre Jacob per pregare per quella coppia, come dire al Signore, per intercessione della Vergine Maria, io questo nodo non ce la faccio a portare da solo, ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno bisogno della tua intercessione, lo diciamo alla Vergine Maria. E poi c'è un rito che noi abbiamo messo al termine della messa. Ovviamente la Madonna non ha bisogno di fazzolettini, di messaggi, già conosce come alle nozze di Cana, già sapeva che gli sposi stavano in difficoltà e dice al figlio fai questo miracolo e poi ai servi fate quello che lui vi dirà. Quindi la Madonna, ecco, legge il nostro cuore come le mamme. Noi diciamo che una mamma senza che il figlio parla conosce già il suo desiderio, conosce già la sua difficoltà. Ebbene, la Madonna già conosce tutto, però alla fine, ecco, noi li portiamo davanti all'altare perché i nodi vengono consegnati a suo figlio Gesù Cristo, e sull'altare, ecco, dove avviene, dove Cristo si immole, dove avviene il mistero della nostra redenzione, passione, morte e risurrezione di Cristo, che questo nodo viene consegnato a Dio per intercessione, ecco, per la mediazione di Gesù Cristo.
3: E poi viene anche bruciato.
4: E poi viene bruciato il fuoco che sappiamo che nell'Antico Testamento simboleggia la presenza di Dio. Mosè in quel roveto ha ascoltato la voce di Dio che si rivelava come presenza, e togliti i sandali, così noi davanti a quel fuoco, e quel fuoco che ha guidato anche il popolo di Israele, no? In quella colonna luminosa nella notte, e noi davanti a quel fuoco percepiamo che non siamo soli, che il nodo, anche se ci fa piangere, anche se ci fa soffrire, anche se è pesante, noi, con noi c'è il Signore che ci aiuta.
3: E sale al cielo, un po' come una preghiera, in un rito, diciamo, diventa come l'incenso, diventa tutto tridimensionale e anche molto visivo, anche per le persone che assistono, poi diventa anche più di conforto anche questo gesto. Grazie intanto. Don Simone, ci ritroviamo tra poco, avremo anche altre storie che riempiono la quotidianità anche di questa comunità, e Maria che scioglie i nodi, che ha cambiato la vita delle persone che andremo a incontrare tra poco.
0: Grazie Enrico. Ci sentiamo fra poco con te, continuiamo a conoscere a Via Melina 19 ciò che succede. Nel frattempo, Enrichetta, ritorniamo a quei nodi, ritorniamo anche alla novena, a Maria che scioglie i nodi, e ai punti di forza che essa ha. Quali sono?
2: Allora, innanzitutto, perché pregare una novena, no? E per Maria che scioglie i nodi, perché noi già nella preghiera di affidamento diciamo che vogliamo affidare quei nodi che ci paralizzano, che mi soffocano, perché il nodo non sempre è negativo. L'amore è un nodo, è un legame, no? E quando diventa la relazione nodo, quando mi paralizza nell'agire, cioè quella difficoltà, perché non tutti vivono nello stesso modo la sofferenza, la morte, no? Eccetera, il lutto. E quando queste realtà che sono parte della nostra natura finita, perché essendo io finita, creatura, io muoio, soffro, inciampo, no? E sono limiti che appartengono alla nostra umanità. Questo mi diventa nudo quando io non accetto il limite della finitudine e dunque sembro umile, ma io sto mettendo in discussione l'amore di Dio. E allora il nodo mi paralizza, cioè non mi fa muovere, no? Tutte le volte che diciamo vorrei, ma non voglio, non posso, non ci riesco, no? E non è umiltà, è una incapacità di affidarci a Dio che mi ha già salvata e quindi mi ha resa libera di muovermi, di fare, no? E, allora, quando il nodo mi paralizza, lì è da affidare. Allora, in che maniera è potente, no? Questa, io lo chiamiamo l'esercizio di libertà, che è la preghiera di 9 giorni a Maria. È un esercizio di libertà in cui neanche il demonio mi può sottrarre. E questo noi cristiani non sempre, no? Abbiamo la percezione del fatto che il mio esercizio di preghiera mi preserva anche dalla tentazione. Perché? Perché la tentazione entra nella mia vita quando io non accetto il limite, non accetto di dover morire, di soffrire, no? Quindi tutte le volte che io rendo il limite un ostacolo, allora il demonio può entrare. Ma noi diciamo a Maria che neanche il demonio mi può sottrarre dalle sue mani pazienti. Allora, è a 3 punti di forza questa novena. Il primo è che per 9 giorni noi dobbiamo individuare
5: il nostro nudo, perché si prega per un nudo alla volta. E io mi sono accorta che per anni pregavo, ma pregavo genericamente: Signore aiutami, Signore salvami, Signore proteggimi. Era una richiesta bella, di affidamento, ma generica. Qual è il rischio? Il rischio è che il Signore mi aiuta, ma io non me ne accorgo perché non so quale aspetto della mia vita io desidero realmente che venga trasformato dall'opera della grazia. Quindi pregare per un nodo, nominarlo e dargli un nome, significa far uscire quel nodo da quel territorio oscuro che è l'inconscio, no? Perché il nodo perché è pericoloso? Perché non passa dalla coscienza e quindi non passa dalla sfera della libertà, quindi diventa un detto, un nascondimento, va in una zona oscura di ombra con cui interloquisce il Satana, e se io non vado lì e a dire a Dio ti offro non solo la mia parte conscia della libertà, ma anche tutto questo bagaglio di non detto che rimanendo lì diventa poi luogo e spiraglio per il Satana. Quindi primo esercizio, 9 giorni, ogni giorno io affido quella paralisi, no? A Dio, e dopo averlo nominato per 9 giorni io devo pregare per me. È un'altra cosa che io non sapevo fare, no? E io nella malattia di mia mamma ho dovuto distinguere la preghiera a Maria per mia madre, perché l'accogliesse,

0: perché la proteggesse, e la preghiera per me, perché io potessi perdonare, perché io potessi accompagnarla. Quindi ho dovuto distinguere la preghiera per lei e per me. La novena si prega per sé, quindi nodo da nominare, da individuare, in maniera tale che esce da questa zona d'ombra tutto quello che noi nascondiamo, perché è assurda, è paradossale la situazione, ma noi alle volte anche con Dio vogliamo mostrare la parte migliore di noi, no?
1: Enrichetta, ti interrompo perché dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità. Stiamo dicendo i motivi per cui è potente, importante, è scritto proprio potente nel tuo libro La novena Maria che scioglie i nodi. Abbiamo detto il primo punto è individuare un nodo alla volta. Il secondo?
0: E concentrarsi per 9 giorni su quel nodo.
1: Fermiamoci qui e subito dopo la pubblicità diremo il terzo. A tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
3: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
4: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
5: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
6: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
7: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
8: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Questa sera in seconda serata.
9: Quando ero piccolo nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto il numero. E ho trovato il coraggio di denunciarli.
10: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
11: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
12: Mozzarella Galbani Santa Lucia con la sua freschezza rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
13: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
14: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
15: Ce l'ho sulla punta della lingua.
16: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
17: Il gusto unico di chi

0: Kinder cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
2: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
1: Prenota su biorepair.it.

0: Ritorniamo insieme questa mattina con Enrichetta Cesarale, teologa, che ci sta raccontando la devozione a Maria che scioglie i nodi. Tra pochissimo ritorneremo anche a Napoli, dove ci aspetta il nostro Enrico Selleri. Però prima di tornare a Napoli, Enrichetta, ci stavi dicendo quali sono i motivi per cui la novena a Maria che scioglie i nodi è una preghiera potente.
1: Allora sì, potente, tre motivi. Il primo è che ogni novena prega un solo nodo, questo nodo va individuato e nominato, l'intenzione è per se stessi, perché se slegati possiamo slegare e solo se viviamo questo iter potrò dire grazie perché vedo la slegatura.
2: Ritorniamo allora in quel di Napoli, in un orario inconsueto per Enrico Selleri. Voi siete abituati a vederlo la sera, eravate abituati a vederlo con il cammino, ma cammina che ti cammina, è arrivato a Napoli. Quindi Enrico, a te.
3: Questo fuso orario sociale, comunque ce la facciamo a reggere. Ecco, siamo qui sempre nella chiesa della Pietà di Turchini con Laura Pappagoda. Grazie Laura per essere qui con noi. Anche tu un giorno sei entrata e hai messo quel nodo.
4: Sono entrata per una semplice curiosità. Le mie amiche mi raccontavano di questa celebrazione di Don Simone dei Nodi. Io ho voluto assistere alla messa e ho lasciato anche io il mio nodo. E da lì poi è iniziato il mio percorso, perché sono stata proprio attratta da questa chiesa.
3: Un percorso particolare perché tu non sei di questa parrocchia. Tu ci sei arrivata grazie a delle amiche.
4: Sì, ci sono arrivata e da quel giorno ogni volta che c'è la celebrazione dei nodi, 2 o 3 volte al mese e a volte anche tutto il mese, io vengo qui e lascio il mio nodo alla Madonna e mi sento diversa. In quel preciso momento io rinasco e mi sento più calma, più leggera, come se qualcuno mi abbracciasse e mi dicesse: ci sono io, non ti preoccupare.
3: E c'è stato anche un nodo importante, un grosso nodo da sciogliere.
4: Un nodo da sciogliere. Circa 3 anni fa, d'urgenza, mia madre fu portata in ospedale perché stava per avere un infarto e all'improvviso, vista non vista più, perché portata in sala operatoria e noi fuori terrorizzati perché non sapevamo che cosa stava succedendo. Niente, io andavo avanti e indietro e all'improvviso vidi una statua di una Madonna
3: in ospedale.
4: Sempre in ospedale, nella sala d'attesa, mi inginocchiai, nell'inginocchiarmi vidi dietro l'immaginetta della Madonna dei Nodi, mi misi con le mani giunte, mi misi a pregare e chiedevo alla Madonna di far uscire mamma dalla sala operatoria, dall'intervento, di farla uscire bene, in salute. E appena ho finito di pregare mi sono alzata e dopo un po' si è aperta l'ascensore, è uscito il medico e mi ha detto: tutto bene, mamma sta bene, l'abbiamo salvata. E di lì ho tirato un sospiro di sollievo e ringraziare la Madonna.
3: Questo è un grosso nodo, no? Che è stato sciolto. Sì. Però la devozione a Maria che scioglie i nodi di fatto fluidifica, scioglie quei nodi quotidianamente, no? Com'è cambiato il tuo rapporto con la fede, con la preghiera?
4: Io tutte le volte che vengo in chiesa, nervosa perché magari c'è qualcosa che non va, prego, è come se per magia io mi calmassi. È come se sento un'energia positiva venire dentro di me che mi dice: non ti preoccupare, stai tranquilla, stai calma, ci sono io. Cammina a testa alta che andrà tutto bene. E da lì, con tanta calma, con tanta devozione, le cose vanno bene. Le cose si riprendono, si mettono a posto. E io sono sempre a pregare la Madonna, a dire grazie, perché mi dai la forza e il buon senso di andare avanti.

Grazie Laura per questa condivisione, per questa testimonianza. Non è semplicissimo parlare, no, di fatti anche personali, di grandi paure, ma anche di grande conforto e gioia che manda anche questa preghiera, questo rapporto personale con Maria, anche grazie a questa Chiesa si può avere quotidianamente.

0: stavamo parlando di novena qua in studio con Enrichetta. La novena, nella novena abbiamo 9 nodi, sono 9 affidamenti che bisogna fare a Maria. Di che cosa si parla? Quali sono?
1: Allora, sono 9 gli affidamenti che noi facciamo a Maria, partono dall'immagine biblica che accompagna la recita del rosario. Il primo nodo è quello dell'obbedienza, no? Che vuol dire il primo nodo, quello dell'obbedienza? E che il termine obbedire a noi cristiani, ma all'essere umano in genere, è un termine un po', no? Perché sembra che sia una cieca esecuzione di comandi che Dio ci fa. In realtà Maria scioglie il nodo dell'obbedienza e scioglie quello che Eva legò, che è proprio il discorso dell'obbedienza, che significa obbaudire l'ascolto. E prima Padre Simone citava Lumen Gentium, Sant'Ireneo, che dice Maria scioglie il nodo dell'incredulità di Eva con la fede. E come lo scioglie, no? La fede significa fiducia, e la fiducia di Maria nasce dall'ascolto. Quando un ascolto è libero dall'ego, allora io ascolto realmente ciò che Dio mi sta dicendo. Noi cristiani alle volte siamo dei bravi cristiani, nel senso precettisticamente, no? Perfetti. Andiamo a messa, preghiamo, e facciamo opere di carità, e però non sempre noi ci poniamo dinanzi a Dio con la fiducia radicale che Dio merita, no? Che vuol dire fiducia radicale? Vuol dire che quando io sono dinanzi a Dio, io ascolto ciò che Dio mi dice, non tenendo conto del mio ego, della mia volontà di perfezione. Detto in maniera più semplice, Eva tra lei e il creatore ha frapposto un dubbio sulla veridicità delle parole di Dio. Cioè io ascolto, ma mentre ascolto devo essere anche consapevole che quelle parole sono vere e meritano la mia fiducia. Io non metto in dubbio che ciò che Dio mi sta dicendo accadrà, perché ciò che Dio dice accade sempre. Ecco perché il rito, no? Di Maria che scioglie i nodi è un rito che inizia e conclude. Quello vuol dire che io mi affido, e mi affido radicalmente a Dio attraverso Maria, e so che quel nodo non rimarrà dopo 9 giorni. Cioè ha un'efficacia, no? La preghiera, ha un'efficacia il rito, e che non è solo esteriorità, non è solo precetto, no? Ma è accadere realmente di ciò che io celebro. E allora il primo nodo attraverso Maria è quello che lei si pone in ascolto, ma quel porsi in ascolto significa anche, e nell'Annunciazione questo emerge in maniera veramente grandiosa, fa operare in lei la grazia. Quindi c'è Maria è l'icona riuscita del movimento potente ed efficace della grazia, perché la grazia è sempre operativa, sempre, no? È un flusso ininterrotto di benevolenza attiva di Dio verso le mie ferite. Ma se io sono completamente sciolta da, no, da dubbi, la grazia opera e io me ne accorgo. Altrimenti la grazia opera e io non lo so, perché continuo a pensare non me lo merito, no? Il limite mi ostacola.
2: Chiarissimo, Enrichetta.
1: È chiara?
2: Okay. Sì, è chiarissimo. Ritorniamo lì dove la grazia opera, dove ci sono tante testimonianze che ci sta raccogliendo il nostro Enrico. Allora Enrico, a te.
3: Eccoci qua, sì, un'altra storia, un'altra testimonianza, anche molto concreta, che esce, se vogliamo, dalla Chiesa, ma che parte da qua. Virginia Sacco, presidente di Rotaract Napoli, divisione giovanile del Rotary, un'iniziativa, diciamo, concreta per festeggiare anche un compleanno, quello di Napoli, 2500 anni, a partire da Maria che scioglie i nodi.
4: Sì, salve, buongiorno, grazie innanzitutto per questa opportunità. Io quest'anno ho la possibilità di rappresentare il mio club, che è Rotaract Club Napoli, e nell'ambito di un progetto molto importante che è Neapolis 2500, in cui abbiamo voluto festeggiare la fondazione della nostra città, abbiamo deciso di portare avanti

0: un'attività a beneficio della comunità, appunto realizzando un rilievo tattile che parlasse di Maria che scioglie i nodi, non solo celebrare Napoli come ventre accogliente di culture e di popoli, ma specialmente celebrare Maria che scioglie i nodi come ponte tra terreno e celeste, ma specialmente come ponte tra le difficoltà e la loro risoluzione. L'idea è stata infatti quella di rendere, di far emergere, quindi di rendere tattile Maria che scioglie i nodi, con una realizzazione in scala realizzata da un'azienda del territorio che si chiama Texi, il cui fulcro principale è appunto far scoppiare l'arte in via tattile, riproducendo il quadro fedelmente in maniera in scala, quindi più piccola, riproducendone anche i colori, ma portando a rilievo i tratti fondamentali che racchiudessero la storia di questo, di questa icona, di questo quadro, in modo che potesse essere letto da tutti in via tattile, quindi dedicato a persone affette da ipovisione, cecità, ma anche per linguaggi semplificati e quindi di disturbi specifici dell'autismo.
1: È un messaggio appunto di inclusione affinché questo carisma di Maria che scioglie i nodi potesse arrivare a più persone possibili. Questa idea nasce anche da una tua vicenda personale, familiare.
0: Sì, assolutamente. Circa 10 anni fa mio padre infatti ha subito un incidente che ha portato al distacco della retina e conseguentemente anche alla perdita della vista all'occhio sinistro. Mio padre per vocazione professionale si è occupato per tutta la vita di motilità oculare e anche di, e specialmente di disturbi della vista in qualità di ortottista. Quindi ironia della sorte una vicenda del genere. Più recentemente negli ultimi mesi ha subito lo stesso incidente all'occhio destro, fortunatamente salvando la vista dell'occhio rimasto. E proprio per questo in famiglia il tratto della vista, la sua prevenzione è sempre stato fondamentale. Inoltre so che all'interno della chiesa, tra i fedeli come me che la frequentano, ci sono persone che sono affette da ipovisione, ma anche malattie degenerative come la maculopatia degenerativa, di cui si parla sempre di più. E quindi poter avvicinare tutti alla fede in maniera inclusiva è sicuramente un tratto fondamentale.
1: Bellissimo. Ti ringrazio, vi ringrazio, ringraziamo tutta la comunità per questa bella idea di inclusione. Quella porta che vediamo è più ampia, è più aperta, riesce ad accogliere sempre più persone anche grazie a questa intuizione, grazie a questo carisma. Tra poco.
2: Grazie, grazie davvero per questa testimonianza. Enrichetta, stiamo parlando dei nodi da sciogliere, prima però hai anticipato un nodo che hai detto è diverso dagli altri, è un nodo positivo. Qual è?
3: Il nodo agapico.
2: Ce lo spieghi?
3: Sì, allora chiedo scusa la mia prolissità perché mi avevi chiesto qual erano i nuovi affidamenti, io mi sono fermata al primo.
4: Beh, ce ne
3: però,
4: sono tanti, naturalmente.
3: Però ecco, nel libro sono 9, quindi...
2: Avremo modo di approfondire,
3: sì, ecco, sono
2: poi
3: 9.
2: Ricordiamo anche il libro.
3: Sì, l'autoreferenzialità, l'incredulità, il nodo del morire, dell'invidia, del male, della preghiera, quindi sono 9. E, quello positivo, perché il legame, cioè... Maria toglie ciò che ci annuda, ma ci ridà anche qualche altra cosa, la capacità di poter vivere legami sani, no? E il nodo agapico che cos'è? Allora, Dio è agape. E dire Dio è agape significa dire che Dio ci ama agapicamente, non può non amarci così. Agape è il termine che noi dobbiamo imparare ad usare per definire Dio, perché dire Dio è amore è equivoco. Io penso all'amore di mia madre, penso all'amore, no? E cioè, quindi agape significa eccedenza, immeritata, quindi amore immeritato, e in questo amore immeritato io vi lascio solo un'immagine che è il nodo Borromeo, è il nodo, per i Borromei era la loro, diciamo,
4: il simbolo,
3: simbolo che univa 3 famiglie, eccetera. Sono 3 nodi. Tre nodi che se uno taglia uno si sciolgono tutti e 3, no? Quindi l'uno si lega all'altro, ma l'uno è libero dall'altro. È così che si ama il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo all'interno della Trinità, e così noi siamo chiamati ad amarci, uniti ma slegati, liberi. Quindi grazie. Grazie.
4: Vogliamo ricordare il titolo del libro? Maria che scioglie i nodi, tra Bibbia, teologia e spiritualità, dove tutto quello che abbiamo detto è naturalmente trattato in maniera più ampia ad opera di Enrichetta Cesarale, che ringraziamo. Grazie. Ritorniamo a Napoli allora da Enrico. A te Enrico.
1: Sì, solo qualche secondo per salutare il padrone di casa che ci ha aperto le porte, Don Simone Osanna, insomma una bella comunità rinforzata, rinsaldata anche grazie alla devozione a Maria che scioglie i nodi, che non va in vacanza durante l'estate.
5: No, non va mai in vacanza, noi pregheremo sempre il sabato a Maria che scioglie i nodi. consegneremo i nostri nodi alla Vergine Maria e chiedo a tutti che coloro che hanno un nodo pesante di affidarlo alla Vergine Maria, anche se è pesante e anche se bisogna sopportarle, perché alcuni nodi vanno sopportati. La Vergine Maria ci consegna il suo figlio Gesù Cristo e Gesù ci dà quella serenità anche di saper portare quel peso.
1: Don Simone, grazie, grazie per averci accolto. Noi ci vediamo presto, lo spero. Da Napoli è tutto, a voi la linea.
2: Grazie
4: mille.
2: Grazie Enrico, grazie Don Simone, grazie davvero di cuore per questa mattinata insieme. Giacomo, lo abbiamo detto in apertura, oggi tanti ragazzi stanno affrontando l'esame di maturità e allora noi vogliamo collegarci con la giornalista Amelia Cartia per sapere proprio che atmosfera si sta respirando in questi momenti, in queste ore.
6: Buongiorno, ciao, siamo davanti al liceo scientifico Malpighi di Roma. Sentivo prima che in studio stavate parlando della novena Maria che scioglie i nodi. Sicuramente in questo momento in Italia ci sono 500.000 di mamme e di papà che stanno pregando perché i ragazzi mantengano bene la concentrazione. Siamo venuti questa mattina a vedere un po' che aria si respirava e come si stavano preparando i ragazzi. Abbiamo domandato loro cosa avevano studiato e su che cosa si erano preparati. La buona notizia è che su alcuni temi avevano indovinato, gli 80 anni della Repubblica e quindi il discorso di Saragat per la Costituzione. Sull'autore invece non avevano indovinato perché loro si aspettavano più Ungaretti, si aspettavano più Pirandello, invece come avete sicuramente saputo è uscito Brancati, è uscito Pavese ed è uscito anche un brano contemporaneo di Mario Calabresi.
2: Grazie, grazie Amelia, grazie per questi aggiornamenti. Noi siamo vicini a tutti i ragazzi che stanno affrontando in questo momento questa prova così importante, l'esame di maturità che noi ricordiamo bene, Giacomo.
4: Assolutamente, sono lontani i ricordi ma li ricordiamo bene. Grazie ancora Amelia Cartia, tutti gli aggiornamenti a TG2000. Vi rinviamo alla prossima edizione. Noi vi salutiamo, ci vediamo domani, ore 7.30. Ci trovate sempre qua e ci affacceremo all'estate, alle feste estive, pensando sempre alla Vergine Maria.
2: A domani, vi aspettiamo.
7: Buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Inizieremo parlando ovviamente di sana alimentazione. Alimentazione a partire da quella estiva, è arrivato il tempo delle insalate di riso e di pasta. E beh, vi diremo le regole a prova proprio di nutrizionista. Ed ancora parleremo di gambe gonfie, anche qui è un problema estivo, però può essere un sintomo, può essere collegato a delle patologie abbastanza serie. Vi parleremo anche delle terapie che si possono fare. Ed ancora parleremo di longevità, di anti-aging, come facciamo a mettere qualità alla nostra vita. Vi diremo tutto noi, ma adesso ci fermiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Eric Liddell, il corridore olimpico. Che ci fai in Cina?
1: Io insegno.
2: Basato su una storia vera.
1: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
3: Siamo in guerra.
0: Non abbiamo medicine.
1: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
4: Non puoi vincere la gara.
1: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
2: Sulle ali delle aquile, domani in prima serata.
5: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
7: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
12: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
13: Prenota su biorepair.it.
14: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Partiamo!
16: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
17: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
18: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
19: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
2: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
9: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
6: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
9: Potrebbero andare meglio.
6: Colpito anche tu dalla recessione?
2: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
6: A volte fa bene parlare con un estraneo.
2: Sei sicuro di avere solo 7 anni? Foster, un regalo inaspettato. Questa sera in prima serata.
7: Oggi alle 16:30, i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 16:00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo ovviamente parlando di sana alimentazione. Con l'arrivo dei primi caldi, lo avete visto anche voi, i mercati, i supermercati si sono riempiti di colori primaverili ed estivi, soprattutto per quanto riguarda le verdure. Questo è il tempo proprio delle insalate, insalate di riso, insalate di pasta, ma come dobbiamo bilanciarle dal punto di vista nutrizionale? A tante domande risponderà il dottor Lorenzo Traversetti. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie per l'ospitalità.
0: Biologo nutrizionista. Allora, io ho detto che questo un po' è il tempo delle insalate di riso, delle insalate di pasta, facili anche da preparare. Però la prima domanda è d'obbligo: meglio l'insalata di riso o l'insalata di pasta, dottore?
1: Ma più che la scelta del tipo di cereale, è importante capire come combinarlo all'interno del piatto unico, perché poi se si dovesse scegliere per esempio un riso integrale o una pasta, a quel punto la differenza è veramente minima. Certo, l'abbinamento con una proteina, con una quota di fibre, con i giusti grassi, insomma fare il classico piatto unico, a quel punto appiattisce veramente quelle che sono le differenze sul tipo di cereale e possiamo sceglierlo anche in base al gusto.
0: Parleremo esattamente come deve essere bilanciato un piatto, per cui non c'è molta differenza tra riso e pasta.
1: Esatto.
0: Insomma, forse variare forse è la strategia
1: ma
0: migliore.
1: Ma anche scegliere altri cereali, per esempio, poi lo vedremo.
0: Questo è importante. Allora iniziamo subito a capire come deve essere composto un piatto bilanciato, perché noi quando prepariamo il riso oppure la pasta ci mettiamo un po' dentro un po' di tutto, scombinando un po' l'equilibrio nutrizionale, o sbaglio?
1: Esatto, il discorso è proprio incentrato su questo aspetto. Il piatto deve essere bilanciato e il bilanciamento passa attraverso la presenza di quattro elementi, che sono una quota di carboidrati, quindi come dicevamo prima appunto un cereale in chicco che possa essere anche lavorato sotto forma di pasta, una fonte proteica, sarebbe meglio una singola fonte, al massimo due, non di più per non appesantire troppo la digestione, una fonte di fibre, quindi le classiche verdure e ovviamente la quota di grassi, non lo dimentichiamo, grassi buoni, quindi abbiamo la frutta secca, abbiamo l'olio, abbiamo diverse, i semi oleaginosi, abbiamo diverse fonti di grassi utili, anche le olive.
0: Esatto, allora iniziamo subito a capire quali sono gli ingredienti consigliati, un po' già l'abbiamo capito, se è pasta o riso possibilmente integrale.
1: Sarebbe meglio.
0: Oppure un altro tipo di cereale, farro, avena, insomma.

0: Ma poi parleremo anche di questo. E poi quali sono gli altri alimenti che possiamo inserire all'interno?
1: Se dovessimo pensare ad una fonte proteica, allora le più comuni che vengono abitualmente utilizzate purtroppo sono o carni lavorate e processate, i würstel per fare un esempio, o i dadini di prosciutto cotto, non voglio demonizzare il cotto per carità, ma andrebbe scelto di qualità e quelli sotto forma di dadini non sono eccelsi da questo punto di vista. Quindi, e per esempio anche il pesce conservato in scatola, sono tanti tipi di prodotti che metterei un
0: Vediamo qua una
1: pochettino.
0: lista, no, di ingredienti anche che lei
1: Esatto,
0: ci
1: per esempio
0: consiglia.
1: tra le fonti proteiche il tonno è messo come prima fonte, ma semplicemente per la comodità. Però le uova, i legumi non necessariamente aprendo la scatolina e versandola dentro, ci sono tanti modi per poterli inserire, anche lavorati, pensiamo al tofu, oppure una carne sfilacciata, sono tante fonti di proteine nobili, ma che variano rispetto alle classiche.
0: Parliamo adesso di abbinamenti, gli abbinamenti perché vi abbiamo sempre detto in tutti questi anni che non è soltanto il singolo alimento, ma anche l'abbinamento che noi facciamo, no? Quando mangiamo, magari appunto come ci diceva il dottore, un cereale con una fonte proteica. Ci sono degli abbinamenti però sbagliati e degli abbinamenti invece che vanno bene. Ci può dire esattamente quelli ok, quelli con la melanina in su e quelli insomma che non vanno troppo bene?
1: Diciamo che parlavo prima del tonno in scatola, non voglio per carità demonizzarlo, occasionalmente si può consumare, però è un prodotto che viene lavorato e conservato all'interno di un liquido, un olio generalmente di qualità non buona e è molto ricco in sale. Così come le carni lavorate e processate, ora senza demonizzarle, occasionalmente si possono consumare. Un eccesso di questo tipo di alimenti viene inserito in categoria 1 come potenziale cancerogeno, quindi vanno bene se assunti occasionalmente, non per esempio abbinandoli all'interno di un piatto dove è presente una fonte di carboidrati, il riso, la pasta, sono presenti più proteine, ma per esempio mancano le fibre. Allora a questo punto utilizziamo anche altre tipologie di fonti proteiche. Il tofu, per esempio, è una fonte di proteina vegetale e si può abbinare molto bene ad una fonte di proteine animali. E quindi, per esempio, al legume oppure ai formaggi, un formaggio magro o un latticino come la ricotta. Insomma, sono tanti possibili abbinamenti di fonti proteiche differenti che invece sono consentiti. Quindi l'abbinamento è essenziale, ma non bisogna eccedere sulla fonte proteica e non bisogna dimenticarsi la quota di fibre, che è essenziale.
0: Fibre rappresentate da cosa? Perché abbiamo letto anche le mele, cioè nel senso che in questi abbinamenti ci può essere anche la frutta,
1: Ci
0: dottor
1: può essere
0: Valentini.
1: della frutta, la mela è una proposta molto valida perché è ricca in vitamina C, come il pomodoro non ci dimentichiamo che è un frutto e quindi la presenza di questo tipo di frutti all'interno di un piatto unico o di un'insalata di verdure permette di rendere alto l'apporto di una vitamina C che è un nutriente che permette di assorbire meglio il ferro e il calcio, quindi rende oltre che gustoso il piatto anche in grado di permetterci di
0: Certo,
1: assorbire tutti i
0: la
1: nutrienti.
0: dolcezza fa sempre bene, no?
1: È un
0: Diciamo un
1: giusto
0: po'.
1: connubio.
0: Esatto. Allora, dottor Traversetti, noi ce ne siamo andati a Vercelli, che è la capitale europea del riso. E beh, siamo andati all'interno di un ristorante abbastanza famoso che ha fatto un po' dell'oro bianco, il suo ingrediente distintivo. E beh, ha composto per noi il riso tricolore. Guardiamo insieme.
2: Oggi prepariamo il tricolore di insalata di riso. Utilizziamo riso venere, riso rosso e riso carnarola integrale. Assieme come proteina gli aggiungiamo una trota marinata leggermente e condita. I risi colorati sono molto più nutritivi che il riso bianco, perché il riso bianco, essendo lavorato, perde la parte di buccia. E invece in questi risi colorati noi manteniamo tutte le caratteristiche del riso più importanti. Per preparare la nostra insalata di riso, oggi la condiremo con l'erba cipollina, il finocchietto selvatico o se non lo trovate la barba del finocchio va benissimo, artemisia, buccia di limone, della crema di mandorle e per completare come decorazione utilizziamo dei fiori di salvia. Come prima cosa bisogna preparare la tartare di trota. Prendiamo la trota, la sfilettiamo e facciamo dei cubettini. La marinatura non deve essere molto lunga, basta una marinatura di 10 minuti. Quando andate a marinare la trota o anche semplicemente per condire l'insalata, prima il sale, quindi il succo di limone che ci aiuta a sciogliere il sale, l'olio per ultimo per andare a creare la cremosità. Mentre la nostra trota sta riposando in marinatura per concentrare i sapori, possiamo andare a mischiare i risi. Noi abbiamo i risi già precedentemente cotti. Questi risi

0: cinesi, che sono integrali, ci mettono sui 30-35 minuti a cuocere. Mi raccomando, senza sale e senza un'ebollizione troppo aggressiva. Sobbolle. Adesso tagliamo le nostre erbe e condiamo la nostra insalata di riso con sale, pepe, olio e le erbe aromatiche. Il riso è condito, la trota è marinata, possiamo partire con l'impiattamento della nostra tricolore di riso. Come base della crema di mandorla, che sono solamente delle mandorle bianche frullate con acqua. L'insalata di riso nel piatto la andiamo a decorarla con i fiori di salvia, il limone e delle foglie di aneto. E per un tocco finale un olio colorato, un olio verde all'aneto. Ed ecco pronto il tricolore di insalata di riso, un piatto semplice, facile e nutriente.
1: Effettivamente è semplice, facile e nutriente, ma l'impiattamento è un po' più difficile per noi umani.
2: Decisamente.
1: Però insomma il riso deve essere cotto poco, cioè non deve essere cotto molto, come ci diceva lo chef, anche dal punto di vista nutrizionale, dottor Traversetti.
2: Sì, decisamente, perché l'eccesso di cottura rompe quella parete, appunto, quella parte esterna della crusca di cui parlava, e quindi rischia di far perdere le proprietà nutritive contenute all'interno.
1: Allora, questa è una domanda che ci fanno molto spesso, per capire esattamente, perché poi insomma le notizie corrono veloci nei social. E allora raffreddare la pasta o il riso abbassa l'indice glicemico? È una buona strategia, una buona pratica da adottare, dottor Traversetti?
2: Allora, ringrazio per questa domanda, che la ho particolarmente a cuore. Allora, raffreddare anche in frigorifero, anzi è consigliato in frigorifero, un carboidrato che possa essere la pasta o il riso, e permette di creare una forma di amido, trasforma l'amilosio in una forma di amido che è resistente all'assorbimento. Si chiama retrogradazione questo processo. Di conseguenza si abbassa l'indice glicemico, perché quella parte di amido viene assorbita nel colon, quindi nel tratto terminale dell'intestino, viene fermentata nel tratto terminale dell'intestino e quindi non viene assorbita direttamente dall'organismo. Quindi il carico di zuccheri tende a essere un pochettino più basso. Da questo punto di vista, questo tipo di alimento andrebbe sempre consumato dopo averlo fatto freddare, soprattutto per cercare di gestire la risposta glicemica, ma non dimenticandoci il fatto che l'apporto calorico non cambia.
1: Non cambia, certo.
2: Insomma, non è che in questo...
1: Non c'entra nulla con l'apporto calorico.
2: No, appunto, non giustifica il fatto di mangiarne poi quantità eccessive, ovviamente.
1: Però per quanto riguarda la glicemia, insomma,
2: funziona,
1: è un'ottima strategia. A proposito di indice glicemico, carico glicemico, quali sono gli altri ingredienti che tengono un po' a bada la nostra glicemia, dottore?
2: Beh, sono quei nutrienti in realtà che sono presenti all'interno di alcuni ingredienti e che vengono digeriti ed assorbiti in tempi lunghi. Allora, la regola nella gestione della glicemia è controllare l'innalzamento degli zuccheri nel sangue, quindi assumere alimenti non bilanciati che spingano questo innalzamento in modo repentino verso l'alto in tempi molto brevi, giustificano quello che si chiama picco glicemico postprandiale troppo alto. L'abbinamento con una proteina nobile e con le fibre, quindi l'abbinamento con una verdura, è essenziale, perché rallenta l'innalzamento e la discesa della glicemia. Vuol dire controllo dei livelli, certo, di zucchero nel sangue, significa anche mantenere una sazietà più duratura nel tempo, perché si rallenta lo svuotamento gastrico, quindi l'ormone della fame, la grelina, viene rilasciato con tempi più lunghi.
1: Allora, voi ci avete sempre insegnato che variare gli alimenti all'interno dei nostri pasti, insomma, può essere sicuramente, anzi, lo è, una strategia da adottare. Abbiamo parlato di cereali, non bisogna magari mangiare unicamente riso. Ci sono altri cereali che noi possiamo immettere nella nostra alimentazione. Quali sono questi cereali,
2: dottor? Diciamo che la natura ci offre un mondo dei cereali molto vario e anzi... Alcune fonti di cereali sono state meno sfruttate negli anni, quindi dal punto di vista della qualità del prodotto sono possibilmente anche da preferire. Pensiamo all'orzo, l'orzo è una fonte di beta-glucani come l'avena, di conseguenza oltre ad essere ricco in fibre e in nutrienti garantisce di aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo circolanti nel sangue, quindi sono un beneficio per esempio per il cuore oltre che per l'intestino, ma chiaramente avendo un basso indice glicemico anche per il metabolismo. E un altro molto utile è il farro, insomma il farro, la spelta, il farro più antico, garantisce di avere un'azione diretta sia dal punto di vista della gestione della dieta che di quello che possa essere il ritorno in termini di energia, perché contiene un alto contenuto proteico, a circa il 15% dei suoi

0: macronutrienti caratterizzati da proteine. Quindi è un ottimo abbinamento all'interno di un piatto, perché già di suo si porta un bagaglio di quei nutrienti che aiutano a mantenere sotto controllo la glicemia.
1: Abbiamo visto perché è bene variare, abbiamo capito insomma perché l'orzo fa bene, perché l'avena fa bene, insomma tutto. Questi cereali devono essere comunque introdotti all'interno della nostra alimentazione, quantomeno settimanale, scegliere il cereale che più si adatta alle nostre esigenze. Grazie davvero al dottor Lorenzo Traversetti, grazie di cuore. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il professor Angelo Santoliquido, bentornato caro professore. Io ricordo che il professore è direttore dell'angiologia diagnostica vascolare al Policlinico Gemelli di Roma. E beh, perché oggi parliamo di un argomento. Abbiamo parlato di insalate, si avvicina l'estate, per cui è bene bilanciare i nostri piatti. Ebbene, un altro problema che si affaccia adesso con l'arrivo delle temperature un po' più alte sono le gambe gonfie, che poi cercheremo di capire se si tratta solamente di un sintomo collegato ad altre patologie oppure è un sintomo dovuto al caldo. E allora qui io la mia prima domanda è proprio questa: che cosa si intende per gambe gonfie e dolenti, metto anche.
2: Tanto buongiorno a tutti. La domanda è molto pertinente, molto, perché molto spesso persone vengono da noi, nei nostri ambulatori, e dicono: io ho le gambe gonfie, ma in realtà non sono gonfie, perché a volte le gambe possono essere grosse e non gonfie. Quindi ci sta già una prima differenza da fare nell'immediato: una gamba con maggior volume e una gamba gonfia. Il gonfiore è un accumulo di liquido in quello che si chiama spazio interstiziale, però spieghiamolo per bene. Cioè lo spazio interstiziale è quello che c'è fra una cellula e l'altra. Ma come funziona tutto questo castello? Noi abbiamo delle forze fra loro contrapposte all'interno del vaso. All'interno del vaso c'è una forza che si chiama pressione idrostatica, che spinge i liquidi da dentro il vaso a fuori, come se qualcuno spingesse l'acqua, diciamo i liquidi che è più corretto, all'interno del vaso, al di fuori del vaso. C'è un'altra forza, che si chiama invece pressione oncotica, che è data dalla pressione che esercitano le proteine che sono presenti dentro il vaso, che fanno esattamente l'opposto, cioè tendono a far riportare all'interno del vaso questi liquidi. I liquidi che sono presenti al di fuori del vaso, cioè in questo famoso spazio interstiziale, se non vengono riassorbiti con quel meccanismo che vi ho detto con le proteine, vengono drenati dal sistema linfatico. Ed ecco quindi che le gambe si possono gonfiare. O perché c'è troppa pressione da dentro che spinge fuori, o perché c'è poca pressione da dentro che riporta dentro, o perché la via linfatica, che è quella che dovrebbe drenare questo liquido, non funziona. Quindi alla fine tutte le cause si riportano a questi tre meccanismi.
1: Per cui è soltanto un accumulo anomalo di liquido. Come si forma allora questo liquido?
2: E vediamo le singole patologie. Quali sono le patologie che danno un aumento della pressione dentro al vaso?
1: Ma ci deve essere sempre una patologia correlata, perché professore, tante volte noi vediamo l'estate, arriva d'estate, fa molto caldo, io mi trovo la sera con gambe effettivamente più gonfie perché magari le scarpe fanno fatica ad uscire, oppure le stesse mani le sentiamo, che magari è un altro discorso per quanto riguarda le mani, però effettivamente succede solo d'estate, non succede d'inverno.
2: E allora vediamo se parliamo di di patologie, pure questo è molto corretto. Facciamo un esempio: una persona sana che sta bene, sta tutto il giorno in piedi, non si muove, cammina poco. In questo modo che succede? Che la pressione all'interno del vaso aumenta, perché noi, non esercitando la pompa plantare, che è quella che spinge il sangue verso l'alto, il sangue all'interno del vaso ristagna, la pressione aumenta, i liquidi fuoriescono dal vaso, le gambe si gonfiano. D'estate fa caldo, si ha vasodilatazione e quindi si forma molto liquido in questo spazio interstiziale, e se i meccanismi che sono deputati alla sua rimozione non sono efficaci, le gambe si gonfiano. Diciamo che queste sono patologie? No, però è anche vero che comunque molte malattie vengono anche dalla sedentarietà, dal fatto di non muoversi, quindi non saranno patologie, ma sono condizioni che comunque a lungo andare qualche problema ce lo possono dare.
1: E ci sono invece delle patologie, perché ricordiamo, le gambe gonfie è un sintomo. Di cosa ci potrebbe essere dietro le gambe gonfie?
2: Allora, torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Quali sono quelle patologie che aumentano la pressione dentro il vaso? Un esempio che purtroppo molti conoscono, cioè il cuore che non funziona in maniera efficace. Quando il cuore non riesce a pompare il sangue presente al suo interno, non riesce a pomparlo fuori, il sangue ristagna, questo ristagno aumenta la pressione e i liquidi escono. Il rene funziona male, i liquidi non vengono eliminati, i liquidi ristagnano. Oppure il meccanismo delle proteine: noi mangiamo poche proteine oppure le eliminiamo con le urine o in altre vie, questo fa sì che i liquidi non vengono richiamati.

0: chiamate all'interno del vaso e questi fuoriescono. E quindi lo scompenso cardiaco, l'insufficienza renale, il deficit di proteine, che può essere alcune malattie renali con cui le perdiamo, il fegato, perché la principale proteina è l'albumina, che viene fatta dal fegato. Chi è un epatopatico cronico purtroppo ne fa meno di albumina e si gonfia, no? Le famose cirrosi nelle fasi purtroppo più avanzate. Però torniamo al discorso invece vascolare. Quando io ho delle vene varicose, cioè delle vene dilatate, queste non riescono a veicolare il sangue verso l'alto in maniera efficace, il sangue ristagna e quindi le gambe si possono gonfiare. Quando io ho un problema linfatico, quelle famose vie che dovrebbero drenare la linfa nel questo famoso spazio interstiziale, queste non riescono, le vie linfatiche, a prendere questi liquidi in eccesso d'estate, certo, i liquidi in eccesso non li drenano in maniera sufficiente ed efficace e quindi le gambe si gonfiano.
1: Professore, ma come faccio a capire se le gambe gonfie sono, come dire, il sintomo di una patologia rispetto ad un'altra?
0: Guardi, già nella sua definizione è perfetto, le gambe gonfie, perché chi ha un problema cardiaco, renale, epatico, come abbiamo detto prima, non ha una singola gamba gonfia, ma sono entrambe gonfie, perché il meccanismo è generale. Poi queste patologie molto importanti non vengono mai solo con le gambe gonfie. Chi ha uno scompenso cardiaco sa che ha affanno, ha dispnea, camminando, facendo anche piccoli sforzi ha affanno. Chi ha problemi epatici ha aumento della bilirubina, un addome che si gonfia, chi ha problemi renali non urina, quindi ci sono dei sintomi di accompagno, non solo, certo, solo le gambe gonfie. Ma un altro principio fondamentale è che quando è più gonfia una gamba rispetto all'altra o quando è gonfia una singola gamba, non può essere nessuno di questi meccanismi che abbiamo detto, perché in quel caso il problema sarebbe generale e non singolo della gamba. Quindi questo è già un primo aspetto di facile distinzione.
1: Allora, noi cercheremo di capire cosa fare, perché poi la domanda è cosa fare soprattutto d'estate, perché è un problema che insorge soprattutto nel periodo, nella stragrande maggioranza delle donne. Poi cercheremo di capire se è più una patologia maschile o femminile e cercheremo di capire anche quali sono gli esami da fare in presenza di gambe gonfie. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
1: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
0: Non tutto ciò che riempie nutre.
1: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
0: La spiritualità non è fuga.
2: Perché sono qui? Perché esisto?
0: È liberazione.
3: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
0: Meno rumore, più verità.
4: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
0: Liberi, sabato in prima serata.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
8: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
7: Prenota su biorepair.it.
9: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
10: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
11: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
12: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
13: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
14: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
15: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.

0: tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
1: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Questa sera in seconda serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, sabato dalle 16.
2: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
3: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
2: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
3: Potrebbero andare meglio.
2: Colpito anche tu dalla recessione?
4: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
2: A volte fa bene parlare con un estraneo.
4: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
1: Foster, un regalo inaspettato. Questa sera in prima serata.
5: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Angelo Santoliquido. Stiamo parlando di un problema molto comune, stiamo parlando di gambe gonfie. Abbiamo capito i sintomi che possono essere correlati ad una patologia anche abbastanza importante. E allora ci siamo fermati sulla diagnosi. Abbiamo capito, voi già da un'analisi clinica propendete per una patologia o per un'altra, però esattamente come si fa, qual è l'esame gold standard di elezione per capire la patologia che c'è dietro una gamba gonfia?
6: Dunque, se parliamo di problemi vascolari, il gold standard di cui parlavamo è l'ecocolor Doppler, ovviamente. E qualora dovessimo parlare di altre patologie, si fa l'ecocardio, la visita cardiologica, l'ecore frenale, gli esami del sangue. Restando sulla parte vascolare è l'ecodoppler. L'ecodoppler permette di poter vedere se c'è da una parte un'insufficienza venosa, quelle vene dilatate che non permettono al sangue di progredire verso l'altro, dall'altra se c'è un problema urgente, più acuto, una trombosi venosa. Anche nella trombosi venosa, che è una patologia importante riguardante la circolazione, anche in quel caso la gamba si gonfia perché si ostruisce di fatto la vena in questione e quindi non defluisce il sangue. L'ecodoppler purtroppo non c'è di nessuna utilità sulla malattia linfatica, cioè nell'insufficienza linfatica, nell'infedema, tanto per capirci, l'ecodoppler non ci dice nulla. In realtà già anche nell'esame obiettivo, cioè nella famosa anamnesi esame obiettivo, si riesce molto a individuare il problema. La malattia linfatica, il linfedema, ha dei segni caratteristici. Un esempio molto classico è che mentre nella malattia venosa è gonfia la gamba, ma quasi mai è gonfio il piede, la malattia linfatica spesso è quello che a Roma chiamano la pagnotta sul piede, esatto, cioè si gonfia proprio l'avampiede, e c'è un segno che ha un nome particolare, si chiama segno di Stemmer, in cui non si riesce a applicare con le mani la cute delle dita dei piedi, è talmente gonfio e duro che non si riesce a applicare, mentre normalmente la cute viene applicata con le mani. Quindi in realtà la patologia linfatica non ha un gold standard, quella venosa sì, però l'esame obiettivo permette di fare la diagnosi differenziale fra le due.
5: Professore, prima di capire quali sono le terapie, i farmaci, e poi parleremo anche di intervento, ci sono nell'immediato, perché magari molte di noi d'estate, magari adesso con il primo caldo, si vedono queste gambe un po' gonfie, allora qual è la prima terapia che possiamo fare? Mettere dell'acqua fredda? Della menta? Delle creme a base di... Cosa possiamo fare?
6: La menta è carina come cosa. No, io direi la prima cosa da fare è cambiare la scarpa. Perché voi donne l'estate avete questo grande privilegio di usare scarpe aperte ma totalmente piatte, che è uno dei motivi fondamentali per cui d'estate le donne si gonfiano le gambe e hanno quel senso di stanchezza. Perché purtroppo una calzatura totalmente piatta senza
5: tipo ballerina
6: non permette di fare sì, è sconsigliata per chi soffre di questo problema, perché non permette di esercitare la pompa plantare. Questo è in prevenzione. Quando poi tu hai il problema, si può fare delle lunghe passeggiate, cercare di muoversi, fare anche dei piedi caldo freddo, che è quello che si fa a volte neanche nelle spa, quando uno fa qualcosa lo può fare anche a livello molto casereccio. E alzare le gambe, cioè ad esempio dormire con le gambe sollevate, mettendo un rialzo sotto al materasso o sotto il letto, permette la mattina di svegliarsi con le gambe molto sgonfie. E ovviamente le altre cose che vengono utilizzate in inverno d'estate non sono proponibili, tipo le calze elastiche, però già camminare, se uno è al mare le camminate in acqua sono eccezionali, sotto questo punto di vista, già alzare la gamba, camminare, mettere scarpe adeguate, l'edema, il gonfiore si riduce di tanto nelle persone che lo hanno.
5: Adesso parliamo del trattamento farmacologico, no? Ci sono dei farmaci che aiutano, dipende forse probabilmente dalla patologia correlata, immagino.
6: Certo, restando sulla parte vascolare, io dico prima un farmaco che non deve essere assunto, che non deve essere assunto, che sono i diuretici. Perché a volte nel far da sé si fa male.

0: fondamentale, perché nella patologia vascolare, linfatica o venosa che sia, il diuretico è proprio controindicato. Anzi, nella patologia linfatica è controindicato. E invece molto spesso uno ricorre, perché c'era qualcuno in casa o perché lo prende ogni tanto, a un farmaco tipo il diuretico che non si usa. Poi per quanto riguarda invece la terapia medica che si può attuare, esistono tutta una serie di integratori e farmaci flebotonici e linfagoghi, così vengono chiamati, che aiutano spesso a della reazione naturale, per esempio la bromelina, per fare un esempio, che è il contenuto del gambo dell'ananas. No? Esistono tutta una serie di principi anche naturali che aiutano nel drenaggio, esistono farmaci che possono aiutare il drenaggio delle gambe, e questi vengono utilizzati molto in estate, proprio perché la calza elastica che invece si usa d'inverno in estate
1: è molto complicato. E se fosse un problema invece appunto cardiologico?
0: Se fosse un problema cardiologico bisogna andare al cardiologo, perché il Faridate non esiste in questo caso. E quello che però poi in quel caso il diuretico diventa il farmaco principe. Solo una piccola sottolineatura: esistono dei farmaci che fanno gonfiare le gambe, il contrario. Esistono dei farmaci che molta gente prende per problemi molto frequenti, molto comuni, l'ipertensione arteriosa, che sono i calcio antagonisti, che essendo dei vasodilatatori hanno come principale effetto collaterale quello di far gonfiare le gambe. Quindi bisogna porre anche attenzione alla terapia concomitante che uno prende, perché a volte questa può determinare un problema di gonfiore.
1: Una terapia, a proposito, lei ha parlato di ipertensione arteriosa, che deve essere rimodulata durante il periodo estivo, professore, proprio anche per questo?
0: La pressione va misurata sempre, almeno due volte a settimana, chi soffre di ipertensione. D'estate bisogna stare molto attenti, perché d'estate la pressione tende a scendere, ci si va vasodilata e scende. E quindi in questi casi va rimodulata la quantità di terapia che viene presa. E sicuramente d'estate alcuni farmaci vanno usati con più attenzione per la pressione, che sono i diuretici. Lei pensi alle persone anziane che bevono poco e che sudano? Se hanno una terapia diuretica importante, non controllata, potrebbe essere anche controproducente, e i calcioantagonisti di cui abbiamo detto prima.
1: Parliamo di intervento. Ci sono anche degli interventi che possono aiutare a sgonfiare, a risolvere questo problema, professore?
0: Diciamo che se la patologia è in rapporto a problemi venosi, sicuramente gli interventi possono essere d'aiuto. Non è l'estate il periodo giusto per fare gli interventi, questi di solito si fanno in altre stagioni. Comunque la parte di intervento sulle vene varicose è totalmente cambiata negli ultimi anni, è molto meno aggressiva e molto meno invasiva. E la famosa safenectomia o l'asportazione chirurgica della vena oggi si ricorre sempre meno. Esistono delle metodiche che sono di tipo ablativo, cioè che chiudono dall'interno il vaso, e si possono ricorrere all'ablazione o con l'energia termica, il laser e la radiofrequenza, una sonda che viene messa dentro e che scaldando la vena dall'interno la chiude, oppure molto utilizzata adesso è la schiuma, cioè è una commistione fra una soluzione sclerosante dell'aria che fa questa schiuma, che è iniettata dentro la vena e la chiude completamente. Quest'ultima è molto facile da effettuarsi, si fa proprio a livello ambulatoriale, non necessita di sala operatoria, non necessita di anestesista, insomma è una delle metodiche per questo molto utilizzate ultimamente.
1: Io ho detto all'inizio di questo nostro spazio, con non è un problema solamente femminile, però in realtà quanto incidono anche i nostri sconvolgimenti ormonali, le nostre anche cattive abitudini, no? E quanto incidono in questo sintomo?
0: Fino più o meno ai 50 anni è un problema che è molto più frequente nella donna che non nell'uomo, perché le donne comunque hanno le gravidanze. Adesso molte donne che hanno avuto gravidanze sanno che problemi venosi spesso escono proprio durante la gravidanza e a volte permangono anche dopo il parto. E ci sono gli aspetti ormonali che sono molto importanti. Qua spesso ci confrontiamo con ginecologi che affermano che i nuovi estroprogestini hanno una quantità di estrogeni inferiore rispetto al passato. È vero, però poi tutte le donne quando prendono terapia ormonale si accorgono di avere una maggiore ritenzione idrica, gli ormoni purtroppo questo fanno, e quindi è un dato di fatto. Però quando poi si supera i famosi 50 anni, cioè quando la donna va in menopausa, la differenza uomo-donna su una malattia venosa quasi si azzera. È un po' il processo inverso di quello che succede per le malattie cardiovascolari. Voi donne siete favorite fin quando non andate in menopausa, purtroppo per voi dopo la menopausa diventate come noi maschietti, che invece siamo completamente sfavoriti.
1: Esatto, dopo 50 anni purtroppo.
0: E questo è così, perché aumenta la pressione, aumenta il colesterolo, quindi per le vene succede invece esattamente il contrario.
1: Allora, il consiglio principe che si sente di dare, proprio perché stiamo abbracciando la stagione bellissima, la stagione estiva, molte donne soffriranno di gambe gonfie, un consiglio:
0: muoversi, camminare, fisica. Attività fisica, e purtroppo anche nel pieno epoca di smart working, di lavorare a casa, alzarsi, fare dei passi, camminare, cercare di muoversi il più possibile, perché lo star fermi purtroppo è terrificante,
1: è deleterio
0: sotto questo punto di vista.
1: E ci fa invecchiare anche di più. E a proposito, questa è la regola principe. Adesso io intanto ringrazio il professor Angelo Santoligo, grazie di cuore. Seguitemi, perché a proposito di longevità, di invecchiare bene, in qualità, noi dobbiamo aggiungere qualità alla vita. Io dovrei avere in collegamento il dottor Filippo Ongaro. Bentornato al mio medico, dottor Ongaro.
2: Buongiorno, grazie mille, mi fa piacere essere di nuovo con voi.
1: Ma che bello, perché allora prima di tutto io vorrei far vedere subito il suo ultimo libro, Il Mindset della Longevità, perché noi con questo nostro spazio vogliamo proprio parlare di questo: vivere più a lungo è un'opportunità, vivere bene è una scelta. E vorrei, io vi, voglio ricordare il dottor Filippo Ongaro, è un nome di fama internazionale, il primo medico ad aver avuto la certificazione anti-aging. E so che al dottor Ongaro non piace questo termine, anti-aging, non so, non piace neanche longevità. Appunto io ho usato, bisogna aggiungere qualità alla nostra vita, cercando di mettere davvero delle sane abitudini. Però la mia prima domanda, caro dottore, ricordo che è stato anche dottore medico degli astronauti, il nostro dottor Ongaro, e io vorrei sapere qual è l'errore più comune che noi comuni mortali, le persone insomma, facciamo quando cercano, come dire, di restare giovane a tutti i costi.
2: Ma credo che sia già in qualche modo implicito nella domanda l'errore, cioè la ricerca non dovrebbe essere restare giovani a tutti i costi, ma dovrebbe essere invecchiare bene. E sono due concetti che sono molto diversi, no? Da un lato c'è questo tentativo di frenare a tutti i costi il processo di invecchiamento, dall'altro c'è di rendere il processo di invecchiamento un po' più dolce, con un impatto meno forte sulla qualità della vita. Stavamo dicendo appunto che i termini anti-aging, longevità, nessuno di questi termini coglie il problema in maniera molto precisa. Credo che il termine più giusto, che però purtroppo c'è in inglese ma non è ancora stato in qualche modo tradotto in italiano, è il concetto di health span, cioè di sostanzialmente longevità in salute, cioè cosa dobbiamo fare per far sì che la nostra vita sia caratterizzata da più anni in salute? Questo è, credo, il tema più importante e anche quello più urgente, perché senza ombra di dubbio l'aspettativa di vita è già aumentata moltissimo, ma è sotto gli occhi di tutti che gli ultimi anni di vita, e parliamo degli ultimi 10-12 anni di vita, per molte persone sono anni con una salute non buona, una qualità della vita bassa, e tutta una serie di problematiche, no, personali e anche sociali e assistenziali molto importanti. Quindi
1: pesanti.
2: Credo che dovremmo concentrarci su.
1: Allora, nel libro, che è un libro bellissimo, soprattutto la prima parte, perché poi nella seconda parte si parla anche di consigli anche pratici, le chiederò anche quello, che cosa bisogna fare. Allora, iniziamo a capire quali sono un po' i capisaldi di questa longevità sana.
2: Beh, allora, devo dire, non ci sono grandissime novità. Ne stavate parlando un attimo fa in studio. L'esercizio fisico rimane, lo sappiamo da tantissimi anni, rimane un punto assolutamente essenziale per garantirsi più anni in salute. Un esercizio fisico che oggi viene visto in ottica appunto di longevità sana, non soltanto di tipo aerobico, quindi il camminare senz'altro va bene, va fatto, ma va aggiunto anche un'attività che sostenga, diciamo, la forza muscolare, il tono muscolare, la salute delle ossa. Chiaramente un'altra cosa di cui abbiamo parlato anche molto spesso noi in trasmissione insieme è la parte nutrizionale. Sappiamo che la longevità sana male si associa al sovrappeso, alle problematiche metaboliche, quindi è chiaro che mangiare in maniera corretta e mantenere a tenere a bada la percentuale di grasso negli anni è un altro aspetto molto molto importante. E poi credo una terza cosa che sta diventando sempre più evidente è l'aspetto relazionale e psicoemotivo, cioè è chiaro che il sentirsi soli, il sentirsi abbandonati, non avere una rete sociale che ti sostiene, che ti fa stare bene e che ti dà un senso di appartenenza è anche un fattore che peggiora la qualità dell'invecchiamento. Quindi non sono cose nuove, la problematica che ci troviamo ad affrontare oggi è come facciamo a fare in modo che più persone si avvicinino a queste cose che conosciamo benissimo da tanto tempo? Questo
1: esatto,
2: è il vero tema.
1: Esatto, c'è un modo per far avvicinare, perché insomma cambiare le abitudini.

0: Abitudini, non è semplice, ma c'è un modo per iniziare un po' a cambiare rotta e a cambiare un po' il nostro processo biologico, se si può in qualche maniera.
1: Sì, è giusto, non è affatto banale cambiare abitudini e credo che il primo aspetto sia uscire da quell'autodialogo in cui ci diciamo ma sono pigro, ma non sono capace, ma sbaglio tutto, perché in realtà cambiare è complesso, non è facile. E la regola più importante, queste sono conoscenze che vengono dalle neuroscienze, dalla psicologia, dalle scienze comportamentali, è che veramente i piccoli passi sono l'unica soluzione possibile. Quindi dobbiamo abbandonare la famosa idea che da lunedì stravolgeremo la nostra intera vita, sempre ovviamente da lunedì, e invece iniziare da oggi chiedendosi cosa posso inserire per la mia salute da oggi senza sconvolgere la mia esistenza. E se la risposta dovesse essere anche solo fare 10 minuti di attività fisica al giorno, cominciamo da quei 10 minuti e costruiamo da lì. Quindi i piccoli passi sono davvero fondamentali.
0: Allora, è la prima abitudine che si sente di consigliare a chi ci sta seguendo in questo momento, proprio perché magari non è che il lunedì, io inizio il lunedì e cambio tutto, stravolgo la mia alimentazione, stravolgo anche, come dire, anche la mia attività, perché inizio magari alle 6:30 del mattino a iniziare a correre, però c'è magari qualcosa, una piccola, banale, che ci sembra magari banale, ma banale non è, che possiamo iniziare a fare.
1: Ma io sceglierei due cose molto molto semplici. Iniziare i due pasti principali con le verdure, una cosa che tutti riusciamo a fare se vogliamo, in modo da cambiare il concetto di contorno e fare in modo che riempiamo un po' di più lo stomaco con appunto alimenti di origine vegetale che hanno poche calorie e tanti nutrienti e quindi mangeremo di conseguenza un po' meno quegli alimenti invece più calorici. E la seconda cosa è appunto dedicare 10 minuti al mattino a un po' di attività fisica, che può essere anche semplicemente un materassino in camera da letto, imparare, perché bisogna farli corretti ovviamente, imparare a fare 4-5 esercizi 10 minuti al mattino prima di cominciare la giornata. Se già facessimo queste due cose, direi che avremmo dei benefici, ma soprattutto apriremo la porta a un cambiamento, magari un po' più strutturato, un passo dopo l'altro. Ma come inizio, questo potrebbe essere già molto utile.
0: Noi dobbiamo cambiare non soltanto l'esterno, ma soprattutto anche l'interno. E questo un po', come ci diceva all'inizio, dobbiamo curare un po' anche il nostro modo anche di pensare, di riflettere alle cose che ci accadono, vero, dottor Ongaro? Non è solamente una questione di calorie e di allenamento. Beh, tutto parte anche, soprattutto, dalla testa.
1: Beh, io credo che sia sempre più evidente e credo anche che sia importante capire che chi riesce a tenere un regime di vita sano non lo fa facendo leva sulla forza di volontà, sulla disciplina, sul sacrificio, ma lo fa semplicemente perché gli piace. E quindi non dobbiamo vedere la gratificazione come una cosa negativa. Anzi, è il contrario, è ciò che sostiene il cambiamento. Quindi quando andiamo in cerca di introdurre delle abitudini più sane, dobbiamo comunque sempre tenere presente, ma questa cosa mi piace, mi fa divertire oppure mi annoia tremendamente, perché altrimenti non funzionerà. E poi senza dubbio c'è la parte emotiva un po' più ampia, diciamo, no? La visione che abbiamo delle cose, della vita, come interpretiamo anche le cose che ci accadono, che fa una grandissima differenza nel farci invecchiare bene o male. Alla fine l'invecchiare bene è un po' anche l'arte del volersi bene, del trattarsi bene, del lasciare spazio nella vita anche a noi stessi, alla cura di noi stessi e trovare un equilibrio, no, che ci permetta di distinguere le cose urgenti dalle cose importanti. Troppo spesso nella vita mettiamo da parte le cose importanti perché siamo sempre a correre
0: È
1: dietro a quelle
0: vero,
1: urgenti, ogni tanto bisogna rovesciare
0: è
1: le
0: vero,
1: due cose.
0: è proprio vero. Allora, Filippo, grazie. Al dottor Ongaro, davvero un
1: Grazie
0: grande
1: a voi.
0: abbraccio, però ti aspettiamo qua a Roma. La prossima stagione ti aspettiamo.
1: Grazie,
0: Prometticelo,
1: grazie.
0: grazie, grazie di cuore.
1: Promesso, grazie a voi.
0: Grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Il mio medico finisce qui.

0: Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
1: I bambini non vengono considerati.
0: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
2: Le auto sfrecciano veloci.
0: È ora di restituire loro lo spazio.
3: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
0: Oggi qualcuno vuole restituire.

0: sabato in seconda serata.
1: Aiuta anche tu il Papa. In occasione della giornata per la carità del Papa, promossa da CEI e Avvenire, sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
2: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
3: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
6: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
5: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
6: Potrebbero andare meglio.
5: Colpito anche tu dalla recessione?
7: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
5: A volte fa bene parlare con un estraneo.
7: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
8: Foster, un regalo inaspettato. Questa sera in prima serata.
9: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
8: Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dei farmaci, in particolare ci soffermeremo sui cosiddetti farmaci equivalenti. Molti li chiamano in maniera sbagliata, perché bisogna usare il termine giusto, ma li chiamano generici. Ma quali sono i vantaggi? Esistono? Ci siamo abituati a comprare questi farmaci che aiutano a risparmiare, quindi in questo momento sono particolarmente, insomma, utili per cercare di risparmiare un po' quando andiamo ad acquistare in farmacia? È cresciuta questa attenzione? Ne parleremo con i nostri ospiti, che saluto e ringrazio, con Valeria Fava, responsabile salute di Cittadinanza Attiva, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: E benvenuta ad Emilia De Cesaris, farmacista e consigliere di Federfarma Roma. Ben ritrovata, dottoressa. Come Buongiorno. Sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi.
2: Io sono sicura che ne hanno nemmeno poche. Allora, se volete partecipare alla diretta, perché vi ricordiamo che voi siete i nostri protagonisti, potete farlo, basta mandare un messaggio, sms o whatsapp al nostro numero, e il numero è il seguente: 340 880 1035. Vi ricordo, ovviamente, se volete, anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e preferite seguire i social, insomma, su Facebook, Instagram ed X, potete scrivere anche lì.
0: Allora, dottoressa, partiamo da lei, che rappresenta appunto i farmacisti. Sono la stessa cosa, generici, sbaglio anche io, equivalenti e quelli lì invece griffati, quelli lì originali?
3: Assolutamente, assolutamente, sono stessi medicinali che hanno lo stesso principio attivo, forma di somministrazione, dosaggio, esattamente come quelli di marca. L'unica differenza è che sono stati messi in commercio dopo che quelli di marca hanno il brevetto scaduto. In Italia dura un pochino di più il brevetto rispetto all'Europa, però una volta scaduto il brevetto, qualsiasi azienda può copiare la molecola e metterla in commercio. L'unica differenza è che ha un nome della sostanza e non può avere un nome di fantasia.
0: Quanto si risparmia?
3: Più o meno circa dal 20 al 30% in meno.
0: Quindi è possibile risparmiare il 30%?
3: Sì.
0: Chiedo invece alla rappresentanza dei consumatori: è cresciuta questa attenzione? Perché mi sembra che sia ancora bassa. Cioè, è aumentata, ma la gente è ancora legata a quel nome, a quel farmaco, perché siamo un po' tutti quanti così, soprattutto nelle fasce un po' più anziane della popolazione.
1: Assolutamente, negli anni è assolutamente cresciuta la consapevolezza, ma ci sono ancora dei divari importanti, anche proprio di tipo regionale. Storicamente al nord c'è un po' più di confidenza con questo farmaco, il sud, soprattutto la Campania, la Calabria, soffre davvero un po' di diffidenza.
3: La Toscana, io ho scoperto, anche io la Toscana, della regione in cui si fa meno uso di...
1: Esatto, e questo evidentemente è anche un problema culturale, cioè da fare molto. Sono state fatte diverse campagne, noi stessi, Cittadinanza Attiva promuove da tantissimi anni una campagna per sensibilizzare

0: utilizzare all'uso degli equivalenti perché hanno un importante risparmio per i cittadini e questo è un elemento molto importante. A parità di efficacia, di sicurezza, il cittadino può risparmiare perché il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa il prezzo più basso, che coincide con quello dell'equivalente, e non deve quindi aggiungere, sommare la differenza del prezzo tra l'equivalente e il farmaco di marca. Quindi c'è un risparmio molto importante.
1: Dottoressa, ma per tutte le tipologie e tutte le patologie si trovano questi farmaci? Diciamo,
2: dove è scaduto il brevetto? Sì.
1: Quindi non ci sono particolari problemi
2: no,
1: da questo punto di vista?
2: No, ma a volte è la stessa azienda che ha brevettato la molecola che abbassa il prezzo per non perdere quote di mercato. Quindi ha portato un vantaggio anche per la popolazione questo.
1: Non lo posso chiedere alla dottoressa, ma il ruolo dei farmacisti e dei medici qual è? Soprattutto del medico di famiglia? Lo chiedo invece a Valeria Fava.
0: Allora, chiaramente il medico è prescrittore.
1: Nel dare delle indicazioni,
0: esatto.
1: No?
0: Esatto, il primo ruolo, il primo elemento che può fare la differenza è il medico prescrittore, che deve assolutamente prescrivere il principio attivo, questa è una norma ormai da anni. Quindi il cittadino riceve la ricetta del farmaco con il nome del principio e non con il nome del farmaco di marca, a meno che il medico non ritenga il farmaco di marca insostituibile. E questo può accadere in determinate casistiche. Diceva la dottoressa, ci sono eccipienti diversi, è possibile che un paziente abbia una patologia, per cui ha un'allergia o un diabete per cui l'eccipiente non è adeguato, in quel caso lo può indicare. Poi il cittadino va dal farmacista e lì c'è il secondo momento molto importante. Il farmacista deve ancora fare un'opera di sostegno dell'uso del farmaco equivalente e quindi suggerire di acquistare l'equivalente laddove appunto non ci siano controindicazioni.
1: Dottoressa, l'opera di convinzione è più difficile con i giovani legati alle marche o con le persone anziane legate alla tradizione del farmaco che utilizzano?
2: Le persone anziane
1: sono legate,
2: sì.
1: Quindi bisogna...
2: Ma più che altro perché cominciano con un farmaco e poi non lo vogliono cambiare. Quindi se iniziano con il farmaco di marca, poi dopo farli passare al generico è un po' difficile. Lì sta a noi tranquillizzarli e fargli capire che non cambia assolutamente nulla.
1: Qualcuno poi magari ritorna, dice non mi sono trovato bene. Spesso capita, immagino.
2: Sì, ma quello...
1: Però è un fatto più psicologico, no?
2: Sì,
1: molto, molto. La psiche è fondamentale.
2: E lì allora lavoriamo parecchio noi.
1: Quindi deve essere un po' farmacisti, un po' psicologi, insomma, dietro al bancone. Domande da casa.
3: Domande un po', insomma, in sintesi di tutta quella che è la nostra puntata. Elisa dice, ma quindi che differenza c'è tra equivalente e originale? E ancora Enza invece ci chiede, ma perché allora creare due categorie di farmaci se hanno le stesse componenti? Insomma, si fanno tante domande. Qual è la differenza sostanziale? Il prezzo, l'efficacia, abbiamo detto insomma che è equivalente.
2: L'efficacia è assolutamente uguale perché esatto. Devono essere registrati all'AIFA che fa i controlli di bioequivalenza, cioè la concentrazione media del principio attivo nel sangue deve essere uguale a quello di marca, altrimenti non vengono registrati come equivalenti.
1: E funziona anche un po', le chiedo, è una domanda, ma anche sugli integratori? O non siamo arrivati ancora a questo punto?
2: Gli integratori è difficile, non, perché basta una sola sostanza diversa che non può essere, ce ne sono talmente tanti, lì è più difficile.
1: Valeria Fava, c'è poi un altro fenomeno legato appunto ai farmaci che chiaramente non aiuta molti farmacisti e crea anche dei problemi a molti di noi, l'acquisto dei farmaci ormai online, perché fino a quando lo acquistiamo dalla farmacia che comunque ha una vetrina ed è sicura, ok, ma l'acquisto dei farmaci online spesso a dei prezzi estremamente vantaggiosi può portare dei rischi per le persone.
0: Beh, assolutamente, bisogna stare molto attenti. Noi appunto avvertiamo sempre i cittadini di rivolgersi alla farmacia di riferimento o alle farmacie online che però devono ricevere un'autorizzazione da parte del Ministero per poter vendere online. Ovviamente online non si possono vendere farmaci, si possono vendere quei farmaci da banco, OTC meglio, o integratori. Il farmaco vero e proprio lo vende il farmacista fisicamente.
1: Che peraltro sta cambiando proprio veste, dottoressa, no? State facendo un po' di tutto, cioè da questo punto di vista anche la farmacia dei servizi è fondamentale, ne abbiamo discusso tante volte anche nella trasmissione, qui a Vediamoci Chiaro, perché fate una serie di servizi, soprattutto lo ricordiamo, non tanto nelle grandi città, ma immaginate nei piccoli paesi, nelle isole, durante il periodo invernale, non durante il periodo estivo quando sono prese d'assalto, svolge il ruolo fondamentale.
2: Ma anche nelle grandi città, perché poi gli ospedali...
1: Che cosa fate? Raccontiamolo.
2: Noi facciamo, allora abbiamo cominciato con il Covid facendo i tamponi e poi i vaccini, e dopodiché ci siamo ampliati, facciamo i vaccini antinfluenzali, facciamo elettrocardiogrammi, Holter, avremo adesso il fisioterapista in farmacia quando... ci sarà la possibilità di poterlo mettere. Insomma, stiamo cercando di andare

0: incontro alle esigenze del cittadino che sta diventando, la popolazione sta diventando sempre più anziana e quindi è sempre più difficile per loro muoversi.
1: Ecco, Fava, chiedo, questo è un passo in avanti, teniamo presente che svolgono anche un altro ruolo che è molto utile per le persone anziane, che non sono molto digitalizzate.
2: Certo.
1: Poter anche prenotare delle visite, certo, specialistiche,
2: sì,
1: si va in farmacia ed è la possibilità di prenotare le visite,
2: esatto,
1: no? Agli ospedali. Quanto è importante tutto questo per avvicinare, insomma, i cittadini alla farmacia, ma in generale insomma al sistema sanitario?
2: Esatto, diciamo che svolgono un ruolo eccezionale di prossimità innanzitutto e di capillarità. Consideriamo che l'Italia è piena di aree interne, di piccoli comuni che non hanno magari un presidio sanitario, la farmacia fa la differenza, anche perché sempre di più si sta evolvendo in farmacia dei servizi, quindi offre davvero delle soluzioni anche di diagnosi di primo livello, di screening molto molto importante e sempre di consulenza. Ecco, comunque è il modo con cui il cittadino può entrare in contatto con il Servizio Sanitario Nazionale.
1: E spesso, torniamo ai nostri telespettatori, mi hanno diceva prima di entrare in trasmissione, si salvano anche le persone, perché è
0: sì,
1: questione
0: è
1: di un attimo, un paio di occasioni, lei ha detto...
0: Noi facciamo un primo accesso con elettrocardiogramma, al momento si vede subito la situazione cardiologica. In due casi, per esempio nella mia farmacia, abbiamo dovuto subito immediatamente chiamare l'ambulanza perché si è dovuto intervenire. Quindi non ci sostituiamo, però siamo il primo accesso, presidio di controllo, di screening.
1: Dopodiché
0: si vanno a fare le analisi. E c'è sempre un cardiologo che controlla. Noi non è che ci dobbiamo sostituire, però offriamo questo servizio.
1: Soprattutto considerando il pronto soccorso che è sempre oberato,
0: esatto,
1: di persone.
0: Esatto.
1: Domande da casa, Maris.
3: Allora, una telespettatrice dice, ecco, perché il farmacista insomma consiglia sempre quelli equivalenti? Per una questione economica, ecco, pare che a volte ci siano delle sostanze in meno, comunque differenti da quelli griffati, dottoressa.
0: No, no.
3: Non
0: sono esattamente
3: così.
0: Gli stessi. Noi lo consigliamo perché ha un risparmio economico. Per il cittadino, essendo la stessa
3: efficace
0: molecola, lo stesso dosaggio, stesso via di somministrazione, stesso principio attivo, non cambia nulla, ha un risparmio anche per il sistema sanitario nazionale,
3: certo,
0: e per il cittadino.
1: E allora parliamo anche della difficoltà, la povertà sanitaria. Ci sono tante persone che hanno delle difficoltà sia nel fare le visite specialistiche ma anche nell'acquistare i farmaci. Un ruolo fondamentale lo svolge il banco farmaceutico, vediamo, lo raccontiamo in questo servizio.
4: La povertà farmaceutica è rappresentata dall'incapacità da parte delle persone in condizioni di povertà di accedere a farmaci essenziali in ragione della loro condizione economica. Questo è il numero, 502.000 circa di persone in condizioni di povertà che si rivolgono alla rete del banco farmaceutico per richiedere farmaci. In un anno, dal 2024 al 2025, questi numeri sono cresciuti dell'8,4%. C'è una parte degli italiani che non hanno i soldi per comprarsi farmaci. Quali farmaci in particolare? Per esempio i farmaci da banco, che sono certamente esclusi dalle coperture del Servizio Sanitario Nazionale. Certamente in Italia è possibile intervenire anche sulla cultura dell'acquisto dei farmaci, non c'è dubbio. In molti casi è possibile accedere, come sappiamo, ai farmaci equivalenti. Questo certamente rappresenterebbe un'alternativa ai farmaci di marca per permettere un accesso più adeguato ai farmaci da parte di chi ha meno risorse. Interessante notare come la storia del banco farmaceutico è una storia che mette insieme la distribuzione di farmaci di marca, di farmaci equivalenti, che vengono recuperati appunto sia nelle farmacie sia grazie alle aziende farmaceutiche. In qualche modo tutte le aziende, sia quelle a marchio sia i generici, stanno partecipando a questa gara di solidarietà per garantire aiuto agli indigenti.
1: È un un'iniziativa, come diceva nella parte finale, una gara di solidarietà, dottoressa, che chiaramente vede coinvolte non solo le farmacie, le case farmaceutiche, insomma, stare accanto a chi veramente non ha la possibilità. Mi sembra un'iniziativa molto importante. Una battuta, i due ospiti, partiamo dalla dottoressa.
0: Ah, sì, sì, assolutamente.
1: Che vede il coinvolgimento spesso delle farmacie,
0: ovvio,
1: in alcune giornate
0: certo.
1: particolari.
0: Sì, sì, noi mettiamo a disposizione...
1: Poter donare un farmaco che uno acquista in farmacia.
0: Esatto, sì.
2: Il tema della rinuncia

0: cure è un tema che noi presidiamo da anni, è un tema che è emergente soprattutto in questa fase storica, non solamente sui farmaci ma proprio l'accesso alla diagnostica, alle cure. È diventato un problema per i cittadini.
1: È un problema in questo momento. Maris.
2: Domande pratiche. Lina da Avellino ci chiede, ma la scadenza dei farmaci è tassativa? Ecco, se dovessi erroneamente assumere, che cosa accadrebbe? Dottoressa?
3: Ah, intanto dipende da che farmaco. Perché se è una pasticca effervescente, assolutamente no. Se è un vaccino, un antibiotico in fiale, no. Se capita una compressa che si prende, che è scaduta da poco, magari l'effetto è un pochino meno importante, però non succede niente di grave, basta che non sia troppo in là.
2: Ecco. La conseguenza è che non è efficace il
3: farmaco. Un pochino di meno, però ecco, solo per determinate categorie, cioè faccio conto le compresse, le supposte, ma per il resto no, proprio.
1: Che cosa sta accadendo dal punto di vista invece del caro vita, dell'inflazione? Sono aumentati i farmaci? Parlo prima con il rappresentante dei consumatori. Hanno avuto un incremento dei prezzi?
0: Ah, questa è una dinamica che è osservata attentamente anche da AIFA, che ovviamente negozia i prezzi.
1: Che parliamo poi non dei si prezzi. Possono aumentare in qualche modo i prezzi, sono abbastanza blindati.
0: Esatto.
1: No, tutto può aumentare, ma i prezzi dei farmaci sono abbastanza schermati.
0: Esatto, c'è una negoziazione, parlo dei farmaci in fascia A, chiaramente, che sono quelli appunto che il Servizio Sanitario Nazionale offre ai cittadini gratuitamente.
1: E questa è una grande conquista in un paese come l'Italia, perché tenere fermi può aumentare tutto, ma insomma la benzina, però i farmaci non possono aumentare.
3: No, c'è l'AIFA che controlla.
1: Ecco, dottoressa, però c'è un altro elemento, un'emergenza, dice qualcuno, sui giornali in questi giorni, dice che tutto quello che sta avvenendo a livello internazionale, soprattutto a livello geopolitico, lo stretto di Hormuz e tutto, può creare un problema di carenza di molti farmaci.
3: No.
1: È così?
3: No.
1: Ed è c'è un sistema che controlla, cioè voi quando finiscono i farmaci viene segnalato.
3: Sì, è tutto controllato, non ci sta carenza di farmaci, c'è solamente l'eventualità che ci sia accaparramento per questa paura. Non ci deve essere accaparramento, i farmaci ci sono e siamo coperti, quindi non ci deve stare questa allerta.
1: Quindi è importante che si sta tranquillizzando.
3: L'importante è che non ci sia accaparramento, ecco, quello potrebbe creare un problema.
1: Ed è anche un ruolo all'interno del appunto di Federpharma, quindi è importante questo aspetto.
3: Sì,
1: questo aspetto. Non c'è assolutamente nessun allarme, quindi non fate le corse in farmacia per comprare magari 10 scatole di farmaci che poi scadono e non vengono utilizzate.
2: Voleva aggiungere qualcosa, Valeria?
0: Sì, volevo aggiungere, questa è una cosa importante per i cittadini che devono sempre anche capire dove informarsi. Sul sito di AIFA c'è proprio una sezione sui farmaci carenti, quindi laddove il farmaco realmente è carente si indica la motivazione, si indica l'alternativa terapeutica. Molto spesso, come diceva la dottoressa, è per un problema di accaparramento, quindi è limitato nel tempo, o per un problema di distribuzione, anche quello limitato nel tempo. Quindi bisogna anche rassicurare i cittadini che non siamo di fronte a un'emergenza al momento.
1: Maris.
2: Allora, Valeria Fava, prima abbiamo parlato della scadenza dei farmaci. Intanto ricordiamo, se vogliono saperne di più di quello che ha appena detto la Valeria Fava, basta andare su aifa.gov.it. Prima abbiamo parlato della scadenza. La signora Maddalena ci dice, ecco, ma dove posso portare i farmaci che mi ritrovo scaduti? Perché ovviamente ogni tanto dovremmo fare un po' un controllo di tutte le scatole, delle scadenze che abbiamo, anche per quello che ha detto, insomma, la dottoressa De Cesaris. Però se ci ritroviamo delle confezioni scadute, che cosa dobbiamo fare?
0: Certo, è molto importante portarle in farmacia. Il consiglio che do è di consegnare il blister o comunque la parte che ha la sostanza attiva alla farmacia e di differenziare il cartone e il foglio illustrativo adeguatamente. È molto importante per l'ambiente, perché i farmaci poi, se non correttamente smaltiti, vanno a danneggiare l'ambiente. Quindi è un elemento molto molto importante.
1: C'è un altro rischio, dottoressa, è quello che vengono in farmacia dicendo, ho visto su internet, ormai il cosiddetto, come qualcuno chiama, il dottor Google, no? Si fanno le autocure, le persone, e chiedono a voi i farmaci.
3: Sì,
1: c'è questo rischio reale? Perché
3: allora, no, perché possono informarsi, ma poi dopo il medicinale va venduto dietro ricetta medica. Perciò non è che io mi chiedi, ho letto che mi serve questo antibiotico per questa cosa che ho, questa patologia che ho, mi serve la ricetta del medico. Se non ho la ricetta del medico non te la posso dare, quindi
1: no. C'è ancora un filtro fondamentale.
3: Sì, ma anche noi non diamo assolutamente medicinali così solo perché l'hanno letto su internet, c'è controllo.
1: Maris.
2: Ma ci chiedono in tanti, molti farmaci, insomma, quelli griffati di cui abbiamo parlato, sono detraibili, vogliono sapere, Fava, anche quelli equivalenti sono detraibili?
0: Assolutamente, assolutamente sì.
2: Tutti.
0: Qualsiasi cosa che io acquisto che ha uno scontrino che riguarda un farmaco posso detrarlo. in genere si parlava di scontrino parlante, no? Esatto. Non so se vi ricordate quando è stato introdotto.
1: Col codice fiscale,
0: sostanzialmente. Col codice fiscale, quando prendi un farmaco e dai la tesserina sanitaria o è direttamente inserita sulla ricetta e la farmacista la usa con la pistolina, e quella in automatico si carica.
1: E ricordiamo che si può pagare anche in contanti, perché per tutto il resto delle spese, spese sanitarie bisogna necessariamente pagare
3: le
1: con...
3: Le medicine no. Puoi pagare anche contanti,
1: con le medicine
3: le puoi scaricare.
1: È possibile pagare in contanti e poi la stagione della dichiarazione dei redditi, il 19% è possibile in qualche modo no, portare in deduzione dalla dichiarazione dei redditi. Maris.
2: Allora, diamo un aiuto a nonno Egidio, ci ha scritto dottoressa De Cesari, dice: ecco, il dottore mi ha prescritto di dimezzare la mia compressa da 100 a 50. Ecco, ho già un tagliapillole, diciamo così, quello delle confezioni che si comprano, possono comprare anche in farmacia, ma ho saputo che non è una buona pratica. Vuol sapere effettivamente è così? Non dovremmo utilizzare
3: il
2: tagliapillole?
3: Io lo sconsiglio. Se esiste il dosaggio adatto è sempre meglio comprare il dosaggio adatto, non spezzare la compressa. Specie se sono fine rivestite, cioè se sono rivestite vuol dire c'è un motivo, perché si deve sciogliere in un determinato punto il principio attivo e in un altro. Se tu lo tagli, ecco, va a cadere questo accorgimento. Quindi, ove possibile, è meglio comprare il dosaggio esatto.
1: Aris, ancora?
2: Ancora. Lo stesso farmaco lo posso acquistare sia in sciroppo che in compressa. Ecco, c'è differenza nell'efficacia? Lo chiede Adam da Trento.
3: No, deve adeguare il dosaggio, perché la compressa è più concentrata, lo sciroppo ne deve prendere di più.
2: Però l'efficacia è la stessa,
3: sì,
2: ecco.
3: Sì, il principio attivo è uguale, deve dosare il dosaggio.
1: Chiedo alla Fava, che voi fate tante iniziative, soprattutto anche con le scuole, bisognerebbe puntare anche sulle giovani generazioni nel spiegare appunto il farmaco equivalente che ha lo stesso valore, lo stesso vantaggio, anzi un vantaggio economico. Bisogna partire dai più giovani, perché magari le persone anziane sono un po' legate a quella tipologia di farmaco.
0: Guardi, noi sono tantissimi anni, appunto siamo arrivati alla sesta edizione della campagna Io Equivalgo e penso che abbiamo comunicato in ogni modo possibile esista per comunicare. Abbiamo creato una app, abbiamo creato un sito, siamo andati nelle piazze italiane insieme a Federfarma e farmacisti, facciamo una campagna che è a tuttora in corso. Stiamo formando i farmacisti affinché acquisiscano quelle competenze relazionali e nella tecnica di comunicazione per convincere chi è un pochino esitante. Stiamo davvero facendo di tutto e siamo andati anche nelle scuole, perché le scuole sicuramente sono un presidio essenziale, anche perché dobbiamo educare i giovani che domani saranno gli anziani. E quindi è un elemento molto importante.
1: Grazie. È un percorso fondamentale, importante. Ringrazio gli ospiti, ringrazio Valeria Fava, responsabile salute di Cittadinanza Attiva, e grazie alla dottoressa Emilia De Cesaris, farmacista e consigliere di Federfarma Roma. Grazie davvero. Grazie a tutti, serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine, a quest'ora allacciamo il grembiule e accendiamo i fornelli e siamo pronti a cucinare insieme a voi, con voi e con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia da Palermo e Luigi da Brescia. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, sono certa che sarete curiosissimi di sapere qual è la prima ricetta che il nostro chef Fabio sta preparando per noi. E lo chiediamo subito, cosa fai, chef?
1: Una ricetta caduta un pochino in disuso ed è le fettuccine alla papalina.
0: Ah, una cosa particolarissima che ho mangiato una volta in una bella trattoria. Quindi fettuccine alla papalina, vado subito a leggere gli ingredienti per fare questa buonissima pasta. Per fare le fettuccine alla papalina occorrono 450 g di fettuccine, 20 g di burro, una cipolla media, 150 g di prosciutto cotto, 100 g di piselli, 3 tuorli, un uovo intero, 100 g di parmigiano, pepe e sale. Fettuccine alla papalina, quindi c'entra un papa con questo piatto?
1: C'entra un papa, in questo caso Pio XII, che sembra che avesse fatto richiesta al proprio cuoco di un piatto leggero.
0: Ah!
1: Esatto, e tutto è venuto fuori tranne che un piatto particolarmente leggero, però un piatto interessante, sostanzioso, ricco.
0: E infatti bello sostanzioso, forse l'unica cosa che manca è il guanciale rispetto ad una carbonara.
1: Sì, perché è un po' un purpurì di un insieme di piatti della tradizione, messi un po' insieme così, ma alla fine è venuto fuori un gran piatto.
0: Infatti, e cosa hai fatto? Per prima cosa hai
1: abbiamo soffritto? Leggermente, sì, abbiamo leggermente unto la padella, ripulita.
0: Con olio o burro?
1: Una lacrima di olio che abbiamo poi sparsa e asciugata con della carta.
0: Ah.
1: Poi abbiamo aggiunto il burro e come lui ha cominciato a sciogliersi abbiamo aggiunto la cipolla che ora sta stufando e andando piano piano.
0: Voglio chiedere proprio a Luigi, che è il nostro esperto sull'origine dei nostri piatti, cosa ci dici di queste fettuccine alla papalina?
3: Allora, è negli anni 30 che Papa Pacelli, avendo degli ospiti, voleva una cosa un po' più leggera rispetto alla carbonara. Allora questo cuoco, che non si sa esattamente che cuoco fosse, lì vicino al Vaticano, ha sostituito gli ingredienti alla carbonara con altri ingredienti. Quindi il guanciale col crudo.
0: Col crudo, quindi non col cotto,
3: crudo,
0: ecco,
3: no,
0: qual
3: col
0: è.
3: Cotto, no. E poi e poi la cipolla aggiunto, e insomma,
0: sì, perché nella carbonara la cipolla
3: l'ha sostituito col parmigiano. Comunque è nata questa pasta che è veramente gustosa e poi è vero, ci sono due scuole di pensiero. Ma già l'Artusi parlava della pasta.
0: Artusi, che è il primo
3: famoso,
0: che ha scritto un manuale proprio di cucina famosissimo,
3: esatto,
0: che nelle cucine delle brave massaie deve essere sempre presente.
3: Parlava della pasta col cotto e i piselli, molto in voga presso i romani, no? Per quello che si sono formate queste due scuole di cucina.
0: Diciamo che della carbonara mi sembra che rimanga soltanto l'uovo, perché la pancetta,
1: sì,
0: non c'è, no? Il pecorino non c'è niente, però è uno spunto.
1: Ma neanche prima nella carbonara c'era la pancetta.
0: Certo,
2: il guanciale,
0: scusami, che continuo a confondere pancetta e guanciale, hai ragione chef. Comunque,
3: poi Beatrice, c'è stato anche un altro papa, no? Leone XIII, che aveva le sue preferenze e amava le ciambelle.
0: Ciambelle
3: di Carpineto Romano, che hanno una ricetta segreta di cui lo chef forse...
0: Ancora segrete, come sono? Tipo ciambelle al vino? Cosa c'è dentro?
1: No,
0: queste
1: so
0: ciambelle?
1: Che c'è... Allora, siccome gli ingredienti sono segreti, noi sappiamo alcuni ingredienti, farina, che sono caratterizzate dall'anice, ma soprattutto di essere stese quasi in una sfoglia spessa, tagliate a strisce e poi chiuse. Non c'è lievitazione, non c'è nulla del genere, quindi sono secche. Ed erano utilizzate sempre dai pastori, okay, perché si mantenevano tantissimo.
0: Fragranti.
1: Esatto.
0: Le ciambelle, non le ho mai mangiate, comunque al profumo, al sapore di anice.
1: Sì.
0: Allora, hai messo nella padella anche il prosciutto, che quindi si cuocerà.
1: Eccolo.
0: Già cotto, ma
1: già
0: si cuoce.
1: Poi abbiamo scottato i piselli, perché i nostri erano crudi, stiamo sfruttando una sorta di riciclo dell'acqua che bolle.
0: E l'hai già salata?
1: No.
0: Per
1: non
0: i piselli?
1: Ancora per i piselli no.
0: Ho capito.
1: Ora, perché andranno a insaporirsi poi,
0: ecco,
1: in quest'altra
0: l'acqua
1: condizione.
0: L'acqua bolle in pentola, caliamo le fettuccine. Ma perché le fettuccine, chef?
1: Perché a Roma la pasta lunga fresca, diciamo fatta con farina e uovo, sono le fettuccine.
0: Non c'è... Le fettuccine. Queste sono secche,
1: no?
0: O sono secche, ma si possono fare in casa.
1: Esatto.
0: Ci si sveglia una mattina.
1: Esatto, si mette là, insomma, si passa mezza giornata
0: a fare le fettuccine.
1: Esatto.
0: Tu le fai le fettuccine, Sonia?
2: Io sì, mi piace pure, sono sincera, mi piace proprio impastare, sentire il contatto con la farina, le uova, mi piace proprio fare la pasta. Chiaramente non ho quasi mai il tempo per farle. Però,
0: ma le tagli a mano o usi la macchina, la nonna papera, quella con la manovella?
2: Allora, per stendere le sfoglie uso la nonna papera, poi però chiaramente le fettuccine, le striscioline le taglio a coltello.
0: Ecco,
3: la
0: dimmi,
3: fa girare a me la nonna papera.
0: Ti fa girare la manovella. Adesso esistono anche in commercio quelle con il motorino elettrico, però in realtà anche io metto Maddalena a girare la manovella, la mia bambina, e si diverte tantissimo. Però anche le taglio con l'altro formato della macchina, ecco, ha anche la sezione per tagliarle. A me piacciono tagliate un po' più larghe, le pappardelle sono più larghe, vero chef?
1: Sì.
0: E quelle quindi invece le taglio a mano. Devo dire che è un piatto che piace moltissimo agli studenti, mettere prosciutto e piselli è una cosa che solitamente anche i miei figli con i loro amici fuori sede si vedono a casa e fanno questi piatti panna, prosciutto e piselli a volontà.

0: Ci siamo quasi, sì, quindi prosciutto e piselli. Nel frattempo il nostro chef prepara questa mantecatura, la possiamo chiamare così? Sì. Non un pastello, questo non si può chiamare
1: non
0: pastello.
1: No, è una crema.
0: Una crema con uovo, parmigiano.
1: Abbiamo messo 100 grammi, tre tuorli e poi abbiamo aggiunto quello che ormai è caduto in disuso, l'uovo per la padella.
0: L'uovo per la padella.
1: Era una cosa che veniva fatta ai tempi.
0: E dunque quest'uovo diventerà una cremina o si straccerà un po' a pezzettini?
1: Dovrebbe venire una cremina.
0: Bisogna quindi stare attenti alla temperatura?
1: Sì.
0: In padella. Bene, fettuccine alla papalina è un piatto che si può trovare ancora, forse non molto spesso, trattorie, perché appunto era un piatto che andava più di moda
1: anni 80, anni 90, 80. Poi un pochino si è perso.
0: E tu nel tuo ristorante I Divini Sapori dovresti farlo, fettuccine alla papalina?
1: Li faccio, mi è capitato di farli, ma incredibilmente su richiesta, e questa cosa mi ha fatto enormemente piacere quando c'è qualcuno che ha ancora a memoria di alcune preparazioni che sono cadute in disuso.
0: Quanto è bello recuperare ricette antiche, ricordare anche la loro provenienza, parlare un po' delle tradizioni, sì, del gusto che cambia col tempo, perché oggi la cucina si è molto evoluta. Ci sono anche tanti ingredienti che prima non si usavano molto spesso, vari tipi di farine.
1: Tante cose comunque non si trovano più. Cioè, rispetto alle ricette che erano quelle originali, oggi come oggi è difficile trovare alcuni ingredienti base.
0: Bene, mentre le tue fettuccine alla papalina vengono mantecate in padella, volevo chiedere al nostro amico Luigi se c'è un altro modo di fare le fettuccine che ti piace particolarmente.
2: Un altro modo di fare le fettuccine è fettuccine al cinghiale.
0: Ecco, infatti. Però col cinghiale le pappardelle, scusate, vero chef?
1: Sì, però anche la fettuccina non ci sta male per nulla.
0: Bene, non distraiamo il nostro chef che deve fare questa cosa complicata, perché ora l'uovo non dovrà...
1: Non dovrà stracciare.
0: Ecco, non dovrà stracciare, il termine giusto, ma dovrà rimanere un po' cremoso. Ti aiuterai con un po' di acqua di cottura, immagino.
1: Sì, un po' l'abbiamo lasciata lentina. Questa operazione va fatta lontano
0: dalla fiamma.
1: Dalla fiamma.
0: O dal questo fornello.
1: Esatto, cioè che dovete proprio spostarvi, perché sennò rischiamo che già stando vicini...
0: Anche questa volta il nostro chef non fa saltare la sua pasta in padella. A lui piace mantecare.
1: Sì, questa più che mai.
0: Più che mai. E c'è una ragione che ci ha spiegato, perché facendo saltare la pasta in padella si stressa.
1: Si stressa, allora noi tanto ormai si è alla ricerca della pasta di qualità, grani particolari, tutto questo, e poi rovinarla stressandola, ora verrò additato da non so quante persone per quello che sto dicendo, però è una mia piena convinzione, non solo mia, è una scuola di pensiero, è seguita da molti.
0: Sonia, tu che cosa fai? La mantechi o la fai saltare?
3: Allora, per farla saltare bisogna avere un po' di forza alle braccia.
0: Anche se, soprattutto se fai tante porzioni,
3: esatto,
0: in una volta.
3: Non è il nostro caso perché siamo, insomma, in tre. Però comunque ci vuole una discreta forza alle braccia. Io preferisco fare come fa lo
0: come
3: chef.
0: Come fa il nostro
3: chef. È più facile
0: chef
3: per me.
0: Ecco, vedo che ha scelto come sempre un piatto nero per far risaltare il giallo del condimento, il verde dei piselli, c'è del pepe anche. E vediamo come impiatta queste fettuccine alla papalina, davvero degne di arrivare sulla tavola di un papa, in un bellissimo momento di festa, perché la convivialità è sempre un bellissimo momento ed è bello anche il momento che sto per vivere io. Un po' imbarazzante, devo dire, perché l'ospite che verrà a trovarci oggi, che cucina con noi, è una persona a me molto cara. Mm. Diciamo che è una persona che conosco da molto tempo. È un avvocato romano, di origine siciliana in verità, perché sia la sua mamma che il suo papà sono siciliani. Ha quattro figli che si chiamano Maria Lucia, Fabio, Giovanni e Maddalena.
1: Sei preparatissima.
0: Sono preparatissima, è un romanista. E si chiama Pierpaolo Platania, mio marito. Amore, benvenuto.
4: Grazie.
0: Eccolo, non è per niente abituato alle telecamere, fa questo sacrificio per noi. C'è il nostro chef Fabio
4: Maestro.
0: Cinelli.
4: Maestro,
1: benvenuto.
0: Che ti aspettava, sta facendo fettuccine alla papalina. Senti
4: Vedo.
0: Che profumo, e dopo le assaggerai. Bene. Sei nostro.

0: Assaggiatori Sonia e Luigi te lo consentiranno.
1: Buongiorno.
2: Paolo, buongiorno, benvenuto.
3: Ciao, benvenuto, buongiorno.
1: Pronti, armati?
0: Loro sono pronti, sì. C'è il nostro caro Luigi che usa il grembiule non per cucinare ma per non sporcarsi la camicia. Invece tu oggi hai indossato questo grembiule.
1: Però è lo stesso.
0: È lo stesso grembiule, certo, questo te lo regalano, sai, puoi portarlo a casa.
1: Oh. Wow.
0: Allora, oggi sei qua e mi hai chiesto di farti preparare degli ingredienti.
1: Sì.
0: Li prendo subito. Ci sono delle verdure e chissà se questa ricetta che preparerai è una delle due ricette che ti ha insegnato mamma tua.
1: No, me l'ha insegnato mamma tua.
0: Ah, quindi sarà buonissima sicuramente.
1: Una delle due.
0: Bene, e allora vi sveleremo che cosa cucinerà mio marito tra qualche minuto. Ci ritroviamo qui nella cucina di quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A tra poco.
4: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, sabato dalle 16.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico dal 1980 sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
4: Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
8: I bambini non vengono considerati.
4: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
9: Le auto sfrecciano veloci.
4: È ora di restituire loro lo spazio.
10: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
4: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
11: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
4: La città dei bambini, l'utopia di Francesco Tonucci. Sabato, in seconda serata.
12: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
13: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
14: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
15: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
16: E Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
17: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
4: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Questa sera in seconda serata. In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
18: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
4: Non tutto ciò che riempie nutre.
18: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
4: La spiritualità non è fuga.
19: Perché sono qui? Perché esisto?
4: È liberazione.
8: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
4: Meno rumore, più verità.
2: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
4: Liberi, sabato in prima serata.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Siamo qui in compagnia di una persona speciale per me, cioè mio marito Pierpaolo Platania con il nostro chef Fabio Cinelli e i nostri assaggiatori sono già lì. Vedo ad assaggiare le fettuccine alla papalina. Come sono, Sonia, Luigi?
2: A me hanno riportato proprio indietro nel tempo i primi anni di università da studentessa fuori sede.
0: Allora tu, Luigi, che cosa ne dici?
3: Che hanno proprio una benedizione particolare. Sono squisite, complimenti allo chef.
0: Ecco, ma vediamo invece come se la cava mio marito, che oggi è venuto a cucinare con noi. Che cosa farai? Vogliamo dirlo ai nostri amici a casa?
1: Farò gli involtini di pollo e la ratatouille di verdure.
0: Allora, vado subito a leggere gli ingredienti, così anche a casa potranno imparare a fare questo piatto insieme a noi, che è semplicissimo. Per fare gli involtini di pollo,

0: vero, con ratatouille di verdure occorrono per gli involtini 6 fettine di petto di pollo, 6 fettine di mortadella, 6 fettine di formaggio Emmental, burro, farina, sale e pepe. E per la ratatouille una melanzana lunga, una zucchina, un peperone, una carota, una cipolla, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, a leggere questa lista degli ingredienti devo dire che ti sei tenuto basso con le quantità, perché a casa nostra in realtà quando la fai almeno ci vuole il doppio della quantità di verdura e anche di pollo, perché 6 fettine, capirai.
1: Per 6 bocche come le nostre non basta il doppio.
0: Allora, noi ti stiamo aiutando. Che dite? Lo devo aiutare?
2: Lo devi aiutare sicuramente, perché vedo che ha bisogno. Ma ti volevo chiedere più che altro, hai visto cosa significa avere il marito a portata di mano quando stai lavorando e ti distrai e lo devi aiutare, hai visto?
0: Eh sì, un po' come succede a te con Luigi tutti
2: esatto.
0: I giorni. Che dici, Luigi?
3: Scusa Pierpaolo, ma andare sul posto di lavoro alla moglie è un po' pericoloso?
1: Esperienza che io ho evitato attentamente fino ad oggi.
3: Bravo.
0: Però diciamo che lo sta facendo per amore, vero?
1: Solo per amore.
0: Chef, tua moglie viene mai a trovarti al ristorante in cui lavori? Ti aiuta anche?
4: Ogni tanto, come anche i figlioli, e questo è un aspetto estremamente positivo. Perché affinché un'attività, una situazione funzioni, separati, lontani, ogni tanto ci si sente, ci si chiama, ci si vede. Fantastico così.
0: Beh, ma noi lo facciamo anche un po' per giocare. D'altronde certo. Faccio un lavoro così divertente, come fare a non coinvolgere? Io a turno coinvolgerò tutti i membri della mia famiglia, perché mi piace che siano partecipi, e poi volevo fargli conoscere soprattutto voi tre. Che dici, sono simpatici, Pier?
1: Sono simpaticissimo.
4: Ok.
0: Risposta esatta. Racconta un po' come hai imparato a cucinare. Noi stiamo insieme da tanto tempo, ci siamo sposati e guarda che bella foto che hai portato del nostro matrimonio. Questo è il nostro matrimonio in chiesa, lì stavamo firmando, quindi sì. Proprio avevamo finalmente pronunciato il nostro sì. Che capelli lunghi che avevo.
1: Anche io.
0: I capelli invisibili, come ama dire a nostra figlia Maddalena. E quando è che hai imparato veramente a cucinare?
1: No, mi sono trovato costretto a imparare a cucinare quando nel maggio 2023 te e Maria Lucia avete fatto quello straordinario viaggio in Islanda di 10 giorni, lasciando me con 3 figli e il cane a Roma.
0: Scusa, aspetta, voglio far vedere questa foto, guarda quanto è bella. Ah, mamma mia che bella questa foto,
1: Non sei cambiata per niente.
0: Ma che bel complimento, grazie. Dai, basta, racconta invece appunto di questo viaggio in Islanda che ho fatto con Maria Lucia nel 2023. Che è successo?
1: Che sono rimasto appunto con i 3 figli e il cane, e qualcuno doveva pur cucinare qualcosa che non fosse bastoncini di pesce o la pasta al pesto.
0: Infatti, eccolo qui, il viaggio in Islanda. Hai mandato pure queste foto, io sembro un eschimese, mamma mia che freddo che faceva. Ci siamo divertite tantissimo, 10 giorni sulla Ring Road con una macchina a noleggio da sole, mentre anche tu solo a casa hai capito che bisognava fare la spesa.
1: Sì, molto differente da una macchina a noleggio, ma ho cominciato a fare spesa, a cucinare, a cuocere.
4: Grazie.
1: Maestro,
0: perché
1: cuocere.
0: La cosa in un matrimonio che succede è che a volte si danno un po' per scontati i ruoli, e una mamma abituata a fare tanto, a lavorare fuori casa ma anche dentro casa, cerca sempre di sopperire a tutte le esigenze, e ad un certo punto io ero un po' stanca e Pierpaolo con questo viaggio ha capito che le mie esigenze erano anche quelle di una maggiore attenzione in cucina. È stato bello quello che lui ha fatto, perché non si è perso d'animo, si è rimboccato le maniche e davvero ha imparato a fare un sacco di cose. Io l'ho stimato moltissimo dopo questo viaggio. Amore, però facciamo vedere che sei bravissimo anche in cucina.
1: Andiamo avanti. Sì.
0: Adesso questa ratatouille va condita con sale. La mia mamma ci mette anche un po' di origano.
1: Sì,
0: però
1: ma i nostri figli, in particolare Giovanni, avrebbero sicuramente da ridire.
0: Abbiamo quest'olio buono extravergine d'oliva. Condisci bene, bella ricca di condimento, e poi la rigiriamo con questa paletta, la mettiamo nella teglia. Chef, ce l'hai lì dietro di te la teglia per
4: sì.
0: Metterlo in forno?
4: Pronta.
0: E oltre alla ratatouille ha imparato a fare anche gli involtini di pollo, ma non solo quelli. Si è sbizzarrito con la pasta, con le melanzane,
2: Esatto, infatti ti stavo dicendo, Pierpaolo, che voglio dire, per aver cominciato a cucinare quando un anno e mezzo fa, mi sembri abbastanza capace,
0: ma
2: insomma.
0: Perché ora che ha scoperto che è bravo, io lo metto a cucinare tutti i giorni.
2: E fai bene, dai.
1: Mai mostrare alla moglie che sai fare qualcosa. Ne approfitterà certamente.
0: Allora, quanto tempo deve andare nel forno? Il nostro forno un po' a occhio. Diciamo che qui io lo metterei a 170-180 gradi per una quarantina di minuti.
1: Sì, ma è tagliato piccolo, anche di meno.
0: Te la inforno io e tu intanto cominci a battere su un tagliere che ti do adesso, aspetta. Allora, metto questa nel forno. Ti prendo questo, perché quelli sono sporchi, qua è tutto... Funziona, dammi i coltelli, batti carne e possiamo cominciare a battere i nostri involtini, cioè il pollo per fare gli involtini.
1: Sono sottili, quindi poco, se no...
2: Posso farvi una domanda? Non resisto, nel senso sono un po' curiosa, scusatemi. Volevo sapere come vi siete conosciuti.
0: Ah, vabbè, devi raccontarlo, Pierpaolo.
1: Galeotto fu un bistrò dove io andai a mangiare vicino studio, all'ora di pranzo mi ci portarono delle colleghe e incontrai lei che faceva lì la cameriera. Io non l'avevo proprio guardata.
0: Ma come?
1: No.
0: E poi che cosa è successo?
1: Ma una delle colleghe l'ha riconosciuta per un programma televisivo che io non avevo mai visto. E a quel punto ho alzato lo sguardo.
0: E che è successo? Ecco. Dillo, dillo.
1: Che è successo? Che mi è, niente, gli occhi, il naso. Da lì in poi per un mese tutti i giorni pranzavo in quel bistrò che c'ha un menù molto ristretto.
0: Quindi... Però ho capito, scusa, ti fermi un attimo a battere, se no non si sente quello che dico. Lui è stato colpito dal mio profilo, guardate un po'.
1: Dal naso in particolare, per quanto questa cosa non torni.
0: E infatti ogni anno, quando... non è carina questa cosa che dici, però ogni anno noi, quando festeggiamo l'anniversario di matrimonio, portiamo i nostri figli sempre in questo bistrò, abbiamo portato anche una fotografia, e loro sono contentissimi perché vedono dove si sono conosciuti mamma e papà. Eccoci qua tutti a tavola e c'è anche la figlia della proprietaria, che è una mia amica Elda, il bistrò del cortile del Politecnico, un bellissimo posto che è rimasto incantevole, uguale da 24 anni, da quando noi ci conosciamo, e con dei piatti buonissimi, delle ricette che peraltro potremmo anche chiedere a José, la proprietaria, di raccontare. E vai, vai, batti, batti la carne. Ecco qua, i petti di pollo sono pronti, li dobbiamo poi dopo riempire, farcire e infarinare. Dimmi, chef.
4: Guarda un pochettino il vostro pubblico, chi vi sostiene.
0: Ah, guarda chi c'è.
5: Scusate, ma nessuno ha cucinato oggi?
6: Doveva cucinare papà, ma sta in trasmissione.
7: Papà, ma se sta in trasmissione non fare l'assaggiatore, che sennò riprendi i chili che hai perso,
6: Ciao papà, divertiti. No.
5: Fabio, ciao mamma, fatti assaggiare questi bottini.
6: Ciao.
0: Mamma mia, che burloni. Una delle poche volte in cui si trovano a tavola tutti insieme, perché a casa è un fuggi-fuggi generale. Infatti noi cerchiamo di mantenere sempre qualcosa di pronto, in frigo, di preparato il giorno prima. Allora, siamo pronti, penso, per infarinare i nostri petti di pollo. Scusa, allora la metto qui la farina, va bene, amore?
1: Sì, ma prima li avvolgiamo.
0: No, prima li vuoi riempire, giusto, hai ragione, perdonami, mi sono dimenticata questo passaggio. Bravissimo, metti prima la mortadella e poi il formaggio, perché...
1: Non c'è un perché.
0: Te lo dico io perché, ma te l'avevo anche detto, amore, di dire così. Perché così il formaggio, quando si fonde, rimane un po' più tenuto insieme dalla mortadella. Cioè, avevamo fatto le prove a casa, dovevi dire così. No, non è vero. Questi involtini piacciono moltissimo a Maddalena, vero?
1: Sì, a perché tutti.
0: Prima li faceva col prosciutto cotto, poi ha provato la mortadella.
1: E, è meglio.
0: Allora, tra le cose belle che mi piace di raccontare di mio marito è che non è mai stato presente in sala parto fino all'arrivo di Maddalena, perché lui aveva un po' l'idea che l'uomo dovesse aspettare fuori, preso dalla tensione dell'attesa, un po' con questa trepidazione. E poi finalmente anche in questo è riuscito a cambiare per amore. Quando è nata Maddalena io gli ho chiesto di venire in sala parto con me. Ed è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo anche una fotografia, vero? L'hai portata quella?
1: Sì.
0: Ecco qui. Io avevo appena partorito e lui è stato dietro di me a sostenermi. Ho fatto il parto accovacciato. Lui è stato tutto il tempo con me, mi ha sostenuto. È stato veramente qualcosa che ci ha unito ulteriormente. E... bello, vero? Ti sei pentito di non essere stato tutte le altre volte?
1: Quella volta l'ho presa in braccio prima io di te. È l'hanno
0: vero,
1: consegnata
0: vero.
1: A me.
0: L'ha presa prima di me. È stato bellissimo vedere venire al mondo questi quattro figli, dalla prima all'ultima. E pensate che Pierpaolo, vedete, parla poco, è una persona un po' timida. Oggi ha fatto una gran fatica a venire qui. Ma per me è cambiato tantissimo, perché quando era giovane pensava anche di non volere affatto dei bambini. E invece è un papà meraviglioso.
1: Sì, devo dire che non ho avuto mai simpatia per i bambini, né i miei né quelli degli altri, finché non ne ho avuti adesso. Vabbè.
0: Perché pensavi di non essere paziente?
1: Vabbè, pensavo mi avrebbero cambiato la vita.
0: E invece?
1: E invece l'hanno resa molto più divertente di quella che avevo prima.
0: È vero, perché prima facevi solo l'avvocato, avevi una grande passione, la Roma.
1: E la moto.
0: E la moto.
1: La seconda esclude i bambini.
0: Però che cosa abbiamo fatto con la moto la prima volta noi?
1: Vabbè, noi abbiamo fatto il nostro primo viaggio in moto il 6 agosto. È piovuto dall'inizio alla fine. 10 ore di pioggia ininterrotte. Credo sia un caso unico.
0: E tu che eri stato in
1: Era
0: Normandia?
1: Era un segno.
0: Dove eri stato ovunque, in tutto il mondo? Dove mi hai portato?
1: Vabbè, ti ho portato a Ortisei.
0: Hai capito?
1: Sì, ma perché ti ci ho portata?
0: Perché c'erano in vacanza...
1: C'era tua mamma.
0: Ecco, vabbè, adesso dobbiamo raccontare tutto. Vogliamo infarinare i nostri involtini che tu hai preparato in maniera così elegante. Vero, chef, è stato bravo?
4: Bravissimo.
0: Lo chef ha seguito tutto. Mettiamo,
4: poi,
0: guarda, questo di lato.
4: E parlava, che è una delle
0: bravo,
4: cose più
0: sì.
4: difficili.
0: Ti metto della farina, va bene?
1: Sarebbe
3: certo
1: utile.
3: Pierpaolo, che avendo conosciuto Bea, avrai anche cominciato a guardare un po' di più il teatro.
1: Ah beh sì, mi ha trasmesso la passione per il teatro, oramai vediamo teatro praticamente tutte le settimane e quando lei è in scena e anche con lei, tutti i suoi colleghi.
0: Voi come li fate gli involtini, gli assaggiatori?
2: Allora, io ho una ricetta che mi ha insegnato mia madre. E, vabbè, il procedimento è più o meno lo stesso. Metto un po' di origano, un po' di salvia, prosciutto cotto, il formaggio, più o meno così. Però poi vengono rosolati nel burro e poi cotti nel vino bianco. In tegame, non al forno in padella, in tegame col vino bianco.
0: Anche tu li sfumi col
1: sì.
0: vino bianco, vero?
1: E anche io metterei la salvia, ma ho il terzo figlio che è molto
2: che non
1: sensibile
2: ama la
1: ai gusti.
0: Sì, Giovanni è iperosmiaco, sente gli odori, il gusto in modo esagerato, ha preso un po' da me. E qualunque variazione nelle ricette per lui costituisce un problema. Però sono buoni questi anche da fare con le verdure. Gli involtini di pollo con le melanzane, vero chef? Dacci un'idea.
4: Io faccio il... Poi il contrario, la melanzana la metto, cioè non con la carne d'accordo, ma c'è anche una versione un pochettino più semplificata in cui eliminiamo la carne esterna, io utilizzo delle melanzane che vado a grigliare e poi all'interno metto la mortadella e il formaggio, che in questo caso però deve essere un formaggio stagionato, un pochino più, altrimenti lo perdiamo tutto perché non riusciamo a stringere completamente, cottura la stessa, o in padella se è veloce, avendo già grigliato le melanzane, 3 minuti, involtini
0: sì.
4: fatti.
0: Tra le altre cose che Pierpaolo fa a casa, raccontiamo anche l'impegno. I nostri figli ci hanno chiesto un cane e lui non voleva assolutamente che io lo andassi a prendere da nessuna parte al mondo. Invece io ho trovato un cane che era stato tenuto in cattività da un cacciatore e adesso è il suo migliore amico.
1: Sì.
0: Hai portato una foto col cane, amore?
1: Ho portato anche la foto
4: con anche con il cane.
1: Con il figlio peloso, eccolo.
0: È il quinto figlio peloso, si chiama Rufo ed è un lagotto romagnolo. Questo era il giorno del tuo compleanno. Hai visto come siete venuti bene?
1: Il più bello è Rufo lì.
0: Il più bello è Rufo. Bene, allora continueremo un po' a intrattenervi, a raccontarvi qualcosa, ma soprattutto faremo questi involtini tra qualche minuto, subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola tra poco.
8: Oggi alle 16.30, i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 16.
9: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
10: Vedi anche tu.
11: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì.
12: Ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
11: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
12: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
11: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
13: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Eric Liddell, il corredore olimpico. Che ci fai in Cina?
18: Io insegno.
8: Basato su una storia vera.
18: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
19: Siamo in guerra.
18: Non abbiamo medicine. Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
20: Non puoi vincere la gara.
18: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
8: Sulle ali delle aquile. Domani in prima serata. In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
21: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
8: Non tutto ciò che riempie e nutre.
21: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
8: La spiritualità non è fuga.
22: Perché sono qui? Perché esisto?
8: È liberazione.
21: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
8: Meno rumore. Più verità.
23: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
8: Liberi, sabato in prima serata.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi puntata speciale per me perché cucina insieme a noi mio marito Pierpaolo Platania. Il nostro chef è lì pronto ad aiutarlo, sono subito diventati amici, anche perché Pierpaolo continuamente guarda le trasmissioni e prende nota delle ricette dello chef e poi prova a rifarle a casa, chef, devo dire la verità, a volte anche con un buon esito.
4: Indubbiamente.
0: Ecco, inviteremo Sonia e Luigi, i nostri assaggiatori, a casa ad assaggiare, quello che Pierpaolo preparerà. Bene, e iniziamo mettendo nella padella
1: olio, che mi dicono è buono.
0: Olio e poi del burro, eccolo qua. Iniziamo a riscaldare questa base per poter poi cuocere i nostri involtini, che a volte sfumiamo col vino bianco, a volte no. Vediamo oggi, tanto il vino bianco ce l'abbiamo sempre in cucina. Nel frattempo però, mentre la nostra padella comincia a scaldarsi, direi di andare a vedere con chi è la nostra amica Sofia Petti. Abbiamo questa amica, Pierpaolo, che è un'esperta di food, di tradizioni napoletane e da buona partenopea ci svela con molta generosità con i suoi ospiti qualche piccolo segreto sulla pizza. Vediamo con chi è. Grazie Beatrice, grazie Fabio. Io oggi sono onoratissima perché ho accanto a me un maestro pizzaiolo che ha avuto il titolo di ambasciatore dell'Isola d'Ischia. Vi presento subito, ecco a voi Ivano Veccia.
24: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno Ivano.
24: Buongiorno.
0: Senti Ivano, che pizza ci porti oggi?
24: Oggi vi faccio una pizza dedicata alla mia isola, l'Oro d'Ischia.
2: Ah, ma L'Oro di Ischia prende ispirazione dal film L'Oro di Napoli con la grande Sofia?
7: Grande Sofia, sì. Anche da lì l'ho preso ispirazione.
2: Benissimo, vedo che già stai all'opera.
7: Sì, sto già impastando. Praticamente è una farina 00 e gli ho messo mezzo litro d'acqua con 10 grammi di lievito nell'acqua.
2: Tu usi la cucchiarella, che ce l'abbiamo tutti a casa, vero?
7: Sì, uso la cucchiarella perché impasti meglio e poi non ti sporchi le mani, quindi per l'impasto a casa è ottimo.
2: Ok, e quanto tempo occorre?
7: Per impastarla?
2: Sì.
7: Una volta impastato 3-4

0: Questa parte così. Però noi già abbiamo l'impasto pronto.
1: Esatto, e lo vado a prendere.
0: Se lo sposto di qua. L'impasto è quello qui, già bello liscio. Una volta finito così, gli diamo delle pieghe. Quindi lo...
1: Sono dei gesti tecnici questi.
0: Sì, lo richiudiamo su se stesso, così gli diamo della forza all'impasto, vedi? Come si alliscia bene.
1: Si alliscia e diventa bello tondo.
0: E si rafforza.
1: Da che era tutto grumoso, diciamo, e anche l'umidità è diversa, si vede già dall'aspetto.
0: Sì. Una volta fatte queste pieghe, lo lasciamo 2 ore a temperatura ambiente. Dopodiché lo mettiamo in frigo, 24 ore, il giorno dopo lo tiriamo fuori e facciamo i panetti. La pizza napoletana è sui 280 grammi, 270 grammi. Una volta fatti i panetti, vanno rilievitati, quindi va rilievitata la pasta, ricresce e deve raddoppiare.
1: Ok, e noi già ce l'abbiamo pronto?
0: Voilà, eccolo qui.
1: Perfetto.
0: Quindi già raddoppiato.
1: È una magia.
0: Quindi andiamo alla stesura. Usiamo un po' di semola di grano duro, che è molto meglio della farina per stendere perché è un po' più doppia, quindi sulla pizza scivola meglio. E la stendiamo non troppo velocemente perché questo è un impasto molto idratato, come vedete.
1: Quindi, maneggiare con cura,
0: maneggiare,
1: maestro.
0: Con cura.
1: Questo l'ho imparato anch'io. E non con i polpastrelli, ma con le dita,
0: con
1: vero?
0: Con le dita. E l'aria la facciamo uscire nei bordi. Una volta stesa.
1: Senti Ivano, tu oltre ad avere questo titolo di ambasciatore dell'Isola di Ischia, so che tu lavori ovunque, lavori in Francia, lavori a Roma,
0: sì,
1: lavori a Ischia, dove tu praticamente rappresenti la pizza in una manifestazione molto importante che ci avviene ogni anno e si chiama Ischia Safari.
0: L'Ischia Safari sì, si fa a metà settembre, è un cassonetto enorme di chef, pizzaioli e pasticceri da tutto il mondo che si esibiscono per 3 giorni a Ischia.
1: È un grande contenitore della gastronomia.
0: Mondiale, possiamo
1: dove
0: dire.
1: Dove io ho visto delle foto con dei pizzaioli bravissimi e vi divertite anche tantissimo,
0: tantissimo,
1: vero?
0: Sì.
1: Allora bisognerà venirci a trovarti.
0: E poi il ricavato lo diamo come borsa di studio ai ragazzi dell'alberghiero di tutta Italia.
1: Quindi
0: ogni anno scegliamo una scuola.
1: Ah, bellissimo, perché bisogna insegnare alle nuove generazioni questo mestiere.
0: Quindi,
1: perché tu l'hai imparato da piccolo.
0: Io ho cominciato da 9 anni, ero piccolissimo come pizzaiolo, ragazzo di bottega, una volta si usavano.
1: Ok, allora procediamo.
0: Torniamo all'oro d'Ischia,
1: esatto.
0: Abbiamo steso la pasta, abbiamo messo questa crema di stagionato di Bruna Alpina, si chiama Mamma Bruna, che si fa con la panna ridotta. Io di solito sulle pizze bianche la uso sempre, perché inumidisce il disco di pasta.
1: E continua fino al cornicione,
0: sì.
1: Abbiamo detto che lo estendiamo.
0: Tutto il disco di pasta.
1: Aggiungiamo il fior di latte.
0: Il fior di latte, che devo dire la verità sulla pizza è sempre più buono della... A me piace più il fior di latte che la bufala.
1: In modo generoso, vedo.
0: Sì.
1: E quindi abbondiamo.
0: Un'ottantina di grammi su questo disco di pasta. E poi andiamo in forno.
1: E poi allora inforniamo, siamo pronti?
0: Sì.
1: Prendiamo la pala e inforniamo.
0: Allora, la pizza napoletana ricordo che va cotta dai 400 gradi in su. A casa... Oggigiorno si possono trovare dei forni che arrivano sui 400 gradi e hanno la pietra refrattaria. In questo caso ce l'abbiamo.

0: Poi la pizza che è cotta, la tiro
1: allora
0: fuori.
1: Allora la sforniamo.
0: Eccola. Quindi di base è una pizza bianca, no?
1: Sì. E la andiamo a rifinire, no?
0: Sì,
1: il nostro oro di Ischia
0: va completata all'uscita. Quindi oro di Ischia, perché per me è questo l'oro di Ischia, questo è un polline che è fatto a Ischia. Lo mettiamo subito dopo l'uscita della pizza, perché questo è disidratato, quindi lo reidratiamo col vapore della pizza. Mm-hmm. Dopodiché mettiamo del formaggio, questo è un formaggio di bufala. Tecnicamente mollo di bufala in crosta fiorita, bufala di bufala. Che noi mettiamo all'uscita, perché a me non piace mettere un formaggio buono all'entrata del forno, perché si rovina.
1: E lo andiamo a terminare con che cosa?
0: Con della marmellata di fichi, sempre di Ischia. Quindi è quasi un pre-dessert, quindi formaggio, miele e marmellata. Anzi, è un pre-dessert. La finiamo col basilico. Basilico. E la pizza è pronta.
1: Allora, la nostra pizza è pronta e noi vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao Fabio, ciao Beatrice.
0: Ciao a tutti.
2: Grazie Sofia, è proprio vero che i segreti della pizza che tu ci svegli

0: Grazie ai tuoi ospiti, ci mettono tanta allegria e in questa cucina oggi l'allegria non manca. Devo dire che io sono particolarmente su di giri perché c'è qui come mio marito Pierpaolo e sta facendo gli involtini che piacciono tanto ai nostri figli. Allora abbiamo, adesso metti il sale, vero amore?
1: Sì, perché...
0: Abbiamo praticamente abbattuto questi petti di pollo, li ha farciti con della mortadella e del formaggio Emmental, li ha richiusi con lo stuzzicadenti, poi li ha infarinati e messi in padella con olio e burro. E ora sfumiamo con un po' di vino oggi, che non c'è Giovanni, sì, nostro figlio, che ha i gusti un po' particolari. Il nostro chef te lo ha fornito.
2: Pronto.
0: E mentre tu fai questa operazione, io vorrei dedicarti una frase. Come sai, nel mio quaderno, in questa cucina, io annoto tutte le ricette che ci portano gli ospiti, ma anche delle frasi da dedicare loro. E per te ho scelto questa frase di Sant'Ignazio di Loyola, che dice: non è del molto sapere che si sazia l'anima, ma del sentire e gustare le cose nell'interiorità. E te la dedico perché tu sei un uomo molto colto, che tiene moltissimo a tutto ciò che di intimo medita continuamente, ed è difficile tirarti fuori un po' delle confidenze, delle condivisioni, ma col tempo, conoscendoci nel nostro lungo matrimonio, sono riuscita anche a lasciarti andare un po' ad essere più confidente, a raccontarti. Ma ti avrei potuto pure leggere una terzina di Dante. Perché?
1: La terzina Galeotta.
0: Perché? Perché tu finalmente...
1: L'occasione per la nostra prima uscita, quando ti mandai... un messaggio, un sms: amor cannullo amato, amar perdona. Sorpresa, mi ha risposto con la terzina successiva:
0: mi prese del costui amor sì forte che come vedi ancora non mi abbandona. Non amore, piacere. Vabbè,
1: piacere.
0: Comunque, insomma, ai tempi me la ricordavo. Solo grazie al fatto che non era solo per il naso, quindi.
1: Non era solo per
0: il Dante,
1: naso.
0: Che
1: era la prima volta che...
0: È la prima volta che uscivamo insieme, mi ha chiesto di uscire con lui. E poi devo dire che ho scelto Sant'Ignazio in realtà perché ti è molto caro.
1: Sì.
0: Anche tu hai una frase che ti guida nella vita?
1: Io ho una frase molto più breve, che è: quando discerni, agisci secondo libertà.
0: Ecco, perché Sant'Ignazio è il padre del discernimento, gli esercizi spirituali che abbiamo imparato a fare insieme. E questa frase che cosa vuol dire per te?
1: Che non sei libero se non sei consapevole. Quindi conosci bene te stesso e la realtà. Solo allora quello che fai è veramente espressione di una libertà, altrimenti...
0: Ed è importante essere sempre liberi, vero?
1: Se ne parla tanto, è una parola che piace molto, ma in assenza di discernimento è usata in modo anche spesso un po' così... Improprio, banale.
0: Allora, i nostri involtini, caro Pier,
1: sì, sono
0: pronti.
1: Pronti.
0: Nel frattempo anche le verdure si sono cotte, abbiamo aumentato un po' la temperatura del forno a 200 e nel frattempo allora io vi farei vedere quali sono stati i procedimenti che abbiamo usato per realizzare le ricette che abbiamo proposto oggi. Per preparare le fettuccine alla papalina abbiamo messo in padella una noce di burro e la cipolla tritata. Abbiamo fatto rosolare 3 minuti e poi aggiunto il prosciutto tagliato a cubetti e lasciato cuocere. Nel frattempo abbiamo sbollentato per 3 minuti i piselli nell'acqua della pasta. Li abbiamo aggiunti al prosciutto, abbiamo aggiustato di sale e pepe, abbiamo aggiunto poca acqua e tolto dal fornello. In una ciotolina abbiamo mescolato le uova e il parmigiano e ancora pepe. Abbiamo mischiato bene, poi abbiamo cotto le fettuccine. Le abbiamo scolate al dente e aggiunte in padella. Abbiamo mantecato con acqua di cottura e fuori dal fuoco abbiamo aggiunto l'uovo, continuando a muovere la pasta fino a quando non si è creata una bella salsina densa. Per preparare gli involtini di pollo con ratatouille di verdure, abbiamo per prima cosa tagliato a cubotti tutte le verdure. Le abbiamo condite in una ciotola capiente con olio, sale e pepe. Volendo potete aggiungere anche dell'origano. Le abbiamo messe in teglia e cotto in forno a 200 gradi per circa mezz'ora. Nel frattempo abbiamo battuto le fettine di pollo, poi su ciascuna fettina abbiamo adagiato una fetta di mortadella e una di formaggio. Abbiamo arrotolato gli involtini e li abbiamo chiusi con uno stecchino. Li abbiamo infarinati con cura e poi abbiamo sciolto in padella una noce di burro con un filo d'olio. Abbiamo rosolato gli involtini da tutti i lati regolando di sale, abbiamo sfumato con il vino bianco e lasciato cuocere per circa 20 minuti. Poi abbiamo impiattato accompagnandoli con qualche pezzo della nostra ratatouille. Ed ecco i piatti perfettamente realizzati. Davanti ai miei occhi ci sono queste fettuccine alla papalina deliziose che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli come prima ricetta. E poi gli involtini di pollo con mortadella e emmental che ha fatto Pierpaolo insieme alla ratatouille, mio marito. Ma non finisce qui Pierpaolo, sai, perché il nostro chef, vedi che armeggia, ha riutilizzato quello che è avanzato, o forse l'ha trafugato, per farci una bella ricetta del riciclo. Vieni a vedere che cosa sta combinando. Chef, che cosa fai? Vedo la ratatouille.
2: Sì, è avanzata.
0: Sì, eh? E quindi cosa fai? Mischi?
2: Facciamo delle polpette di ratatouille.
0: Ah, quindi le hai mischiate con il pane e con albume d'uovo.
2: Albume perché, essendo riciclo, è quello che era rimasto quando abbiamo fatto...
0: Le papaline.
2: Perfetto.
0: Benissimo. Nel frattempo quindi... ho visto che i nostri assaggiatori stanno apprezzando gli involtini che hai fatto tu. Che cosa ne dite?
3: Io voglio chiedere a Pierpaolo quando è che mi inviti a cena.
0: ma tu devi farci la polenta però.
3: Molto buoni, veramente molto buoni.
4: Molto, anche le verdure croccanti, gli involtini, veramente bravo Pierpaolo. Ma io ti devo chiedere una cosa, ti voglio chiedere una cosa. Tu hai un sogno nel cassetto, un desiderio, così?
1: Ma ormai quello di vedere i miei figli crescere e realizzarsi come donne e uomini.
0: Bello.
1: È bellissimo.
4: Mi fai commuovere però così.
0: E invece il mio sogno è quello di comprare una casa al mare per far venire i nipotini in vacanza a casa nostra. Io non vedo l'ora di diventare nonna. Chef, che cosa stai facendo? Le polpette sono pronte? Sì. Hai mischiato quindi solo albume, pane e ratatouille.
2: E formaggio.
0: E formaggio anche, però stavolta era parmigiano.
2: Sì, era parmigiano perché avevamo ancora il parmigiano
0: usato. Quello delle...
2: Stato. Esatto.
0: Bene. E quindi farai queste belle polpettine che poi appunto in estate io potrei servire ai miei nipotini in questa casa al mare.
2: Mare, perfetto,
0: eh?
2: Vedi? Io
0: sì.
2: Sapendo, ho immaginato questa cosa,
0: tu
2: avevo preparato.
0: Hai preparato perché ai bambini piacciono molto le polpette.
2: Sì.
0: Tu hai
2: il
0: un
2: modo
0: sogno,
2: per far
0: chef.
2: Mangiare le verdure, ok, ai bimbi è...
0: È perfetto,
2: esatto.
0: Infatti. Tu ce l'hai un sogno, chef? Tanti.
2: Tanti, troppi forse.
0: Io ho il sogno di dare un nome a queste polpette.
2: E allora,
0: chi
2: allora
0: darà il nome a queste polpette? Allora, Luigi, ti viene in mente qualcosa?
3: Allora, nuvolette di magro fritte.
0: Nuvolette di magro fritte. E il magro, magro, sai,
3: il
0: perché
3: magro
0: non c'è carne?
3: Magro perché sono, non c'è carne, sono solo verdure.
0: E invece, Sonia?
4: Io la chiamerei banalmente apurpitta. La polpetta vegetale, nel senso la polpetta vegetale.
0: Bene.
2: Quindi non hai apprezzato che ci sia così tanta mollica?
0: La polpetta de mudica.
4: La polpetta de mudica, che verdure.
0: Che verdure, la polpetta de mudica, che verdure, che tu hai capito perfettamente con le origini siciliane.
1: Io sì.
0: Va benissimo. Allora saluto Pierpaolo, grazie per essere stato con noi oggi. Ci vediamo a casa. Saluto Sonia e Luigi, grazie sempre per le vostre chiacchiere deliziose. Grazie chef per queste polpette, per tutto quello che hai fatto per noi. A voi amici e amiche a casa do appuntamento domani, stessa ora, stessa cucina, quel che bolle in pentola su TV 2000. A domani, ciao, ciao.
2: Ciao,
0: ciao a tutti.
5: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
6: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
5: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
6: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
5: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
6: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e

0: idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
1: Collagen Powder Blend di Biostile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
2: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
3: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
2: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
3: Potrebbero andare meglio.
2: Colpito anche tu dalla recessione?
4: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
2: A volte fa bene parlare con un estraneo.
4: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
5: Foster, un regalo inaspettato. Questa sera in prima serata.
6: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata. Oggi alle 16:30, i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 16.
8: Tra qualche minuto scatta l'ora solare, vestitevi con una meravigliosa bandiera tricolore, il nostro tricolore, perché in una sola puntata abbiamo tutto quello che ha fatto e continua a fare grande il Made in Italy, in Italia, nel mondo. Innanzitutto partiremo da un trio che canta sì la lirica, ma in che modo? Vi dico soltanto il nome, sono il trio Appassionate, sono anche bellissime, ma sono bravissime soprattutto. Poi il trucco, truccarsi. È un'arte, lo sa bene la grande, meravigliosa, inimitabile Ida Montanari, oggi nostra ospite. Poi avremo con noi Alain Delon, Richard Gere, Dustin Hoffman, Robert Redford, Harrison Ford, Michael Caine, Jack Nicholson, Gino La Monica, il doppiatore più doppiatore che ci sia. Sono stati tutti suoi questi attori e tutte sue queste voci. L'ora solare tra poco.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: «Su ogni epoca incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Là dove l'umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto, noi cristiani alziamo gli occhi verso Dio che si è fatto carne, sapendo che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: e il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Si chiude il G7 di Evian, vertice di grande successo, dice il presidente Trump, che sottolinea la ritrovata armonia tra i grandi. Ieri sera nella reggia di Versailles la prima firma dell'accordo con l'Iran, un'accelerazione alla vigilia della cerimonia ufficiale prevista domani a Lucerna, che però potrebbe saltare perché il testo è ormai stato sottoscritto. Raggiunti tutti gli obiettivi prefissati, dice Trump, ma avverte, se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. Maturità 2026, in corso la prova di italiano per 500.000 di studenti. Questa mattina alle 8:30, pubblicate le 7 tracce, 6 ore a disposizione per analisi del testo, poesia di Pavese su Piazza di Spagna, Brancati sul tema della memoria, per l'argomentativo Saragat e la Costituzione, Bianucci sulla comunicazione scientifica e Furedi sui confini. Per l'attualità, 2 giornalisti, Hausmann sullo stupore e Calabresi sulla bellezza del sacrificio. L'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, sarà Papa Leone oggi pomeriggio a presiedere i funerali del porporato scomparso nella tarda serata di martedì all'età di 95 anni. In questi minuti si chiude la camera ardente, poi la salma andrà verso San Pietro, dove si terrà il rito funebre all'altare della cattedra, la diretta su TV 2000 a partire dalle 16. Buongiorno dal TG2000, si chiude dunque, lo avete sentito, il G7 di Evian, un vertice di grande successo, ha detto il presidente Trump, che poi ha firmato alla reggia di Versailles l'intesa per un cessate il fuoco, sottoscritta in contemporanea anche dal presidente iraniano Teheran, in bilico perciò domani la cerimonia ufficiale, mentre restano confermati in Svizzera i colloqui per l'attuazione dell'accordo siglato. Franco Rossi.
1: Alla fine c'è la sigla congiunta all'accordo digitale tra Stati Uniti e Iran che pone fine al conflitto. Il presidente americano Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nel palazzo di Versailles. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'intesa. 14 punti del memorandum. Nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, inclusi quello in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dei l'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare, Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche. Resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Trump definisce il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i 7 grandi a Evian e difende l'accordo alla vigilia delle cerimonie ufficiali in Svizzera, che però al momento sembra saltata. Una nota del governo elvetico annuncia che domani nella località montana di Bungestock si terranno i primi colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran dopo la firma.
0: E l'Europa si prepara alla riapertura dello stretto di Hormuz. L'accordo tra Washington e Teheran spalanca le porte alla missione per riaprirlo in sicurezza. La Francia è pronta con altri 20 paesi, ha annunciato il presidente Macron. L'obiettivo è garantire la libertà di navigazione, consentendo così la ripresa del traffico per le petroliere. Nessun pedaggio previsto, ma per il ritorno alla normalità serviranno settimane. Ed ora la guerra in Ucraina, notte di massicci attacchi incrociati tra le forze russe e ucraine. Mosca ha preso di mira Kiev, la regione di Dnipro, con droni, artiglieria e bombe aeree. Kiev in risposta attacca una raffineria di petrolio alle porte di Mosca. Andrea Domaschio.
2: Nei cieli ucraini e russi è stata un'altra notte di attacchi aerei reciproci. Kiev è stata colpita dall'ennesimo raid missilistico russo, registrate alcune esplosioni, ancora incerto il bilancio di vittime e danni materiali. L'alto comando ucraino ha risposto con un massiccio attacco di droni sulla regione di Mosca, colpiti vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio non distante dalla capitale russa. Il Cremlino sostiene da parte sua di aver abbattuto almeno 43 droni ucraini. Nonostante i due contendenti abbiano alzato l'asticella del conflitto, prosegue tuttavia sotto traccia un intenso lavorio diplomatico per arrivare almeno a un cessate il fuoco. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha discusso col presidente francese Macron e quello americano Trump al termine del vertice G7 di Evian. E oggi il numero uno di Kiev sarà ospite a pranzo di Re Filippo del Belgio, per poi partecipare al Consiglio europeo che oggi e domani a Bruxelles avrà il conflitto in Ucraina tra i suoi temi principali. Intanto, mentre si valutano nuove sanzioni europee da adottare contro Mosca, la Bulgaria fa sapere che potrebbe porre il veto all'iniziativa.
0: Ti via libera finale dal Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti, l'approvazione con 418 voti a favore. Due, le principali novità: sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati in paesi terzi. Inoltre i trattenimenti potranno durare anche fino a 2 anni. Per la Premier Meloni l'esito è il frutto del lavoro dell'Italia. I vescovi europei esprimono però profonda preoccupazione. E ora la politica italiana, con la rinnovata armonia tra i grandi, e per la Premier Meloni dal G7 è arrivato un messaggio chiaro, perché l'Occidente unito, ha detto, è più credibile. Augusto Cantelmi.
3: È l'immagine simbolo nella versione italiana del G7 francese, Trump e Meloni in un colloquio che segna il disgelo, il riavvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse. Per Meloni invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Evian viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione Ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky.
4: Abbiamo concordato tutti sulla necessità di continuare a garantire il sostegno a Kiev, mantenendo alta la pressione su Mosca. Sono molto contenta del fatto che su questo vi sia piena convergenza. L'unità dell'Occidente e la fermezza dell'Occidente continuano a essere, dal mio punto di vista, gli strumenti più efficaci.
3: Tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano: tutti soddisfatti per l'accordo siglato e l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento, e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può sottrarsi dall'impegno con la comunità internazionale. Diversa la posizione delle opposizioni, che invece mettono in evidenza i rischi di una missione dai contorni ancora non definiti.
0: Maturità al via per oltre 500.000 di studenti. Oggi la prova d'italiano, 7 le tracce comuni a tutti gli indirizzi tra cui scegliere. I primi maturandi stanno uscendo in questi minuti. Ci colleghiamo con Amelia Cartia, che si trova al liceo scientifico Malpighi di Roma. Buongiorno Amelia.
5: Buongiorno Letizia, sì, siamo davanti.

0: studenti al liceo scientifico Malpighi di Roma. Lo dicevi da studio, sono più di 500.000 gli studenti e le studentesse italiani che oggi si confrontano con quel rito collettivo di passaggio all'età adulta, che quest'anno torna a chiamarsi esame di maturità. Intorno alle 8.30 il ministro Valditara ha aperto le buste che, come tu dicevi, contenevano i 7 titoli scelti per le tre tipologie di tema da affrontare. Per quanto riguarda il testo di analisi letteraria, è stato scelto per la poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, mentre invece è la prima volta per Vitaliano Brancati che è stato scelto per la prosa con un brano tratto da I Piaceri, sul piacere del ricordo e la paura di dimenticare. Farà sicuramente la parte del leone per quanto riguarda il tema argomentativo il testo tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. Era un tema attesissimo dai ragazzi che noi abbiamo ascoltato qui fuori dal liceo, proprio perché quest'anno, questo mese, come sai, abbiamo festeggiato gli 80 anni della nostra Repubblica. Lo dicevi prima da studio, per quanto riguarda il tema di attualità, fanno la loro comparsa due giornalisti, un articolo tratto dall'Internazionale di quest'anno sul tema dell'incanto, quello che Kant avrebbe chiamato il sublime, è un testo di Mario Calabresi, l'ex direttore di Repubblica, scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, sul tema dell'impegno, del sacrificio e del lavoro. Mancano tra gli autori scelti le grandi donne della letteratura italiana mai scelte, sebbene tra gli studenti che noi abbiamo ascoltato questa mattina una donna fosse attesa. Sentiamo dalle loro voci quali nel servizio. Secondo voi che tracce escono?
1: Allora, noi abbiamo ripassato più degli altri la Deledda, perché D'Annunzio. Tipo D'Annunzio e Pirandello, l'intelligenza artificiale,
2: i social network e
1: la nascita della Repubblica
2: da 80 anni probabilmente, speriamo qualcosa di San Francesco magari.
3: Secondo me D'Annunzio, però preferirei anche Pirandello.
4: Secondo me svevo per la traccia A e spero qualcosa sull'intelligenza artificiale oppure sugli 80 anni della Repubblica.
5: Secondo me esce una traccia sugli 80 anni della Repubblica e sull'intelligenza artificiale, e secondo me esce D'Annunzio perché non esce da 20 anni.
4: Credo gli 80 anni dalla Costituzione, perché comunque è un tema particolarmente importante e forse sarebbe opportuno far uscire qualcosa sul femminicidio.
6: È molto probabile che esca una traccia sulla Costituzione perché sono gli 80 anni, quindi ho ripassato tutta la Prima Repubblica, potrebbe essere una traccia storica, ma ho visto il discorso di Mattarella del 2 giugno e diciamo parlava molto anche della solidarietà e della pace, quindi mi sono anche preparata un po' sulla linea della solidarietà Ungaretti, guerra, questa cosa.
7: Allora, sicuramente qualcosa sulla Repubblica Italiana perché sono gli 80 anni, quindi comunque poi di autori.
8: Anche il suffragio femminile, esatto. Sicuramente.
9: Ma io ormai, visto che ne ho fatte talmente tante di maturità, non faccio pronostici.
10: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario per la diocesi di Roma. In questi minuti lo vedete alle mie spalle, le immagini in diretta dalla Camera Ardente allestita all'interno della Bonus Pastora a Roma. Stanno uscendo gli ultimi amici e chi ha voluto essere presente per ricordare quello che per gli amici di Reggio Emilia era Don Camillo, il cardinale Ruini, scomparso nella tarda serata di martedì. A 95 anni sentiamo la cronaca di queste ultime ore, il ricordo di Cristiana Caricato.
11: Continuano a sfilare davanti la salma del cardinale Camillo Ruini amici, collaboratori intellettuali e politici. La Camera Ardente, che si è chiusa alle 12, ha ospitato il silenzioso e rispettoso omaggio ad uno dei protagonisti indiscussi della vita ecclesiale, ma anche sociale e politica del Paese. Persino la sua scomparsa, come in vita, le sue analisi lucide e i suoi giudizi puntuali, ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo una riflessione su quanto della visione del l'ex presidente della CEI, rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16.30, nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una Chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Conclusi

0: l'intervento facendo riferimento alla sua età e al fatto che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa.
1: E come avete sentito, la celebrazione si terrà all'altare della cattedra nella Basilica di San Pietro. TV 2000 la trasmetterà in diretta a partire dalle ore 16. Cambiamo argomento. Overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio. Nelle vicende legate al delitto di Garlasco irrompe così anche il ricovero d'urgenza per la mamma del nuovo indagato, Davide Murgia.
2: Non è in pericolo di vita. Daniela Ferrari, 66 anni, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia, si trova ora in rianimazione, ma fanno sapere i medici, per fortuna, non è in pericolo di vita. La donna è stata trasportata in pronto soccorso intorno all'ora di pranzo di ieri per un eccesso di assunzione di farmaci tranquillanti ed è stata immediatamente sottoposta alla lavanda gastrica.
3: Abbiamo ricevuto la notizia del ricovero d'urgenza tramite ambulanza per un eccesso o diciamo overdose di assunzione di farmaci tranquillanti da parte della mamma di Andrea Sempio.
2: Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Garlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi.
3: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
2: Non è la prima volta che Daniela Ferrari accusa un malore legato alla vicenda giudiziaria. Era già successo lo scorso ottobre, prima ancora il 28 aprile 2025, quando era stata convocata al Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano per essere ascoltata come testimone.
1: Trovata morta in hotel una 25enne a Cinisello Bassamo, la polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la camera d'albergo. Sarà però l'autopsia a chiarire nelle prossime ore le cause del decesso. Si sospetta che i due abbiano consumato droga e alcol. Al vaglio degli investigatori l'ora in cui l'uomo ha lasciato l'hotel per verificare se qualcun altro sia entrato in camera. E dopo i disagi di ieri legati a un guasto alla linea elettrica sulla tratta Milano-Bologna, risolti a metà del pomeriggio, anche oggi forti disagi sull'alta velocità, ma nella tratta Napoli-Roma, dove la circolazione dei treni è fortemente rallentata, ma questa volta per dei danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli in provincia di Caserta. I treni a alta velocità potranno essere instradati sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. E adesso ci occupiamo del meteo sul nostro paese con l'irruzione dell'anticiclone africano. In arrivo già da oggi un'ondata di caldo intenso, 8 le città con il bollino arancione. Marco Bergamaschi.
4: Una nuova ondata di calore sta per investire l'Italia, con un'impennata delle temperature di 6-8 gradi sopra la media e con un aumento delle città nelle prossime ore, dove ci sarà il bollino arancione. Domani infatti saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore il giorno successivo, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, i centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Per oggi continuano ad aumentare i bollini gialli, che corrispondono ad un livello di preallerta per l'arrivo di un'ondata di calore, allerta arancione in 5 città. Domani invece in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste.
1: È tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina curata da Saverio Simonelli. Grazie per averci seguito. Più tardi.
5: Dal 18 al 20 giugno al Parco della Musica di Roma il concerto per violino di Mendelssohn con la direzione di Jacob Krusa, solista Karen Gomio. A Gallarate al Via il Gioco del Mondo, connessioni tra cultura, cittadinanza e territorio. Dal 19 al 21 giugno riparte a Roma il Festival Internazionale Letterature.
6: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
7: Bel passato è una poesia in cui mi domando: ma perché io amo tanto le fotografie con mia figlia, mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male? Perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
6: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
7: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia, chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo. E per me, ecco il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
6: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
7: Non esito a dire che se non fossi professore laureato e dottorato avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
6: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
7: Come pietre focaie fanno fuoco ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo è appunto: noi siamo la famiglia.
8: Quanto e quando è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Questa è la domanda principe del mio 7° romanzo intitolato Dilottan. A volte la violenza paga? Nel Dilottan, piccolo territorio di frontiera, la popolazione è in rivolta per i soprusi e il mancato rispetto dei trattati sull'autonomia stipulati dopo la guerra. Dopo anni di pressioni politiche rimaste inascoltate, il movimento ribelle SAD, capitanato dal misterioso personaggio Dominus, avvia una protesta violenta che colpisce un simbolo sacro del potere degli oppressori. Nel cuore di questa tensione, tra le mura di una locanda storica, nasce l'amore tra Vibe e Gino, due giovani che, al di là delle differenze e delle divisioni etniche, diventano simbolo di conciliazione e rinascita. L'obiettivo del romanzo non è stato quello di riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia, la distorsione di fatti realmente accaduti, per dare vita a una storia universale che mette in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina, ora più che mai. Ma quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza?

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone Cerberus. Giornata stabile su gran parte dei settori, con caldo in aumento. Rovesci pomeridiani sull'arco alpino, venti settentrionali. Al centro, anticiclone africano Cerberus. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento, fino a 36-37 gradi a Firenze e Roma. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutti i settori peninsulari e isole maggiori. Venti settentrionali, mari poco mossi. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Signore e signori, buongiorno. Va in onda oggi un'ora solare che è completamente, meravigliosamente, straordinariamente tricolore. Abbiamo preso in una sola puntata tre arti che sono nostre. Il canto, il bel canto, ma il canto lirico sentirete come? Soprattutto fatto da chi? E poi il trucco, il make-up che fa sì che una sia la voce di una donna mitica che ha saputo fare di questo lavoro arte a tutti gli effetti. E poi la voce che doppia come nessun altro sa fare. Lui ha saputo doppiare, sa doppiare come nessun altro sa fare. Però voglio andare con ordine. Prima di tutto, il trio appassionante, con la N. Appassionante, una cosa appassionante. Prego, signore.

0: ci vuole... No, scusate, noi ne approfittiamo di avere il legno a terra. Meravigliosa, trio appassionante. Giorgia Villa, Mara Tanchis e Stefania Franca Bandiera. Meravigliose. Dal Rigoletto di Giuseppe Verdi a quest'ora del mattino. Infatti dico quest'ora e mi si strozza la voce. Sono particolarmente commossa e grata non soltanto al trio appassionante che resta con noi per tutta la puntata, ma perché oggi un mito della televisione, non solo della televisione italiana, ma lei in televisione ha saputo fare per prima e nel modo migliore quello che poi altre persone hanno fatto dopo. Questo mito ha detto, sapete che c'è? Ma io ci vengo. Vengo a trovarvi, vengo vostra ospite. Balbetto, sì, perché la conosco da un po' di tempo, perché è sempre splendida, perché lei è soltanto una cosa, l'unica, Ida Montanari!
1: Mi vuoi far piangere?
0: Non te voglio far piangere, però, Ida, signori, lei proprio... Grazie. Madame... Prego, Ida Montanari, il make-up, quando era quel qualcosa che uno diceva, cosa? Il trucco. Da dove parte? Che bello averti qui. Andiamo a cercare la tua storia, meravigliosa Ida. Tu da bambina, che facevi? Intanto bambina innamorata di tuo papà.
1: Sì.
0: Innamorata, sì, del tuo babbo.
1: Mio papà bellissimo, io innamoratissima. E cercavo la sua attenzione, come tutte le bambine.
0: Eh sì.
1: L'attenzione del papà, è vero.
0: Che meraviglia.
1: E quindi per scioccarlo in qualche modo, perché lui era un intellettuale comunque, e visto che non dava spazio a questa mia debolezza nei suoi confronti, era una persona molto intelligente, gli dissi: papà, io non voglio più studiare. Convinta che lui mi avrebbe supplicata di andare verso lo studio, visto che lui era un critico d'arte, una persona che si interessava di cultura, di politica, di tutto. E lui invece, intelligentemente, oggi lo dico, mi disse: benissimo, vai a lavorare. E io lì ho avuto il mio primo shock, devo dire la verità. E, però, siccome sono una persona molto orgogliosa, sono andata a lavorare. E ho fatto un corso di commessa di profumeria. Stiamo parlando degli anni 60, non oggi c'è tanti spazi per i ragazzi, ma all'epoca non c'era niente. E quindi feci questo corso e grazie a questo corso, quando la RAI praticamente mancava dei truccatori da appoggiare a quelli interni, perché c'erano tutti i colostal americani, tipo Cleopatra, queste cose così, fece un corso di trucco per formare dei truccatori che potessero sostenere appunto l'azienda nei momenti di maggior lavoro. E feci questo corso che è stata la mia storia, la mia fortuna, quello che poi mi ha portato a,

0: a fare tutto quello che ho fatto.
1: Anche la nostra fortuna, Ida. Lo grazie, dico perché cara. Lo so.
0: Mi commuovi, mi commuovi.
1: Credimi, credimi. Allora, abbiamo ancora tempo per dare questa anticipazione e poi ci colleghiamo dopo la pubblicità sempre a questa storia. Il grande, unico, inimitabile, lui che imitava tutto e tutti, Alighiero Noschese, come lui, nessuno mai. Nessuno mai significa che quando nel 68 a Murri e Verde
0: 68.
1: Creano per lui questo programma.
0: Fece il programma che doveva rappresentare il passaggio dell'anno. Si chiamava Ciao 68.
1: Ciao 68. E tu?
0: E io non dovevo esserci io. Mi fu dato un po' a sfregio questa cosa qua, non ti so raccontare le cose.
1: Pensa tu.
0: Siccome sempre sono orgogliosa, l'ho fatto con mio padre, l'ho fatto anche con loro. Volevo rompermi una gamba, volevo andare però in ospedale. Non dovevo camminare, sennò chiunque avrebbe detto ha avuto paura, non è andata a lavorare. Sono andata e da lì è iniziata il mio rapporto con lui. Fu fortunato il primo personaggio, mi ricordo Rita Pavone.
1: Cioè tu dovevi trasformare quest'uomo che qui vediamo
0: in Rita Pavone.
1: L'immortale Corrado in Rita Pavone. Significava trucco, ma non il trucco aiutato dal trucco di oggi, che chiaramente si è evoluto. Proprio da zero, dalla faccia di Alighiero a Rita Pavone.
0: Zero. Ti premetto che anche oggi la trasformazione non ha bisogno di prodotti, ha bisogno di tecniche. E quindi serviva poco avere 5 prodotti come ne avevamo noi, poca roba.
1: Bisognava essere bravi.
0: Bisognava avere... guarda, io non ti so dire cosa è scattato, non sapevo neanche come cominciare. È venuto fuori questo personaggio e ha tirato fuori una mia tendenza, una mia capacità di trasformare le persone. Anche nei trucchi che faccio con le signore oggi, ho anche un'accademia, quindi insegno queste tecniche, li faccio con questa intuizione che ho volta per volta sui visi.
1: Posso dire una cosa? Lo cito sempre, Maradona che tocca il pallone. Oggi ne azzeccassi una di parola, sono emozionata perché sono stata, come dire, beneficiata dal suo trucco in più di un'occasione. Maradona è un pallone, questa è Ida Montanari quando si parla di trucco, ma ci sono tante cose e tanti segreti che vi dobbiamo svelare. Tra poco l'ora solare, grazie. Pure un Maradona ti prendi, tieni.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Oggi alle 16.30, i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 16.
2: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
3: Un talento molto lento, voltati.
2: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: In una puntata dedicata al meglio del Made in Italy, Ida Montanari, la truccatrice. Una gioia averla qui in studio con noi oggi. E allora, siccome il trio appassionante che ha fatto, dovrei dire, ha fatto tremare le gocce di cristallo dei nostri lampadari. Non abbiamo lampadari a gocce di cristallo, ma ha tremato il soffitto, questo ve lo possiamo garantire. E loro, tutto così come accade in questo momento, hanno deciso di regalarci anche questo.

0: impressionante, bravissime, bravissime, bravissime. Ida mia. Ida, tu hai mai, truccato per l'opera, lirica?
1: Qualche cantante, ma non proprio per l'opera.
0: No, per l'opera. Qualche cantante. Senti, a qui la domanda. Tu hai truccato una quantità di artiste e artisti. Partiamo però dalle donne. C'è la più bella di tutte, anche se tu sei sempre stata capace di rendere più bella anche la bellezza stessa.
1: Ma sai, io ho un concetto di bellezza che non è stucchevole. A me piacciono le caratteristiche delle persone. Per esempio, una persona che a me è piaciuta moltissimo, ma più per come era dentro e rispecchiava anche fuori. Abbiamo fatto dei bellissimi trucchi con lei. Era Loretta Goggi.
0: Oh, beh.
1: Io ho adorato Loretta. E, vabbè, non sarà perfetta come bellezza, ma è una persona che mi ha ispirato e l'ho truccata anche molto bene perché la amavo in qualche modo, no?
0: Ecco, io devo amare le persone. L'ho truccata molto bene, ma per forza sei la Montanari. Però invece hai detto la tua chiave. Sì. Tu quando trucchi qualcuno ami quel qualcuno.
1: Beh, fa la differenza comunque.
0: Che differenza fa, Ida?
1: Fa la differenza che se io amo una persona, se mi piace quella persona, io vado in profondità. Sono anche una persona che se non le piace un po' ti lascia. Cioè ti trucco, sono professionale, ma la professionalità non è la parte artistica di una persona.
0: No, non è. Certo. Diciamo che poi Ida Montanari mi ha sempre insegnato questo. Il nostro volto è una tela bianca. No? Di fronte al pittore, di fronte all'artista, ecco che salta fuori anche il tuo papà, sì, ancora una volta. E poi affidarsi al truccatore, alla truccatrice è fondamentale, perché chiudiamo gli occhi e

Aspetta, non è fondamentale, sarebbe fondamentale, ma oggi c'è il mito del prodotto, come si dice, di superare la capacità

0: ti permette di vedere la faccia di quella persona e senza alterarla. Io non devo vedere una maschera, io devo vedere una donna bella, per esempio parliamo di donne, no?
1: Certo.
0: Allora, se vedo una donna bella, il mio lavoro è anche artistico. Se vedo una donna disegnata, ho fatto... è come il pittore che copia l'artista, no? Lo dicevi tu.
1: Io la amo questa donna. Come guarda, è matematica, tra 2 più 2 fa 4. Qui stiamo vedendo volti e questa...
0: La Binoche.
1: Juliette Binoche, signori, che è bella di suo. Torniamo al bello di suo.
0: Ma è anche una persona che dentro ha... Questa è stata un'occasione particolare. In realtà lei la truccava spesso in una tournée per tutto il mondo. Mia figlia, che adesso vive in Inghilterra, che è una bravissima truccatrice anche lei. Insomma, ci siamo distinte in qualche modo.
1: Ci siamo distinte in qualche modo, talmente distinta che... Adesso arriviamo agli uomini, però prima... scusate, mi arrivano così a sorpresa queste cose. Allora facciamole passare tutte. Certo che in questo caso Virnalisi proprio qui era... ed è truccata da te, è stupenda.
0: Guarda, questa donna qui è una delle donne più belle che io abbia mai conosciuto ed è la meno... non so se lei sia stata consapevole della sua bellezza, penso di sì, ma è stata una donna che non ha messo la bellezza davanti a tutto, anzi per lei credo che la bellezza sia stata un po' di qualcosa che ha opposto alla sua
1: quasi
0: capacità.
1: Quasi.
0: Lei ha dovuto, sì è vero,
1: quasi.
0: Qui facemmo, no, qui non è questa la fotografia, ma più o meno quando lei aveva questa età facemmo uno sceneggiato per la RAI che si chiamava Se un giorno busserai alla mia porta, ed era la storia di una donna che con una figlia, un artista, è la storia, metti, di Virnalisi, sì, artista affermata, con una figlia. Questa figlia a un certo punto, lei scopre che questa figlia si droga e la sua parte artista va un po' a essere messa da parte, perché lei si mette dietro questa figlia, l'aiuta.
1: Deve essere madre.
0: Deve essere madre.
1: Madre innanzitutto.
0: Quindi ci sono scene in cui lei si butta, si menano, si buttano per terra, lei piange. Virnalisi non si è fatta truccare in queste scene ed è una donna meravigliosa per questo. Cioè il concetto di donna che non punta sulla bellezza, la donna sbaglia quando punta sulla bellezza, quando punta troppo sulla bellezza. La donna deve, si adegua allo stereotipo che hanno gli uomini e in generale la società della donna, no?
1: Oh no. Fotografie, perché poi arriviamo anche agli uomini, arriviamo ad un giorno, ad una puntata in particolare dove un grande uomo è qui, non possiamo non salutare con amore Enrica Bonaccorti, perché Enrica è stata tua amica,
0: è stata mia amica,
1: ti abbiamo voluto bene tutti, ti vogliamo
0: bene tutti. Ma poi Enrica non era l'artista, non era la conduttrice, sì. Enrica era l'amica, Enrica c'era sempre. Mi dispiace di non aver saputo quando stava male di non esserci stata io. Io non sono una che segue
1: Ida,
0: molto le cose.
1: L'importante sono le parole che stai usando adesso, l'importante è ricordare sì, e far vivere. Ricordare, farli vivere, permette di non morire mai. Quindi
0: ma lei tanto non muore mai per nessuno.
1: E allora, non so, io dunque non vedo mai le fotografie che poi passeranno in studio, proprio perché le voglio vedere con voi, pubblico. Dal primo istante era lui di cui volevo parlare, a proposito di chi non muore mai. C'è un finale di puntata importante in diretta che Fabrizio Frizzi, con gli occhialini ancora, col suo maglioncino giallo, fa chiamando Ida Montanari e tutto lo studio ti canta canzoni. Era il giorno in cui tu andavi via dalla Rai.
0: Sì. Ma questo... io non sapevo niente.
1: Lo so che non sapevi niente. E questo galantuomo, questo eterno ragazzo ti ha tributato parole bellissime.
0: Devo dire, sì, Fabrizio è stata una persona molto carina, una delle persone nel mio lavoro

0: stato un amico, è stato una persona semplice. Io odio quelli che hanno la sovrastruttura perché fanno gli attori, perché fanno i conduttori. Fabrizio era mio fratello, ecco.
1: Grazie. Allora, Ivo Montanari non sopporta, fatemelo dire, ho detto così, i truccatoni, quelli che sono truccatoni anche nel carattere, no? Che si aggiungono cose. Lei no, lei ama la linearità, uno stile romanico, no? Senza fronzoli, senza nulla di più aggiunto. 1995, tu fondi la tua accademia che ha formato e continua a formare il meglio, guardate, scusate,
0: spero,
1: il meglio nel campo del make-up. Tua figlia, truccatrice fantastica, che vive, come hai detto, in Inghilterra. Un ragazzo, una ragazza che oggi vogliano fare il tuo lavoro, da dove devono partire?
0: Intanto dal liberarsi delle sovrastrutture, perché anche il trucco non è sovrastruttura, è quello l'errore dei truccatori. Ti devi spogliare di tutto quello che conosci e devi avere un guardaroba molto lineare, molto con poche cose, che però deve adeguarsi ad ogni situazione, anche al matrimonio e anche al andare alla serata di gala, no? Quindi tu, attraverso il trucco, fai la faccia di questa persona, la rendi adatta a quella circostanza. L'abito è un'altra, non serve più a quel punto. Più semplice è, meglio è.
1: Signori, ci sono momenti in cui noi dobbiamo ringraziare chi ha dato una risposta in un tempo lontano. Noi ringraziamo il papà di Ida Montanari, che le ha insegnato due cose: l'amore per il lavoro, e le ha detto, a sto punto vai a lavorare. Non l'avremmo avuta la truccatrice numero uno di tutte le
0: donne. È vero, un applauso anche da parte mia.
1: Assolutamente, tesoro. Allora, ho 53 secondi di arte che vi mostro così, sempre dentro questo studio. Andiamo.

0: perché il trio appassionante, oltre a essere di eccezionale bravura, oltre a essere donne straordinariamente belle e brave, fanno anche questo. Eccoli qua, sono sedute davanti a me. Allora, questo progetto diventato realtà, che cos'è?
1: Allora, questo progetto innanzitutto mi fa piacere dirti che è nato nel 2008 da un'intuizione del nostro manager Mauro Borzellino. La sua idea era quella di unire tre cantanti legate alla tradizione operistica, ma anche con una forte, fortissima anima trasgressiva rock, certo, e pop. Quindi unire questi due generi, pop e opera, che fusi insieme in qualche modo... passami il termine, alleggeriscono quella che in qualche modo è la,
0: sì,
1: la,
0: arrivano sì, in una, esatto, forma ancora più diretta, no? Il Pavarotti and Friends
1: è stato un
0: nasceva
1: esempio,
0: anche da questo, no? Da chiamare
2: il primo esperimento,
0: no,
2: alla
0: primo
2: fine
0: esperimento,
2: uno dei primi
0: però
2: esperimenti.
0: Devo dire, l'esperimento vostro è perfettamente riuscito, sapete? Quando si dice esperimento, perfettamente riuscito. Allora, il pubblico rimane colpito, l'abbiamo visto anche qui nel nostro studio, dalla vostra capacità di portare quell'opera lirica e di espandere le vostre voci, che sono voci di professioniste, però dove non ti aspetti che la voce possa arrivare, in tre. Com'è lavorare insieme?
2: Lavorare insieme è fantastico.
0: Si vede.
2: Per vari motivi poi, a parte che siamo praticamente cresciute insieme, per

0: perché eravamo davvero delle ragazzine quando abbiamo iniziato. Sono tanti anni e sono e siamo, credo, orgogliose del lavoro fatto, perché sai, non è facile poi rimanere unite per così tanti anni. Soprattutto, sai, tanti gruppi iniziano e poi si sciolgono. Certo. Invece noi abbiamo messo come prima priorità proprio l'obiettivo della musica. Quindi tutti i problemi, tutte le piccole scaramucce che poi ci sono ovviamente necessariamente in un gruppo, ma come male, in una qualsiasi famiglia, si sono risolti da sé. Perché l'obiettivo finale era più importante e quindi... oltre a quello, la passione che ci accomuna, la passione per il bel canto, ma non solo, come diceva Mara, per il pop, per il rock, perché noi non cantiamo solo in versione più leggera la tradizione operistica italiana, ma facciamo anche il viceversa, nel senso che leggiamo in chiave classica brani moderni.
1: Esatto. Oltre alla, quando io dico bellezza, abbiamo appena sentito Ida Montanari, no? È una bellezza la vostra che innegabilmente colpisce, perché poi come aprite bocca si rimane, a parte siete appunto, non siete nate ieri con questo vostro lavoro, siete, guardate che splendori, siete ambasciatrici anche dell'UNICEF in Germania, ma di questo parliamo tra poco. Stupire il pubblico e vedere persone che non sarebbero magari mai entrate in contatto con la lirica, che ci arrivano grazie a voi.
2: Proprio perché noi ci crediamo tanto, a noi viene istintivo trasgredire, tra virgolette, no? Perché un po' perché abbiamo tutte e tre, siamo accomunate da quest'animo un po' inquieto, trasgressivo,
1: siete
2: rock,
1: artiste,
2: pop rock, sì, nonostante voi. Siamo profondamente radicate nella tradizione musicale classica, però a noi viene proprio istintivo mescolare i vari generi. E la cosa bella è proprio che quando noi sperimentiamo, perché ogni volta che si sceglie un brano sperimentiamo, no, per vedere un po' che cosa viene fuori, si crea sempre una grande magia, ma proprio perché noi siamo accomunate da un grande fuoco. La cosa che ci porta avanti è proprio questa.
1: Io
2: poi
1: all'inizio
2: non ci prendiamo mai sul serio, questa è la cosa importante.
1: Mi hanno subito pure appassionante, sì,
3: ma siamo
1: però
3: anche appassionate della
1: siete
3: lirica,
1: appassionate, certo, del lavoro, sì, che sì, fate.
4: Comunque volevo aggiungere una cosa, volevo dire che è stata questa la cosa sorprendente. Avevamo la stessa duplice passione per il pop, esatto, e per l'opera. Non è così semplice, tra l'altro abbiamo tre voci completamente differenti. Io sono un soprano drammatico tendente al mezzo, Giorgia è un soprano leggero, Stefania spinto, è un soprano lirico. Spinto. E questa caratteristica vocale ci in qualche modo contraddistingue anche caratterialmente.
2: Sì, ci aiuta anche a
1: E l'abbiamo visto nella vostra prima se posso chiamarla esibizione.
4: Certo.
1: No?
4: Sì.
1: Ecco, la donna è mobile, insomma, non la canta una donna,
2: no,
1: e quindi
2: esatto,
1: questo è evidente. Però proprio dove voi andavate, sì, andava la voce. Qui è andata in un luogo unico al mondo davanti al nostro presidente.
0: Quello è stato veramente un onore, un grande onore,
4: un'emozione unica,
2: un onore, sì. Ma non sai cosa è successo quel giorno.
1: Cos'è
2: noi
1: successo?
2: Eravamo, vabbè, ad Agrigento che praticamente ci chiamano perché Mattarella era arrivato, c'era, sì, un traffico allucinante ad Agrigento,
0: le strade completamente,
2: sì,
0: chiuse,
2: le strade bloccate
4: per
2: i controlli,
4: certo,
2: vari,
4: certo,
2: perché c'era il presidente della Repubblica. E noi dovevamo cambiarci, ci siamo cambiati in macchina di corsa col rischio che ci arrestassero.
4: Non ti dico la faccia dell'autista più che altro.
1: Un uomo beato. La verità è che l'autista racconterà a tutte le generazioni future della sua famiglia quello che da uomo elegante non ha visto ma è accaduto nella sua macchina.
4: Poi siamo arrivate sul palco perfette.
1: A filo perfette. Perché io lo immagino perfette. Pensiamo anche a un'altra cosa che è molto, molto sciocca, no? Provate a litigare con queste tre. All'aeroporto, no? A litigare. Perché se loro vogliono, posso garantire, con la voce vi spostano.
4: Certo.
1: Letteralmente, è una questione di... Ma non è una questione di potenza, è una questione di voce.
0: È successo,
1: È successo.
4: È successo. Sì, sì,
1: meraviglia,
4: sì,
1: è accaduto.
4: Certo, sì, ma noi litighiamo.
0: È successo di tutto.
1: Avete
0: tutto
1: cambiato
4: normale.
1: La scriminatura capelli a uno.
2: Che
1: no?
2: Ogni tanto sì, andiamo a quel paese.
1: Ogni tanto succede.
4: Sì, sì, certo.
1: Però se lo fate voi è un'altra storia.
4: Esatto.
1: Ambasciatrici UNICEF in Germania.
2: Sì.
1: Aggiungete anche questo al vostro pubblico.
2: Sì, noi siamo nate artisticamente in Germania, no? Una lunga storia la nostra. Perché, voglio solo aggiungere questo, quando si dice trovarsi al posto giusto, al momento giusto, noi stavamo cantando a Galleria Colonna, all'epoca era Galleria Alberto Sordi. Sì. No, al contrario.
1: Al contrario,
2: adesso,
1: era
2: sì,
1: Galleria
2: scusate,
1: Colonna,
2: sì,
1: esatto. Roma siamo sì. vicini
2: e praticamente erano lì come turisti dei produttori musicali e televisivi tedeschi, il giorno dopo. No, una settimana dopo eravamo a registrare i demo del nostro primo album e a firmare un contratto.
4: Quando si dice posto giusto al momento giusto.
1: Perché il talento deve giustamente essere messo anche in vetrina, sì, no? Sì, è come un diamante, deve essere visto e acquistato, acquistato nell'accezione, si acquista un lavoro, si acquista una esibizione, un momento di grande arte che diventa qualità.
2: E lì appunto hanno deciso di farci diventare ambasciatrici dell'Unicef.
1: Hanno fatto bene.
2: Perché insomma è importante per tutti gli artisti essere dei catalizzatori, delle lenti di ingrandimento sui problemi sociali. Noi perché, per i bambini facciamo...
1: Perché questo fate, ma anche nel video che abbiamo visto prima.
0: Esatto. Sì, no? Non solo per i bambini, ma anche contro la violenza sulle
1: contro
0: donne.
1: La violenza
0: che è un
1: sulle
0: tema
1: donne.
0: Che portiamo avanti ogni giorno della nostra vita e non smetteremo mai di contribuire a questa causa che, ahimè, purtroppo
1: Eccovi
0: è sempre
1: qua.
0: Attuale.
4: Tra l'altro registrare proprio questo video è stato molto emozionante perché stavamo nella splendida cornice di Piazza di Spagna con tutte donne vittime di violenza. Quindi è stato un momento...
1: Possiamo, lo chiedo alla regia, prima di andare in pubblicità, rivedere e poi magari anche noi ci parliamo sopra, però possiamo rivedere il video che abbiamo mostrato prima? Perché eccolo qua, oppure va benissimo questa...
2: E grazie al Comune di Roma che ci ha regalato per un giorno Piazza di Spagna.
0: Poi, poi questo era durante il periodo del Covid, purtroppo dovevamo portare tutte le mascherine, ma in qualche modo quella mascherina ha avuto anche un senso.
1: Aveva il suo perché, non soltanto per motivi di sicurezza, ma aveva il suo perché molto spesso noi donne siamo imbavagliate nel subire violenza, nella gestione del nostro dolore. Voi avete... Intanto ci avete fatto un grandissimo regalo oggi, restate con noi fino a fine puntata, ma proprio avete una grazia e una potenza espressiva che vi rendono bandiera italiana nel mondo. Io lo dico sempre a quegli artisti che ci rendono orgogliosi.
4: Noi siamo molto fiere di questo, di portare quella che è la tradizione operistica in giro per il mondo, siamo veramente fiere.
1: Non gli faccio la domanda di quando partono e di quando si truccano, se si truccano tutte e tre insieme, di quanto chiacchierano quando sono in viaggio, perché quello appartiene.
4: Puoi immaginare.
1: Amiche, possiamo immaginare. Ne parliamo durante la pubblicità, noi ci vediamo tra un attimo. Con voce, una voce eccezionale, un'altra voce eccezionale, tra poco.
4: Bravo. Grazie. Bravo. Grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
2: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.

0: metto le mani avanti. Quest'ultima parte sarà molto complessa, meravigliosamente complessa. Sarà un sogno di complessità. Perché? Perché lui è attore, che è attore, doppiatore, super doppiatore. In un uomo solo, direttore di doppiaggio ovviamente, ha dato voce, ve ne indico soltanto alcuni, Alain Delon, Richard Gere, Dustin Hoffman, mettete un asterisco su Dustin Hoffman, Robert Redford, Harrison Ford, Michael Caine, Jack Nicholson, l'elenco è infinito, lui di nome invece fa Gino, la Monica, è lui, è lui.
1: Grazie.
0: Guardatelo bene, è lui che è arrivato magicamente apparso nel nostro studio, è lui. Noi dedichiamo, grazie.
2: Pensavo, se tu dovessi dirli tutti, sì, quelli che ho doppiato, sì, avremmo finito la trasmissione verso le 7 e le 8 di sera. Perché ho doppiato tanti di quegli attori che veramente non me li ricordo più. Certo, mi piace ricordarne alcuni. E comincia la lista, comincia da Dustin Hoffman.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ma maestro, si fermi un attimo. Ha fatto un fermo immagine. Il trio appassionante, prima, poi mi tuffo. Andiamo.

0: ce l'ha tutta.
1: Me le posso portare a casa?
0: Me le posso portare a casa?
1: Me le posso portare a casa? Sono bravissime, complimenti. Io non so cantare, so recitare, ma non so cantare. E vi narro subito un piccolo episodio della mia vita.
0: Andiamo.
1: Io stavo facendo una cosa in teatro con Garinei e Giovannini,
0: sì,
1: in una commedia che si chiamava Assurdamente Vostri, sì, dove c'era la Mondaini, c'era Gianni Bonacura, Enzo, Garinei, eccetera, eccetera. A un certo punto Garinei mi chiede un grossissimo favore. Visto che noi dobbiamo andare in onda in scena con la Vanoni, la quale parla, non si capisce niente di quello che dice, potresti darle un po' di lezione di dizione in modo da far capire quello che sta dicendo? Io naturalmente faccio alla Vanoni, volentieri vado a dare lezione, vado in questa bellissima villa sull'Appia Antica e io le porto il libro e comincio a insegnarle la dizione. Lei parlava così, no? A un certo punto lei capisce che io avevo un certo talento come attore e mi dice: scusa, ma c'è questa parte qui nella commedia, a Sistina, ma perché non la fai tu? E dico: no, non posso, perché io sono stonato. Non è possibile, tu sei stonato. E dico: sì, proprio completamente stonato. Ah, vieni con me. Vado in una stanza dove c'era un bellissimo pianoforte a coda. Lei comincia, a un certo punto mi guarda, sei stonato.
0: Signori, veramente dovremmo fare notte con Gino La Monica, perché dovremmo fare notte per raccontare tutta quanta la sua vita, ma ve ne diamo...
1: Ma sono soltanto 61 anni di lavoro, non tanti.
0: 61 anni di carriera.
1: Sì. Ebbene, sì, quest'anno sono 61 anni.
0: Sei un ragazzino.
1: Perché ho 82 anni.
0: Sembra di 28, signore.
1: E ho cominciato a 21.
0: A 21 anni? Come?
1: E come vi racconto? Come ho cominciato?
0: Come hai cominciato?
1: Sono uscito dall'Accademia, prima di tutto, e questo lo dico anche per gli attori che credono che si faccia il doppiaggio senza essere attori. Dopo 3 anni di Accademia, io entro in teatro e faccio un

0: Provino con Luchino Visconti per entrare alla Stabile di Roma, all'Argentina. Io faccio una piccola parte in questa cosa qui, in questa compagnia, che era il Mercante di Venezia, c'erano il meglio del
1: Il
0: teatro
1: Gotha
0: italiano,
1: del teatro italiano.
0: da Paolo Stuppa, Nando Gazzolo, a Gigi Proietti, a Mariano Rigillo, Massimo Foschi. Era una compagnia meravigliosa, Rina Morelli, eccetera, eccetera. Una compagnia meravigliosa. Io facevo una piccola parte. A un certo punto uno degli attori, che era una cosa, Renzo Palmer,
1: Oh, caro.
0: morto qualche anno fa, era meraviglioso
1: È
0: Renzo
1: bellissimo,
0: Palmer,
1: sì.
0: doppiava tanto, mi fa in romanesco, Alamo, te va de fa doppiaggio. Io lo guardo e fa, non so manco cos'è. Vabbè, te preoccupa, domattina vieni a, mi dà un indirizzo, in sala di doppiaggio, io entro la mattina dopo alle 8:30. Ecco, vedi quello che passa sullo schermo? Ecco, lì ci sono le battute, in italiano devi dire quelle battute lì. Io comincio e andavo a sync con il signore. Verso le 10:30 finisco e lui mi fa Alamo, perché naturalmente non era
1: Alamo,
0: Romodica,
1: certo.
0: era Alamo. Qui hai finito. Vai dall'Arnaud nella sala accanto, che era la più famosa direttrice di doppiaggio dell'epoca, ci devi fare un'altra parte. Quindi il primo turno di doppiaggio ne ho fatti due. Quindi era destino, ero
1: Come ho
0: segnato.
1: detto prima, Maradona che tocca la palla.
0: Eh
1: No,
0: sì,
1: perché lì è anche talento, però Gino, abbi
0: certo,
1: pazienza. È anche talento grande.
0: non è finita. Vado dall'Arnaud, che era Arnaud, ma si faceva chiamare in italiano Arnaud, Fede Arnaud. Finito di fare questa parte con lei, la parte bellissima, vuole diventare socio della nostra società. E così ho cominciato il doppiaggio. E tutto il resto vi do appuntamento. Domenica prossima.
1: Io ho citato Dustin Hoffman, nel film Il Laureato, Dustin Hoffman è doppiato da lui e quindi noi abbiamo quel film e quella meraviglia grazie alla tua voce.
0: Grazie a Mario Maldesi, grande direttore di doppiaggio, il quale disse a chi gli chiedeva, scusa. Gli chiedevano, scusa, chi fai fare questo attore piccoletto, strano, curioso? Non si capiva, la gente non capiva che cos'era. Ah, cioè, io ho l'asso nella Monica. E ho doppiato il laureato.
1: E hai doppiato, noi ti ringraziamo tanto per averlo doppiato, ma tanto anche di tanti altri doppiaggi.
0: Ho appena uscito qualcuno, una signora mi disse, ma lei è laureato? Dico, no, sono uscito dal... Dopo il liceo non avevo capito che stava avendo talmente successo il
1: Sì,
0: film
1: eh
0: che
1: sì.
0: ormai io ero laureato. Cosa mi succede 2 anni dopo?
1: Cosa ti succede?
0: Perché io non ho fatto solo doppiaggio, ho fatto anche
1: No,
0: l'attore.
1: certamente.
0: Mi chiama Sandro Bolchi per fare una bellissima parte, era il 1970, e mi chiama per fare I Demoni di Dostoevsky, naturalmente. Io vado, faccio il provino. E lui dice con un funzionario lui accanto, ma questo attore è bravissimo. E lui fa, questo signore che mi conosceva, ha doppiato il laureato? Ah, beh, allora.
1: Dunque, come vedete, lui fa tutto e fa lo spettacolo. Essere, e quella cosa che ha detto Gino La Monica è fondamentale, essere un bravissimo attore per poter doppiare splendidamente, perché tu come ti sei impossessato degli uomini che hai doppiato, questi grandi attori, bellissime parti, bellissimi film, e tu diventavi loro.
0: È una cosa che io dico, ragazzi, il talento è una cosa che non si spiega, è una cosa magica. Quando io ho doppiato Jack Nicholson in Voglia di tenerezza, con la direzione del doppiaggio di Renato Izzo, lui non pensava, avendo una voce in realtà dolce, che io potessi fare questo attore che invece scuriva, faceva delle cose strane, così parlava, che era lo stile di Jack Nicholson. E naturalmente cosa faccio io? Vado al Leggio per fare il provino perché in America avevano richiesto 4 voci e Renato Izzo aveva chiamato 4 attori diversi, ma non credeva in me per doppiare quello, anche se aveva tanta stima di me, ma non per doppiare Jack Nicholson. Però io lo ascolto. Lo ascolto. E lui ascolta, fammelo sentire un'altra volta. E sento che lui fa una voce meravigliosa, perché doveva sedurre. L'attrice, la prima scena, no? Fa una voce stupenda. Io l'ho imitato. E lì, dopo due giorni, Gino, non è possibile, hai vinto pure questo provino.
1: Non l'hai mai incontrato tu, lui? Non l'hai mai incontrato?
0: No.
1: No.
0: Purtroppo no.
1: Altre tue voci, altri tuoi attori, tu li hai incontrati invece?
0: Dunque, tra la parte Alain Delon è stato un incontro che racconto volentieri perché è stato divertente. Io stavo facendo La prima notte di quiete, ero stato scelto da Valerio Zurlini per doppiare Alain Delon. Mentre io lo stavo doppiando, lui, Delon, viene qui a Roma per fare Zorro. Il regista di Zorro era Duccio Tessari, che era anche direttore di doppiaggio della mia società, e mi fa: Gino, vuoi incontrare Alain Delon? Molto volentieri. Allora vieni a Cinecittà che te lo faccio conoscere. Vado a Cinecittà e lui esce da un camerino vestito da Zorro.
1: Mamma mia,
0: che impressione. Oddio, quanto è bello.
1: Quanto era bello.
0: E lui mi guarda e dice: lui è la tua voce italiana. Lui mi guarda e mi fa: grazie di esistere.
1: Voilà! Grazie di esistere, detto da Alain Delon. Allora, abbiamo quasi finito. Un minuto, ce l'abbiamo ancora, che bello. Allora, la qualità più grande, più importante, più bella che debba avere un doppiatore o una doppiatrice. Io parlo sempre ai più giovani che ci stanno vedendo in questo momento.
0: Innanzitutto direi che non si può essere doppiatori senza essere attori.
1: E questo
0: è la premessa. E poi l'ascolto.
1: Ascoltare.
0: Cercare di prendere i ritmi interni delle parole, perché recitare è questo. Prendere il significato profondo delle parole. Io sto dicendo delle cose perché credo molto nell'adeguarsi a quello che ascoltiamo. Questo è il doppiatore. E chi dice? Sarò terribile. Chi dice? Io vorrei fare il doppiaggio. No! Se dici vorrei fare l'attore e poi viene, scopri nella vita che puoi fare anche il doppiaggio per tante ragioni, bene. Ma non esiste la professione del doppiatore. Esiste la professione dell'attore che tra le varie cose, come ho fatto io, ho fatto il presentatore, l'attore di teatro, non so quante cose ho fatto il cinema, ho fatto tutto e mi sono un po' specializzato nel doppiaggio perché mi chiamavano e se mi chiamavano io ci andavo.
1: Gino alla Monica, io lo adoro, lo amo quest'uomo, meraviglioso, meraviglioso, il trio appassionante per chiudere nel migliore dei modi questa nostra puntata. Grazie, grazie, grazie.

0: vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
1: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
0: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
1: Potrebbero andare meglio.
0: Colpito anche tu dalla recessione?
2: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
0: A volte fa bene parlare con un estraneo.
2: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
3: Foster, un regalo inaspettato. Questa sera in prima serata.
4: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
5: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
7: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it.
12: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
11: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Colpa mia, a me pare che la colpa sia tua.
1: Oh, lo so, signor Andrea, ma per favore cerchi di capire. Se si trattasse solo di me, sarebbe diverso, ma in questa storia è coinvolto anche Giannino.
0: Peggio per lui, dovrà rispondere delle sue azioni con Maria Luisa e anche con me. Io l'avevo avvertito.
1: Si può sapere perché mi fa tutto questo? Forse vuole vendicarsi perché ho tentato di ostacolarla con la mamma.
0: Vendicarmi, Cecilia? Perché ti ho portata via da quell'inferno?
2: Ho agito per il tuo bene. E ti dico di più, sai perché l'ho fatto? Perché è quello che farebbe tua madre se vedesse mia figlia lavorare in un posto come quello. Ecco perché.
1: Ma insomma, come lo ha saputo? Mi dica almeno chi si è divertito a fare la spia.
0: Il nome di quella persona lo dirò solo a tua madre.
1: Ah, già.

Da Versailles, ospite di Macron al termine del G7, firma anche da parte del presidente iraniano Zeskian i punti del memorandum dalla riapertura di Hormuz con i paesi europei pronti ad inviare una missione speciale alla fine delle ostilità anche in Libano, ma Israele ribadisce non lasceremo il paese. Previsto anche un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Almeno 3 civili uccisi negli attacchi russi della notte sulla regione ucraina di Sumy. Le forze di Kiev hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria di petrolio di Mosca. Zelensky oggi a Bruxelles alla riunione del gruppo di contatto NATO. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov. Prima prova stamane per la maturità 2026, temi uguali per tutti gli indirizzi di studio, oltre 500.000 gli studenti impegnati tra le tracce Cesare Pavese e l'amore non ricambiato, un passaggio dai piaceri di Vitaliano Brancati, l'importanza della fatica con il libro del giornalista Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la necessità dei confini con il testo di Frank Furedi, proposta anche la traccia sull'intervento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Chiusa alle 12 la camera ardente del Cardinal Camillo Ruini, ospitata nella Cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano Minore. Alle 16.30 nella Basilica di San Pietro il funerale del porporato che guidò la CEI dal 1991 al 2008. Le esequie saranno presiedute da Papa Leone. La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta da TV 2000 a partire dalle 16. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato a Latiano, in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Ancora problemi oggi per la linea ferroviaria ad alta velocità, stamane ritardi fino a 90 minuti per i convogli in transito tra Napoli e Roma. All'altezza di Caserta scoperti danneggiamenti con il furto di cavi di rame da parte di ignoti. La circolazione ora è ripresa, ieri i forti disagi sempre alla linea alta velocità tra Milano e Piacenza. Arriva il gran caldo dalle prossime ore, nuova impennata delle temperature un po' su tutto il territorio nazionale, colonnina di mercurio che supererà anche di 6 gradi le medie stagionali. Domani in particolare bollino arancione per Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone Cerberus. Giornata stabile su gran parte dei settori, con caldo in aumento. Rovesci pomeridiani sull'arco alpino, venti settentrionali. Venerdì, regna l'anticiclone africano Cerberus. In questa giornata ci saranno dei temporali di calore sulle Alpi e anche sulla pianura piemontese. Temperature diurne fino a 37 gradi. Al centro, anticiclone africano Cerberus. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento, fino a 36-37 gradi a Firenze e Roma. Venerdì, dominio dell'anticiclone africano Cerberus. Giornata assolata con cielo poco nuvoloso, clima afoso e caldo intenso. Temperature massime fino a 37 gradi in Toscana, 36 a Roma. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutti i settori peninsulari e isole maggiori, venti settentrionali, mari poco mossi.

Venerdì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania, anche di più in Puglia.

0: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
5: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
4: Prenota su biorepair.it.
6: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo. Eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti. Trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.

0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo Spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati e siamo noi. In estate i consumi elettrici aumentano in media del 30-35%, inevitabilmente le temperature si alzano e quindi c'è un uso costante di condizionatori, di pale, di ventilatori. E naturalmente in una situazione in cui insomma, il caro energetico, il costo dell'energia è già notevolmente aumentato, tutto questo ha ripercussioni sui bilanci delle famiglie. Tuttavia, e oggi vogliamo parlarne diffusamente perché è un'ottima notizia, ci sono già delle soluzioni praticabili, soluzioni vantaggiose per il nostro portafoglio, vantaggiose per l'ambiente, ma anche per dare al nostro paese una maggiore autonomia proprio geopolitica. E allora di questo vogliamo parlare con i nostri ospiti, che saluto.

0: Bello ritrovare in studio, in presenza, Michele Dotti, formatore, educatore, con due T, badate bene, perché insomma così ama definirsi, direttore della rivista Ecofuturo Magazine, che attraversa, racconta le eccellenze in materia di ecotecnologie, i progetti virtuosi, che poi sono anche il cuore pulsante del Festival Ecofuturo. Bentornato, Michele.
1: Grazie mille, grazie Gabriele, è una grande gioia essere qui con voi ancora una volta.
0: Grazie, è collegato con noi un grande amico del nostro programma, il professor Leonardo Becchetti, economista, docente all'Università di Roma Tor Vergata, che insomma, di transizione energetica ci parla da quando il programma è nato, parecchi anni fa, prima che le turbulenze geopolitiche fornissero nuovo spazio, nuovo terreno a questa direzione di sviluppo. Professor Becchetti, bentornato.
2: Grazie, contento di essere con voi, buonasera.
0: Allora, professor Becchetti, io mi fermo subito da lei perché attraversando appunto parecchie turbulenze, crisi geopolitiche concentrate insomma in pochi anni, noi ci siamo resi conto dell'estrema fragilità energetica, di fatto per quanto riguarda l'impiego di fonti fossili siamo dipendenti, tante volte ce l'ha ricordato, dai capricci dei paesi arabi per il petrolio, siamo stati a lungo dipendenti dalla Russia prima dell'invasione dell'Ucraina, abbiamo poi dovuto per il gas cercare delle fonti di approvvigionamento alternative, poi per il gas liquido insomma un rapporto piuttosto di potenziale subalternità nei confronti degli Stati Uniti, abbiamo già delle fonti rinnovabili, abbiamo di fronte a noi l'esempio, un esempio positivo di paesi come Spagna e Portogallo ed eccoci qui che con un voto, il primo passo diciamo in Parlamento, abbiamo riaperto, deciso di riaprire la strada alla produzione di energia attraverso il cosiddetto nucleare sostenibile. Che effetto le ha fatto tutto questo?
2: Io penso che il nucleare rischia di essere un'arma di distrazione di massa, perché oggi abbiamo la via d'uscita, quella delle fonti rinnovabili, possiamo arrivare molto rapidamente vicino al 100% di energia elettrica da rinnovabili se diamo gambe ai progetti degli italiani, rimuoviamo i lacci e i lacciuoli. Abbiamo da una parte quasi 300 gigawatt, ovviamente alcuni progetti non sono realizzabili, non sono tutti buoni, sì. Però progetti depositati al GSE per aumentare la capacità di produzione da rinnovabile. Abbiamo 48.000 idee di comunità energetiche che aspettano di essere valutate, già 1.000 in campo, qualcosa di cui ci siamo occupati da tempo, anzi abbiamo spinto perché nascesse tutto questo. Quindi il problema, e ne parlavamo anche agli investitori internazionali proprio qualche giorno fa, quando siamo andati col governo italiano a presentare i BTP verdi, in Italia non è la fantasia e la capacità innovativa dei cittadini e delle imprese. Il problema rischiano di essere gli ostacoli burocratici, colli di bottiglia, il fatto che la commissione di valutazione di impatto ambientale certo. Non ce la fa a fare questo lavoro e potrebbe essere
0: professore,
2: tranquillamente raddoppiata senza costi per lo Stato.
0: Ostacoli, difficoltà di carattere burocratico che a volte dietro hanno ancora degli interessi che persistono, che sopravvivono, di quella che insomma ancora una lobby potente dei combustibili fossili, ma io e anche argomentazioni che diventano sempre più polarizzate ideologiche sulle fonti stesse rinnovabili. A questo riguardo io lei un po' ce l'ha fatto intendere, ma vorrei soffermarmi rimarcando sì. La domanda, cioè le fonti rinnovabili di cui attualmente possiamo disporre possono bastare per soddisfare il nostro fabbisogno? Perché qualcuno dice no, non è così.
2: Il mix tra l'idroelettrico, l'eolico, il fotovoltaico, l'aggiunta del geotermico che ha potenzialità enormi nel nostro paese e il progresso tecnologico che sta creando sempre nuove soluzioni dovrebbero poterci portare a questo risultato. Ovviamente ecco. Bisogna adeguare la rete, non bisogna essere dogmatici verso il nucleare, io non ho problemi, il nucleare sì. Diciamo riduce le emissioni, ma sono molto scettico perché innanzitutto costa tantissimo, bisogna vedere chi ci mette i soldi sì. E poi i tempi di realizzazione certo. Di una centrale, ammesso che gli italiani la vogliano sotto casa, possono essere di 10 anni, ma noi in 10 anni abbiamo già risolto il problema.
0: Certo, poi queste tecnologie dei reattori di cui abbiamo discusso che sono ancora dei prototipi. Coinvolgo Michele, perché Michele ti faccio fare proprio l'educatore come tu sei, perché non mi piace dare per scontato che chi ci sta seguendo è interessato, perché magari veramente nel bilancio familiare fatica con le bollette, deve poter comprendere, non detto che sappia, quali sono davvero le fonti rinnovabili. Allora, vogliamo fare l'ABC molto sinteticamente delle fonti.

0: ci spieghi quali vantaggi e ci spieghi anche quali possono essere le controindicazioni portate avanti dai detrattori di queste fonti.
1: Ok, Gabriele. Allora, dunque, le fonti rinnovabili sono quelle legate ai cicli della natura, quindi il sole, il vento, le maree, il ciclo dell'acqua, e quindi da questo derivano il fotovoltaico, l'eolico, le tecnologie legate alle maree e l'idroelettrico. E poi c'è la geotermia, che ricordava giustamente anche il professor Becchetti, che ha una potenzialità enorme. Voglio ricordare che... prima cosa, l'umanità è stata per migliaia di anni legata alle fonti rinnovabili, al 100% rinnovabile, e che l'Italia in particolare ha avuto un ruolo fondamentale. Siamo i padri a livello mondiale della geotermia e tra i primi ad aver valorizzato a questo livello l'idroelettrico, e quindi veramente abbiamo una storia in questo. Per rispondere alla tua domanda, allora, i detrattori sostengono che non sono sufficienti e soprattutto...
0: Non solo, ma a volte io vedo che ci sono dispute anche su dove vengono messi, per esempio se parliamo di eolico, si parla di rumore, di dimensioni, no? Spiegaci bene.
1: Sì, no, allora, le opposizioni sono varie. Allora, intanto nessuno vuole niente sotto casa, infatti giustamente il professor Becchetti diceva vorremmo vedere quando poi si tratterà di trovare i siti per il nucleare, se non vogliono neanche un pannello fotovoltaico o una pala eolica. Ma a parte questo, una delle critiche serie, diciamo, è quella sull'intermittenza. Quindi si dice le fonti ci sono, non ci sono, è vero, ma attenzione, perché intanto sono diverse fra di loro, quindi magari...
0: Quindi un approccio integrato,
1: esatto,
0: ci
1: dobbiamo avere un approccio sistemico integrato in cui... magari, non so, per capirci in modo semplice, di notte non c'è il sole, ma ci può essere il vento, certo, il fiume continua a scorrere, e poi abbiamo la possibilità anche degli accumuli. Ecco, io vorrei ricordare che i costi, sia delle rinnovabili, sia degli accumuli, in 10 anni sono scesi di oltre il 90%.
0: Insomma, stiamo dicendo, insomma, che tutto questo è estremamente conveniente, già conveniente.
1: Estremamente conveniente.
0: Allora, gli impianti fotovoltaici che sfruttano l'energia del sole si stanno diffondendo molto rapidamente, questo grazie anche alla buona volontà dei cittadini che danno vita a comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER, che creano delle alleanze con enti locali, con imprenditori. E allora adesso noi vi portiamo in una porzione di territorio bellissima, siamo in provincia di Siena, in un luogo un po' insolito, e lì ci trova la nostra Marta Manzo. Marta.
2: Buon pomeriggio, il luogo insolito che stai nominando è il monastero di Cellole, siamo a San Gimignano, e questo è un luogo in cui proprio i monaci, insieme all'associazione di Ecofuturo, hanno dato vita appunto a una comunità energetica rinnovabile. Pionieri, devo dire, in Italia, il primo monastero assolutamente. Io vi presento subito Fratello Emiliano Biadene, che è appunto priore del monastero di Cellole. Fratello Emiliano, avete voluto questa comunità energetica per dei motivi che sono molto spirituali in realtà.
3: Buon pomeriggio a tutti. Io sono monaco da 25 anni. Monaco cosa vuol dire? Che noi viviamo lavorando e pregando. Ed è il nostro lavoro a contatto con la terra. Ed è la nostra preghiera, che è lettura, ascolto delle sacre scritture, che ci invita a una relazione vera e autentica con le piante, con l'aria, con l'acqua, col sole, con la luce, con le pietre, con le piante. Quindi è proprio la nostra vita monastica che ci ha spinto a entrare in relazione autentica con la Madre Terra, nella quale noi siamo ospiti. La comunità energetica perché è nata? È stato quasi un dovere per concretizzare, far diventare azione ciò che noi preghiamo e ciò che noi viviamo ogni giorno. Far diventare azione una convinzione.
2: È un modo anche per contrastare un po' una povertà energetica, perché tra poco vi spieghiamo, voi siete prosumer, ma ci sono anche dei consumatori.
3: Certamente, è stata un'occasione particolarmente interessante la comunità energetica, perché ci dava la possibilità anche di allargare l'aiuto del nostro monastero alle persone che avevano bisogno anche di energia. Quindi non solo è una cosa che rispetta la natura, ma è qualcosa che si allarga e abbraccia anche il rispetto degli uomini e le donne che condividono con noi questo territorio. È solidarietà questa.
2: E allora vi presento Maurizio Marconcini, che è il project manager di Ecofuturo e coordinatore del CER nazionale. Maurizio, velocemente, che cosa vuol dire prosumer?
4: Prosumer dentro una comunità energetica è la figura che ha un impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte rinnovabile e anche consumatore. Pertanto un prosume produce e consuma l'energia prodotta. Questo termine è coniato però esclusivamente per le comunità energetiche, perché assieme a questo nome c'è la figura del consumer, cioè solamente quello che consuma ma fa parte della comunità energetica. Perciò un prosumer è essenziale, ma è necessario anche donarlo a un consumer, ed è proprio il valore etico della comunità energetica: produrre per condividere.
5: E allora tra poco vi raccontiamo di questo impianto, quanto produce, chi lo usa, e vi aspettiamo qui al Monastero di Cellole.
0: Bello questo aspetto che avete evidenziato della condivisione come un aspetto anche della solidarietà. Noi adesso ci fermiamo qualche istante per andare in pubblicità, poi entreremo in una casa privata, il cui proprietario ha deciso di investire in un impianto ad alta efficienza, realizzando un risparmio annuale in bolletta per gas, per tutti gli usi elettrici, superiore, pensate, non è certo poco, ai 2.000 euro. A tra pochissimo.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
3: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
2: Eh sì,
3: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
2: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh?
3: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
4: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Eccoci rientrati in studio e siamo noi con il professor Leonardo Becchetti, con Michele Dotti, due pesi da 90 quando si parla di transizione ecologica. Stiamo ragionando sugli alti costi energetici, su come farvi fronte, quali soluzioni, quali investimenti sulle energie rinnovabili positivi, favorevoli al portafoglio, alle nostre tasche, ma anche all'ambiente e alla indipendenza energetica del paese. Allora, professore, noi insomma... un po' perché siamo affezionati a lei e un po' perché siamo tendenzialmente un po' stalker quando inseguiamo le notizie, seguiamo diversi suoi interventi e abbiamo visto che su LinkedIn lei ha postato un'immagine che ora vi proponiamo. Sono lampioni con turbine eoliche che generano, siamo in Cina, elettricità sfruttando il vento urbano. Allora, l'illuminazione quindi evidentemente pubblica è a costo zero. In Italia noi vediamo così un po' a macchia di leopardo pali della luce con piccole celle solare. Ora, questo forse non è sufficiente, cioè ci manca una regia.
10: Assolutamente sì, ma è un continuo. Dico anche altre due post ancora più recenti. BYD ha annunciato che metterà 100 centrali per la ricarica delle auto elettriche in 5 minuti. Quindi c'è un'accelerazione delle soluzioni tecnologiche che è straordinaria. E il nostro paese però non le sa cogliere. Dico anche l'ultimissimo post, perché il presidente è molto interessante questo. Il presidente di Confindustria Orsini ha scritto un giorno fa di aver denunciato due mesi fa il fatto che c'erano 4.000 procedimenti in attesa di autorizzazione per le rinnovabili degli imprenditori che vogliono aumentare la produzione, e siamo fermi ancora lì. Quindi se il presidente di Confindustria denuncia questa cosa, vuol dire veramente che il problema è questo collo di bottiglia. Capite che non ha senso parlare del nucleare che ci sarà, se forse ci sarà tra 10 anni, pagato da chi non lo sappiamo e dove non lo sappiamo, quando non facciamo quello che potremmo fare immediatamente a tecnologie date per risolvere il problema. In che senso? Per abbassare i costi dell'energia per le imprese e per i cittadini. Ricordo il fatto che quando tutta la domanda di energia è soddisfatta dall'offerta di rinnovabili, i prezzi all'ingrosso vanno a zero. E più sono numerosi questi periodi del giorno, del mese, dell'anno, e più i prezzi si abbassano. E quindi capite che io ogni tanto poi mi scherzo e mi diverto, dico: qui siamo a Jurassic Park, no? Cioè l'Italia Jurassic Park. E anche un'altra battuta che faccio spesso e che vorrei rifare. Parlavamo dei tetti, parlavamo, no, del problema estetico, delle
9: Sì,
10: pale,
9: sì.
10: eccetera. I tetti delle case italiane si sono riempiti di antenne,
9: Che
10: televisive, di
9: sono
10: antenne
9: orribili.
10: satellitali, non abbiamo detto nulla. Adesso che sono arrivati i pannelli, sembra che sono la Cappella Sistina.
9: Ecco, insomma, abbiamo detto abbastanza, poi c'è anche quel titolo, no? Sull'Italia Jurassic Park che insomma, ci intriga, ma non vogliamo dovercelo meritare. Dal pubblico ci muoviamo verso il privato e andiamo in una casa il cui proprietario a un certo punto ha deciso di fare un importante investimento perché ha abbandonato, accantonato la tradizionale caldaia a gas e ha investito in una pompa di calore, ma una pompa ad alta efficienza e vediamo che risparmi è riuscito a realizzare.
1: Allora, pompa di calore accesa, andiamo a farci una bella doccia.
11: Questa è una pompa di calore da 9 kW, fatta per asservire un appartamento fino a 100-110 metri quadri per quanto riguarda il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Si usa un gas naturale, che è gas propano, che viene compresso e laminato attraverso degli scambiatori per realizzare questo passaggio di energia con la più alta efficienza possibile. Rispetto a una caldaia tradizionale che usa l'energia chimica contenuta dentro al gas che si libera durante la combustione, la pompa di calore invece scambia un calore che già è presente nell'aria esterna e lo porta nell'acqua dell'impianto. In termini di resa implica un grosso risparmio, sia economico, ma anche in termini di emissioni di CO2.
1: Un anno e mezzo fa, visto che le bollette del gas erano molto importanti, molto alte, abbiamo deciso di passare la casa all'elettrico totalmente e abbiamo trovato questa soluzione, quella della pompa di calore. Sono venuti i tecnici, in pochi giorni hanno installato l'impianto, la parte sia esterna che quella interna. Le bollette rispetto a quelle vecchie sono diminuite sensibilmente.
11: Il consumo medio per una famiglia di 4 persone in Italia è di circa 9.000 kWh annuali. Con questo tipo di unità riusciamo a scendere fino a 2.000 kWh elettrici. Il beneficio aumenta ancora di più se almeno una parte dell'energia riusciamo a produrla in autonomia.
1: Il primo passo è stato l'installazione dell'impianto fotovoltaico, così che la corrente ce la produciamo da noi. Il passo successivo è stato l'installazione della pompa di calore che ci ha permesso di eliminare il gas.
11: Buona parte dell'energia viene prodotta qui.

0: Non da ultimo, questa tecnologia mi consente di essere green e sostenibile. La casa adesso non ha praticamente più emissioni.
1: Questo impianto è costato circa 5.000 euro. Si tratta di un investimento comunque rilevante, che però comparabilmente a una caldaia a gas si ripaga entro 5 anni. Questa tecnologia è quella che vedremo sempre più frequentemente nel prossimo futuro, perché guarda sia alle tasche del consumatore che alla salvaguardia dell'ambiente.
2: Ho veramente pochissimi minuti prima della pubblicità, ma voglio capire una cosa. Allora, qui c'è un risparmio notevole, ci è stato descritto, con un investimento iniziale però abbastanza cospicuo, perché una caldaia di alta gamma costa sui 1.600 euro, qui lui ci ha parlato di 5.000, e però...
3: Però il risparmio è un'altra cosa. Io vivo da 14 anni in una casa simile a questa, quindi senza gas, solo con il fotovoltaico e la pompa di calore. Ho toccato con mano il risparmio, che è nell'ordine del 70%, quindi il tempo di rientro. Sì, nel mio caso sì. Quindi veramente è un investimento, non è una spesa, è un investimento che veramente rende. Però voglio dire una cosa, Gabriella, non c'è solo la parte, diciamo, dell'impianto, ma c'è anche la parte della produzione di energia e quella dell'involucro. Perché se la casa è un colabrodo, cioè mettere l'acqua in un secchio bucato abbastanza inutile, certo. Quindi è importantissimo anche il cappotto, sono i vetri, cioè bisogna pensare all'intero
2: anche
3: sistema.
2: Qui l'approccio è integrato,
3: esatto.
2: Professor Becchetti, abbiamo tante volte parlato anche con lei di tutte le polemiche e quanto è accaduto con il bonus per l'efficientamento energetico delle case 110%, ora si sarebbe probabilmente potuto fare meglio, diversamente, però noi ci siamo poi anche domandati, chiacchierando per questa puntata, perché tutte queste polemiche sul bonus per l'efficientamento energetico e invece gli incentivi per l'acquisto delle auto elettriche vanno fluide, procedono fluidi? Professore?
4: Beh, diciamo che il problema del bonus del 110, sappiamo, aveva tre difetti. Intanto lo volevano tutti, tutte le forze politiche in quel momento l'hanno voluto, è stata una grande spinta al paese, però aveva tre problemi. Se dai un bonus sopra il 100%, togli la responsabilità del costo a chi fa l'investimento, l'impianto, e quindi si rischia di crearsi una collusione a far aumentare un pochino i costi tra chi vuole l'opera e chi la realizza. Poi c'è il problema che bisognava mettere un tetto di spesa alla legge. Il governo oggi lamenta il fatto che continuano ad esserci le conseguenze, perché poi il bonus era un credito d'imposta differibile, quindi ancora c'è un effetto sulle finanziarie. E quindi diciamo bisognava mettere un tetto di spesa e bisognava rendere il credito d'imposta vendibile una volta sola. Però al di là di questo, noi abbiamo bisogno di questi incentivi, ce ne sono adesso ancora in vigore, c'è il conto termico, c'è un super bonus molto molto ridimensionato, e vorrei aggiungere che sulle caldaie, il discorso caldaie a gas, pompe di calore, è anche molto importante l'effetto sulle polveri sottili. Non ci dimentichiamo quello che è successo col Covid. Le polveri sottili sono la causa di morti, moltissime morti, soprattutto nella pianura padana nel nord. Le pompe di calore non producono polveri, mentre le caldaie a gas sono responsabili della metà delle polveri sottili.
2: Grazie per averci ricordato anche questo, un aspetto che non è irrilevante. Rapidamente, qualche altra tecnologia, diciamo, di efficientamento che ci consente risparmi?
3: Beh, ad esempio, parlavo dell'involucro,
2: sì,
3: no?
2: L'involucro,
3: okay.
2: Senz'altro.
3: Tutti pensano subito ai cappotti costosi, esterni. Abbiamo una tecnologia molto semplice, che è quella del cappotto invisibile, che permette di insufflare, soffiare dentro alle intercapedini o nei sottotetti, che sono molto diffusi, fiocchi di cellulosa o lana di vetro, quindi sempre economia circolare, che vanno a ridurre fino al 50% i consumi. Abbiamo 3 gradi in più d'inverno e 3 gradi in meno d'estate. Sono quasi 10 milioni gli appartamenti in Italia che hanno queste intercapedini. Quindi
2: molto
3: con un costo ridicolo, 10 volte minore degli altri cappotti e anche con tempi di installazione
2: molto interessante.
3: Poi sarebbe il calcecanavan.
2: E Michele potrebbe procedere all'infinito, ma questo significa che oltre ogni ideologia, qui parliamo di transizione che non è sacrifici, è soluzioni già enormemente vantaggiose. Allora, tra pochissimo, dopo la pubblicità, torneremo anche a San Gimignano, al monastero di Cellule, con la nostra Marta Manzo e i suoi ospiti.

0: vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Oggi alle 16.30, i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 16.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
4: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
7: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
8: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, e scegliere le fonti rinnovabili per riscaldare o raffreddare le nostre case non solo ci fa enormemente risparmiare, ma anche un segno di profonda attenzione per l'ambiente, per la casa comune. E a questo riguardo io torno a San Gimignano, torno da Marta e dai suoi ospiti. Marta.
9: Sì, Gabriella, i pannelli fotovoltaici qui al Monastero di Cellule sono installati su quegli edifici che non sono sottoposti a vincolo, perché qui stiamo parlando comunque di una pieve romanica. Io torno subito da Maurizio Marconcini, che appunto è project manager di Ecofuturo. Maurizio, quanti sono i pannelli intanto che avete installato e quanto producono?
10: Sì, l'impianto installato è un impianto da 20 kW di potenza con un accumulo da 12 kV/ampere ora, che avrebbe permesso al monastero di risparmiare il 20-30% della propria energia. Ma una volta inserito dentro la comunità energetica, questa energia che il monastero avrebbe messo in rete e che sarebbe stata riconosciuta come un ritiro dedicato, ha permesso di creare una comunità energetica con 20 nuovi soci, consumer appunto, che possono usufruire dei benefici del TIP, la tariffa incentivante premio, che è il beneficio, il dono della comunità energetica. Questi 20 soci sono ora, il prossimo mese avremo il secondo dividendo di questo beneficio, ma soprattutto ha creato una comunità energetica dentro una comunità religiosa.
9: Allora, i comuni che sono appunto coinvolti sono quelli di San Gimignano, di Certaldo, di Montaione e di Gambassi. Come si diventa soci, Maurizio?
10: Esatto, questi sono comuni della cabina primaria, che è un po' il vincolo per cui si possono sviluppare le comunità energetiche. Diventare soci è, se uno è dentro questo perimetro, sia i cittadini, sia le aziende, sia gli enti territoriali possono aderire. Noi abbiamo fatto molta promozione per far aderire. È complessa, noi siamo aperti, ci siamo sempre, chi volesse ripensarci o venire a trovarci siamo sempre ben disponibili.
9: In chiusura, fratello Emiliano, ci appunto servite il monastero, le luci, la chiesa, ma servite anche la comunità che è tutto intorno.
11: Certamente, le energie rinnovabili, fotovoltaico, sono appena all'inizio. Quello che noi vogliamo fare è rendere anche sostenibile la cultura dei giardini del monastero e poi pensare soprattutto all'energia termica, che è la cosa più difficile e forse la cosa più decisiva. È l'inizio dell'avventura questa.
9: E un'avventura che tra poco ci sarà. Io ringrazio i miei ospiti, Gabriella dal Monastero di Cellule, da San Gimignano, ti restituisco la linea.
8: Grazie davvero Marta, le ringraziamo anche noi dallo studio. Abbiamo detto energia termica, eolico, fotovoltaico. Tante sono, Michele, le soluzioni che possono essere messe in campo. Che cosa manca in definitiva per quest'ultimo miglio, del quello che tu chiami l'eco presente?
12: Sì, l'ecopresente è conveniente, era il titolo della nostra edizione del festival di quest'anno. È un cambio di mentalità. Le tecnologie sono mature, sono convenienti. Se qualche anno fa ancora si trattava di un atto di fede, ma la sostenibilità rinnovabile, l'economia circolare potevano avere ancora dei costi un po' superiori, oggi non più. Se n'è accorta anche la finanza, che infatti ha investito nell'ultimo anno per l'85% nel mondo in rinnovabili ed accumuli. Questo lo dice, ci dovrebbe dire qual è la direzione. È un cambio di mentalità ciò che manca. Cioè dobbiamo essere disponibili a fare piccoli cambiamenti. Cioè una persona che, non so, introduce un piano a induzione banalmente senza arrivare neanche alla pompa di calore deve cambiare un po' le sue abitudini. Cioè è l'abitudine.
8: Qui la divulgazione, la corretta comunicazione.
12: E la comunicazione che anche voi fate, noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare.
8: Con Eco Futuro Magazine, insomma, che ricordo, un bimestrale gratuito, lì trovate diverse di queste.
12: Sì, soluzioni. Cioè l'importante è avere le informazioni corrette ed essere disposti, come diceva anche fratello Emiliano, a fare il primo passo. Lui ha detto questo non è un punto d'arrivo, no? Per noi punto di partenza, loro stanno per fare anche l'orto bioattivo, la parte termica. Ecco, le tecnologie sono mature, sono convenienti economicamente, ma permettimi di dire, sono anche convenienti per l'occupazione in un ordine di grandezza che è quasi 100 volte. Cioè se confrontiamo economia lineare ed economia circolare, fonti rinnovabili e fonti fossili, diciamo che non solo si sostiene l'ambiente, ma si crea occupazione, si tutela la salute, si tutela la biodiversità, si tutela la vita.
8: Abbiamo detto così tanto che insomma credo che sia passato il messaggio di quanto tutto questo convenga e sotto quanti diversi profili e quante diverse dimensioni coinvolga. Professor Becchetti, abbiamo da fare i conti con una società nel nostro paese in difficoltà, con famiglie che vivono in condizioni di notevole povertà. Allora, c'è una grande sfida, cioè che è quella di non rinunciare a percorrere questa strada, di accelerarla, però facendoci anche carico della vulnerabilità di queste famiglie, vulnerabilità che è anche energetica. Non è una sfida semplice.
13: Però andando in questa direzione è la risposta migliore, perché abbiamo detto proprio che il fine della transizione è quello di abbassare i prezzi delle bollette, quindi di venire incontro al problema dei poveri. Più la quota di energia diciamo prodotta dalle rinnovabili, più saranno bassi i prezzi dell'energia, più saranno basse le bollette delle famiglie. In più le comunità energetiche sono uno strumento diretto di solidarietà, perché abbiamo visto che parte dei benefici, dei proventi possono essere usati per pagare anche famiglie in bolletta energetica. Abbiamo visto una storia molto bella per farci capire ancora il problema dell'Italia oggi. 1200 di queste storie sono già in azione, ma ce ne sono 48.000 in attesa, 48.000, che vuol dire da una parte la forza del nostro paese e dall'altra vuol dire appunto la lentezza della burocrazia, anche i tempi che ci vogliono per gli allacci e tutto quanto, no? Però veramente non ci manca nulla per fare questa rivoluzione che porta benefici anche ai più poveri, non ci manca nulla se non quello di appunto una accelerazione da parte della politica, raddoppiare la commissione di valutazione impatto ambientale, cercare di rimuovere questi lacci e lacciuoli che limitano la capacità della fantasia e dell'energia dei nostri cittadini di risolvere il problema.
8: Grazie, questa è la posta in gioco, evidentemente. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa riflessione tanto significativa. Ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno. Adesso la linea va al collega Gennaro Ferrara per lo speciale con cui Chiesa Viva seguirà in diretta i funerali del cardinale Camillo Ruini, celebrati da Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro. Grazie a tutti.

Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, sabato dalle 16.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
4: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Vedi anche tu.
9: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
10: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
9: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
10: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
9: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
11: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo. Con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
12: Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
13: I bambini non vengono considerati.
12: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
14: Le auto sfrecciano veloci.
12: È ora di restituire loro lo spazio.
15: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
12: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
16: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
12: La città dei bambini, l'utopia di Francesco Tonucci. Sabato, in seconda serata.
17: Eric Liddell, il corredore olimpico. Che ci fai in Cina?
18: Io insegno.
12: Basato su una storia vera.
18: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
19: Siamo in guerra.
17: Non abbiamo medicine.
18: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino.

0: necessario.
1: Non puoi vincere la gara.
0: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
2: Sulle ali delle aquile. Domani in prima serata.
3: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
4: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
3: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
4: Potrebbero andare meglio.
3: Colpito anche tu dalla recessione?
5: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
3: A volte fa bene parlare con un estraneo.
5: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
2: Foster, un regalo inaspettato. Questa sera in prima serata.
6: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
7: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
8: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
9: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
10: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
11: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
2: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Questa sera in seconda serata.

0: Buon pomeriggio, benvenuti a Chiesa Viva, puntata speciale per seguire in diretta dalla Basilica di San Pietro i funerali del Cardinale Camillo Ruini, presieduti da Papa Leone. Insieme a me a vivere questo pomeriggio ci sono due vaticanisti che hanno conosciuto bene, hanno raccontato il Cardinale Ruini, sono Fabio Zavattaro e Mimmo Muolo. Vogliamo cominciare la nostra puntata di oggi da un'intervista che ho avuto la fortuna di fare qualche anno fa al Cardinale Ruini in occasione del suo 90° compleanno. Una intervista che parte da alcuni aspetti personali, forse quelli meno conosciuti del Cardinale Ruini. Ma torniamo indietro con la memoria e risentiamo le sue risposte. Ma lei l'immaginava quando è entrato in seminario che avrebbe fatto una vita così come quella che ha fatto?
1: Io non sono stato in seminario da ragazzino. La mia vocazione è maturata quando avevo già finito il liceo e sono venuto subito qui a Roma, al Collegio Capranica, dove ho fatto la Gregoriana, cioè ho studiato filosofia e teologia. E poi sono stato ordinato sacerdote, poi ho insegnato per tanti anni. Ma venendo alla sua domanda, non me lo immaginavo assolutamente. Io pensavo che, dopo aver sia insegnato, sia cercato di fare della pastorale per tanti anni a Reggio Emilia, sarei andato in pensione e avrei magari scritto, messo per iscritto il frutto dei miei studi, ma non pensavo ad altro, ecco. E la nomina a vescovo mi ha abbastanza sorpreso. È stata forse l'unica volta in cui davvero ho avuto paura, perché mi sono sentito profondamente inadeguato.
0: Lei ha conosciuto tante persone. C'è qualcuno in particolare che oggi non c'è più e che le manca?
1: Cominciamo dai miei genitori, da mia madre, mio padre, certamente. Mi manca moltissimo Giovanni Paolo II. Ho avuto la grazia di lavorare al suo servizio per 20 anni. È una grazia unica, con un santo così grande. Da lui ho imparato tanto, ma mi manca fino a un certo punto. Certo, mi manca la sua presenza fisica, ma lo prego molto e mi sento in qualche modo sempre unito a lui.
0: Fabio, partiamo proprio da questi aspetti che sono quelli meno conosciuti, perché tutti conoscono il Cardinal Ruini, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, la sua presenza sulla scena pubblica. Il prete Don Camillo Ruini è sicuramente l'aspetto meno conosciuto.
2: Beh, allora comincio con un episodio, visto che hai detto Don Camillo. Se non ricordo male, la data era l'87, a Bologna si

0: 87, sì, mi pare, si teneva un convegno e ovviamente c'era il cardinale Ruini,
1: Che non era
0: che non
1: cardinale.
0: era ancora cardinale, e io feci un servizio e c'era il sindaco di Bologna che avrebbe partecipato a questo evento. Allora, un po' per giocare, cosa che ogni tanto facevo
1: Tu
0: anche con...
1: lavoravi ad Avvenire all'epoca?
0: 87 era ancora... No, era 97,
1: 97, ecco.
0: perdonami, era 97, ora che mi ricordo,
1: Quindi TG1.
0: perché TG1, esatto. Quindi, tanto per giocare un po' sulla figura, visto che si parlava di Ruini politico, Ruini... Allora, sono andato a Brescello, il paese di
1: Città
0: Don
1: di Don Camillo e
0: Camillo e
1: Peppone,
0: Peppone, e feci un pezzo
1: umorista.
0: giocando su Don Camillo e Peppone, avvicinandoli a Ruini e al sindaco. Mi dissero, non so se per farmi una cortesia oppure se fossero parole vere, che lui si divertì a quel pezzo. Poi disse, però mi fanno sempre dire che sono un uomo politico. Ma io sono un vescovo. E allora lo incontrai poi successivamente. Lui non mi disse niente del servizio. E io però gli dissi, ma anche parlando in quel... Ma anche Don Camillo di Brescello era un parroco. Ed era un parroco anche ben presente nel territorio. Quindi non credo di aver fatto proprio un bisticcio sulla sua persona. Sorrise. E questo è un po' un ricordo che mi porto dietro,
1: Quali sono i
0: naturalmente.
1: tuoi ricordi del prete?
2: Io stavo pensando alla prima volta che l'ho incontrato, era il 1987, quindi 10 anni prima di questo ricordo di Fabio, e io ero un universitario. Fui segnalato a lui perché era alla ricerca di giovani per costituire quello che sarebbe poi diventato l'ufficio che ha fatto conoscere all'Italia l'8 per mille. E mi fece un colloquio di lavoro, mi invitò alla CEI, mi fece un colloquio di lavoro, ma in questo colloquio di lavoro a me sembrava di stare con il mio parroco, mi sembrava di stare non con il segretario generale della CEI, ma con un bravo sacerdote di quelli che io conoscevo e frequentavo nella mia monopoli. Finì questo colloquio, mi chiese a che punto ero con gli studi universitari, gli dissi che mi mancavano pochi esami alla laurea e mi disse: "Senti, fai una cosa, torna a casa, fai tutti questi esami, laureati e poi ci risentiamo." E io lì per lì pensai che fosse un modo per dire: "Vabbè,
1: Le faremo
2: le
1: sapere.
2: faremo sapere." E però ogni tanto lo chiamavo e gli dicevo: "Eccellenza, ho fatto un altro esame, bravo, bravo." Sono arrivato alla laurea e 3 giorni dopo la laurea mi telefona lui stesso in persona e mi dice: "Ma ti interessa ancora venire a lavorare a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana?" Se mi interessa, eccomi qua. E da lì è partita. Per dire che lui era capace di questo incontro profondo con le persone, con i giovani soprattutto. Io avevo 24-25 anni all'epoca e dava fiducia ai giovani, perché quell'ufficio fu fondato con i giovani. Poi arrivarono anche i dirigenti, arrivarono anche persone più esperte di noi, ovviamente, ma ai giovani ha sempre dato grande fiducia e ha avuto un occhio di riguardo per i giovani.
1: Anche io voglio aggiungere un racconto personale ai vostri. Prima però andiamo in piazza San Pietro da Vito De Torre, all'esterno naturalmente della Basilica, dove tra poco inizieranno i funerali. Vito.
3: Buon pomeriggio da Piazza San Pietro. Proprio alle 16:30 si terranno i funerali del Cardinal Camillo Ruini. Le esequie saranno celebrate da Sua Sant... da Sant... da Papa Leone XIV. Celebrerà appunto le esequie. Papa Leone, che ieri nel telegramma ha espresso parole preziose nei confronti della figura del Cardinal Ruini, definendolo un esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. La camera ardente che è stata allestita presso il seminario romano è stata chiusa oggi alle 12, è stato un continuo flusso incessante di persone, di fedeli, di conoscenti, di familiari del Cardinale Ruini, che sono venuti proprio per dare l'ultimo saluto al Cardinale Ruini. Cardinale Ruini è stato presidente della Conferenza Episcopale dal 91 al 2007, proprio la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha voluto rivolgere un messaggio proprio ricordando la figura del emerito Cardinal Vicario, dove lo ha definito un testimone fedele del Vangelo, attento alla comunione, al rapporto tra fede, cultura e vita nella Chiesa e nel Paese. Dicevamo, la Camera Ardente è stata chiusa oggi alle 12. Tra le personalità che hanno voluto rendere l'ultimo saluto al Cardinale Ruini, il Presidente della Camera Fontana e il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. È tutto per il momento da Piazza San Pietro. A te la linea, Gennaro.
1: Grazie Vito, facciamo una piccolissima pausa, ci vediamo tra poco.
4: Ti senti stanco anche dopo una notte di sonno? La pelle cede, i capelli si diradano e le articolazioni sono doloranti?
5: Avevo spesso dolori alla cervicale, debolezza alle mani e una rigidità fastidiosa appena sveglia.
6: La pelle era più secca, i capelli meno vitali, le unghie più fragili e anche il corpo sembrava meno flessibile.
4: Con l'età il collagene diminuisce, ma ora puoi reintegrarlo con Collagen Powder Blend di BioStile. 5 tipi di collagene idrolizzato con acido ialuronico, shilajit, silicio, vitamina C e curcumina per contrastare problemi come le emorroidi, i capillari e le vene varicose, i dolori alle articolazioni e la perdita dei capelli.
7: Una strategia di integrazione efficace e completa per chi desidera promuovere dall'interno l'integrità tissutale, il benessere articolare e la vitalità cellulare.
5: Dopo 10 giorni ho visto la differenza. Pelle più bella, unghie più forti e soprattutto meno rigidità e dolore alla cervicale. E il gusto al mango e arancia, una vera delizia.
4: Chiama per informazioni e approfitta della promozione. Per te oggi, Collagen Powder Blend al 50% di sconto e la spedizione gratuita. E con l'acquisto di 2 confezioni, 50% di sconto, spedizione gratuita e solo per le prime 30 persone, in regalo la crema Nutrileg Forte per un sollievo immediato alle gambe contro gonfiore e vene varicose.
8: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
9: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
8: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
9: Potrebbero andare meglio.
8: Colpito anche tu dalla recessione?
10: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
8: A volte fa bene parlare con un estraneo.
10: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
11: Foster, un regalo inaspettato. Questa sera in prima serata.
12: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
13: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
14: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
16: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
15: Prenota su biorepair.it.
17: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza. Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
18: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.

0: Eccoci di nuovo in diretta in attesa dell'inizio della celebrazione dei funerali del cardinale Camillo Ruini. Ci eravamo lasciati rivedendo un'intervista fatta 5 anni fa in occasione del 90° compleanno del cardinale, un'intervista che in questa prima parte che abbiamo visto metteva in evidenza proprio gli aspetti personali, la figura del prete. E c'è un ricordo mio personale che voglio aggiungere ai vostri. Proprio in quella occasione, al termine di questa intervista che fu piuttosto lunga, e poi adesso rivedremo anche delle altre cose, anzi vedremo perché in larga parte è inedita, mentre l'operatore faceva le cosiddette immagini di copertura, quindi la fotografia, quella che abbiamo visto dei genitori del cardinale, quella di Giovanni Paolo II, io mi aggiravo con lui nel suo studio e fui colpito da un libro che stava in evidenza e che lui stava leggendo. Era un saggio scientifico e gli chiesi ragione di questo libro che stava leggendo. Mi aspettavo un libro di teologia, mi trovai un saggio scientifico e lui mi spiegò che era uno studio scientifico che dimostrava che all'origine della creazione ci fosse un'intelligenza. E mentre mi diceva questo lo vedevo illuminarsi. E mi colpì tanto perché vedere un cardinale di 90 anni che nella sua vita aveva annunciato il Vangelo anche con forza nella società, proclamato valori e che dava l'immagine della granitica certezza, lo trovavo appunto come uomo, come prete che viveva la fede come una continua ricerca, come dice Ignazio di Loyola, no? Cercare Dio, trovarlo e cercare ancora. Questa vivacità spirituale di un cardinale di 90 anni mi colpì. Non so se questo incontra anche altre vostre esperienze di lui.
1: Sì. Vuoi dire tu?
2: Sicuramente, ti dico. Non ricordo adesso il luogo fisico, ma durante un'assemblea dei vescovi, in un momento di pausa, mi sono fermato a parlare con lui perché dovevo fargli un'intervista, gli volevo dire ci saranno delle domande inevitabilmente politiche, ma in base a quello che lui aveva detto in apertura, ecco, però cerchiamo di trovare anche delle risposte concrete extra politica, e lui vidi che era contento di questa scelta, cioè di non fermarsi solo sul tema della politica. E poi mi guardò, siccome eravamo vicini a una cappellina che avevano allestito per fermarsi loro, anche le persone che partecipavano, extra vescovi, e disse, vabbè, entriamo un attimo insieme, insieme. E credo di essere stato accanto a lui lì almeno per una 15 minuti. In silenzio, lui ogni tanto mi guardava, sorrideva. È stato, forse quel silenzio è stato più importante di tante parole.
0: Mimmo?
3: Non mi stupisce la tua osservazione, perché conoscendolo lui era un uomo di grande curiosità intellettuale. Una curiosità intellettuale veramente a 360 gradi, dal farsi portare il giornale il lunedì mattina per leggere i risultati sportivi, come faremo ognuno di noi, tifosissimo del Bologna, e Fabio ricorderà che una volta a cena, durante un'assemblea generale ad Assisi, gli facemmo recitare a memoria la formazione del Bologna che vinse lo scudetto negli anni 50.
2: E
3: lui se la ricordava perfettamente. Quindi dal calcio fino alle questioni filosofiche, teologiche, intellettuali di grande levatura. Così come era capace di una fede semplice con i semplici. Ho visto che è stata ricordata quell'evento tragico in questi giorni su vari giornali, mi sembra proprio su Avvenire, di quando dovette informare la mamma di un motociclista che era morto per strada, e lui si era trovato ad assisterlo negli ultimi momenti di vita.
0: E la mamma rispose, la Madonna ha sofferto di più. Che ha appena perso il figlio.
3: E ricordava sempre questo episodio come esempio della fede dei semplici, della fede grandiosa dei semplici, E nel frattempo però dialogava con filosofi, con intellettuali, con teologi, era molto vicino a Benedetto XVI, sappiamo benissimo
0: a Giovanni Paolo II, come ricordato. II, ecco. Andiamo a sentire un altro brano di quella intervista. Io gli chiesi quale fosse il frutto degli anni in cui ha guidato la Chiesa italiana di cui era più contento e se avesse, al contrario, dei rimpianti. Sentiamo cosa mi rispose.
4: Qual è il risultato più importante che la Chiesa italiana ha ottenuto nel tempo in cui lei ha guidato i vescovi italiani?
5: Guardi, questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Penso che nei 16 anni in cui sono stato presidente della CEI e prima per 4 anni e mezzo segretario generale, quindi in oltre 20 anni, un risultato l'ho ottenuto, e cioè quello di far capire che la Chiesa è importante per l'Italia. Potevano essere d'accordo o non d'accordo, ma nessuno poteva dire che la Chiesa era qualcosa di irrilevante, che non contava nulla. E questo penso sia un obiettivo sempre da perseguire. La Chiesa e la fede non sono fattori soltanto personali o in qualche modo non significativi, danno sono una proposta di vita che incide, che non è obbligatoria, affidata alla libertà delle persone, però comunque incide. E questo credo di averlo in qualche modo favorito negli anni in cui sono stato alla CEI.
4: Ha invece qualche rimpianto per qualcosa che non è andata secondo i suoi desideri?
5: Ah, cosa vuole? Di rimpianti? Ce ne rimpianti, insomma, di non realizzazioni ce ne sono state tante, certamente. Anche lo stesso progetto culturale, in fondo, è rimasto più che altro un obiettivo lontano, così, non è riuscito a incidere molto sulle nostre convinzioni, sui nostri comportamenti, sulla struttura profonda della Chiesa italiana. Questo era molto difficile e comunque noi, perché non era un lavoro suo personale, noi non siamo riusciti, o siamo riusciti in misura modesta. Bisogna sempre riconoscere la modestia dei nostri risultati.
0: Ecco, partiamo proprio dalla parola irrilevanti, no? Perché poi celebre anche una frase che lui ebbe a dire: meglio contestati che irrilevanti. Che cosa era una preoccupazione forte, quella che una fede popolare, numericamente significativa, fosse però irrilevante da un punto di vista della vita comune in Italia?
2: Se posso dirlo, forse proprio questa è stata la sua grande battaglia, far sapere che non era irrilevante. Tutti ricordiamo quella frase che a molti non è piaciuta, sui valori non rinunciabili. Il concetto vero, e lì è stato anche l'aspetto, diciamo, di frizione, cioè non ci sono valori con i quali metterli in discussione, quindi essere rilevanti dal punto di vista del rapporto, della collaborazione con le altre realtà. Lui ci teneva molto a che la Chiesa fosse in qualche modo presente nella realtà quotidiana, oserei dire all'ascolto dei segni dei tempi, per usare il concetto giovanneo, e in qualche modo anche il progetto culturale che lui stava adesso ricordando in questa intervista era il suo obiettivo, cioè attraverso il progetto culturale arrivare ad una forma di presenza non irrilevante della Chiesa.
0: Ma che cos'era mimo, il progetto culturale? Scusami, poi prego. Riprendiamo.
3: Perché il progetto culturale era il tentativo di tradurre in termini culturali la fede cristiana. Perché lui aveva ripreso questa idea da una frase che Giovanni Paolo II aveva pronunciato nel 1982.
0: Al MEIC.
3: Al MEIC. Quindi 16 anni
0: la frase
3: prima,
0: era: una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta.
3: Perfettamente. Questa era la frase guida del progetto culturale, cioè l'idea che la fede cristiana dovesse tradursi in comportamenti concreti.
0: Ma che differenza c'è, scusami, tra progetto culturale, che è, come dire, un brand del Cardinal Ruini, e inculturazione, che invece è un tentativo che c'è stato sin dall'inizio della storia della Chiesa, vale a dire quello di far dialogare la fede con la cultura nella quale è inserita?
3: A volte anche nella Chiesa ci sono le mode ecclesiali. Mm. Tu mi devi dire qual è la differenza tra Chiesa in uscita e Chiesa missionaria.
0: È la stessa cosa.
3: È la stessa cosa. Però se noi diciamo Chiesa missionaria, abbiamo come i pantaloni a zampa di elefante che si usavano negli anni 70. Diciamo Chiesa in uscita, ci sembra più moderno, più confacente. La stessa cosa valeva per questo tipo di istanza. E Ruini aveva capito una cosa drammaticamente attuale oggi più che al suo tempo, e cioè che la questione fondamentale oggi è la questione antropologica. È lì che si gioca.
0: Cioè?
3: Cioè che cos'è l'uomo? Mm. Dov'è, da dove viene? Dove va?
0: Che sono poi temi che ritornati poi prepotentemente in Magnifica Humanitas.
3: Chiedo scusa, io vorrei ritornare, allora, da progetto culturale alla frase di Giovanni Paolo II, riandiamo alla Sacra Scrittura. E il fondamento è quella frase della lettera di Pietro in cui si dice: sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Tutto lì è. E oggi la speranza che è in noi la dobbiamo declinare sul piano antropologico, come Ruini ci ha insegnato.
0: Fabio, ritorno alla questione di i meglio contestati che irrilevanti, anche perché la contestazione è stato un elemento che ha anche caratterizzato i 20 anni della guida di Ruini alla conferenza episcopale. Ritorni di queste contestazioni ci sono state anche in questi giorni.
2: Su molti giornali, è vero. In fondo non è soltanto il tema dei valori non negoziabili, ma ci sono tante cose. L'idea di avere una Chiesa che in qualche modo è presente nella realtà sociale e anche politica, se vogliamo, ma sempre con le sue prerogative, con la sua, oserei dire, matrice culturale e religiosa. Era il suo obiettivo di questa, anche non soltanto del progetto culturale. E guardate un po', proprio in alcuni momenti le contestazioni sono capitate, basterebbe ricordare Loreto, l'incontro tra quell'idea che giornalisticamente passò di Chiesa della Presenza e Chiesa della Mediazione.
0: Stiamo parlando del Convegno Ecclesiale della Chiesa Reale del 1985.
2: Esatto. E non solo questo. Alcune scelte anche politiche che gli vennero contestate durante il suo mandato di presidente della CEI. Però bisognava sempre stare attenti che non era un percorso a senso unico, cioè solo l'attenzione al sociale e al politico. C'era all'interno di questo percorso quell'attenzione ai valori che lui proponeva e che voleva che entrassero nella vita della Chiesa. Mimmo ricordava Chiesa in uscita e Chiesa missionaria. Credo che Ruini non avesse mai usato simili parole, ma questo era il suo obiettivo.
0: Ma dovendo dire, sta per iniziare la celebrazione, tutte e due in una parola, il segno che ha lasciato il Cardinal Ruini nella Chiesa italiana, temo che però questo
2: non ci abbiamo
0: tempo di rispondere a questa domanda. La celebrazione sta per cominciare. Noi ci rivediamo al termine dei funerali. Ringrazio però nel frattempo Fabio Zavattaro, che ha un impegno e non potrà restare con noi. Ci vediamo tra poco.

Oremos. Deus, quinter apostolico sacerdotes, famulum tuum Camillum, episcopum cardinalem pontificem,

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù nostro Signore.

In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria,

Cari fratelli e sorelle, celebriamo questa Eucaristia affidando alla misericordia del Signore il nostro fratello Cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del Gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli come sacerdote, vescovo e cardinale. Nell'insegnamento, nello studio e nell'approfondimento teologico, nel servizio pastorale, nell'animazione giovanile, nell'ambito culturale, nella cura del laicato e delle vocazioni, nell'esercizio dell'autorità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale, come pure la Diocesi di Roma, in cui per altrettanto tempo ha svolto il ministero di vicario del Santo Padre. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione qui a Roma, alla sua presenza attiva e dialogante ai vari livelli della vita della Chiesa, come pure nel mondo laico e della società. Mentre lo ricordiamo e lo affidiamo alle braccia del Padre Celeste, ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato e anche da alcuni pensieri che Lui stesso ha lasciato scritti. Nella prima lettura sono risuonate le parole vibranti dell'Apostolo Paolo: «Né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio». E questa è la verità che ha animato anche il Cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele, niente può sconvincerlo né separarcene, perché è dono suo. Viene da Lui e ci è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Molteplici sono state le vicissitudini attraverso le quali il nostro caro fratello ha accompagnato i fedeli e le comunità che gli sono stati affidati nel corso del suo lungo servizio. Ed è proprio nella carità invincibile del Signore e nella risposta di fede a questo dono che dobbiamo cercare la radice della forza con cui le ha affrontate. Nel suo testamento spirituale, parlando delle tante persone nei confronti delle quali sentiva gratitudine per il bene elargitogli, il Cardinale Camillo ha scritto: «Da loro ho ricevuto non meno di quello che ho cercato di dare». Penso siano parole che possono aiutare anche noi a vivere le nostre responsabilità e i nostri diversi servizi con la stessa umiltà e con la medesima fiducia in Dio. Del resto, egli stesso ha testimoniato che una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza, fin dall'infanzia, è stata la preghiera, semplice, accorata,
fresca negli anni più teneri e poi maturata nel corso del tempo, fino alla stagione della fragilità e della malattia. Un'altra frase della scrittura che la liturgia ci ha offerto e che può aiutarci a vivere con frutto questo momento di grazia sono le parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. In esse troviamo riassunto il programma, la direzione e lo scopo ultimo di una vita spesa per il bene dei fratelli e vissuta nella ricerca costante dei disegni di Dio per la propria e la loro salvezza. Il cardinale Ruini ha scritto in merito: «Spero, Signore, di aver operato non per interessi personali, ma per gli obiettivi che mi erano affidati e che condividevo di cuore». È bello ricordare in questo momento la realtà che ha animato nel profondo, al di là e al di sopra di ogni altra preoccupazione, il suo cuore di pastore. Mentre lo accompagniamo con la preghiera e con l'offerta dell'Eucaristia, facciamo nostro il suo desiderio di giungere là dove il Signore ci attende e ci desidera, nella gioia eterna, e di camminare verso la meta, gli uni con il desiderio di esserne partecipi assieme agli altri, uniti in Lui e tra noi per sempre. Il cardinale Camillo Ruini ha avuto la grazia di conoscere personalmente e di lavorare con alcuni grandi santi dei tempi recenti, quali San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. In particolare del suo rapporto con Papa Wojtyła, del quale per tanti anni è stato collaboratore, ha scritto: «In Giovanni Paolo II ho sperimentato la Tua presenza, Signore. Ho potuto toccare con mano l'unione nella preghiera, l'inseparabilità di preghiera, vita e apostolato, il coraggio della fede che guida la storia, la capacità di amare e di perdonare. Ritengo che dall'esempio di unità di vita del grande pontefice il cardinale abbia saputo trarre tanto, perché possiamo ritrovare anche in lui molti dei tratti con cui descrive il Santo Papa. E penso che tale consonanza di sentimenti possa animare anche noi nel nostro cammino». Come motto del suo episcopato, il nostro fratello aveva scelto una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: «Veritas liberabit nos». La verità ci renderà liberi. Queste parole riassumono la profonda concezione di persona e di libertà che Cristo ci ha rivelato e che la Chiesa insegna. Siamo fatti per la verità e per il bene, e solo in questo troviamo unità, pace e piena realizzazione nella vita terrena e per l'eternità. Esse ci ricordano con chiarezza un messaggio particolarmente significativo per il nostro tempo, in cui si può essere disorientati da derive relative.

relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Guardando alla vita del Cardinale Ruini, a come è vissuto e a come ha lasciato questo mondo, possiamo cogliere un segno della forza e della solidità con cui l'uomo cresce e matura quando trova nella verità che viene da Dio il centro e il perno della propria esistenza. Desidero in conclusione rivolgere una parola di ringraziamento alle persone che, come già accennato, hanno accompagnato, coadiuvato e sostenuto il Cardinale nel suo lavoro, durante il suo servizio pastorale, specialmente negli anni della vecchiaia e dell'infermità. In particolare vorrei ringraziare chi gli è stato vicino fino all'ultimo con devota dedizione. Il Signore ricompensi tutti, doni conforto ai parenti e alle persone care e conceda a Lui il premio della sua pace che non ha fine.

0: Fratelli e sorelle, al Signore che ci conosce nel suo amore e serva scritto il nome di tutti nel libro della vita, rivolgiamo la nostra umile preghiera.
1: Per Papa Leone, i cardinali e tutti i pastori della Chiesa, annuncino Cristo, crocifisso e risorto, con la parola e la testimonianza di vita.
2: Dominum de prece.
1: Per il cardinale Camillo Ruini, possa essere unito a colui che lo ha amato e che gli ha seguito nei diversi servizi alla Chiesa, in modo particolare in Italia.
2: Dominum de prece.
1: Per la comunità diocesana di Roma, possa rendere grazie del bene ricevuto, custodendo la memoria del cardinale Ruini.
2: Dominum.
1: Per quanti hanno responsabilità politiche e di governo, difendano e promuovano i valori imprescindibili per l'uomo nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: Dominum de prece.
1: Per noi qui riuniti nella speranza della risurrezione, ci sia dato di vivere un'autentica comunione nel gesto dello spezzare il pane e nella condivisione fraterna.

0: Udio che nel tuo amato Figlio ci riveli la verità che ci fa liberi. Ascolta la nostra preghiera e fa che nella vita e nella morte si manifesti sempre il tuo amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: E siamo arrivati dunque al termine della celebrazione dei funerali del cardinale Camillo Ruini. Abbiamo sentito le parole di Papa Leone che si sono aperte su un riconoscimento. La Chiesa italiana gli deve moltissimo.
1: Io penso che possiamo dirlo qui, no? In questa televisione.
0: Anche questa televisione gli deve moltissimo.
1: Che è appunto...

0: nell'ambito della Chiesa italiana una delle sue maggiori intuizioni e una delle sue maggiori realizzazioni. Permettimi di associare a TV 2000 Avvenire, il giornale in cui ho lavorato per 34 anni, permettimi di associare il SIR, l'agenzia della Conferenza Episcopale Italiana.
1: E Radio in Blu.
0: E Radio in Blu e i settimanali diocesani. Cioè questa galassia dell'informazione che Ruini vedeva, dell'informazione cattolica, che Ruini vedeva come una diretta emanazione di quel progetto culturale di cui abbiamo parlato prima che iniziasse la messa esequiale. E io penso che non solo per questo la Chiesa italiana gli deve molto per esempio per la reistituzione delle settimane sociali dei cattolici, e abbiamo visto nell'ultima settimana sociale dei cattolici, quella di Trieste, giorni in cui tra l'altro il cardinale è stato male, ha avuto un piccolo malore, è stato ricoverato al Gemelli, poi fortunatamente superato, quanto quella istituzione è ancora vitale e importante per i cattolici e per il ruolo politico dei cattolici. E poi pensiamo anche a quanto ha fatto per la diocesi di Roma. Io vorrei citare solo due realizzazioni, una delle quali viene citata anche nell'omelia di Papa Leone, e cioè il sinodo diocesano e la missione diocesana di Roma. A corollario di tutto questo, sotto i suoi 16 anni di vicario del Papa per la diocesi di Roma, sono state costruite 56 nuove chiese nelle periferie, quelle periferie
1: di Papa Francesco,
0: tanto per essere per citare Papa Francesco, tanto care a Papa Francesco. Spesso Ruini, purtroppo, da certa stampa è stato visto come una sorta di anti-Papa Francesco negli anni del pontificato del pontefice argentino. Non era assolutamente così. Una volta me lo disse con molta chiarezza in una nostra telefonata, era però il Ruini libero pensatore, il Ruini che al di là delle granitiche certezze con le quali, tu lo ricordavi anche prima, veniva dipinto da certuni, era uno che si interrogava, era uno che pensava la fede. Ecco, pensare la fede è uno dei tratti distintivi della pastoralità del cardinale Camillo Ruini.
1: Senti, molto belle sono state anche le citazioni del testamento spirituale del cardinale Ruini che ha fatto Papa Leone, una in particolare a proposito delle domande dell'esame di coscienza, quel passaggio in cui il cardinale Ruini nel suo testamento spirituale ha scritto: spero, Signore, di aver operato non per interessi personali ma per gli obiettivi che mi erano affidati e condividevo di cuore.
0: Lasciamelo dire con una espressione che spesso viene usata per certi uomini di chiesa: non era un carrierista. Non era uno che guardava alla sua, tra virgolette, carriera ecclesiastica, cioè a diventare vescovo, cardinale, addirittura si è parlato di una sua intenzione di concorrere al soglio pontificio, sappiamo che era quanto di più lontano dal suo modo di sentire e di vedere la propria appartenenza ecclesiale. Ma era una persona talmente intelligente, talmente radicata nella fede cristiana, talmente lungimirante che le sue doti emergevano naturalmente anche nella Chiesa, e quindi quando si è trattato di affidare delle responsabilità importanti, Giovanni Paolo II prima e poi anche Benedetto XVI per un tratto del suo pontificato gliele hanno affidate.
1: Tra l'altro il legame con Giovanni Paolo II, che lui stesso nell'intervista che ha aperto questa trasmissione aveva ricordato, è stato citato da Papa Leone, un legame speciale.
0: Un legame specialissimo, perché avevano la stessa identica visione di Chiesa. Ma il cardinale Ruini non è stato un clone di Giovanni Paolo II, aveva una sua personalità e non l'ha mai confusa con quella di Giovanni Paolo II. Non aveva il carisma personale di Giovanni Paolo II. Io che penso l'abbia incontrato anche tu personalmente, io ho incontrato diverse volte Giovanni Paolo II, ti posso dire che raramente, forse solo con lui, ho sentito il mistero che emanava da questa personalità. Cioè Giovanni Paolo

0: Paolo II era immerso profondamente nel mistero di Cristo e lo sentivi a pelle quando lo incontravi. Ecco, il cardinale Ruini, pur essendo un uomo profondamente innamorato di Cristo, non aveva lo stesso carisma personale, non ha mai aspirato a imitarlo, a scimmiottarlo, ma fra i due si è istituita una profonda sintonia che ha dato i frutti che ha dato e sono sotto gli occhi di tutti.
1: Ultimissimo aspetto, sempre messo in evidenza da Papa Leone, era questo preferire la preghiera semplice. Ci hai raccontato all'inizio di trasmissione anche qualche esperienza personale, anche quell'aneddoto relativo al dolore di una madre che aveva perso un figlio e al riconoscimento della fede genuina che lui aveva fatto in questa donna.
0: Permettimi, concludendo, di dire appunto questo, che al di là del Ruini politico, al di là di come è stato dipinto e visto in questi anni, spesso fraintendendolo e sporcando la sua immagine vera, non si può arrivare al livello in cui è arrivato il cardinale Ruini senza essere uomini di preghiera. E il cardinale Ruini era un pastore, e non è scandaloso dirlo oggi che era un pastore, proprio perché era un uomo di preghiera. E la sua pastoralità è una pastoralità diversa da quella che noi intendiamo per essere pastore, no? Noi guardiamo al pastore come al parroco, all'uomo buono che ci sta accanto nei nostri momenti di vita. Lui aveva compreso una cosa fondamentale, che l'essere pastore da parroco di una comunità in città, in campagna, in altri luoghi, è diverso dall'essere pastore alla guida di una chiesa nazionale come la Chiesa italiana, nel ruolo di presidente della Conferenza Episcopale Italiana. E la sua pastoralità si è espressa sempre in questo binomio: promuovere le persone e creare le strutture perché la Chiesa potesse dimostrare la sua non irrilevanza, anzi la sua rilevanza nel mondo e nella società.
1: Grazie davvero Mimmo Muolo, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, torniamo all'orario normale alle 17:30, buona serata.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
1: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
2: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-82-20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
4: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi?

0: Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
1: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
0: Prenota su biorepair.it.
2: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, sabato dalle 16:00.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi sconvolti dall'odio, dalla violenza e dalla guerra, perché presto possa tornare la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Gesù, nostro Signore, pur essendo di natura divina, si è calato con umiltà nelle acque del Giordano perché anche noi, liberi dal peccato attraverso l'acqua e lo Spirito, possiamo elevarci alla gloria del cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Nel principio, ora e sempre.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Alle nozze di Cana, Maria si è prodigata perché non mancasse il vino, simbolo della gioia celeste. Quando siamo afflitti nel corpo e nello spirito, Maria è sempre lì che intercede per noi, affinché il Signore ascolti il grido del povero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Il Regno di Dio è il Regno di amore. E noi viviamo nell'amore quando pratichiamo la misericordia, quando ci adoperiamo per la pace.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
4: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Sul monte Tabor Gesù è stato trasfigurato e si è mostrato nella sua gloria solo a tre discepoli da lui prescelti. È stato un anticipo della sua manifestazione gloriosa a cui tutti assisteremo alla fine dei tempi, perché tutti siamo stati prescelti da Dio per la salvezza eterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre si mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. L'amore si è realizzato attraverso il dolore, dall'odio è nato l'amore, dalla morte è sbocciata la vita. E questa è la grande forza dell'Eucaristia, il memoriale che Gesù ci ha lasciato per darci la forza di essere con Lui e come Lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Prega perché Gesù morto e risorto rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Porta del Cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato. Buonasera e buon pomeriggio.

0: Un pastore saggio e sollecito, Papa Leone ricorda il cardinale Camillo Ruini nell'omelia delle esequie celebrate nella Basilica di San Pietro. Il pontefice ha sottolineato il suo servizio appassionato in momenti importanti e delicati e le sfide affrontate con entusiasmo, discernimento e coraggio. Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il memorandum d'intesa entra in vigore con effetto immediato. Si apre ora la trattativa sul nucleare. Resta il nodo della presenza di Israele in Libano, dove continuano i raid. Per oltre 527.000 studenti al via l'esame di maturità. Oggi la prova d'italiano. Tra le scelte, brani di Pavese, Brancati e Calabresi, ma anche l'Assemblea Costituente e il tema dei confini. Domani si torna sui banchi per la seconda prova scritta. Ancora pesanti disagi per chi viaggia in treno. Un furto di cavi sull'alta velocità Napoli-Roma causa gravi ritardi per buona parte della giornata. Ieri un guasto alla linea elettrica aveva mandato in tilt la tratta tra Milano e Bologna. Pasta per tutti nel Duomo di Innsbruck, oltre 800 persone per un pasto condiviso nel segno di San Francesco, nella memoria del poverello di Assisi, un gesto concreto di solidarietà con gli ultimi. 18-28 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera, lo abbiamo sentito nei titoli, Papa Leone ha presieduto nel pomeriggio a San Pietro il funerale del cardinale Camillo Ruini, che guidò la CEI dal 91 al 2008, un pastore che ha lasciato un segno profondo nella Chiesa che ha servito. E ora ci colleghiamo in diretta con Vito De Torre. A te la linea, Vito. Eccoci.
1: Sì, buonasera da Piazza San Pietro. I funerali del cardinale Camillo Ruini si sono tenuti in Vaticano e nella Basilica di San Pietro. A presiedere le esequie Papa Leone XIV hanno concelebrato 34 cardinali. Un Vangelo aperto su una semplice bara di legno, così si presentava il feretro del vicario emerito. Papa Leone ha ricordato il motto che Ruini scelse per il suo episcopato, la verità ci rende liberi, parole che riassumono, ha detto Papa Leone, la profonda concezione di persona e di libertà che Cristo ci ha rivelato. Queste le parole del Santo Padre durante il funerale del cardinal Camillo Ruini. Adesso andiamo a vedere il servizio realizzato da Elena Seno, servizio col quale da San Pietro, dalla città del Vaticano, vi restituisco la linea.
2: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini è l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia, ricordando il lungo incarico di Ruini come presidente della CEI e come vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma.
3: Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide.
2: Tante le intuizioni di Ruini richiamate da Leone XIV, dal progetto culturale all'impegno per promuovere l'apporto dei cattolici nella vita religiosa, civile e politica italiana. E poi la certezza che lo ha animato, nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio.
3: Egli stesso ha testimoniato che una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza, fin dall'infanzia, è stata la preghiera. Semplice, accorata, fresca negli anni più teneri e poi maturata nel corso del tempo, fino alla stagione della fragilità e della malattia.
2: Un pastore saggio e sollecito del Gregge di Cristo è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. E poi il motto episcopale, Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi. Un messaggio per il nostro tempo, secondo Leone XIV, che ha concluso l'omelia ringraziando tutte le persone che sono state vicine al cardinale.
3: Il Signore ricompensi tutti. Doni conforto ai parenti e alle persone care e conceda a Lui il premio della sua pace che non ha fine.
0: Firmata ieri sera l'intesa tra USA e Iran per la fine delle ostilità nel Golfo, Vance annuncia i 60 giorni di negoziati cominciano oggi. Massimiliano Cocchi.
4: La firma c'è stata ed è stata una firma elettronica, ma nella reggia di Versailles, a favore di telecamera, Donald Trump scrive il suo nome sotto al memorandum d'intesa con l'Iran. Lo stesso fa il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che esibisce la sua copia. Ora che è stato firmato, scrive sul suo account social il presidente pakistano Shehbaz Sharif, il memorandum d'intesa entrerà in vigore con effetto immediato e non servirà dunque la cerimonia prevista domani in Svizzera, che è stata annullata. La prima conseguenza della firma è la ripresa del traffico navale nello stretto di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani, mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione. I sistemi di monitoraggio del traffico mostrano decine e decine di navi in movimento. Per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra, dicono gli esperti, ci vorranno settimane. Nel frattempo, Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. L'Iran ha accettato di rinunciare all'arma atomica, ma bisognerà capire se accetterà di rinunciare anche al nucleare civile e se consegnerà l'uranio già arricchito. E poi c'è il programma missilistico e il fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. Insomma, nonostante Donald Trump con ottimismo dica che ora sarà tutto più semplice, i nodi da sciogliere sono ancora molti. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano, e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri.
0: Dunque il Libano resta uno dei nodi da sciogliere nelle trattative che si aprono, mentre l'esercito israeliano continua con i raid. 28 le persone uccise nelle ultime 24 ore. Marco Burini.
5: Tregua? Intesa? Ma dove? Ma quando? Visto da qui, dalle rovine di Nabatieh, l'accordo fra Trump e il regime iraniano è lontano, ininfluente. È l'incombente esercito israeliano a decidere della vita e della morte di questa gente, qui nel sud del Libano, devastato da un'offensiva che non si ferma. Oggi altri 3 morti in una serie di raid, mentre i capi di Tzal dicono che manterranno comunque una zona di sicurezza per eliminare le minacce ai nostri soldati e garantire un'efficace difesa alle comunità settentrionali di Israele, dicono. Ma Hezbollah continua a colpire, ucciso un riservista, mentre la zona di sicurezza oltrepassa la linea gialla del cessate il fuoco di aprile e arriva al forte di Beaufort, a ridosso di Nabatieh, dove la devastazione è impressionante. Il nemico israeliano non riconosce né le risoluzioni internazionali né altro, continua a violarle, sta cercando di sabotare l'accordo, dice Hassan Omar Eddin, sfollato dal vicino villaggio di Maifadun. Netanyahu tace, ma subito dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran ha detto di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dal sud del Libano. Mentre continua l'agonia di Gaza, oggi 3 morti e diversi feriti per l'attacco di un drone, e l'esercito ostacola o ritarda l'arrivo di aiuti alla popolazione, accusa l'ONU.
0: La guerra in Ucraina, massicci attacchi incrociati nella notte. Mosca ha preso di mira Kiev e la regione di Dnipro. Colpito da droni ucraini un deposito di carburante russo. Tutti i particolari da Antonio Soviero.
6: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca. Il cielo è oscurato da enormi colonne di fumo nero provocate dalle fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Abbattuti 52 droni ucraini, dichiara il sindaco, ma evidentemente più di uno deve essere sfuggito alle difese aeree russe. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e gli abitanti devono capire che Putin è il solo responsabile, afferma il presidente ucraino Zelensky in Europa per incontri bilaterali e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti da Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per i sistemi Patriot e i proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto, l'Ucraina è stata bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori. Forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città. Almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità e ha proposto. A proposito dell'Unione Europea, la Bulgaria sarebbe pronta a mettere il veto al nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Uscito di scena Orbán, il posto di amico di Putin tra i 27 potrebbe essere preso dal premier bulgaro Radev.
0: L'immigrazione al centro del confronto delle grandi potenze occidentali. Il Parlamento Europeo approva dure norme sui rimpatri. Si rispetti la dignità umana, chiedono i vescovi. I particolari da Augusto Cantelmi.
7: da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione. Nella capitale belga, seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Il regolamento introduce un quadro comune europeo per i rimpatri che impone ai migranti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato e di cooperare con le autorità. In caso contrario si rischia un trattenimento fino a 24 mesi. Il testo introduce inoltre la possibilità di trasferire i migranti, ad eccezione dei minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati in paesi terzi che abbiano concluso accordi con gli stati membri. Chiaro qui il richiamo ai centri in Albania. Preoccupazione per il nuovo regolamento europeo sui rimpatri arriva dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, che in una nota mette in evidenza come si debbano rispettare sempre dignità umana, diritti fondamentali, diritto d'asilo e di tutela dell'unità familiare, oltre che promuovere la protezione dei più vulnerabili.
0: Dopo i disagi di ieri per un guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna, oggi a patire sono i viaggiatori tra Roma e Napoli. Sul danneggiamento che ha fortemente rallentato la circolazione ferroviaria indaga la polizia. Sentiamo Federico Plotti.
8: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta, avvenuto questa mattina, su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione non la prima ancora contro la linea ferroviaria nazionale, che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi. Tra il capoluogo partenopeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza, con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Quest'ultimo episodio è arrivato a poche ore dall'arresto di alcuni militanti anarchici che, secondo le indagini coordinate da diverse procure italiane, sarebbero coinvolti in altri episodi sovversivi simili. Al momento però non è chiaro se ci sia un collegamento con questi.
0: Maturità 2026, le tracce dei temi di italiano, Pavese e Brancati all'analisi del testo, Saragat e Calabresi alla prima prova. Amelia Cartia.
9: Ho scelto la traccia C1, anche se mi intrigavano anche quelle sugli autori. È capitato una bellissima poesia sull'amore spontaneo, tra l'altro non corrisposto, di Pavese.
10: È un rito collettivo di passaggio all'età adulta, l'esame che quest'anno torna a chiamarsi di maturità, iniziato oggi per 527.747 studenti, con la prova di italiano. 7 le tracce per tutti gli indirizzi di studio, divisi in 3 categorie. Torna Cesare Pavese per l'analisi del testo, scelto con la poesia d'amore Passerò per Piazza di Spagna. Prima volta invece per Vitaliano Brancati e i suoi piaceri, scelti per il brano di prosa. Assenti ancora una volta le grandi donne della letteratura italiana, mai scelte finora come protagoniste di una traccia.
11: Potrebbe uscire Grazia Deledda, perché sono i 100 anni dal Nobel, oppure sempre per la prosa Pirandello, perché sono 100 anni dall'uscita di Uno a Nessuno 100.000.
10: Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere partendo dai confini contano di Frank Furetti e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi.
12: La nascita della Repubblica.
13: Da 80 anni.
14: E sugli 80 anni della Repubblica.
13: Allora, io punto alla traccia A o al massimo a quella sulla Repubblica.
14: Credo gli 80 anni dalla Costituzione.

0: programma sentiti questa mattina da TG2000 avevano indovinato.
1: Come avevo pronosticato, nulla su autori, nulla su cose preparate. Sono andato lì e ho detto facciamolo molto personale, ho puntato sul contenuto, diciamo, quindi speriamo bene.
2: Elsa, la quindicenne di Biella, rimasta gravemente ferita nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Crans-Montana in Svizzera, è stata dimessa dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Elsa non ha pianto di gioia, ma si è super eccitata, come sanno fare i ragazzi, ha preso il suo telefono e ha iniziato a mandare messaggi agli amici. Questa sera incontrerà le amiche che le hanno organizzato una festa e una cena a casa, racconta il padre Lorenzo, che ha voluto ringraziare il personale dell'ospedale. Il Papa, oscuro frangente storico, si spreca denaro per uccidere. Così Papa Leone, rivolgendosi ai partecipanti alla 99esima assemblea plenaria della riunione delle opere per l'aiuto alle chiese orientali. Il servizio di Cristiana Caricato.
3: Ritrovare lo sdegno, ridestare il rispetto per l'umanità, il doveroso senso di civiltà. Una scossa alle parole che Papa Leone pronuncia alla presenza dei membri della ROACO, l'organismo che riunisce le opere di aiuto alle chiese orientali cattoliche, comunità che soprattutto in Medio Oriente convivono con la violenza e tanti insoluti conflitti. Il pontefice, che ricorda la bellezza e la ricchezza dell'Oriente cristiano per tutta la Chiesa, lancia un nuovo appello per riflettere sulle conseguenze della guerra e della precarietà generata proprio dai conflitti. Denuncia l'oscuro frangente storico in cui viene sprecato denaro per uccidere. Parla di chi semina morte, trova nemici da schiacciare e rinchiude popoli nella paura, distruggendo il presente. Una dolorosa registrazione delle difficili situazioni che hanno portato molti cristiani orientali ad abbandonare le loro case e i loro paesi. Leone ha ribadito che la guerra non risolve i problemi, ma crea tragedie, spesso lasciate cadere nell'oblio, proprio come nel caso delle chiese medio orientali, sanguate dai conflitti che, sebbene apparentemente risolti, continuano a gravare sulle popolazioni e paesi indeboliti dall'instabilità delle istituzioni, dalla presenza di bande armate che si spartiscono il territorio, da una politica manipolata da interessi esterni. Parole durissime quelle pronunciate dal Papa, che disegna una realtà drammatica, segnata da sotterfugi, mancanza di libertà, accordi segreti e interessi di parte, trame di violenza e prepotenza che finiscono per pagare famiglie, bambini, anziani e giovani spinti dall'insicurezza ad andarsene. Drammi da prevenire con intelligenza e responsabilità, in vita Prevost. I guadagni conseguiti senza giustizia e senza scrupoli si ritorcono contro non solo chi li subisce, ma anche chi li persegue.
2: Oggi la giornata mondiale del rifugiato, solidarietà, diritti e storie di chi è costretto a fuggire. Sentiamo Alessandra Camarca.
4: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati. Tra questi, i bambini rappresentano ben il 38%.
5: Solo nel 2025 quasi 5,4 milioni di persone hanno attraversato i confini internazionali in cerca di protezione, un terzo delle quali proveniente esclusivamente dal Sudan e dall'Ucraina.
4: Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Salih, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno ricorre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quanto e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri in Italia: 1.806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana, 60 rifugiati giunti in diocesi tramite corridori umanitari. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. A loro è dedicato l'evento di questa sera nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, dal titolo Morire di Speranza, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio e altre associazioni.
2: Overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio. Nelle vicende legate al delitto di Garlasco irrompe adesso anche il ricovero d'urgenza per la mamma del nuovo indagato. La donna è stata ricoverata urgentemente per un'overdose di farmaci. Non sappiamo, ha detto il legale della famiglia Sempio, se assunti volontariamente o meno. È il momento di abbassare i toni, prosegue l'avvocato. L'arrivo dell'alta pressione africana sta per determinare una forte ondata di caldo su tutta Italia, con temperature in aumento che raggiungeranno punte vicine ai 40 gradi tra lunedì e martedì.

0: Sentiamo Marco Bergamaschi.
1: Il caldo inizia a farsi sentire sul nostro paese, soprattutto sul centro-nord. Infatti l'anticiclone africano si espanderà e si rafforzerà sopra buona parte del vecchio continente e riguarderà nelle prossime ore anche l'Italia, con un fine settimana che si annuncia rovente, contrassegnato da temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta da questa morsa di calore. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione, cioè a livello 2 di rischio caldo. Caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con una forte ondata di calore prevista per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza alcun rischio dovuto al caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto sono aumentati i bollini gialli che corrispondono ad un livello di preallerta, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione.
0: Oggi a Roma la CISL ha organizzato la presentazione di un libro che ripercorre i giorni intorno al referendum del 2 giugno 1946 che vide la nascita della Repubblica Italiana e lo fa recuperando la voce di tutti coloro che votarono in quella grande prova di democrazia di una nazione appena uscita da 20 anni di dittatura fascista. Pierluigi Vito.
2: Io ero un po' emozionata perché non sapevo, sta sfera non l'avevo avuta tra le mani mai.
3: Come la signora Maria Pia, sono stati oltre 150 i centenari che hanno raccontato ad Alfonso Celotto e Giulia Guerrini le emozioni e le speranze del 2 giugno 1946, quando l'Italia venne chiamata a decidere se restare monarchia o diventare repubblica.
4: Non fu scelta nei palazzi, non fu Nenni De Gasperi, Togliatti o Benedetto Croce, furono le persone, quindi i nostri nonni, i nostri bisnonni, le nostre zie hanno votato in libertà, in coscienza e hanno fatto una scommessa, perché in fondo la Repubblica era una scommessa e a noi ci resta questa grande forza che nasce da tutto quello che dobbiamo portare avanti.
3: Il libro Viva il Re, Viva la Repubblica non è un saggio ma una tessitura della memoria per non disperdere preziose testimonianze di chi si recò alle urne venendo direttamente dal lavoro nei campi o di chi per andare al seggio tirò fuori il vestito del matrimonio.
5: Le donne, soprattutto essendo la prima volta che votavano, si ricordano perfettamente come erano vestite, con chi erano andate, questo è quel senso di libertà bellissimo. Mentre gli uomini hanno anche una visione molto politica, molto storica, di critica al fascismo, di critica a quello che c'era stato e di voglia di ricominciare.
3: Alla ricerca dei centenari da intervistare ha collaborato attivamente la CISL, decisa a percorrere la strada tracciata dagli elettori del 46.
6: Ci hanno consegnato una grandissima lezione che noi non possiamo disperdere in questo tempo così complesso. Dobbiamo recuperare quello spirito di unità, dobbiamo recuperare quella capacità di mettere da parte ciò che ci separa per arrivare ad obiettivi condivisi.
0: Il prossimo 21 giugno partiranno per il Libano 55 pallet di farmaci destinati alle popolazioni più vulnerabili. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la Difesa e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Oltre 800 persone nel Duomo di Innsbruck per Pasta per Tutti, un pranzo francescano in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura Dante Alighieri. Ce ne parla Antonella Mazzateruel.
7: Non hanno un tetto, la loro casa è la strada dove vivono soli, ma per una volta si sono seduti a tavola e hanno mangiato insieme, invitati per una completa e gratuita cena dal Vescovado di Innsbruck e dall'Istituto Italiano di Cultura Dante Alighieri, che in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco hanno promosso in collaborazione con altre istituzioni della città austriaca l'iniziativa Pasta per Tutti. Domenica scorsa, dalle 18 alle 22 a turni, senza fissa dimora, sono stati serviti da una trentina di alunni della locale scuola alberghiera in abiti da camerieri, ma la sala non era un ristorante. La grande tavolata è stata allestita infatti all'interno della cattedrale, mentre all'esterno sono stati montati fornelli per la preparazione da parte dei volontari del menù comprensivo di primo, pizza, gelato, bibita. Il tutto accompagnato da brevi riflessioni e da canti e momenti musicali. La serata per le persone in condizioni di povertà in realtà è stata aperta a tutti, perché ognuno e anche coloro che sono stati feriti dalla vita ha bisogno di un posto, secondo gli organizzatori, che hanno voluto proporre alla città tirolese un tavolo condiviso fatto di dialogo e fraternità per suscitare nei partecipanti domande di significato e lodi al creatore, seguendo nell'inusuale serata lo spirito del poverello di Assisi.
0: Il volto santo è di nuovo visibile nel tempietto di Matteo Civitali.

0: nella cattedrale di Lucca. Si tratta della ricollocazione definitiva dopo il restauro che ha restituito al monumentale crocefisso ligneo l'aspetto che aveva precedentemente al XVII secolo. Conservato da oltre 1000 anni nella cattedrale, il volto santo rappresenta Christus Triumphans, vittorioso sulla morte e sul male. Domani sarà il giorno della restituzione. Alle ore 9 l'arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, presiderà la messa, durante la quale benedirà il volto santo, mentre alle 18.30 si terrà la presentazione al pubblico. Sarà al cinema dal 25 giugno Piccolo Miracolo, il nuovo film del regista Guido Chiesa. Protagonisti Marco D'Amore e Greta Scarano. Fabio Falsone li ha incontrati.
1: Quanti appartamenti sono rimasti ancora occupati?
2: 2, però l'interno 8 non si capisce, l'inquilino non risponde ai solleciti.
3: Marco D'Amore appartiene a una famiglia di costruttori, vorrebbe fare qualcosa di bello nella sua vita, ma nel frattempo gestisce le speculazioni edilizie del padre. L'ultima è il ridisegno di una zona di periferia che prevede l'abbattimento di una palazzina. Tutti gli inquilini verranno sfrattati. L'unica che non molla è Greta Scarano, non vedente.
1: La situazione con l'inquilina dell'interno 8 è un po' più complicata del previsto, sì.
3: Con uno stratagemma lui la avvicina e piano piano, come dice il titolo del film, avviene un piccolo miracolo. Nasce un sentimento, una sensazione forte che potrebbe essere amore o piuttosto un'intesa, una condivisione che porterà a un cambio di vita e di prospettiva per entrambi. Per Guido Chiesa, regista di Io sono con te, un film educativo che è anche una conversione del cuore o forse, come dicono gli stessi protagonisti, qualcosa di più sottile.
2: Si può sapere che ti sei messo in testa? Di fare il principe azzurro che arriva e salva la principessa?
4: Mi permetto solo di aggiungere che questo film è tante altre cose, è tante altre conversioni sulla via di Damasco. C'è una conversione anche intellettuale, è un ripensamento dei valori rispetto ai quali si è stati educati, ed è un ripensamento soprattutto, secondo me, molto individuale e personale, che nasce da questo scontro-incontro.
5: La bellezza forse di riuscire anche ad accettare la propria natura grazie all'incontro e al relazionarsi con gli altri.
0: Ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della FIGC, è quanto afferma in sostanza l'ANAC nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage che regola il passaggio dal pubblico al privato nelle cariche apicali del sistema sportivo. E adesso ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
7: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
8: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
9: È tutto un po' ovattato.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: È un'altra cosa.
11: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
12: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
13: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
17: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Questi sono i nostri ampli mini.
18: Non si vedono.
8: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
19: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
11: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
20: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
14: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
0: Eccoci di nuovo insieme con una notizia prima di chiudere. È stato trovato su un sentiero battuto dai ricercatori il fermaglio di Sara, una delle due sorelline scomparse da 11 giorni, perquisiti casolari vicino Cassino. Se ci saranno aggiornamenti ve li daremo nelle prossime edizioni. Ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone Cerberus. Giornata stabile su gran parte dei settori, con caldo in aumento. Rovesci pomeridiani sull'arco alpino, venti settentrionali. Venerdì, regna l'anticiclone africano Cerberus. In questa giornata ci saranno dei temporali di calore sulle Alpi e anche sulla pianura piemontese. Temperature diurne fino a 37 gradi. Al centro, anticiclone africano Cerberus. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento, fino a 36-37 gradi a Firenze e Roma. Venerdì, dominio dell'anticiclone africano Cerberus. Giornata assolata con cielo poco nuvoloso, clima afoso e caldo intenso. Temperature massime fino a 37 gradi in Toscana, 36 a Roma. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutti i settori peninsulari e isole maggiori, venti settentrionali, mari poco mossi. Venerdì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania, anche di più in Puglia.

0: elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
1: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
0: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
1: Potrebbero andare meglio.
0: Colpito anche tu dalla recessione?
2: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
0: A volte fa bene parlare con un estraneo.
2: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
3: Foster, un regalo inaspettato. Questa sera in prima serata.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Sono Giancarla Pancione di Save the

0: Children. E questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
1: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been dead.
0: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo uniti nella preghiera. Invochiamo insieme la misericordia del Signore. Consapevoli dei nostri peccati, affidiamo a Lui ogni fragilità, debolezza, ogni peccato.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come i tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Gioite giusti nel Signore.
1: Gioite giusti nel Signore.
0: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.

0: un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgore rischiarano il mondo, vede e trema la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
1: Gioite e giustizia, Signore.
0: Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Il Salmo 118-119 recita: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. E ancora una volta la parola del Signore ha parlato al nostro cuore. In questo periodo ci sta accompagnando la lettura del secondo libro dei Re. Abbiamo ascoltato l'esperienza vissuta da Elia e quello spirito di Dio, lo spirito di profezia, che passerà al suo fedele collaboratore Eliseo. Ma anche noi siamo chiamati ad essere pronti ad accogliere la parola del Signore, a custodirla nel cuore e ad annunciarla con coraggio. La pagina del Vangelo di Matteo presenta questo insegnamento di Gesù quasi come conclusione di quello che è il discorso della montagna, una preghiera rivolta perciò a tutte le folle, a differenza dell'Evangelista Luca, che pone questo insegnamento dietro la richiesta di un discepolo che rivolge a Gesù la domanda: insegnaci a pregare. E Gesù insegna il Padre nostro. Matteo invece lo inserisce in questo contesto più grande. La folla è chiamata ad entrare in intimità con il Padre, non tanto a furia di parole, come tante volte noi crediamo, come se più diciamo, più il Signore ascolta il nostro grido, ma è quello invece di entrare in un'intimità con Lui. E Gesù lo sottolinea: non siate

come i pagani, che credono di essere ascoltati a furia di parole. Ma quando voi pregate, dite Padre, Abba. Questo termine che nel nostro linguaggio popolare potremmo tradurre con un'affettuosità specifica, paparuccio, per indicare proprio un legame ancora più intimo, familiare. Ed è qualcosa di inaudito rivolgersi a Dio chiamandolo papà, paparuccio. Beh, con la fiducia dei figli però dobbiamo aprire a Dio il nostro cuore. E tutta la prima parte di questa preghiera, che è il modello di ogni altra preghiera, è una lode ed un ringraziamento a Dio. Tante volte noi presentiamo le nostre preghiere come un elenco di tutto quello di cui abbiamo bisogno. La prima preghiera deve essere lode e ringraziamento a quel Padre che è nei cieli e che amorevolmente si prende cura di ciascuno di noi suoi figli. Gli chiediamo l'avvento del suo regno, l'abbandono fiducioso in quella che è la sua volontà e ci impegniamo a corrispondere pienamente a questo progetto che giorno dopo giorno va svelandosi nella nostra vita. Solo la seconda parte del Padre nostro è la preghiera di richiesta, ma non di quello che è effimero, secondario, ma di quello che conta davvero. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti. Chiediamo perciò quel sostentamento necessario per la nostra vita. Chiediamo anche quell'alimento di cui abbiamo bisogno anche per la nostra interiorità. Come non fare riferimento a quel pane eucaristico necessario per il nostro progredire spirituale. E poi chiediamo la remissione delle nostre colpe. Siamo tutti peccatori perdonati e proprio per questo dobbiamo avere quella capacità di guardare anche l'altro con gli occhi di Dio, pronti a rimettere le colpe altrui. Ecco perché subito dopo Gesù ci insegna a dire con fiducia come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non possiamo avere quell'atteggiamento un po' da egoisti di chi chiede e non è capace di condividere. Con una mano riceviamo e con l'altra dobbiamo donare. E come si conclude poi questa preghiera? Con un impegno concreto. Liberaci dal male, certo, ma diciamo proprio questo. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci può essere preghiera vera se non si traduce in un'attenzione maggiore nei confronti di quei fratelli e di quelle sorelle che il Signore ci pone accanto. E chiediamo anche al Signore di non lasciarci soggiacere nella tentazione, nella difficoltà, ma di avere sempre quel coraggio, quella forza di rialzarci. Anche quando abbiamo sperimentato il fallimento, quando siamo stramazzati a terra per i nostri limiti umani, per i nostri peccati. Ecco perché la parte finale di questa preghiera e soprattutto l'insegnamento che Gesù vuole affidarci evidenzia che se non perdoneremo agli altri le loro colpe, correremo il rischio di non ricevere il perdono del Signore. E allora con fiducia impariamo questa grande lezione. Sforziamoci di aprire sempre il nostro cuore a quel Dio che non manca di amarci e di corrispondere pienamente a questo insegnamento nell'amore vero, sincero verso di Lui che si traduce in un servizio attento, in un amore incondizionato anche nei confronti di coloro che abbiamo accanto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nella fede e nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i Santi Apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Agnello, la Beata Elena e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Accogliendo le parole di Gesù, con fiducia diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato di

mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e su voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati. Oggi con questa puntata in cammino cerchiamo di rivolgere lo sguardo verso il cielo per capire un po' meglio le nostre relazioni umane e come mai magari una stella, uno sguardo verso l'altro può ravvivare la nostra fede. Dopo la sigla.

0: A cielo e terra si stende una soglia che accende lo sguardo e risveglia l'immaginazione della fede. Osservare il cosmo, contemplare il creato, ci conduce su un sentiero di meraviglia, dove il mondo visibile diventa una porta verso un mistero più profondo. Proviamo a parlare di questo tema sconfinato, lo dico non a caso, insieme ai nostri ospiti, che vi presento subito. Iniziamo da Don Luca Peiron. Ben trovato, Don Luca.
1: Ben trovati a tutti.
0: Attenzione, sacerdote dell'Arcidiocesi di Torino, con un incarico, credo, unico nel globo terracuo, pastorale della cultura tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino. Cosa significa?
1: Significa che in un tempo così pieno di tecnologia, in un tempo in cui la scienza e la cultura che condividiamo, annunciare il Vangelo porta anche ad avere un'attenzione a questo mondo e entrare in dialogo con questo mondo. Giovanni XXIII disse a un certo punto alla Specola Vaticana che il compito era di spiegare alla Chiesa la scienza e di spiegare alla scienza la Chiesa. E forse la pastorale della cultura tecnoscientifica è una roba più o meno così.
0: Don Luca, ti farei commentare il nostro titolo di questa sera. Come in cielo, così in terra, ricorda chiaramente il Padre Nostro, osservare il cosmo per riscoprire la fede. È possibile questo parallelo?
1: Io credo che più che osservare il cosmo sia bello farsi osservare dal cosmo.
0: Bellissimo.
1: E in questo c'è un po' il Padre Nostro che sei nei cieli. L'osservazione del cielo profondo, l'osservazione del cielo, delle stelle, le nebulose, le galassie, ti fanno sentire, ti fanno letteralmente toccare con mano, meglio essere toccati dal cielo, nella paternità di Dio, il nostro essere figli. I fotoni che ci raggiungono dal cielo profondo sono una carezza dell'Altissimo.
0: Tu sei appassionato di cielo in tutti i sensi, visto il colletto che porti, ma come nasce la tua esperienza da studioso e ricercatore del cielo?
1: Perché sono stato trovato, sono uno che va in ricerca perché è stato trovato, nel senso che per una serie di casi fortuiti, diciamo così, o provvidenza per chi è credente, mi è capitato di incominciare a mettere l'occhio nel telescopio e questo mi ha fatto letteralmente scoprire un mondo fuori e un mondo dentro. Quando questo poi è diventato l'astrofotografia, quindi catturare in immagini il cielo profondo, è diventata meraviglia e questa meraviglia è diventata anche poi pastorale, perché quando vedi qualcosa di bello, di profondamente bello, vuoi portare altri a vedere la stessa bellezza.
0: Qui con queste immagini siamo sul tetto della parrocchia. Se non sbaglio, che cosa state facendo nel centro di Torino con dei telescopi nel bel mezzo di una città?
1: Stiamo facendo quello che non bisogna assolutamente fare di giorno con un telescopio così, perché vedete che ci sono dei filtri, stiamo guardando in quel momento il sole, perché di giorno si può evidentemente guardare il sole solo di notte e le stelle di notte, però con dei filtri particolari, perché se fai quello senza il filtro rovini il telescopio, ma soprattutto ti bruci l'occhio e la pupilla.
0: Perché montare dei telescopi sul tetto di una parrocchia?
1: Perché è un modo per far scoprire la bellezza del creato, è un modo per far riscoprire quella bellezza che ci circonda, è un modo per far scoprire che ci sono cose piccole che in realtà ti restituiscono la grandezza di quello che tu sei. Un frammento infinitesimale del cosmo che però è amato da Dio e cercato da Dio.
0: Noi abbiamo in qualche modo intercettato la tua ultima pubblicazione che si intitola Sconfinato, nuove cronache di cieli sereni, edito da San Paolo. Perché sconfinato?
1: Sconfinato non è un aggettivo, il cielo sconfinato, è un participio che sta a dire quanto la vita sulla terra è dovuta al fatto che il cielo è sconfinato e continua a sconfinare sulla terra. L'acqua che beviamo, il 60-70% dell'acqua che beviamo è venuta dopo la formazione del nostro pianeta. Il fatto che una stella, il sole, illumini la superficie del nostro pianeta permette per esempio la fotosintesi, l'aria che respiriamo permette che ci sia vita.

0: sulla terra. E poi dal punto di vista della fede, lo sconfinato per eccellenza è quel Dio che si è fatto uomo in Cristo.
1: Che peraltro il Nuovo Testamento inizia seguendo una stella.
0: L'avventura dei magi è l'avventura del credente, perché seguendo la bellezza del cielo trova il Salvatore del mondo. In qualche modo l'esperienza del cielo può essere anche un modo per trovare quel Cristo che magari qualcuno aveva dimenticato o non ha ancora trovato.

0: Questa attività di osservazione chi coinvolgi? Chi coinvolgete?
1: Chiunque, nel senso che la bellezza è per chiunque, qualunque età della vita, anche mettere insieme età della vita è un'esperienza bella. Solo che il cielo non è sempre favorevole, nel senso che può essere nuvolo e il meteo non può essere favorevole. Allora il piano B che abbiamo trovato è quello di una piccola collezione di meteoriti. Di nuovo, un po' di cielo che è sconfinato sulla Terra.
0: Che poi insomma ce ne hai portati alcuni, poi magari dopo la pubblicità ne vediamo alcuni perché proveremo a toccare il cielo con un dito proprio, non in senso metaforico. Osservare il cielo notturno, a che consapevolezze porta?
1: Credo tre. La prima è questa, è che il buio può non fare paura, ma addirittura è qualcosa che cerchi, perché scopri che il buio in realtà è costellato di luce e di luci. L'Homo sapiens sapiens, perché a un certo punto è uscito dalla caverna, ha unito quei puntini vincendo le sue paure e ha cominciato a creare delle narrazioni. La seconda esperienza è un'esperienza di piccolezza, ma di una piccolezza che però ha un senso. Benché non siamo veramente nulla, però siamo quelli che pensano il cosmo, siamo quelli che studiano il cosmo. La terza esperienza è un'esperienza di fraternità, perché quando incontri questa bellezza, la prima cosa che fai è chiamare qualcun altro a condividere con te gli anelli di Saturno.
0: Non avere anche più paura del buio, provare ad uscire dal buio, è una catechesi continua, osservare il cielo.
1: È una catechesi continua in un tempo in cui siamo tutti molto fragili e la tecnologia che va molto veloce ci fa sentire spesso inadeguati. Ecco, il cielo nella sua immensità potrebbe farci sentire inadeguati, in realtà ci fa sentire custoditi, ci fa sentire protetti. Gli astronauti che circumnavigarono per la prima volta la Luna, l'Apollo 8, che fecero quella foto famosa della Terra vista dalla Luna, dissero un po' questa cosa: noi siamo venuti sulla Luna e abbiamo riscoperto la Terra. Ecco, guardare il cielo è anche un modo per riscoprire la Terra, riscoprire la Terra che siamo, Adam e Adamà, e il cielo che ci abita.
0: Infatti cito adesso una frase presa proprio dal tuo libro: visto il cielo, la terra ha senso solo se ne diventerà lo specchio. È difficile, utopistico.
1: Invece è assolutamente possibile, perché noi stessi fisicamente siamo fatti della stessa materia di cui non sono fatti i sogni, come diceva Shakespeare, ma di cui è fatto il cosmo. Le indagini che gli astrofisici hanno compiuto ci dicono che almeno nel cosmo visibile, nell'universo visibile che riusciamo a catturare con i nostri telescopi, scopriamo che ovunque c'è la stessa materia di cui siamo fatti noi. La differenza forse tra un asteroide ed un pianeta, me e te, è che io sono stato amato e posso amare.
0: Allora, dal buio alla luce, dalla notte al giorno, passando attraverso l'aurora. E noi un'aurora ce l'abbiamo perché è collegata con noi. Aurora Corradi, ben trovata, buongiorno, buonasera, buongiorno, ero subito così deviato dal tuo nome. Da Bologna,
2: Buonasera, salve.
0: buonasera dal centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Ci puoi raccontare intanto che cos'è il centro Poggeschi? Poi capiremo perché sei qui con noi stasera.
2: Sì, il Centro Poggeschi è un centro a Bologna creato su misura per i giovani universitari e giovani lavoratori che cercano uno spazio all'interno di questa città per poter ritrovarsi e coltivare la propria fede e i propri interessi. In questo centro sono proposte moltissime attività di volontariato e non solo, di formazione spirituale. E quindi è un bellissimo ambiente che si trova proprio in centro a Bologna.
0: E tra le tante attività che il centro propone, ce n'è stata una che siamo andati anche noi a documentare, a riprendere, che vi faremo vedere dopo la pubblicità, una passeggiata tra creato e cielo, proprio per riscoprire se stessi osservando il cielo e magari, perché no, anche riscoprire la propria fede. Dopo la pubblicità.

0: Radio più attiva in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
1: Un talento molto lento e voltati.
0: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
2: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
4: Bentornati con Don Luca Peirone della Pastorale della Cultura Tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino e con Aurora Corradi del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Stiamo raccontando quanto è importante osservare il cielo affinché il cielo ci parli e magari ci faccia riscoprire delle dimensioni interne anche in ambito di fede. Stiamo proprio raccontando di questo. Don Luca, spesso il cielo ci fa dei regali. Adesso tiro fuori questa custodia perché Don Luca ci ha fatto un regalo, perché ci ha portato un frammento di luna. Diciamolo ai nostri amici che ci seguono.
5: È un meteorite lunare, è stato scoperto nel deserto dell'Algeria nel 2022, quando è caduto nel deserto non ci è dato sapere, è letteralmente un pezzo di luna. Quello che mi piace ricordare è che quello è l'esito in fondo di uno scontro, cioè un meteorite è caduto sulla luna facendo i crateri che da qui vediamo e iniettando nello spazio del materiale. Una parte di questo materiale arriva sulla Terra e ci ha permesso di studiare la luna prima che ci sbarcassimo. Di fatto abbiamo anche dei meteoriti di Marte o meteoriti che vengono da fuori il sistema solare e sono dei messaggeri in qualche modo di quello che arriva da lontano, però partono da una violenza, se vogliamo, certo, da uno scontro. Ecco, questo anche dal punto di vista spirituale può essere interessante, cioè che cosa può nascere da qualcosa che ci ha ferito, che cosa può nascere da qualcosa che ci ha colpito. Beh, magari c'è anche una bellezza nella ferita, c'è la bellezza della risurrezione, il Cristo risorto risorge coi buchi nelle mani. In fondo quel meteorite mi racconta anche questo.
4: Insomma, questa sera in cammino abbiamo toccato la luna con un dito, anzi due, insomma, anche una bella notizia. Grazie per questo privilegio. Non ho mai toccato la luna, c'è sempre qualcosa da imparare. Tornerei a Bologna e vi farei vedere questa esperienza che anche con Aurora Corradi i giovani hanno potuto vivere questa notte. Una passeggiata tra creato e cielo sui colli bolognesi. Walk and meet. Vediamo.

0: Da E via la tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio

0: un itinerario spirituale, un itinerario che aiuta a crescere nella dimensione della fiducia. Ti apre una dimensione orizzontale in cui tu senti che sei incarnato nella realtà e poi ti apre una dimensione verticale in cui senti che il trascendente ti parla.
1: È un momento per sia ammirare tutto ciò che è accanto a me e la bellezza, vivere la bellezza di tutto quello che ho intorno e con gli altri.
2: Metterci dinanzi al cielo notturno è qualcosa che cerchiamo di fare spesso perché ci aiuta a riconnetterci con il creato, a ricordarci che come le stelle hanno un posto nell'universo, in quel cielo, anche noi abbiamo un posto e quindi ricordarci qual è e capire qual è il nostro posto nel mondo.
3: È una cosa che mi dà molta pace e che ricerco spesso perché mi ridimensiona molto, ridimensiona lo stress e la fatica della quotidianità e mi fa sentire parte di un qualcosa di molto più grande.
4: Si arriva in cima alla fine e si vede un bellissimo panorama e delle bellissime stelle, però questo non sarebbe lo stesso senza fare un po' di fatica, senza sudare, senza avere un po' male ai piedi.
5: È un momento privilegiato per ascoltarsi ed ascoltare. Un modo per riuscire a crescere nell'amore, nell'apprezzare le cose che ci circondano e le tante fortune che abbiamo, di cui non riusciamo a godere appieno.
2: C'è una frase che con gli esercizi spirituali ignaziani spesso ci ripetiamo, che è: nel buio come luce risplende. Il fatto che anche nel buio, anche nella notte più profonda c'è una luce che risplende e quindi credere a quella luce e credere che quella luce in fondo può esserci per ognuno di noi e quella luce è Dio.
6: Aurora, ci racconti dal tuo punto di vista questa esperienza, osservare, stare nel creato con gli altri, con il naso all'insù, per riscoprire qualcosa di te?
7: Sì, come avete visto da queste immagini, la camminata era una camminata notturna, però il Walk and Meet ogni mese organizza delle escursioni durante tutta la giornata e per me è sempre un momento di grande intensità che serve per staccare dalla vita frenetica della quotidianità, dalla città e da tutti i rumori, lo stress in cui siamo immersi e farlo con gli altri, farlo in gruppo è fondamentale. So che camminare da sola non avrebbe lo stesso sapore e quindi stare in mezzo alla natura e fare fatica, ma sapere di avere qualcuno accanto è molto prezioso e quindi soprattutto durante questa camminata notturna diciamo ho sentito di più la fatica, ovviamente la stanchezza della sera, gli ostacoli del buio, però sapevo che c'erano gli altri a fare luce e io potevo essere aiuto agli altri e credo che questo poi si rapporti molto con quello che vivo nella fede, una fede che è comunitaria, che è personale, ma è anche in rapporto agli altri e cresce con gli altri e questo sì.
6: Bello. Don Luca, commentando questa esperienza, riprendendo anche alcuni passi del tuo libro, attraverso l'esperienza del cielo è possibile meditare su peccato, amore e bellezza, e se lo fanno i giovani insieme ha ancora più significato.
8: È bello soprattutto mettere insieme l'età della vita, perché questo dà speranza a chi ha qualche annetto in più e dà saggezza a chi ne ha un po' di meno. Ecco, sotto lo stesso cielo, in fondo, il giorno di ieri è come l'erba del campo e niente, dal punto di vista cosmico l'età della vita poi sono nulla, e questa è forse anche la bellezza dell'esperienza dell'astronomia, della bellezza della contemplazione, ci rende poi alla fine tutti figli e figlie della stessa età.
6: Aurora, un'esperienza del genere fa nascere domande anche magari a chi è lontano da un percorso di fede, ne hai avuto esperienza?
7: Può far nascere domande. Io credo che chi ci vede al di fuori prova

0: un senso anche di gioia. Io che ora faccio parte di questa realtà, sento che stando insieme agli altri, provando questo tipo di esperienze, sono più serena. C'è proprio un senso di pace che
1: Questo
0: appartiene a questo
1: ti
0: luogo.
1: aiuta anche nel tuo percorso universitario?
0: Ah, sì, certo, anche perché sennò probabilmente il tempo che dedico qui lo dedicherei solo a studiare, invece grazie a questo centro riesco anche a fare altro cioè, e lo faccio con piacere e ritrovo anche più serenità poi nello studio, magari lascio andare un po' di stress.
1: Questo è
0: Sì.
1: bello, Don Luca, no?
2: Io credo che la bellezza del Vangelo sia la pertinenza con la vita e quindi il fatto che il Vangelo sia capace di illuminare il cielo, di illuminare la terra, di dare senso al cielo, di dare senso alla terra, sia un po' la chiave di volta di tutti. I saperi che danno sapore e il sapore che ti fa ritornare ai saperi.
1: E poi ritornare a guardare il cielo come i bambini, lo stupore. Qui nel tuo libro, alla fine, c'è un ultimo capitolo che si titola Epilogo, dove ci sono un po' i feedback dei ragazzi che hanno avuto l'opportunità di osservare il cielo. C'è Andrea, 21 anni, che dice: se Dio esiste, ha fatto un bel lavoro.
2: Porre la domanda, in un tempo in cui abbiamo delle macchine che danno tante risposte, è bello che qualcuno esca da certe esperienze non con delle risposte, ma magari con delle domande, perché quelle domande generano poi la domanda principale, chi sono, e generano la domanda più bella, chi mi ama davvero e fino in fondo.
1: Allora, io vi devo dire anche un'altra cosa. Il Don Luca qui presente è anche un po' in cielo, nel senso, spieghiamola bene. Guardiamo questa immagine, vediamo che almeno ce la spieghi direttamente tu, Don Luca, e almeno non dico strafalcioni. Ecco, lì c'è un Luca Peyron 141772, un asteroide.
2: Un asteroide, sì, l'Unione Astronomica Internazionale, che è l'associazione che raduna tutti gli astronomi, degli astronomi professionisti nel mondo, ha deciso di intitolare un asteroide a Luca Peyron, cioè a questo scemo qua che avete in questo momento in video, non tanto perché è un astronomo, perché un astronomo non sono, ma perché cerca di usare il cielo profondo, la scienza, non solo per fare appunto divulgazione scientifica, ma per mettere insieme le persone, per provare a cercare di creare dei percorsi educativi e per certi aspetti anche terapeutici, perché la meraviglia del cielo è qualcosa che ci guarisce nel profondo. E quindi c'è questo asteroide nella fascia principale. Ecco, quello che posso garantirvi è che il mondo non finirà per colpa mia, perché è abbastanza
1: Non cadrà
2: stabile.
1: sulla Terra.
2: No.
1: Allora, io vi ringrazio per questa bella puntata, direi una puntata spaziale, senza giocare troppo con i termini, perché veramente andare in cielo con lo sguardo per riscoprire se stessi apre a dimensioni altre, anche molto profonde, no? Se dall'alto si guarda meglio quello che c'è giù, si guarda più nel profondo, è un po' questo che abbiamo voluto raccontarvi questa sera. Grazie a Don Luca Peyron, della Pastorale della Cultura Tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino, e grazie ad Aurora Corradi del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Buona serata e buon cielo a tutti.
0: Arrivederci.
1: Noi ci ritroviamo domani con un'altra puntata in cammino. Buona serata, a presto.
2: Guardate fuori dalla finestra
1: Sempre,
2: stanotte.
1: sempre.

0: Quando ero piccola, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
4: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le

0: tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
0: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
1: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-82-20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
8: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
9: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi,

sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto, perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poterla raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria, perché è nata una nuova famiglia. E Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Ma viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia, può accadere. Perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia. Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Lo sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in

0: alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle Beatitudini, sarebbe un'anticipazione del Paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità.

0: nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà, e pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione, e li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Saliamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì c'è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro.
1: Che sei.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni santa messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una santa messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la messa? Trema la voce nel ripetere che la messa è il Calvario che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremmo capaci di prendere sul serio la Santa Messa? Saremmo capaci di ascoltare la voce di Gesù che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore? Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa? Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremono dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega

0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.

0: torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, sela del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria. Grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la Madre di Dio, eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie, le nostre case, tornino ad essere piene della luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace e portate a tutti la pace.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
3: Eh sì,
4: ma questa è speciale.
3: È la granita siciliana senso freddo.
2: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Un pastore saggio e sollecito, nell'omelia delle esequie celebrate nella Basilica di San Pietro, Papa Leone ricorda il cardinale Camillo Ruini. Il pontefice ha sottolineato il suo servizio appassionato in momenti importanti e delicati e le diverse sfide affrontate con entusiasmo, discernimento e coraggio. Operativo l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il memorandum d'intesa entra in vigore con effetto immediato. Si apre ora la trattativa sul nucleare, resta il nodo della presenza di Israele in Libano, dove continuano i raid. Per oltre 527.000 studenti si è svolta stamattina la prova d'italiano dell'esame di maturità, tra le scelte brani di Pavese, Brancati e Calabresi, ma anche l'Assemblea Costituente e il tema dei confini. Domani si torna sui banchi per la seconda prova scritta. Sarà al cinema dal 25 giugno Piccolo Miracolo, il nuovo film del regista Guido Chiesa, protagonisti Marco D'Amore e Greta Scarano. 20-50 minuti e una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. Un pastore che ha lasciato un segno profondo nella Chiesa e che ha servito in momenti importanti e delicati, così Papa Leone nell'omelia del funerale del cardinale Camillo Ruini, da lui presieduta nella Basilica di San Pietro, oggi pomeriggio. Elena Seno.
1: Sul feretro, adagiato a terra, il libro aperto dei Vangeli, a celebrare i funerali Leone XIV insieme ai cardinali e ai vescovi, giunti numerosi nella Basilica di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia, ricordando il lungo incarico di Ruini come presidente della CEI e come vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma.
2: Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide.
1: Tante le intuizioni di Ruini richiamate da Leone XIV, dal progetto culturale all'impegno per promuovere l'apporto dei cattolici nella vita religiosa, civile e politica italiana. Un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo, ha detto ancora il pontefice, ricordando anche il lavoro svolto dal cardinale Ruini a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. E poi il motto del suo episcopato, Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi.
2: Siamo fatti per la verità e per il bene, e solo in questo troviamo unità, pace e piena realizzazione nella vita terrena e per l'eternità.
1: Un messaggio per il nostro tempo, secondo Leone XIV, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo.
0: È operativa l'intesa firmata ieri sera tra USA e Iran per la fine delle ostilità nel Golfo. Vance annuncia i 60 giorni di negoziati cominciano oggi. Massimiliano Cocchi.
3: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica e anche se ieri sera sia il presidente americano Donald Trump in Francia che quello iraniano Pezeshkian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza

0: conseguenza dell'intesa e la riapertura del canale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani, mentre i Pasdaran hanno riaperto alla libera navigazione per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra, però ci vorranno settimane. Nel frattempo Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Washington e Teheran hanno già ripreso a minacciarsi: se non rispetteranno l'accordo li bombarderemo, ha detto Trump, mentre in un messaggio la guida suprema Khamenei ha dichiarato che Trump ha accettato l'accordo per debolezza e necessità. Da una parte dunque c'è un negoziato che si annuncia difficile, dall'altra c'è la preoccupazione per la tenuta del cessate il fuoco. La minaccia arriva da Israele, che non vuole ritirare le sue truppe dal Libano, mentre i ministri del governo Netanyahu continuano ad attaccare pubblicamente l'accordo con l'Iran. A loro ha risposto il vicepresidente americano J.D. Vance, ricordandogli che Donald Trump è l'unico capo di Stato in tutto il mondo solidale con Israele ed è anche il capo della nazione più potente del mondo. E poi che 2/3 delle armi che hanno protetto Israele sono state costruite da mani americane e pagate dai contribuenti americani.
1: E dunque il Libano resta uno dei nodi da sciogliere nelle trattative che si aprono, mentre l'esercito israeliano continua con i raid. Non ci ritireremo dal sud del Libano, ha annunciato oggi pomeriggio Netanyahu. Sentiamo Marco Burini.
2: A Sidone le strade verso sud sono intasate. Dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, molti stanno tornando nelle cittadine e nei villaggi nel sud del Libano, a casa, sempre che la trovino ancora in piedi. Nabatieh è devastata, macerie dappertutto. Il nemico israeliano non riconosce né le risoluzioni internazionali né altro, continua a violarle. Sta cercando di sabotare l'accordo, dice Hassan Omar Eddin, sfollato dal vicino villaggio di Maifadun. Non ci ritireremo dal sud del Libano, ha ripetuto oggi pomeriggio Netanyahu, che detesta l'intesa, ma cerca di non irritare ulteriormente Trump. Posizione ferma sui nostri interessi di sicurezza, ma anche salvaguardia della relazione vitale con i nostri amici americani, sintetizza il premier israeliano, che vanta i successi della campagna militare, ma dice che c'è ancora molto da fare e comunque finché sarò premier l'Iran non avrà armi nucleari, mentre il ministro degli esteri israeliano Saar rompe con la rappresentante degli esteri dell'Unione Europea Callas, che ha accusato Israele di apartheid nei confronti dei palestinesi. Gaza è sempre in agonia. Oggi 3 morti e diversi feriti per l'attacco di un drone. E Israele ancora blocca o ritarda l'ingresso degli aiuti per la popolazione, accusa l'ONU.
1: La guerra in Ucraina, massicci attacchi incrociati nella notte. Mosca ha preso di mira Kiev e la regione di Dnipro, colpito dai droni ucraini un deposito di carburante russo. Il servizio di Antonio Soviero.
3: 5 morti e 24 feriti è il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore in Ucraina. 3 persone sono state uccise nella regione di Sumy. La notte scorsa ha visto l'ennesima pioggia di droni e missili balistici degli invasori su diverse regioni. Qui siamo invece a Mosca, periferia sudorientale della capitale russa. Il cielo è oscurato da enormi colonne di fumo nero provocate dalle fiamme in una raffineria colpita sempre nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti cittadini sono stati chiusi per precauzione. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e gli abitanti devono capire che Putin è il solo responsabile, afferma invece Zelensky, in Europa per incontri bilaterali e per il Consiglio europeo, oggi e domani a Bruxelles. Sul tavolo il rebus del negoziatore con la Russia, l'Italia insiste per l'inviato unico. Intanto arrivano nuovi aiuti per Kiev da Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia, F-16, missili per i sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev però nega ogni responsabilità.
1: Le grandi potenze occidentali a confronto al Consiglio europeo di Bruxelles, al centro ancora la guerra in Ucraina. Tutti i particolari da Augusto Cantelmi.
4: Da un vertice all'altro, dalla G7 francese al Consiglio europeo a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energia e futuro, bilancio comune. Sullo sfondo la ricerca di un ruolo europeo nel nuovo scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana e alla partecipazione ad una possibile missione per garantire la navigazione nello stretto di Hormuz. A Bruxelles, tuttavia, il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky.

0: Forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev, almeno nelle intenzioni manifestate da Trump al G7. Per quanto riguarda le tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno a 27 e non più a 26, con l'uscita di scena di Orban, ma questo non basta a segnare una svolta nell'avvicinamento di Kiev all'Unione. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione. Nella capitale belga, seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri.
1: Maturità 2026, le tracce dei temi di italiano, Pavese e Brancati per l'analisi del testo, Saragat e Calabresi. I servizi di Antonella Mazzatero e le voci dei candidati, raccolte da Amelia Cartia.
2: Latino per i classici, matematica per gli scientifici, prosegue l'esame di maturità domani con la seconda prova scritta, diversa per ogni tipo di indirizzo. Comune a tutti invece la verifica sulle capacità di scrittura e di analisi. La prova d'italiano, pur con le novità introdotte quest'anno, è rimasta identica al passato, basata su tre tipologie. I quasi 528.000 studenti, ormai al termine del secondo ciclo di istruzione superiore, hanno potuto scegliere tra 7 tracce da svolgere in un massimo di 6 ore. Per l'analisi del testo è stata proposta una poesia sull'amore non corrisposto di Cesare Pavese e un brano sull'importanza dei ricordi e della memoria di Vitaliano Brancati, mentre per il testo argomentativo è uscito un discorso di Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, sull'Assemblea Costituente, un testo di Piero Biannucci sul linguaggio comunicativo e un saggio sui confini che contano del sociologo Frank Furedi. Infine, per la riflessione critica, un articolo sulla meraviglia di fronte alla natura della giornalista Wenche Hussmann e uno stralcio di un libro di Mario Calabresi sull'impegno e sacrificio, traccia questa più scelta dai maturandi.
3: Tracce tragiche, cioè gli autori non li abbiamo fatti, ma non penso li abbia fatti più o meno nessuno, confermano da dietro le quinte. Ho fatto comunque l'analisi.
4: Bene, ho fatto la C2, quindi come avevo pronosticato, nulla su autori, nulla su cose preparate.
5: Ho scelto la traccia C1 perché parlava dell'individuazione della parte più fanciullesca dell'uomo e quindi un riferimento implicito a Nietzsche che parla dell'accettazione della vita in maniera dionisiaca, però anche del fanciullino di Pascoli.
6: In realtà penso sia andata abbastanza bene e l'unica traccia che mi aspettavo era quella sull'Assemblea Costituente, il resto purtroppo non erano quelle che mi aspettavo.
1: Il sistema assicurativo italiano si conferma solido, redditizio e ben capitalizzato, ma sempre più esposto a un contesto economico e geopolitico instabile. È questo il quadro tracciato dai dati dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ma i costi sono in aumento. Andrea Domaschio.
7: Cara RC Auto, quanto mi costi? Nel quarto trimestre dell'anno scorso il prezzo medio di una polizza obbligatoria per la responsabilità civile in auto è stato di 432 euro, con un incremento annuo pari al 3,5%. E quanto ha dichiarato oggi Paolo Angelini, presidente dell'Istituto Nazionale di Vigilanza sulle Assicurazioni, l'IVAS, in audizione parlamentare. L'Istituto di Controllo sulle Assicurazioni e l'Autorità Antitrust intendono avviare un'indagine che porti a riformare i meccanismi di risarcimento diretto e bonus-malus in caso di sinistri stradali, mentre l'anno scorso sono risultati in crescita anche il numero dei contenziosi e reclami dei consumatori. Secondo l'associazione consumatori Codacons, i dati della relazione al Parlamento dell'IVAS confermano che gli automobilisti italiani sono tra i più tartassati in Europa, con una stangata complessiva di quasi 3 miliardi di euro di aumenti nell'ultimo triennio. Intanto la Polstrada ha scoperto a Parma proprio l'ennesima truffa nel settore dell'RC Auto, denunciate 20 persone per frode assicurativa, falso e ricettazione.
1: Una celebrazione questa sera a Roma presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere per ricordare le tante vittime disperse in mare. Un momento di preghiera in vista della prossima giornata mondiale del rifugiato. Ce ne parla Alessandra Camarca.
8: Cari migranti, prima di dirvi qualsiasi altra cosa voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. È con queste parole pronunciate lo scorso 11 giugno durante il viaggio apostolico in Spagna che Papa Leone XIV ha scosso la coscienza di un'Europa distratta da chi ha il bisogno primario di sopravvivere alle guerre, ai cambiamenti climatici, alla fame. Un monito che ha risuonato con urgenza a Roma diventando il cuore pulsante della veglia di preghiera Morire di Speranza, organizzata dalla comunità di Sant'Egidio insieme ad altre realtà, tra cui il Centro Astalli, Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Una celebrazione commossa e molto partecipata per ricordare le 77.000 vittime dei viaggi in mare e via terra verso l'Europa dal 1990 ad oggi. Tra i migranti oggi integrati, tanti sono arrivati con i barconi, insieme a chi invece ha avuto la fortuna di giungere con i corridoi umanitari, progetto realizzato da Sant'Egidio insieme alle chiese protestanti e alla CEI, che in 10 anni ha permesso a oltre 7.600 persone di raggiungere il nostro paese in modo legale e sicuro. Intanto, a 2 giorni dalla giornata del rifugiato che si celebra sabato 20, l'ACNUR ha stimato che 117 milioni di persone, una su 70, tutto il mondo siano state costrette a fuggire dai conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli elevati. Tra questi, i bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Salih, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo.
1: Il Papa ha autorizzato la promulgazione dei decreti del Dicastero delle cause dei santi relativi al martirio di 20 sacerdoti delle isole spagnole di Ibiza e Formentera. Inoltre, con il riconoscimento delle virtù eroiche, diventano venerabili il sacerdote Julio Emilio Alberto de Lombard e le religiose Madre Clara Andreu in Malferit, Suor Maria Petra Giordano, Madre Maria Teresa Tallon e Suor Maria Agnese Tribbioli. Oggi a Roma la CISL ha organizzato la presentazione di un libro che ripercorre i giorni intorno al referendum del 2 giugno del 1946 che vide la nascita della Repubblica Italiana e lo fa recuperando la voce di tutti coloro che votarono in quella grande prova di democrazia di una nazione appena uscita da 20 anni di dittatura fascista. Pierluigi Vito.
9: Oltre 150 centenari intervistati per raccontare emozioni e speranze del 2 giugno 1946, quando l'Italia venne chiamata a decidere se restare monarchia o diventare repubblica. È quanto possiamo trovare nel libro di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini, Viva il Re, Viva la Repubblica.
10: Le donne, soprattutto essendo la prima volta che votavano, si ricordano perfettamente come erano vestite, con chi erano andate, e questo è quel senso di libertà bellissimo. Mentre gli uomini hanno anche una visione molto politica, molto storica, di critica al fascismo, di critica a quello che c'era stato e di voglia di ricominciare.
11: I nostri nonni, i nostri bisnonni, le nostre zie hanno votato in libertà, in coscienza e hanno fatto una scommessa, perché in fondo la Repubblica era una scommessa, e a noi ci resta questa grande forza che nasce da tutto quello che dobbiamo portare avanti.
9: Il libro è una tessitura della memoria per non disperdere preziose testimonianze di chi si recò alle urne venendo dal lavoro nei campi o di chi, per andare al seggio, tirò fuori il vestito del matrimonio. Alla ricerca dei centenari da intervistare ha collaborato attivamente la CISL, decisa a percorrere la strada tracciata dagli elettori del 46.
12: Ci hanno consegnato una grandissima lezione che noi non possiamo disperdere in questo tempo così complesso. Dobbiamo recuperare quello spirito di unità, dobbiamo recuperare quella capacità di mettere da parte ciò che ci separa per arrivare ad obiettivi condivisi.
1: L'arrivo dell'alta pressione africana sta per determinare una forte ondata di caldo su tutta l'Italia, con temperature in aumento che raggiungeranno punte vicine ai 40 gradi tra lunedì e martedì. Ed ora parliamo dei mondiali di calcio, un primo bilancio tra alti e bassi. Federico Plotti.
13: I mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico sono ormai arrivati al primo giro di boa. Tutte le grandi sono scese già in campo tra conferme e gol, ma anche qualche sorpresa come la Spagna del fenomeno Yamal, che non è andata oltre il pareggio con Capoverde, e il Portogallo di un incolore Ronaldo fermato sul pari dal Congo. Anche il Brasile di Ancelotti al momento non ha brillato, 1-1 con il Marocco, aspettando ancora Neymar. Bene, anzi benissimo, l'Argentina, campione del mondo in carica, con Messi 39 anni, che di gol ne fa 3 all'Algeria. Una doppietta di un super Mbappé al debutto, trascinato la sua Francia nel 3-1 contro il forte Senegal. Senza problemi anche l'Inghilterra di Harry Harry Kane 4-2 alla Croazia, con uno sguardo già agli ottavi di finale. 2 i gol per l'attaccante inglese del Bayern di Monaco. A valanga la Germania, che di gol ne rifila ben 7 al povero Curaçao, all'esordio assoluto a un mondiale. E in attesa dei verdetti del secondo atto di questa Coppa del Mondo, vincenti e convincenti tra le altre anche Stati Uniti, Norvegia, Colombia, Svezia e Austria.
1: Il pranzo francescano pasta per tutti nel Duomo di Innsbruck ha riunito numerose persone. La diocesi di Innsbruck e l'Istituto Italiano Tantalighieri ringraziano i volontari e fanno un primo bilancio della serata. Più di 800 persone hanno accolto l'invito a una tavolata aperta a tutti. E per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, una favola moderna. Foster, un regalo inaspettato.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
3: Vedi anche tu.
4: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale.
4: È la granita siciliana a senso freddo.
5: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
5: Freddo, eh?
4: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore

0: a volte succedono cose brutte alle persone buone. Non c'è ragione per cui accadono. Succedono e basta. Il dolore passa. E con il tempo viene sostituito dai ricordi del passato. Dimenticherete il dolore. E comincerete a ricordare la gioia che lui ha portato alla vostra vita.
1: Ci voglio bene, mamma.

Ho sentito che sarà una bambina. Accuditela e amatela, come sapete fare voi. Solo un genitore può conoscere l'amore per un figlio e quanta gioia porta nella vita. Per quanto riguarda me, non ti preoccupare. Ci rivedremo un giorno. Con amore, il tuo piccolo angelo, Eli.

0: il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
4: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
3: Prenota su biorepair.it.
5: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
7: Ce l'ho sulla punta della lingua.
8: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
9: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
10: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
11: La società sperimenta un enorme

0: Le vuoto esistenziale.
1: Non tutto ciò che riempie nutre.
0: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
1: La spiritualità non è fuga.
2: Perché sono qui? Perché esisto?
1: È liberazione.
3: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
1: Meno rumore, più verità.
4: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
1: Liberi, sabato in prima serata.

0: Vivere con pienezza, amici, passione, impegno, sport. Era un alpinista tremendo, aveva detto di lui Giovanni Paolo II. Che avrà voluto dire con quella parola strana? Determinato, baldanzoso, ardente. Come lui, innamorato delle altezze e della realtà.
1: Quando mio padre mi ha introdotto alla montagna, la prima cosa che mi ha raccontato sono stati i canti alpini e Frassati, il suo amore per la montagna.
2: Uno eroico che arrivava al Politecnico e spostava tutti per potersi sedere in prima fila, uno che voleva essere presente nella vita che faceva e che desiderava ardentemente esserci e vivere a pieno, non vivacchiare, come lui spesso amava dire.
3: Per me, Pier Giorgio, innanzitutto è un amico. Che anch'io ho incontrato quando sono entrato 19enne al Politecnico e ho trovato delle passioni comuni.
4: Quando studiavo mi ricordavo come lui studiava, cosa diceva lui dello studio. Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna e anche come lui si godeva le cene con gli amici, che a volte io magari, non so, dovevo scegliere una cosa o l'altra. Lui non sceglieva mai, cercava sempre di farle tutte. Quindi Frassati, Pier Giorgio mi ha proprio accompagnato nei miei anni di università. Era un continuo paragone tra quello che facevo io con i miei amici e quello che faceva lui con i suoi amici.
5: Pier Giorgio Frassati mi piace perché è una testimonianza di vita. Soprattutto ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
6: In fondo quello che mi colpisce di più della sua vita è la centralità di un momento, del momento della relazione. La relazione che da un lato è con gli altri e dall'altra è una relazione con Dio.
7: Per me Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede. L'idea del fatto che nella propria vita può sempre capitare qualcosa di incredibile, di nuovo rispetto alle proprie origini, rispetto alla propria storia e che ci porta a scoprire l'incontro con Gesù in una maniera nuova.

Pier Giorgio Frassati nasce a Torino nel 1901 da una famiglia benestante, alta borghesia. Il padre Alfredo, senatore del regno, ambasciatore a Berlino, è un liberale per bene. Ha fondato il quotidiano La Stampa, prima Gazzetta Piemontese. La madre, Adelaide Ametis, è una pittrice nota e apprezzata.

0: Giorgio aveva grande, grande stima di suo padre, anche se non andavano d'accordo su tutto, certamente non sulla politica, il padre era piuttosto liberale, anche se non era iscritto al partito, ma era decisamente. E Pier Giorgio non leggeva tanto la stampa, leggeva di più Il Momento. Il Momento era il giornale del movimento cattolico da loro. Malgrado che aveva delle idee differenti, aveva un amore, un rispetto. Ci sono delle lettere di Pier Giorgio che scrive al padre con ammirazione di tutto il bene che fa, eccetera. Lui andava d'accordo con tutti e due, anche se la madre era molto, molto severa, molto esigente, grazie a Dio, perché così gli ha dato l'educazione con la quale poteva più facilmente realizzare le sue aspirazioni, perché certamente gli ha insegnato la forza della volontà.
1: Ma è con Luciana, la sorella, il legame più stretto. Erano quasi gemelli. Amavano i giochi e gli animali.

Con la sorella il primo contatto era quello quando gli ha visto bebè che è nata, la sua prima reazione è stata portala via, portala via. Non era, ma poi sono diventati amicissimi ed erano sempre insieme, anche perché la madre li teneva molto sempre insieme, li considerava che l'uno è sempre una difesa per l'altro. Tanto che anche a scuola andavano nella stessa classe, lo stesso liceo d'Azeglio. Stavano nello stesso banco, fratello e sorella. Erano sempre insieme, anche proprio per difendersi da questo rigore che c'era in casa, che niente era permesso. Loro erano tutto veramente. Mia madre, quando descrive l'infanzia, dice era proprio un rigore quasi da prigionieri.

0: gli animali, sì, quegli animali erano, facevano parte della famiglia quasi. E avevano tutti i nomi di Wagner, presi dalle opere di Wagner, perché il padre era un appassionato di Wagner, allora finiva che il cavallo era Parsifal e tutti gli altri, i gatti, eccetera, erano tutti chiamati dalle opere di Wagner.
1: Hanno tutto, giochi, sport, studi di livello, vacanze, servitù. Forse una famiglia un po' troppo distante. La religione? Una devozione ovvia. I sacramenti, come tutti.
2: I genitori si sono senz'altro, la mamma in particolare, si sono senz'altro preoccupati dei sacramenti, però fin da piccolissimo, alcune testimonianze addirittura risalgono all'asilo, sono presenti in lui sia dei gesti di carità, sia anche da gesti di devozione alla Madonna, per esempio, o domande su Gesù, che mostrano un interesse in qualche modo non dovuto alle circostanze appunto dell'educazione.
0: Per Giorgio da bambino deve essere stato proprio, credo, scelto da Dio per essere così, perché non è quotidiano che un bambino reagisca a delle cose come per Giorgio, per esempio, per Giorgio che corre alla porta, suona e vede una donna con un bambino, ha 5 anni, e vede una donna con un bambino senza scarpe e subito si toglie le scarpe e gli dà le scarpe.
2: Pier Giorgio trovò, quando andò a scuola e sociale, questa formazione religiosa di fede incentrata su due grandi fuochi. Uno era l'Eucaristia e la comunione quotidiana e l'altro era la devozione alla Madonna. E lui si presentò alla madre e chiese di poter fare la comunione ogni giorno. La madre, che invece era preoccupata che questo non diventasse il devozionalismo bigotto, baciapile, eccetera, fece resistenza finché lui si presentò un giorno dal padre Lombardi, tutto entusiasta, e si presentò con un padre: ho vinto io in questa cosa. E da quel momento fino a che fu nel suo letto di morte, la comunione quotidiana fu il centro, direi, della sua giornata. Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna, che aveva dei luoghi anche in Europa, quando andava a Pollone, la Consolata, a Torino, ma più in generale era il rosario che lui si preoccupava di confezionare e di regalare ai suoi amici, quasi a dire che era il bene più prezioso di cui lui poteva far dono.
0: Alla Consolata era molto devoto, e poi soprattutto quando andava a trovare dei poveri dava sempre agli amici con cui voleva andare l'appuntamento, era sotto il campanile della Consolata, anche perché intorno alla Consolata allora c'era moltissima povertà.
3: A volte può sembrare un po', come è possibile che un ragazzo così giovane dicesse tutti i giorni il rosario, andasse tutti i giorni a messa, può sembrare un po' una figura bigotta al giorno d'oggi. In realtà anche noi lo facciamo oggi, quindi nasce proprio come conseguenza da un incontro bello fatto, da una pienezza vista e che alla fine io desidero, è desiderabile per tutti.
4: Io penso che l'esperienza e il rapporto anche con l'Eucaristia e con la fede di Pier Giorgio sia un esempio della semplicità con cui vivere il cristianesimo e della possibilità anche per ciascuno di scoprire la propria strada di santità, ecco.
5: Non sono diventato bigotto, sono rimasto cristiano.
1: Così scherzava Pier Giorgio. Non si creda però che fosse un tempo, un mondo naturalmente cristiano. A Torino la massoneria è potente, continui i disordini dei comunisti. Non è aria per i preti e per chi si mostra cattolico, troppo cattolico.
2: Il contesto sociale nel quale viveva Pier Giorgio, vivevano i cattolici della sua epoca, è quello che risente pesantemente della questione romana, più in generale del posto che i cattolici potevano occupare nello Stato unitario. Il che voleva dire, poi anche implicazioni che erano culturali e filosofiche. Quindi Torino in quel momento era una fucina di idee ed era a sua volta anche il banco di prova di un impegno cattolico pubblico. È famoso un episodio che riguarda la bacheca del circolo universitario al Politecnico, che veniva regolarmente assaltata dagli anticlericali della Giordano Bruno, che era un'altra associazione di universitari. E allora Pier Giorgio si mise a difenderla con un bastone in mano, roteandolo, e quello che poi la spaccò testimoniò, dice: lo vedo ancora davanti a me che dice non provate a toccarla. E in realtà non solo le prese lui, sfasciarono la bacheca e lì raccolse i pezzi e andò via. E alla riunione successiva disse: bah, io la risolverei a pugni, con questo è inutile provare a parlare. A dire che era un uomo anche che davanti alle ingiustizie, davanti alle cattiverie, e dove vedeva che il linguaggio usato era soltanto quello della violenza, della prevaricazione, era capace di mettere anche un muro.
1: Ma ci sono gli amici di fede e di azione. Sono i ragazzi della Gioventù Cattolica, del circolo universitario Cesare Balbo, per cui era un leader, ma soprattutto un fratello più grande.
2: Pier Giorgio era certamente un leader. Non era il tipo che assumeva volentieri presidenze, incarichi prestigiosi, preferiva lavorare anche duro, sodo, però era quel tipo di leader che, condividendo in tutto la vita delle persone che accompagna, le muove, le fa camminare e si offre lui stesso come una strada da percorrere. Ritengo che nella vita di Pier Giorgio ci sia una progressione che attraverso tutte le esperienze associative, spirituali, pastorali che lui incontrò e delle quali sempre fece parte con grande entusiasmo, con grande dedizione, con grande passione, e che matura fino all'ingresso nel Terzo Ordine Domenicano. Questo carisma della conoscenza, contemplazione e predicazione della verità affascinava Pier Giorgio.
0: Ha conosciuto i domenicani attraverso un padre che era assistente del loro circolo universitario, Cesare Balbo. L'assistente era un padre domenicano col quale lui andava, l'accompagnava molto spesso. Questo padre andava a predicare nelle periferie, nelle fabbriche, e Pier Giorgio l'accompagnava spesso per difenderlo, perché allora era il momento che era nato il Partito Comunista e era molto forte la reazione contro la Chiesa.
2: Dei domenicani, Pier Giorgio ammira, legge, studia, comincia a studiare San Tommaso, ma in particolare Santa Caterina e Girolamo Savonarola, tant'è vero che da terziario assume il nome di Fra Girolamo. Per questa lotta, lui dice, i corrotti costumi, ma per questa istanza che era proprio della Repubblica Fiorentina di avere Gesù Cristo come re.
1: A Roma, in occasione del Congresso Nazionale della Gioventù Cattolica nel 1921, viene fermato ingiustamente dalla polizia coi compagni in un corteo pacifico. Non accetta sconti per il suo cognome, stringe al petto con orgoglio la bandiera strappata e lacera del suo circolo Balbo. PGF, lo chiamano così, ha scelto di diventare ingegnere minerario. Il padre lo vorrebbe al giornale, ma lui vuol star vicino ai minatori. Li ha visti soggiornando a lungo in Germania, alle miniere della Ruhr, i più miseri, i più sfruttati.
0: Che aveva questa passione per la montagna, per le cime, pensava che i minatori che passano la loro vita a lavorare sottoterra erano gli operai più, che avevano la vita più difficile, voleva stare con loro e stare vicino a loro. I Il padre, in un certo momento, è stato subito dopo la guerra il primo ambasciatore italiano a Berlino, e così per Giorgio capitava a Berlino spesso, in Germania spesso, anche se non poteva studiare lì perché non c'era l'ingegneria mineraria a Berlino. Ma andava spesso e si è legato moltissimo al movimento cattolico, soprattutto in Germania. Perché? Io penso perché forse il livello di impegno era più forte, quello dei cattolici tedeschi, dei studenti cattolici tedeschi, tanto che ha detto che lui vorrebbe passare la sua vita in Germania.
1: Sono anni cupi, la Belle Époque solo un ricordo. Dopo tensioni, incertezza politica e nubi minacciose di squadracce violente, nel 1922 Benito Mussolini marcia su Roma. Comincia la dittatura fascista. Pier Giorgio è netto, senza esitazioni. Del resto, suo padre aveva rinunciato all'incarico a Berlino per non compromettersi con il regime. E i fascisti avevano fatto irruzione a casa, fermati proprio da Pier Giorgio.
0: L'ha scoperto subito. È strano come lui ha riconosciuto subito il fascismo, perché la Chiesa all'inizio si è legata al fascismo. Difatti c'è una varie lettere che lo testimoniano. C'è una bella che dice: ho dato uno sguardo al discorso di Mussolini, visto che veramente posizione veramente vergognosa dei popolari, dove la fede, dove tutto, perché i popolari all'inizio si erano legati al fascismo. Lui ha dato le dimissioni dal suo circolo universitario, Cesare Balbo, perché quando Mussolini era venuto a Torino hanno esposto la bandiera. Lui subito scrive la lettera di dimissioni.
5: Sono gente senza pudore. Dopo i fatti di Roma non dovrebbero più farsi vedere e vergognarsi di essere fascisti. Noi fortunati che possiamo gloriarci di essere sempre stati contro questo partito, formato da un'associazione a delinquere o ladri o assassini o idioti, che in poche parole è il fascismo.
2: Il fascismo era in un certo senso il depositario degli antivalori di Frassati, a partire da il posto che la religione doveva avere, questa esaltazione dell'uomo e soprattutto della violenza e della prevaricazione come arma della politica, che era invece il contrario del servizio e del rispetto assoluto della persona umana e della coscienza della persona umana.
1: Il giovane Frassati vede nel Partito Popolare lo strumento adatto per seguire i suoi ideali, in Don Sturzo un maestro.

0: per lui Sturzo c'aveva la sua fotografia, che ancora oggi è Apollone, sul suo scrittorio, l'aveva proprio sul suo tavolo di lavoro, la fotografia di Don Sturzo. Era la prima volta che i cattolici ci avevano partito anche.
1: Pensava veramente che la carità fosse un'esperienza irrinunciabile nella vita di un credente, e soprattutto credeva però che per praticare con coerenza la carità dovessero esserci due punti fermi: la preparazione e uno sguardo di attenzione nei confronti della dignità umana.
2: Oggi penso sia fondamentale per un giovane che l'esperienza della fede non sia disincarnata, non sia staccata da tutto quello che rappresenta appunto la nostra vita di conoscenza, di sapere, di cultura.
3: La realtà preme, ma essere dalla parte giusta non fa dimenticare ciò che conta di più. I due comandamenti del Vangelo: amare Dio e il prossimo che ci ha donato. Pier Giorgio è un turbine di carità, nascosta, segreta.
0: Com'è possibile? Me lo sto domandando, com'è possibile? Mia madre, sì, si era accorta, perché scrive una lettera: tu che sei tutto serio, tutto buono, e a me che piace solo ballare e fare questo. Ma come non si siano accorti di avere un santo in famiglia, di avere uno come Pier Giorgio, e con questa enorme personalità anche che c'aveva, di questa quantità di interessi. Pier Giorgio a Torino era presente dappertutto, veramente, dappertutto dove c'era da aiutare, nell'ambito sociale, nell'ambito politico, c'era Pier Giorgio. Gli davano i soldi per lui, per prendere il panino, per prendere il tram, per prendere il treno. E difatti c'è questa storia che qualcuno gli ha chiesto perché va in terza, in treno, quando andava in montagna, non so dove, andava perché va in terza, dice perché non c'è la quarta. Ovviamente perché lui risparmiava per... Non aveva mai un soldo, ci sono tante testimonianze di amici che gli hanno dovuto prestare i soldi per andare la domenica in montagna, qualche cosa, perché non c'aveva un centesimo in tasca.
4: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
5: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo: ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
10: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
11: Prenota su biorepair.it.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: Da quando qui nel palazzo hanno scoperto il prestito online Compass.it, è un continuo click e compra, click e compra,

0: perché praticamente c'è chi si cambia il divano, c'è chi si cambia la cucina, c'è si è cambiato la moglie, quello non c'entra niente. Si cambiano tutto perché Compass.it è sempre aperto, quindi a tutte le ore clic e compra. Beh, contenti loro, ma contento pure io. Contenti pure voi.
1: Chiedi un prestito online su Compass.it.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Eric Lidl, il corredore olimpico. Che ci fai in Cina?
5: Io insegno.
6: Basato su una storia vera.
5: Vi prego, questa è la casa di Dio, potreste abbassare le armi.
7: Siamo in guerra.
5: Non abbiamo medicine. Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
8: Non puoi vincere la gara.
5: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
6: Sulle ali delle aquile, domani in prima serata.

0: quando penso a Frassati, la prima cosa che penso è proprio quella espressione del Vangelo che contiene tutto il cuore del Vangelo e del cristianesimo. Verbum caro factum est. Il Verbo di Dio, il Verbo eterno si è fatto carne, si è fatto uomo. Cristo vive in me e tutto ciò che io vivo nella esistenza mia terrena, il che vuol dire tutto, dal lavarmi la faccia al mattino quando mi alzo ad andare a dormire alla sera, lo vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ma l'elemento della carità, che cos'è la carità per il cristiano? Sappiamo che Pier Giorgio ha fatto molte elemosine, ha fatto anche molte opere di assistenza, eccetera. Ma la carità è la modalità con cui il cristiano vive tutto. E quindi è chiaro che vive anche la politica, è chiaro che vive anche l'assistenza a uno che ha bisogno del suo aiuto.
1: Pier Giorgio ha sempre vissuto tutta la sua carità come un modo di essere amichevole, cioè di condividere la vita, i pensieri, le preoccupazioni. Non era solo quello che dava cose, si preoccupava dei bambini, della loro formazione, ma si preoccupava degli adulti perché non lavoravano, cioè non era solo quello che dava soldi così.
0: Diceva, tutte le mattine Gesù Cristo viene a trovarmi nella Santa Comunione e io gli restituisco la visita facendo visita ai poveri. Questa è l'impostazione di Pier Giorgio.
1: Ci sono testimonianze che ci dicono che prima di andare a scuola lui andava a vuotare i vasi da notte. Voi non so se ci rendiamo conto in quel momento, in quel tempo in cui molto acutamente lui capì che in questi quartieri dell'Oltrestura e del Lingotto c'erano queste situazioni di, noi diremmo di degrado, comunque di una povertà che non riusciva a risollevarsi. E Pier Giorgio il venerdì andava a fare le visite e diceva vado a fare a caccia di conquiste, e perché non si limitava soltanto a quelli che gli erano segnalati, andava proprio lui in cerca di altra gente da aiutare.
2: La vita pienamente vissuta non è separata. Si può pregare sempre, credere in un ideale di giustizia, godersi la bellezza dei 20 anni. Pier Giorgio vive ogni attimo, canta e di buona tavola, va a cavallo, a masciare e soprattutto va in montagna.

siamo Pollone, a Villa Metis, la casa materna di Pier Giorgio Frassati. Siamo in un paese di montagna, siamo circondati dalle montagne, dalle Alpi biellesi. La montagna è veramente una palestra di vita, una scuola di vita.

0: Pier Giorgio la intendeva così: in montagna si va insieme, in cordata, si fatica, ma quando arrivi in cima hai un panorama e una gioia che pochi altri posti ti danno, proprio perché l'hai sudata, l'hai faticata quella vetta. Ecco, la montagna a scuola di vita, paradigma davvero della vita.
1: A me piace la montagna perché mi fa sentire libero. Per Giorgio, per me e credo per i giovani di Pollone in particolare, è un esempio perché con la sua vita ci ha insegnato e ci continua ad insegnare tutt'oggi come servire Cristo e quindi in particolare come donare e donarsi al prossimo.
2: C'è un monte sacro, quello d'Europa, il santuario più alto delle Alpi. Diventa la meta preferita della sua sete di Dio.

0: In montagna si stringono i legami più veri, condividendo la stessa fatica e lo stesso sguardo. È in montagna che nasce l'idea di una compagnia, i tipi loschi. Goliardia, scherzi, un buon chiasso, ma non solo.
1: Con gli amici con i quali ero più in sintonia, nel Pian della Mussa, il 18 maggio del 1924, fondò i tipi loschi, che era un modo di stare assieme, però di custodirsi nelle stesse idee, negli stessi valori e soprattutto nella comunione della preghiera, perché la vita universitaria stava finendo, questa gente si sarebbe dispersa per l'Italia e l'unico vincolo che lui vedeva che poteva rimanere e generare ancora vita era appunto il legame nella preghiera, e questi furono di fatto i tipi loschi.
2: Boom! Al cittadino Perrol un colpo di cannone! L'ora, l'istante felice in cui il terrore sarà unito, sta avvicinandosi e l'animo mio sta preparandosi alla grande gioia. Siate il benvenuto, oh Perrol, mentre ordino che tutte le artiglierie del terrore sparino a salve per festeggiare questa memorabile data. Tuo Robespierre.
1: Questo aspetto ha ispirato molte realtà ai tipi loschi, a questo stile amichevole, fraterno, scansionato, però anche molto sicuro sulle cose da credere, sul cammino di fede da fare, sulla messa a cui partecipare. Non andava in montagna se non era garantita la messa della domenica. Lui passò dal CAI alla Giovane Montagna anche per questa ragione. Quindi molte realtà nel mondo si chiamano tipi loschi o si ispirano ai tipi loschi. Da questa realtà sono nati i preti loschi, che sarebbero preti uniti dall'amicizia con Pier Giorgio, perché Pier Giorgio sì, è morto nel suo corpo, ma non è morto, cioè vive, agisce e quindi accompagna, illumina, parla e fa l'amico di tanta gente, preti compresi.
3: Prete losco si riferisce a una compagnia che vuole riprendere quella che Frassati aveva fondato, diciamo così, insieme ai suoi amici più cari, dove di losco c'era proprio niente, se non questa originalità, perché era anche un tipo originale Frassati, nel far passare come losco o nell'assumere il nome di Robespierre all'interno della compagnia, per far passare un determinato messaggio, diciamo, di fortezza, di santa baldanza.

0: Qui siamo fra cielo e terra. Qui Pier Giorgio oggi ci convoca, qui sono convocati tutti i tipiloschi del mondo.
1: Questa corda che unisce dal nord al sud dell'Italia, dall'est all'ovest del mondo, tutti i tipiloschi nel mondo. Che bella questa corda che ci tiene sempre uniti, sempre insieme.
2: Questa è la piccozza di Pier Giorgio. La piccozza è un attrezzo da montagna. Pier Giorgio anche quando frequentava la zona montagna la usava. E noi ricorriamo alla benedizione degli alpinisti una volta l'anno e degli attrezzi. Gli attrezzi ci servono per stare in relazione tra noi.
3: La piccozza è come la fede. In montagna ti fa sicurezza. In caso tu scivoli, puoi ancorarti sul ghiacciaio. Ti permette di fare sicurezza agli altri. Ti permette di aiutarli e di recuperarli. E permette a ciascuno di noi di ascendere, andare su e di arrivare a lui verso l'alto.

Essere custode della memoria di Pier Giorgio Pollone è prima di tutto un grande onore, un grande dono. Ci sono circa 2000 pellegrini all'anno e ogni volta è un'esperienza diversa perché non sono qui a fare il custode di un museo, a fare vedere delle cose di Pier Giorgio, ma insieme ad interagire sulla vita cristiana di cui Pier Giorgio è un testimone. I pellegrini sono soprattutto giovani che arrivano da varie parti del mondo. Tantissimi dagli Stati Uniti, dove Pier Giorgio è molto conosciuto e c'è una grande devozione a lui, moltissimi dalla Francia, alcuni da altri stati dell'Europa e, grazie a Dio, tanti italiani stanno tornando a visitare i luoghi di Pier Giorgio.

0: giro per il mondo sono nate tante associazioni, tanti gruppi, tante realtà che hanno visto in Pier Giorgio una figura importante e intorno alla figura di Pier Giorgio hanno costruito dei cammini e delle esperienze di aggregazione. E molto spesso mi fermo a pensare allo spirito di Pier Giorgio, che era uno spirito di grande passione e anche di spirito associativo, e quindi penso quanto Pier Giorgio sarà contento nel vedere così tanti giovani che intorno alla sua figura e seguendo il suo esempio si uniscono per cercare un cammino che sia simile a quello di Pier Giorgio.
1: In montagna si sta tutti insieme, ragazzi e ragazze. A quei tempi ce n'è una che gli tocca il cuore. Si chiama Laura.
2: Succede che Pier Giorgio si scopre innamorato di una ragazza di queste dei tipi loschi, Laura, e questa cosa provoca un terremoto nella sua vita, nel senso che una vita così ricca e piena come la sua si trovava adesso a fare i conti in un certo senso con una priorità alla quale mi immagino non fosse preparato. Si è molto discusso se è vero che l'ha lasciata perché la famiglia non la voleva, non la riteneva abbastanza per lui. Forse in parte questi elementi hanno anche giocato. Io ritengo che fosse proprio la domanda sul come spendere la sua vita e sul come amare veramente la domanda che lo bruciava. Se cioè la vocazione al matrimonio

0: essere la sua vocazione, o invece, per quanto già andava sperimentando della vita intensa di servizio e di carità che faceva, questo non potesse essere un impedimento per lui.
1: Probabilmente Laura non ha mai saputo niente, non si è mai accorta, testimoniata dopo, no, neanche un momento si è accorta che, cosa che io ci credo fino a un certo punto, perché dalle fotografie si vede sempre lì che gli sorride, ma così, così ha detto, c'è questo amore per Laura l'ha portato a scrivere una bellissima lettera, che per me è una delle più belle lettere, dove lui scrive perché dovrei soffrire. Perché dovrei lamentarmi dopo tutto, come cattolici noi abbiamo un amore che supera tutti gli altri, l'amore quello predicato da San Paolo. Questo sì che può essere un per la fine per tutta la vita, anche se mi costerà questa vita. Cioè, come lui vede l'amore per una ragazza sempre nella stessa scia poi dell'amore più perfetto, della carità di San Paolo.
2: Nelle mie lotte interne mi sono spesso domandato perché dovrei essere io triste, dovrei soffrire, sopportare a malincuore questo sacrificio. O forse io ho perso la fede? No, grazie a Dio, la mia fede è ancora abbastanza salda. E allora rinsaldiamo questa che è l'unica gioia di cui uno possa essere pago al mondo.
3: L'ultima volta che sali in montagna è per ricordare un amico caduto lassù, e lassù c'è una croce. A fine giugno del 1925 la nonna amata è in fin di vita e la famiglia è in pena, in affanno. Pier Giorgio è pallido, insolitamente stanco. Sono 6 giorni di passione silenziosa, sfiancato dalla poliomielite fulminante. Si stenta a crederlo, fino al sabato, il 4 luglio, con un ultimo grido. Dio mi perdonerà.
4: Questa è la stanza di morte di Pier Giorgio, il suo letto, l'inginocchiatoio, il crocifisso che regalò alle nozze di Luciana, il Comò, tutto qui ci parla di Pier Giorgio. Gli ultimi giorni di Pier Giorgio furono giorni intensi, vissuti nella fatica della malattia, ma nella certezza della fede. Quell'ultimo grido, no, di Pier Giorgio, Dio mi perdonerà, è il grido dei santi, che sanno che certo Dio è misericordia, ma che Dio è anche giustizia, e di fronte a Dio nessuno è giusto come egli è giusto.
1: Lui è morto sabato sera, solamente venerdì, quando sono andati tutti da Torino a Pollone per accompagnare al cimitero la nonna di Pier Giorgio, la madre è rimasta a casa perché era stanca e lì si è accorta che Pier Giorgio era moribondo, era già mezzo paralizzato. Si sono accorti il giorno prima di morire. E poi, beh, la morte è stata bella. Lui diceva sempre: sarà il giorno più bello della mia vita, sarà la morte. Questo, cioè, non l'ha trovato. E la cosa bellissima è che l'ultimo dei suoi pensieri è andato sempre poi alla San Vincenzo, perché era già molto paralizzato tutto il venerdì sera, era il giorno che si incontravano con gli amici della San Vincenzo per andare dai poveri. E lui si è ricordato che aveva in tasca delle iniezioni e ha chiesto a mia madre di prenderle e di mandarle. Ha scritto, voleva lui scrivere il biglietto, perché mamma gli ha detto te lo scrivo io, perché ha visto che la mamma era mezza paralizzata, l'ha voluto scrivere questo biglietto e con le iniezioni di sappa. E poi ha mandato anche, c'aveva anche una polizza del Monte di Pietà, perché Pier Giorgio andava, quando aveva un po' di soldi, andava al Monte di Pietà a riscuotere, a riprendersi l'abbigliamento dei poveri che avevano dato al Monte di Pietà, glielo riportava. E c'aveva ancora una polizza in tasca, dico, l'ha mandato questo amico, rinnovola per mio conto, e poi ha perso conoscenza.
0: C'è dunque più di un compimento in questo morire che è improvviso, ma è anche un'offerta. E io penso che il mistero di Cristo lui l'abbia vissuto fino in fondo in questo dare la vita per qualcuno.

Pier Giorgio muore da solo, ma non è solo. E i suoi funerali sono un trionfo che stordisce. Una folla di notabili e personalità importanti e tanta gente semplice, tanti poveri pronti a testimoniare.

0: Ciao Ursula.
1: Ciao zia.
0: Io
1: ho sentito parlare di Pier Giorgio da papà, da tutte voi, da voi, dalla famiglia Gavronsky e dalla nonna che a Natale puntualmente ci regalava un suo nuovo libro perché ne scriveva diversi e quindi a Natale aspettavamo il nuovo libro della nonna. Per noi era un membro della famiglia, era tutto molto legato al nucleo familiare, per cui lo abbiamo vissuto
0: sì,
1: in modo molto naturale. E poi ho memoria fortissima del momento in cui è stata aperta
0: la tomba. Tu c'eri quando è stata aperta
1: la
0: bara?
1: Sì, nel 1981,
0: credo.
1: Sì. E mi ricordo che appunto papà mi portò a Pollone e c'era anche un nostro cugino, un mio cugino Alfredo, con cui ancora ricordiamo questo momento. Aveva un sorriso bellissimo, il corpo era integro e ancora con appunto con mio cugino Alfredo ci diciamo: ma ti ricordi come sorrideva? Abbiamo questa immagine fisica proprio di Pier Giorgio che ci è rimasta
0: Rosario fra le mani, ti ricordi?
1: nel cuore.

0: ogni giorno di più comprendo quale grazia sia essere cattolici. Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la verità, non è vivere, ma vivacchiare.
1: Il gusto del bello, dell'arte, la passione per lo sport, per la montagna, l'attenzione ai problemi della società, non gli impediscono il rapporto costante con l'assoluto, tutta immersa nel mistero di Dio e tutta dedita al costante servizio del prossimo. Così si può riassumere la sua giornata terrena.
2: Essere santi innanzitutto vuol dire essere uomini, e essere uomini contenti, e aver scoperto che questa cosa è possibile solo volendo bene a Gesù e stando con Lui.
3: Essere uomini davvero, al 100%, vivere tutto senza censurarsi, senza nascondersi, e provando a stare di fronte a uno che ti ha voluto bene e riversarlo poi nella vita di tutti i giorni.
4: Vorrei ripetere la parola di Pier Giorgio Frassati: se volete farcemi, se volete fare qualcosa di buono nella vita, vivete, non vivacchiate. Vi do.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Un talento molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
8: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
11: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
12: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.

0: Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
1: I bambini non vengono considerati.
0: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
2: Le auto sfrecciano veloci.
0: È ora di restituire loro lo spazio.
3: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
0: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
4: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
0: La città dei bambini, l'utopia di Francesco Tonucci. Sabato, in seconda serata.
5: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
2: Sono un igienista dentale, lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
3: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
2: Prenota su biorepair.it.
4: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
9: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
10: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.

0: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
5: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
4: Non tutto ciò che riempie nutre.
5: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
4: La spiritualità non è fuga.
6: Perché sono qui? Perché esisto?
4: È liberazione.
7: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
4: Meno rumore, più verità.
8: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
4: Liberi, sabato in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci alla vita eterna, specialmente le Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
0: alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le

0: se fratele Corazine. Salus populi romane. Quarto mistero doloroso. Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose per la tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le del Signore, della tua misericordia. Salus populi romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia.
2: Signore e signori, buongiorno. Va in onda oggi un'ora solare che è completamente, meravigliosamente, straordinariamente tricolore. Abbiamo preso in una sola puntata tre arti che sono nostre. Il canto, il bel canto, ma il canto lirico sentirete come? Soprattutto fatto da chi? E poi il trucco, il make-up che fa sì che una sia la voce di una donna mitica che ha saputo fare di questo lavoro arte a tutti gli effetti. E poi la voce che doppia come nessun altro sa fare. Lui ha saputo doppiare, sa doppiare come nessun altro sa fare. Però voglio andare con ordine. Prima di tutto il trio appassionante, con la N, appassionante, una cosa appassionante. Prego, signore.

0: professora, qui ci vuole... No, scusate, noi ne approfittiamo di avere il legno a terra. Meravigliosa, trio appassionante. Giorgia Villa, Mara Tanchis e Stefania Franca Bandiera. Meravigliose. Dal Rigoletto di Giuseppe Verdi a quest'ora del mattino. Infatti dico quest'ora e mi si strozza la voce. Sono particolarmente commossa e grata non soltanto al trio appassionante che resta con noi per tutta la puntata, ma perché oggi un mito della televisione, non solo della televisione italiana, ma lei in televisione ha saputo fare per prima e nel modo migliore quello che poi altre persone hanno fatto dopo. Questo mito ha detto, sapete che c'è? Ma io ci vengo. Vengo a trovarvi, vengo vostra ospite. Balbetto, sì, perché la conosco da un po' di tempo, perché è sempre splendida, perché lei è soltanto una cosa, l'unica, Ida Montanari!
1: Mi vuoi far piangere?
0: Non te voglio far piangere, però, Ida, signori, lei proprio... Grazie. Madame... Prego, Ida Montanari, il make-up, quando era quel qualcosa che uno diceva, cosa? Il trucco. Che bello averti qui. Andiamo a cercare la tua storia, meravigliosa Ida. Tu da bambina, che facevi? Intanto bambina innamorata di tuo papà.
1: Sì.
0: Innamorata, sì, sì, del tuo babbo.
1: Mio papà bellissimo, io innamoratissima. E cercavo la sua attenzione, come tutte le bambine.
0: Eh sì.
1: L'attenzione del papà, è vero.
0: Che
1: sì.
0: Meraviglia.
1: E quindi per scioccarlo in qualche modo, perché lui era un intellettuale comunque, e visto che non dava spazio a questa mia debolezza nei suoi confronti, era una persona molto intelligente, gli dissi: papà, io non voglio più studiare. Convinta che lui mi avrebbe supplicata di andare verso lo studio, visto che lui era un critico d'arte, una persona che si interessava di cultura, di politica, di tutto. E lui invece, intelligentemente, oggi lo dico, mi disse: benissimo, vai a lavorare. E io lì ho avuto il mio primo shock, devo dire la verità. E, però, siccome sono una persona molto orgogliosa, sono andata a lavorare. E ho fatto un corso di commessa di profumeria. Stiamo parlando degli anni 60, oggi c'è tanti spazi per i ragazzi, ma all'epoca non c'era niente. E quindi feci questo corso e grazie a questo corso, quando la RAI praticamente mancava dei truccatori da appoggiare a quelli interni, perché c'erano tutti i colossal americani, tipo Cleopatra, queste cose così, e fece un corso di trucco per formare dei truccatori che potessero sostenere appunto l'azienda nei momenti di maggior lavoro. E feci questo corso che è stata la mia storia, la mia fortuna, quello che poi mi ha portato a fare tutto quello che ho fatto.
0: Anche la nostra fortuna, Ida. Lo
1: grazie,
0: dico
1: cara.
0: Lo so.
1: Mi commuovo.
0: Credimi. Allora, abbiamo ancora tempo per dare questa anticipazione e poi ci colleghiamo dopo la pubblicità sempre a questa storia. Il grande, unico, inimitabile, lui che imitava tutto e tutti, Alighiero Noschese, come lui, nessuno mai. Nessuno mai significa che quando nel 68 a Murri e Verde
1: 68.
0: Creano per lui questo programma.
1: Fece il programma che doveva rappresentare il passaggio dell'anno. Si chiamava Ciao 68.
0: Ciao 68. E tu?

0: Io non dovevo esserci io, mi fu dato un po' a sfregio questa cosa qua, non ti so raccontare le cose.
1: Pensa tu.
0: Siccome sempre sono orgogliosa, l'ho fatto con mio padre, l'ho fatto anche con loro, volevo rompermi una gamba, volevo andare però in ospedale, non dovevo camminare, sennò chiunque avrebbe detto, ha avuto paura, non è andata a lavorare. Sono andata e da lì è iniziata il mio rapporto con lui. Fu fortunato il primo personaggio, mi ricordo Rita Pavone.
1: Cioè, tu dovevi trasformare quest'uomo che qui vediamo
0: In
1: con
0: Rita Pavone,
1: l'immortale Corrado
0: sì.
1: in Rita Pavone. Significava trucco, ma non il trucco aiutato dal trucco di oggi, che chiaramente si è evoluto, proprio da zero,
0: Da
1: dalla faccia
0: zero.
1: di Alighiero a Rita
0: Da zero.
1: Pavone.
0: Ti premetto che anche oggi la trasformazione non ha bisogno di prodotti, ha bisogno di tecniche. E
1: Eccola.
0: quindi serviva poco avere cinque prodotti come ne avevamo noi, poca roba.
1: Bisognava essere bravi.
0: Bisognava avere. Non, guarda, io non ti so dire cosa è scattato, non sapevo neanche come cominciare. È venuto fuori questo personaggio e ha tirato fuori una mia tendenza, una mia capacità di trasformare le persone. Anche nei trucchi che faccio con le signore oggi, ho anche un'accademia, quindi insegno
1: Sì.
0: queste tecniche, li faccio con questa intuizione che ho volta per volta sui visi.
1: Posso dire una cosa? Lo cito sempre, Maradona che tocca il pallone. Oggi ne azzeccassi una di parola, sono emozionata perché sono stata, come dire, beneficiata dal suo trucco in più di un'occasione. Maradona è un pallone, questa è Ida Montanari quando si parla di trucco, ma ci sono tante cose e tanti segreti che vi dobbiamo svelare. Tra poco Laura Solare, grazie. Pure il Maradona ti prendi, che?
2: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
3: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
4: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35. Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
7: I bambini non vengono considerati.
6: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
8: Le auto sfrecciano veloci.
6: È ora di restituire loro lo spazio.
9: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
6: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
10: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
6: La città dei bambini, l'utopia di Francesco Tonucci. Sabato, in seconda serata. In prima visione, nel silenzio, qualcosa si rivela.
11: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
6: Non tutto ciò che riempie nutre.
11: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
6: La spiritualità non è fuga.
12: Perché sono qui? Perché esisto?
6: È liberazione.
13: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
6: Meno rumore. Più verità.
14: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
6: Liberi, sabato in prima serata.
1: In una puntata dedicata al meglio del Made in Italy, Ida Montanari, la truccatrice. Una gioia averla qui in studio con noi oggi. E allora, siccome il trio appassionante che ha ha fatto tremare le gocce di cristallo dei nostri lampadari. Non abbiamo lampadari a gocce di cristallo, ma ha tremato il soffitto, questo ve lo possiamo garantire. E loro, tutto così come accade in questo momento, hanno deciso di regalarci anche questo.

0: bravissime. Ida mia. Ida, tu hai mai truccato per l'opera lirica?
1: Qualche cantante, ma non proprio per l'opera.
0: No, per l'opera. Qualche cantante. Senti, a qui la domanda. Tu hai truccato una quantità di artiste e artisti. Partiamo però dalle donne. C'è la più bella di tutte, anche se tu sei sempre stata capace di rendere più bella anche la bellezza stessa.
1: Ma sai, io ho un concetto di bellezza che non è stucchevole. A me piacciono le caratteristiche delle persone. Per esempio, una persona che a me è piaciuta moltissimo, ma più per come era dentro e rispecchiava anche fuori, abbiamo fatto dei bellissimi trucchi con lei, era Loretta Goggi.
0: Oh, beh.
1: Io ho adorato Loretta, e vabbè, non sarà perfetta come bellezza, ma è una persona che mi ha ispirato e l'ho truccata anche molto bene, perché la amavo in qualche modo, no?
0: Ecco, io devo amare le persone. L'ho truccata molto bene, ma per forza sei la Montanari. Però invece hai detto la tua chiave. Sì. Tu quando trucchi qualcuno ami,
1: sì,
0: quel qualcuno.
1: Beh, fa la differenza comunque.
0: Che differenza fa, Ida?
1: Fa la differenza che se io amo una persona, se mi piace quella persona, io vado in profondità. Sono anche una persona che se non le piace un po' ti lascia, cioè ti trucco, sono professionale, ma la professionalità non è la parte artistica di una persona.
0: No,
1: non è.
0: Certo, diciamo che poi Ida Montanari mi ha sempre insegnato questo, il nostro volto è una tela bianca, no? Di fronte al pittore, di fronte all'artista, ecco che salta fuori anche il tuo papà, sì, ancora una volta. E poi affidarsi al truccatore, alla truccatrice è fondamentale, perché chiudiamo gli occhi e...
1: Aspetta, non è fondamentale, sarebbe fondamentale, ma oggi c'è il mito del prodotto, di come si dice, di superare la capacità, la ricerca della bellezza, dell'unicità, perché poi ognuno deve essere unico. Al contrario, ci si affida al prodotto, ci si affida più ne metto e più va bene, non si ha più il concetto di quello che dovrebbe essere un qualcosa che ti permette di vedere la faccia di quella persona e senza alterarla. Io non devo vedere una maschera, io devo vedere una donna bella, per esempio parliamo di donne, no?
0: Certo.
1: Allora, se vedo una donna bella, il mio lavoro è anche artistico. Se vedo una donna disegnata, è come il pittore che copia l'artista, no? Lo dicevi tu.
0: Io la amo questa donna. Come guarda, è matematica, tra 2 più 2 fa 4. Qui stiamo vedendo volti e questa...
1: La Binoche.
0: Juliette Binoche, signori, che è bella. Di suo, torniamo al bello di suo,
1: ma è anche una persona che dentro ha.
0: Sì,
1: questa è stata una occasione particolare. In realtà lei la truccava spesso in una tournée per tutto il mondo. Mia figlia, che adesso vive in Inghilterra, che è una bravissima truccatrice anche lei. Insomma, ci siamo distinte in qualche modo.
0: Ci siamo distinte in qualche modo, talmente distinta che... Adesso arriviamo agli uomini, però prima, scusate, mi arrivano così a sorpresa queste cose. Allora facciamole passare tutte. Certo che in questo caso Virnalisi proprio qui era, ed è truccata da te, è stupenda.
1: Guarda, questa donna qui è una delle donne più belle che io abbia mai conosciuto ed è la meno, non so se lei sia stata consapevole della sua bellezza, penso di sì, ma è stata una donna che non ha messo la bellezza davanti a tutto, anzi per lei credo che la bellezza sia stata un po'...

0: un qualcosa che ha opposto alla sua
1: quasi
0: capacità.
1: Quasi.
0: Lei ha dovuto, sì, è vero.
1: Quasi.
0: Qui facemmo, no, qui non è questa la fotografia, ma più o meno quando lei aveva questa età, facemmo uno sceneggiato per la RAI che si chiamava Se un giorno busserai alla mia porta, ed era la storia di una donna che con una figlia, un artista, è la storia, metti, di Virna Lisi, sì, artista affermata, con una figlia. Questa figlia a un certo punto, lei scopre che questa figlia si droga, e la sua parte artista, di artista, va un po' a essere messa da parte, perché lei si mette dietro questa figlia e l'aiuta.
1: Deve essere madre.
0: Deve essere madre.
1: Madre innanzitutto.
0: Quindi ci sono scene in cui lei si butta, si menano, si buttano per terra, lei piange. Virna Lisi non si è fatta truccare in queste scene, ed è una donna meravigliosa per questo. Cioè, il concetto di donna che non punta sulla bellezza. La donna sbaglia quando punta sulla bellezza, quando punta troppo sulla bellezza. La donna deve, si adegua allo stereotipo che hanno gli uomini e in generale la società della donna, no?
1: Oh no. Allora abbiamo ancora foto, vero? Abbiamo ancora fotografie, perché poi arriviamo anche agli uomini, arriviamo ad un giorno, ad una puntata in particolare dove un grande uomo è qui, non possiamo non salutare con amore Enrica Bonaccorti. Perché Enrica è stata tua amica,
0: stata mia amica.
1: Abbiamo voluto bene tutti, ti vogliamo
0: sì,
1: bene
0: sì,
1: tutti.
0: Sì. Ma poi Enrica non era l'artista, non era la conduttrice. Sì. Enrica era l'amica. Enrica c'era sempre. Mi dispiace di non aver saputo quando stava male di non esserci stata io. Io non sono una che segue
1: Ida,
0: molto le cose.
1: L'importante sono le parole che stai usando adesso. L'importante è ricordare, ricordare e far vivere. Ricordare, farli vivere, permette di non morire mai.
0: Quindi ma lei tanto non muore mai per nessuno.
1: E allora, non so, io dunque non vedo mai le fotografie che poi passeranno in studio, proprio perché le voglio vedere con voi, pubblico, fin dal primo istante. Era lui di cui volevo parlare, a proposito di chi non muore mai. C'è un finale di puntata importante, in diretta, e Fabrizio Frizzi, con gli occhialini ancora, col suo maglioncino giallo, fa chiamando Ida Montanari e tutto lo studio ti canta canzoni. Era il giorno in cui tu andavi.
0: Andavo via dalla RAI.
1: Ufficialmente andavi via dalla RAI.
0: Sì. Ma questo, io non sapevo niente.
1: Lo so che non sapevi niente. E questo galantuomo, questo eterno ragazzo, ti ha tributato parole bellissime.
0: Devo dire, sì, Fabrizio è stata una persona molto carina, una delle persone nel mio lavoro, è stato un amico, è stata una persona semplice. Io odio quelli che hanno la sovrastruttura perché fanno gli attori, perché fanno i conduttori. Fabrizio era mio fratello, ecco.
1: Grazie. Allora, Ida Montanari non sopporta, fatemelo dire, detto così sembra, i truccatoni, quelli che sono truccatoni anche nel carattere, no? Che si aggiungono cose. Lei no, lei ama la linearità, uno stile romanico, no? Senza fronzoli, senza nulla di più aggiunto. 1995, tu fondi la tua accademia che ha formato e continua a formare il meglio, guardate, scusate,
0: spero,
1: il meglio nel campo del make-up. Tua figlia, truccatrice fantastica, che vive, come hai detto,
0: in Inghilterra.
1: Un ragazzo, una ragazza che oggi vogliano fare il tuo lavoro. Da dove devono partire?
0: Intanto liberarsi delle sovrastrutture, perché il trucco non è sovrastruttura, è quello l'errore dei truccatori. Ti devi spogliare di tutto quello che conosci e devi avere un guardaroba molto lineare, molto con poche cose, che però deve adeguarsi ad ogni situazione, anche al matrimonio e anche andare alla serata di gala, no? Quindi tu, attraverso il trucco, fai la faccia di questa persona, la rendi adatta a quella circostanza. L'abito è un'altra, non serve più a quel punto. Più semplice è, meglio è.

0: Signori, ci sono momenti in cui noi dobbiamo ringraziare chi ha dato una risposta in un tempo lontano. Noi ringraziamo il papà di Ida Montanari che le ha insegnato due cose, l'amore per il lavoro e le ha detto a sto punto vai a lavorare. Non l'avremmo avuta la
1: È
0: truccatrice
1: vero.
0: numero uno di tutta
1: È vero, un
0: Italia.
1: applauso
0: Ida
1: anche da parte mia.
0: Montanari, assolutamente, tesoro. Allora, ho 53 secondi di arte che vi mostro così, sempre dentro questo studio. Andiamo.

0: Perché il trio appassionante, oltre a essere di eccezionale bravura, oltre a essere donne straordinariamente belle e brave, fanno anche questo. Eccoli qua, sono sedute davanti a me. Allora, questo progetto diventato realtà, che cos'è?
1: Allora, questo progetto innanzitutto mi fa piacere dirti che è nato nel 2008 da un'intuizione del nostro manager Mauro Borzellino. La sua idea era quella di unire tre cantanti legate alla tradizione operistica, ma anche con una forte, fortissima anima trasgressiva rock, certo, e pop. Quindi unire questi due generi, pop e opera, che fusi insieme in qualche modo... passami il termine, alleggeriscono quella che in qualche modo è la...
0: Sì, arrivano sì, in una, esatto, forma ancora più diretta, no? Il Pavarotti and Friends
1: è stato un
0: nasceva
1: esempio,
0: anche da questo, no? Da chiamare...
2: Il primo esperimento, no, alla primo fine, esperimento, uno dei primi esperimenti.
0: Devo dire, l'esperimento vostro è perfettamente riuscito. Sapete?
1: Grazie.
0: Quando si dice esperimento, perfettamente riuscito. Allora, il pubblico rimane... colpito, l'abbiamo visto anche qui nel nostro studio, dalla vostra capacità di portare quell'opera lirica e di espandere le vostre voci, che sono voci di professioniste, però dove non ti aspetti che la voce possa arrivare, in tre.
1: Sì.
0: Com'è lavorare insieme?
2: Lavorare insieme è fantastico.
0: Si vede.
2: Per vari motivi poi, a parte che siamo praticamente cresciute insieme, perché eravamo davvero delle ragazzine quando abbiamo iniziato. Sono tanti anni e sono e siamo, credo, orgogliose del lavoro fatto, perché sai, non è facile poi rimanere unite per così tanti anni. Soprattutto, sai, tanti gruppi iniziano
0: nascono
2: e poi
0: si sciolgono. Certo.
2: Invece noi abbiamo messo come prima priorità proprio l'obiettivo della musica. Quindi tutti i problemi, tutte le piccole scaramucce che poi ci sono ovviamente necessariamente in un gruppo, ma come
0: male,
2: in una qualsiasi famiglia, si sono risolti da sé. Perché l'obiettivo finale era più importante e quindi oltre a quello la passione che ci accomuna, la passione per il bel canto, ma non solo, come diceva Mara, per il pop, per il rock, perché noi non cantiamo solo in versione più leggera la tradizione operistica italiana, ma facciamo anche il viceversa, nel senso che leggiamo in chiave classica brani moderni.
0: Esatto.
2: Oltre
0: alla, quando io dico bellezza, abbiamo appena sentito Ida Montanari, no? È una bellezza la vostra che innegabilmente colpisce, perché poi come aprite bocca si rimane, a parte siete appunto, non siete nate ieri con questo vostro lavoro, siete, guardate che splendori, siete ambasciatrici anche dell'Unicef in Germania, ma di questo parliamo tra poco. Stupire il pubblico e vedere persone che non sarebbero magari mai entrate in contatto con la lirica, che ci arrivano grazie a voi.
3: Proprio perché noi ci crediamo tanto, a noi viene istintivo...

0: trasgredire, tra virgolette, no?
1: Sì.
0: Perché un po' perché abbiamo tutte e tre, siamo accomunate da quest'animo un po' inquieto, trasgressivo,
1: siete
0: rock,
1: artiste,
0: pop
1: siete
0: rock,
1: artiste,
0: sì, nonostante voi. Siamo profondamente radicate nella tradizione musicale classica, però a noi viene proprio istintivo mescolare i vari generi. E la cosa bella è proprio che quando noi sperimentiamo, perché ogni volta che si sceglie un brano, sperimentiamo, no, per vedere un po' che cosa viene fuori, si crea sempre una grande magia, ma proprio perché noi siamo accomunate da un grande fuoco, la cosa che ci porta avanti è proprio questa.
2: Io
0: e poi non ci prendiamo mai sul serio, questa è la cosa
2: importante. Mi hanno subito pure appassionante, sì,
1: ma siamo
2: però
1: anche appassionate della
2: siete
1: vita.
2: Siete appassionate del lavoro che fate.
3: Comunque volevo aggiungere una cosa, volevo dire che è stata questa la cosa sorprendente. Avevamo la stessa duplice passione per il pop, esatto, e per l'opera. Non è così semplice, tra l'altro abbiamo tre voci completamente differenti. Io sono un soprano drammatico tendente al mezzo, Giorgia è un soprano leggero, Stefania spinto, è un soprano lirico. Spinto. E questa caratteristica vocale ci in qualche modo contraddistingue anche caratterialmente.
0: Sì, ci aiuta anche a
2: E l'abbiamo visto nella vostra prima se posso chiamarla esibizione.
3: Certo.
2: No? Ecco, la donna è mobile, insomma, non la canta una donna,
0: no,
2: e quindi
0: esatto,
2: questo è evidente. Però
3: ci spingiamo,
2: dove voi andavate andava la voce. Qui è andata in un luogo unico al mondo davanti al nostro presidente.
4: Quello è stato veramente un onore, un grande onore.
3: Un'emozione unica.
0: Un onore, sì. Ma non sai cos'è successo quel giorno.
2: Cos'è
0: Qui
2: successo?
0: Eravamo, vabbè, ad Agrigento, che praticamente ci chiamano perché Mattarella era arrivato, c'era un traffico allucinante ad Agrigento.
4: Le strade completamente chiuse.
0: Le strade bloccate
3: per
0: i controlli vari,
3: certo,
0: perché c'era il Presidente della Repubblica. E noi dovevamo cambiarci, ci siamo cambiati in macchina di corsa col rischio che ci arrestassero.
3: Non ti dico la faccia dell'autista più che altro.
2: Un uomo beato. La verità è che l'autista racconterà a tutte le generazioni future della sua famiglia quello che da uomo elegante non ha visto ma è accaduto nella sua macchina.
3: Poi siamo arrivate sul palco perfette.
2: A filo perfette. Perché io le immagino perfette. Pensavo anche a un'altra cosa che è molto, molto sciocca, no? Provate a litigare con queste tre. All'aeroporto, no? A litigare. Perché se loro vogliono, posso garantire, con la voce vi spostano.
3: Certo.
2: Letteralmente è una questione di... Ma non è una questione di potenza, è una questione di voce.
4: È successo, eh?
2: È successo.
3: È successo. Sì, sì, sì.
2: Meraviglia, è accaduto.
3: Certo, sì, ma noi litighiamo.
4: È successo di tutto.
2: Avete
4: tutto
2: cambiato
4: normale.
2: La scriminatura capelli a uno.
0: Che ogni tanto sì, andiamo a quel paese.
2: Ogni tanto succede.
3: Sì, sì, certo.
2: Però se lo fate voi è un'altra storia.
3: Esatto.
2: Ambasciatrici UNICEF in Germania.
0: Sì.
2: Aggiungete anche questo al vostro
0: curriculum. Sì, noi siamo nate artisticamente in Germania, no? È una lunga storia la nostra. Perché, voglio solo aggiungere questo, quando si dice trovarsi al posto giusto, al momento giusto, noi stavamo cantando a Galleria Colonna, all'epoca era Galleria Alberto Sordi.
2: Sì.
0: No, al contrario.
2: Al contrario,
0: adesso,
2: era
0: sì,
2: Galleria
0: scusate,
2: Colonna,
0: sì,
2: Roma, esatto. Roma, siamo
0: sì,
2: vicini
0: e
2: a
0: praticamente
2: Palazzo Chigi.
0: Erano lì come turisti dei produttori musicali e televisivi tedeschi, una settimana dopo eravamo a registrare i demo del nostro primo album e a firmare un contratto.
3: Quando si dice posto giusto al momento giusto.
2: Perché il talento deve giustamente essere messo anche in vetrina,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: è come un diamante, deve essere visto e acquistato, acquistato nell'accezione, si acquista un lavoro, si acquista una esibizione, un momento di grande arte. Che diventa qualità.
0: E lì appunto hanno deciso di farci diventare ambasciatrici dell'UNICEF.
2: Hanno fatto bene.
0: Perché insomma è importante per tutti gli artisti essere dei catalizzatori, delle lenti di ingrandimento sui problemi sociali. Noi
2: perché,
0: per i bambini facciamo...
2: Perché questo fate, ma anche nel video che abbiamo visto prima.
0: Esatto.
4: Sì,
0: no?
4: Non solo per i bambini ma anche contro la violenza sulle
2: contro
4: donne.
2: La violenza
4: che è un
2: sulle
4: tema
2: donne.
4: Che portiamo avanti ogni giorno della nostra vita e non smetteremo mai di contribuire a questa causa che ahimè purtroppo
2: Eccovi
4: è sempre
2: qua.
4: Attuale.
3: Tra l'altro registrare proprio questo video è stato molto emozionante perché stavamo nella splendida cornice di Piazza di Spagna con tutte donne vittime di violenza, quindi è stato un momento...
2: Possiamo, lo chiedo alla regia, prima di andare in pubblicità, rivedere e poi magari anche noi ci parliamo sopra, però possiamo rivedere il video che abbiamo mostrato prima, perché eccolo qua, oppure va benissimo questa...
0: E grazie al Comune di Roma che ci ha regalato per un giorno Piazza di Spagna.
4: Poi, poi questo era durante il periodo del Covid, purtroppo dovevamo portare tutte le mascherine, ma in qualche modo quella mascherina ha avuto anche un senso.
2: Aveva il suo perché, non soltanto per motivi di sicurezza.

0: Esatto.
1: Ma aveva il suo perché, perché molto spesso noi donne siamo imbavagliate,
0: esatto,
1: nel subire,
0: bravi,
1: violenza,
0: sì,
1: nel,
0: esatto,
1: del nostro dolore. Voi avete, intanto ci avete fatto un grandissimo regalo oggi, restate,
0: grazie,
1: con noi fino a fine,
0: certo,
1: puntata, ma proprio, grazie, avete una grazia e una potenza espressiva che vi rendono bandiera italiana nel,
0: grazie,
1: mondo. Io,
0: grazie,
1: lo dico sempre, grazie, a quegli artisti che ci rendono orgogliosi.
2: Grazie. Noi siamo molto fiere di questo, di portare quella che è la tradizione operistica in giro per il mondo. Siamo veramente fieri.
1: Non gli faccio la domanda di quando partono e di quando si truccano, se si truccano tutte e tre insieme, di quanto chiacchierano quando sono in viaggio, perché quello appartiene.
2: Puoi immaginare.
1: Tre amiche, possiamo immaginare. Ne,
2: esatto,
1: parliamo durante la pubblicità. Noi ci vediamo tra, esatto, un attimo. Con voce, una voce eccezionale, un'altra voce eccezionale. Tra poco.
2: Grazie.
1: Grazie.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
3: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14.35 e domenica alle 8. Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
5: I bambini non vengono considerati.
3: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
6: Le auto sfrecciano veloci.
3: È ora di restituire loro lo spazio.
7: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
3: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
8: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
3: La città dei bambini, l'utopia di Francesco Tonucci. Sabato, in seconda serata.
1: Metto le mani avanti. Quest'ultima parte sarà molto complessa, meravigliosamente complessa. Sarà un sogno di complessità. Perché? Perché lui è attore, che è attore, doppiatore, super doppiatore. In un uomo solo, direttore di doppiaggio ovviamente, ha dato voce, ve ne indico soltanto alcuni, Alain Delon, Richard Gere, Dustin Hoffman, mettete un asterisco su Dustin Hoffman, Robert Redford, Harrison Ford, Michael Caine, Jack Nicholson, l'elenco è infinito, lui di nome invece fa Gino, la Monica, è lui, è lui.
9: Grazie.
1: Guardatelo bene, è lui che è arrivato magicamente, apparso nel nostro studio, è lui. Noi dedichiamo, grazie.
9: Pensavo, se tu dovessi dirli tutti,
1: sì,
9: quelli che ho doppiato, sì, avremmo finito la trasmissione verso le 7 e le 8 di sera. Perché ho
1: lungo,
9: doppiato,
1: eh?
9: Tanti di quegli attori che
1: lungo,
9: veramente,
1: eh?
9: Non me li ricordo più. Certo, mi piace ricordarne alcuni. E comincia la lista, comincia da Dustin Hoffman.
1: Sì, che... sì, ma maestro, si fermi un attimo. Ha fatto un fermo immagine. Il trio appassionante, prima, poi mi tuffo. Andiamo.

0: giro la Monica ce l'ha tutta.
1: Me le posso portare a casa?
0: Me le posso portare a casa?
1: Me le posso portare a casa? Sono bravissime, complimenti. Io non so cantare, so recitare, ma non so cantare. E vi narro subito un piccolo episodio della mia vita.
0: Andiamo.
1: Io stavo facendo una cosa in teatro con Garinei e Giovannini, in una commedia che si chiamava Assurdamente Vostri, dove c'era la Mondaini, c'era Gianni Boracura, Enzo, Garinei, eccetera, eccetera. A un certo punto Garinei mi chiede un grossissimo favore. Visto che noi dobbiamo andare in onda in scena con la Vanoni, la quale parla, non si capisce niente di quello che dice, potresti darle un po' di lezione di dizione in modo da far capire quello che sta dicendo? Io naturalmente faccio alla Vanoni, volentieri vado a dare lezione, vado in questa bellissima villa sull'Appia Antica e io le porto il libro e comincio a insegnarle la dizione. Lei parlava così, no? A un certo punto lei capisce che io avevo un certo talento come attore e mi dice, scusa, ma c'è questa parte qui nella commedia, a Sistina, ma perché non la fai tu? E dico, no, non posso perché io sono stonato. Non è possibile! Tu sei stonato! E dico, sì, proprio completamente stonato. Ah! Vieni con me. Vado in una stanza dove c'era un bellissimo pianoforte a coda. Lei comincia, prende una tarda, ma a un certo punto mi guarda, sei stonato.
0: Signori, veramente dovremmo fare notte con Gino La Monica, perché dovremmo fare notte per raccontare tutta quanta la sua vita, ma ve ne diamo...
1: Ma sono soltanto 61 anni di lavoro, non tanti.
0: 61 anni di carriera.
1: Sì. Ebbene, sì, quest'anno sono 61 anni.
0: Sei un ragazzino.
1: Perché ho 82 anni.
0: Sembra di 28, signore.
1: E ho cominciato a 21.
0: A 21 anni? Come?
1: E come vi racconto come ho cominciato?
0: Come hai cominciato?
1: Sono uscito dall'Accademia, prima di tutto, e questo lo dico anche per gli attori che credono che si faccia il doppiaggio senza essere attori. Dopo 3 anni di Accademia io entro in teatro e faccio un provino con Luchino Visconti per entrare alla Stabile di Roma, all'Argentina. Io faccio una piccola parte in questa cosa qui, in questa compagnia, che era il Mercante di Venezia, c'erano il meglio del teatro italiano, da Paolo Struppa, Nando Gazzolo, a Gigi Proietti, a Mariano Rigillo, Massimo Foschi, era una compagnia meravigliosa, Rina Morelli, eccetera, eccetera, una compagnia meravigliosa. Io facevo una piccola parte. A un certo punto uno degli attori, che era una cosa, Renzo Palmer,
0: caro.
1: Morto qualche anno fa, era meraviglioso, Renzo Palmer, doppiava tanto, mi fa... In romanesco, Alamo, te va de fa doppiaggio. Io lo guardo e fa, non so manco cos'è. Vabbè, te preoccupa, domattina vieni a... Mi dà un indirizzo, in sala di doppiaggio, io entro la mattina dopo, alle 8:30. Ecco, vedi quello che passa sullo schermo? Ecco, lì ci sono le battute, in italiano, devi dire quelle battute lì. Io comincio e andavo a Sink con il signore, verso le 10:30 finisco e lui mi fa Alamo, perché naturalmente non era Alamo, Monica, certo. Era Alamo, qui hai finito, vai dall'Arnaud nella sala accanto, che era la più famosa direttrice di doppiaggio dell'epoca, ci devi fare un'altra parte. Quindi il primo turno di doppiaggio ne ho fatti due, quindi era destino, ero segnato.
0: Come ho detto prima, Maradona che tocca la palla, no? Sì. Perché lì è anche talento, però Gino, abbi pazienza,
1: certo.
0: È anche talento grande.
1: Non è finita. Vado dall'Arnaud, che era Arnaud, ma si faceva chiamare in italiano Arnaud, Fede Arnaud, finito di fare questa parte con lei, la parte bellissima, vuole diventare socio della nostra società. E così ho cominciato il doppiaggio. E tutto il resto vi do appuntamento domenica prossima.
0: Senti, meraviglia! Allora, Io ho citato Dustin Hoffman. Nel film Il Laureato, Dustin Hoffman è doppiato da lui. E quindi noi abbiamo quel film e quella meraviglia grazie alla tua voce.
1: Grazie a Mario Maldesi, grande direttore di doppiaggio, il quale disse a chi gli chiedeva, scusa, gli chiedevano, scusa, chi fai fare questo attore piccoletto, strano, curioso, non si capiva, la gente non capiva che cos'era. Ah, dice, io ho l'asso nella Monica. E ho doppiato Il Laureato.
0: E hai doppiato, noi ti ringraziamo tanto per averlo doppiato, ma tanto anche di tanti altri doppiaggi.
1: Ho appena uscito, qualcuno, una signora mi dice, ma lei è il laureato? Dico, no, sono uscito dal... Dopo il liceo non avevo capito che stava avendo talmente successo il film che ormai io ero laureato. Cosa mi succede 2 anni dopo?
0: Cosa ti succede?
1: Perché io non ho fatto solo doppiaggio, ho fatto anche l'attore.
0: Certamente.
1: Mi chiama Sandro Bolchi per fare una bellissima parte, era il 1970, e mi chiamano per I Demoni, di Dostoevsky, naturalmente. Io vado, faccio il provino, e lui dice, con un funzionario lì accanto, ma questo attore è bravissimo. E lui fa, questo signore che mi conosceva, ha doppiato Il Laureato? Ah beh, allora!
0: Dunque, come vedete, lui fa tutto e fa lo spettacolo. Essere, e quella cosa che ha detto Gino La Monica è fondamentale, essere un bravissimo attore per poter doppiare splendidamente. Perché tu come ti sei impossessato degli uomini che hai doppiato, questi grandi attori, bellissime parti, bellissimi film, e tu diventavi loro.
1: È una cosa che io dico, ragazzi, il talento è una cosa che non si spiega, è una cosa magica. Quando io ho doppiato Jack Nicholson in Voglia di tenerezza, con la direzione del piaggio di Renato Izzo, lui non pensava, avendo una voce in realtà dolce, che io potessi fare questo attore che invece scuriva, faceva delle cose strane, così parlava, che era lo stile di Jack Nicholson. E naturalmente, cosa faccio io? Vado al leggio per fare il provino, perché in America avevano richiesto 4 voci. E Renato Izzo aveva chiamato 4 attori diversi, ma non credeva in me per doppiare quello, anche se aveva tanta stima di me, ma non per doppiare Jack Nicholson. Però io lo ascolto. E lui ascolta, fammelo sentire un'altra volta. E sento che lui fa una voce meravigliosa, perché doveva sedurre l'attrice della prima scena, no? Fa una voce stupenda. Io l'ho imitato. E lì, dopo 2 giorni, Gino, non è possibile, hai vinto pure questo provino.
0: Non l'hai mai incontrato tu, lui? Non l'hai mai incontrato?
1: No. Purtroppo no.
0: Altre tue voci, altri tuoi attori, tu li hai incontrati invece?
1: Dunque, io ho incontrato, a parte Alain Delon, è stato un incontro che racconto volentieri perché è stato divertente. Io stavo facendo La prima notte di quiete, ero stato scelto da Valerio Zurlini per doppiare Alain Delon. Mentre io lo stavo doppiando, lui, Delon, viene qui a Roma per fare Zorro.
0: Già.
1: Il regista di Zorro era Duccio Tessari, che era anche direttore di doppiaggio della mia società. E mi fa, Gino, vuoi incontrare Alain Delon? Molto volentieri. Allora vieni a Cinecittà, che te lo faccio conoscere. Vado a Cinecittà e lui esce da un camerino vestito da Zorro.
0: Mamma mia.
1: Che impressione. Oddio, quanto è bello.
0: Quanto era bello.
1: E lui mi guarda e dice, lui è la tua voce italiana. E lui mi guarda e mi fa, grazie di esistere.
0: Voilà. Grazie di esistere, detto da Alain Delon. Allora, abbiamo quasi finito, 1 minuto, ce l'abbiamo ancora, che bello. Allora, la qualità più grande,

0: più importante, più bella che debba avere un doppiatore o una doppiatrice? Io parlo sempre ai più giovani che ci stanno vedendo in questo momento.
1: Innanzitutto direi che non si può essere doppiatori senza essere
0: E
1: attori,
0: questo
1: e
0: perché?
1: questa è la premessa. E poi l'ascolto,
0: Ascoltare.
1: ascoltare, ascoltare, cercare di prendere i ritmi interni delle parole, perché recitare è questo, prendere il significato profondo delle parole. Io sto dicendo delle cose perché credo molto nell'adeguarsi a quello che ascoltiamo. Questo è il doppiatore. E chi dice? Sarò terribile. Chi dice? Io vorrei fare il doppiaggio. No! Se dici vorrei fare l'attore e poi viene, scopri nella vita che puoi fare anche il doppiaggio per tante ragioni, bene, ma non esiste la professione del doppiatore, esiste la professione dell'attore. Che tra le varie cose, come ho fatto il presentatore, l'attore di teatro, non so quante cose ho fatto il cinema, ho fatto tutto e mi sono un po' specializzato nel doppiaggio perché mi chiamavano e se mi chiamavano io già andavo.
0: Gino La Monica, io lo adoro, lo amo quest'uomo, meraviglioso, meraviglioso, il trio appassionante per chiudere nel migliore dei modi questa nostra puntata. Grazie,
1: Grazie a te.
0: grazie, grazie.

No, perché sbaglio da quando ho 16 anni, quindi vabbè. E allora, cioè, una volta è una volta è un'altra, vabbè, dai, ci riproviamo. Se no vado solo al principio, ragazzi. Ricominciamo con i ragazzi, vai. Tre ragazzi in provincia di Napoli di 17, 19 e 22 anni sono finiti al pronto soccorso, uno di loro con una grave crisi respiratoria per aver assunto il cosiddetto miele da sballo. È una sostanza, un derivato della cannabis, che ha un'elevatissima

altissima concentrazione di THC. THC è un principio psicoattivo che ha rilevanti ripercussioni sul cervello. Siamo in presenza di una nuova droga, se sì quanto diffusa e con quali rischi? Ne parliamo assieme a noi alle 15.15. Ora io sono entrata...

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
0: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14.35 e domenica alle 8.
2: Mi senti, mi senti?
3: Marta,
2: mi senti,
3: eccoti,
2: mi senti?
3: Vedi Marta autogestita con l'audio.
2: Eccola.
3: Ottimo. Ciao Marta, che bella immagine.
4: Che bello sto squarcio che
3: è un posto meraviglioso.
4: Eremo.
3: Meraviglioso.
2: Lo squarcio più
3: Marta,
2: bello.
3: Ci rispondi un attimo un po' di
2: sto
3: più.
2: Sto parlando così. Con lo studio
3: sì,
2: mi sente?
3: Sì, lo studio è qui, schierato.
2: Assolutamente sì, siamo al Monastero di Cellule, siamo vicino San Gimignano.
3: Siamo a San che Gimignano. Meraviglia.
4: Bellissimo, hai visto?
3: Mamma mia.
4: Sono andato da un altro lì di fianco.
3: Ecco, perché...

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati. Siamo noi. In estate i consumi elettrici aumentano in media del 30-35%. Inevitabilmente le temperature si alzano e quindi c'è un uso costante di condizionatori, di pale, di ventilatori. E naturalmente in una situazione in cui insomma, il caro energetico, il costo dell'energia è già notevolmente aumentato, tutto questo ha ripercussioni sui bilanci delle famiglie. Tuttavia, e oggi vogliamo parlarne diffusamente perché è un'ottima notizia, ci sono già delle soluzioni praticabili, soluzioni vantaggiose per il nostro portafoglio, vantaggiose per l'ambiente, ma anche per dare al nostro paese una maggiore autonomia proprio geopolitica. E allora di questo vogliamo parlare con i nostri ospiti, che saluto. È bello ritrovare in studio, in presenza, Michele Dotti, formatore, educatore con due T, badate bene, perché insomma così ama definirsi, direttore della rivista Ecofuturo Magazine, che attraversa, racconta le eccellenze in materia di ecotecnologie, i progetti virtuosi che poi sono anche il cuore pulsante del Festival Ecofuturo. Bentornato Michele.
1: Grazie mille, grazie Gabriella, è una grande gioia essere qui con voi ancora una volta.
0: Grazie. È collegato con noi un grande amico del nostro programma, il professor Leonardo Becchetti, economista, docente all'Università di Roma Tor Vergata, che insomma, di transizione energetica ci parla da quando il programma è nato, parecchi anni fa, prima che le turbulenze geopolitiche fornissero nuovo spazio, nuovo terreno a questa direzione di sviluppo. Professor Becchetti, bentornato.

0: Grazie, contento di essere con voi. Buonasera.
1: Allora, professor Becchetti, io mi fermo subito da lei perché attraversando appunto parecchie turbulenze e crisi geopolitiche concentrate, insomma, in pochi anni, noi ci siamo resi conto dell'estrema fragilità energetica. Di fatto, per quanto riguarda l'impiego di fonti fossili, siamo dipendenti, tante volte ce l'ha ricordato, dai capricci dei paesi arabi per il petrolio. Siamo stati a lungo dipendenti dalla Russia prima dell'invasione dell'Ucraina, abbiamo poi dovuto per il gas cercare delle fonti di approvvigionamento alternative, poi per il gas liquido, insomma, un rapporto piuttosto di potenziale subalternità nei confronti degli Stati Uniti. Abbiamo già delle fonti rinnovabili, abbiamo di fronte a noi l'esempio, un esempio positivo di paesi come Spagna e Portogallo, ed eccoci qui che con un voto, il primo passo, diciamo, in Parlamento, abbiamo riaperto, deciso di riaprire la strada alla produzione di energia attraverso il cosiddetto nucleare sostenibile. Che effetto le ha fatto tutto questo?
0: Io penso che il nucleare rischia di essere un'arma di distrazione di massa perché oggi abbiamo la via d'uscita, è quella delle fonti rinnovabili. Possiamo arrivare molto rapidamente vicino al 100% di energia elettrica da rinnovabili se diamo gambe ai progetti degli italiani, rimuoviamo i lacci e i lacciuoli. Abbiamo da una parte quasi 300 gigawatt, ovviamente alcuni progetti non sono realizzabili, non sono tutti buoni, però progetti depositati al GSE per aumentare la capacità di produzione da rinnovabile. Abbiamo 48.000 diciamo, idee di comunità energetiche che aspettano di essere valutate, già 1.000 in campo, qualcosa di cui ci siamo occupati da tempo, anzi abbiamo spinto perché nascesse tutto questo. Quindi il problema, e ne parlavamo anche agli investitori internazionali proprio qualche giorno fa, quando siamo andati col governo italiano a presentare i BTP verdi. In Italia non è la fantasia e la capacità innovativa dei cittadini e delle imprese. Il problema rischiano di essere gli ostacoli burocratici, i colli di bottiglia, il fatto che la Commissione di valutazione di impatto ambientale non ce la
1: Certo.
0: fa a fare questo lavoro e potrebbe essere tranquillamente
1: Professore,
0: raddoppiata senza
1: ostacoli,
0: costi per lo Stato.
1: difficoltà di carattere burocratico che a volte dietro non hanno ancora degli interessi che persistono, che sopravvivono, di quella che insomma ancora una lobby potente dei combustibili fossili, ma io e anche argomentazioni che diventano sempre più polarizzate, ideologiche sulle fonti stesse rinnovabili. A questo riguardo io, lei un po' ce l'ha fatto intendere, ma vorrei soffermarmi rimarcando la domanda, cioè le fonti rinnovabili di cui attualmente possiamo disporre possono bastare per soddisfare il nostro fabbisogno, perché qualcuno dice no, non è così.
0: Il mix tra l'idroelettrico, l'eolico, il fotovoltaico, l'aggiunta del geotermico che ha potenzialità enormi nel nostro paese, e il progresso tecnologico che sta creando sempre nuove soluzioni, dovrebbero poterci portare a questo risultato. Ovviamente bisogna adeguare la rete. Non bisogna essere dogmatici verso il nucleare, io non ho problemi, il nucleare, diciamo, riduce le emissioni, ma sono molto scettico perché
1: I
0: innanzitutto
1: tempi?
0: costa tantissimo, bisogna vedere chi ci mette i soldi. E poi i tempi di realizzazione di una centrale, ammesso che gli italiani la vogliano sotto casa, possono essere di 10 anni, ma noi in 10 anni abbiamo già risolto il problema se ci diamo da
1: Poi queste
0: fare con quello che
1: tecnologie
0: c'è.
1: dei reattori di cui abbiamo discusso che sono ancora dei prototipi. Coinvolgo Michele perché Michele ti faccio fare proprio l'educatore come tu sei, perché non mi piace dare per scontato che chi ci sta seguendo è interessato perché magari veramente nel bilancio familiare fatica con le bollette, deve poter comprendere, non detto che sappia, quali sono davvero le fonti rinnovabili. Allora, vogliamo fare l'ABC molto sinteticamente delle fonti, ci spieghi quali vantaggi e ci spieghi anche quali possono essere le controindicazioni portate avanti dai detrattori di queste fonti.
2: Ok, Gabriele. Allora, dunque, le fonti rinnovabili sono quelle legate ai cicli della natura, quindi il sole, il vento, le maree, il ciclo dell'acqua e quindi da queste derivano il fotovoltaico, l'eolico, le tecnologie legate alle maree e l'idroelettrico. E poi c'è la geotermia che ricordava giustamente anche il professor Becchetti che ha una potenzialità enorme. Voglio ricordare che prima cosa l'umanità è stata per migliaia di anni legata alle fonti rinnovabili. rinnovabile, al 100% rinnovabile, e che l'Italia in particolare ha avuto un ruolo fondamentale. Siamo i padri a livello mondiale della geotermia e tra i primi ad aver valorizzato

0: questo livello l'idroelettrico, e quindi veramente abbiamo una storia in questo. Per rispondere alla tua domanda, allora, i detrattori sostengono che non sono sufficienti e soprattutto...
1: Non solo, ma a volte io vedo che ci sono dispute anche su dove vengono messi, per esempio se parliamo di eolico, si parla di rumore, di dimensioni, no? Spiegaci bene.
0: Sì, no, allora, le opposizioni sono varie. Allora, intanto nessuno vuole niente sotto casa, infatti giustamente il professor Becchetti diceva vorremmo vedere quando poi si tratterà di trovare i siti per il nucleare, se non vogliono neanche un pannello fotovoltaico o una pala eolica. Ma a parte questo, una delle critiche serie, diciamo, è quella sull'intermittenza. Quindi si dice le fonti ci sono, non ci sono, è vero, ma attenzione, perché intanto sono diverse fra di loro, quindi magari...
1: Quindi un approccio integrato,
0: esatto, noi
1: ci
0: dobbiamo
1: diceva
0: avere un approccio sistemico integrato in cui magari, non so, per capirci in modo semplice, di notte non c'è il sole, ma ci può essere il vento, il fiume continua a scorrere, e poi abbiamo la possibilità anche degli accumuli. Ecco, io vorrei ricordare che i costi sia delle rinnovabili sia degli accumuli in 10 anni sono scesi di oltre il 90%.
1: Insomma, stiamo dicendo, insomma, che tutto questo è estremamente conveniente, già conveniente.
0: Estremamente conveniente.
1: Allora, gli impianti fotovoltaici che sfruttano l'energia del sole si stanno diffondendo molto rapidamente, questo grazie anche alla buona volontà dei cittadini che danno vita a comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER, e che creano delle alleanze con enti locali, con imprenditori. E allora adesso noi vi portiamo in una porzione di territorio bellissima, siamo in provincia di Siena, in un luogo un po' insolito, e lì ci trova la nostra Marta Manzo. Marta.
2: Buon pomeriggio, il luogo insolito che stai nominando è il monastero di Cellole, siamo a San Gimignano e questo è un luogo in cui proprio i monaci insieme all'associazione di Ecofuturo hanno dato vita appunto a una comunità energetica rinnovabile, pionieri devo dire in Italia, il primo monastero assolutamente. Io vi presento subito fratello Emiliano Biadene, che è appunto priore del monastero di Cellole. Fratello Emiliano, avete voluto questa comunità energetica per dei motivi che sono molto spirituali in realtà.
3: Buon pomeriggio a tutti. Io sono monaco da 25 anni. Monaco cosa vuol dire? Che noi viviamo lavorando e pregando. Ed è il nostro lavoro a contatto con la terra. Ed è la nostra preghiera, che è lettura, ascolto delle sacre scritture, che ci invita a una relazione vera e autentica con le piante, con l'aria, con l'acqua, col sole, con la luce, con le pietre, con le piante. Quindi è proprio la nostra vita monastica che ci ha spinto a entrare in relazione autentica con la Madre Terra nella quale noi siamo ospiti. La comunità energetica perché è nata? È stato quasi un dovere per concretizzare, far diventare azione ciò che noi preghiamo e ciò che noi viviamo ogni giorno. Far diventare azione una convinzione.
2: È un modo anche per contrastare un po' una povertà energetica, perché tra poco vi spieghiamo, voi siete prosumer, ma ci sono anche dei consumatori.
3: Certamente, è stata un'occasione particolarmente interessante la comunità energetica, perché ci dava la possibilità anche di allargare l'aiuto del nostro monastero alle persone che avevano bisogno anche di energia. Quindi non solo è una cosa che rispetta la natura, ma è qualcosa che si allarga e abbraccia anche il rispetto degli uomini e le donne che condividono con noi questo territorio. È solidarietà questa.
2: E allora vi presento Maurizio Marconcini, che è il project manager di Ecofuturo e coordinatore del CER nazionale. Maurizio, velocemente, che cosa vuol dire prosumer?
4: Prosumer dentro una comunità energetica è la figura che ha un impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte rinnovabile e anche consumatore. Pertanto un prosumer produce e consuma l'energia prodotta. Questo termine è coniato però esclusivamente per le comunità energetiche, perché assieme a questo nome c'è la figura del consumer, cioè solamente quello che consuma ma fa parte della comunità energetica. Perciò un prosumer è essenziale, ma è necessario anche donarla a un consumer, ed è proprio il valore etico della comunità energetica: produrre per condividere.
2: E allora tra poco vi raccontiamo di questo impianto, quanto produce, chi lo usa, e vi aspettiamo qui al monastero di Cellole.
1: Bello questo aspetto che avete evidenziato della condivisione come un aspetto anche della solidarietà. Noi adesso ci fermiamo qualche istante per andare in pubblicità, poi entreremo in una casa.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente ti piace.
5: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
6: qua.
5: Idee, idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco una pelone vedete su.

0: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Una casa privata il cui proprietario ha deciso di investire in un impianto ad alta efficienza, realizzando un risparmio annuale in bolletta per gas, per tutti gli usi elettrici, superiore, pensate, non è certo poco, ai 2.000 euro. A tra pochissimo.

0: Eccoci rientrati in studio e siamo noi con il professor Leonardo Becchetti, con Michele Dotti, due pesi da 90 quando si parla di transizione ecologica. Stiamo ragionando sugli alti costi energetici, su come farvi fronte, quali soluzioni, quali investimenti sulle energie rinnovabili positivi, favorevoli al portafoglio, alle nostre tasche, ma anche all'ambiente e alla indipendenza energetica del paese. Allora, professore, noi insomma, un po' perché siamo affezionati a lei e un po' perché siamo tendenzialmente un po' stalker quando inseguiamo le notizie, seguiamo diversi suoi interventi e abbiamo visto che su LinkedIn lei ha postato un'immagine che ora vi proponiamo. Sono lampioni con turbine eoliche che generano, siamo in Cina, elettricità sfruttando il vento urbano. Allora, l'illuminazione quindi evidentemente pubblica è a costo zero. In Italia noi vediamo così un po' a macchia di leopardo pali della luce con piccole celle solare. Ora, questo forse non è sufficiente, cioè ci manca una regia.
1: Assolutamente sì, ma è un continuo. Dico anche altre due post ancora più recenti. BYD ha annunciato che metterà 100 centrali per la ricarica delle auto elettriche in 5 minuti. Quindi c'è un'accelerazione delle soluzioni tecnologiche che è straordinaria. E il nostro paese però non le sa cogliere. Dico anche l'ultimissimo post, perché il presidente, è molto interessante questo, il presidente di Confindustria Orsini ha scritto un giorno fa di aver denunciato 2 mesi fa il fatto che c'erano 4.000 procedure

0: in attesa di autorizzazione per le rinnovabili degli imprenditori che vogliono aumentare la produzione e siamo fermi ancora lì. Quindi se il presidente di Confindustria denuncia questa cosa, vuol dire veramente che il problema è questo collo di bottiglia. Capite che non ha senso parlare del nucleare che ci sarà, se forse ci
1: Certo.
0: sarà tra 10 anni, pagato da chi non lo sappiamo e dove non lo sappiamo, quando non facciamo quello che potremmo fare immediatamente a tecnologie date per risolvere il problema. In che senso? Per abbassare i costi dell'energia per le imprese e per i cittadini. Ricordo il fatto che quando tutta la domanda di energia è soddisfatta dall'offerta di rinnovabili, i prezzi all'ingrosso vanno a zero. E più sono numerosi questi periodi del giorno, del mese, dell'anno, e più i prezzi si abbassano.
1: Ecco.
0: E quindi capite che io ogni tanto poi mi scherzo e mi diverto, dico: qui siamo a Jurassic Park, no? Cioè l'Italia Jurassic Park. E anche un'altra battuta che faccio spesso e che vorrei rifare. Parlavamo dei tetti, parlavamo, no, del problema estetico, delle pale, eccetera.
1: Sì.
0: I tetti delle case italiane si sono riempiti di antenne
1: Che
0: televisive, di
1: sono
0: antenne
1: orribili.
0: satellitali, non abbiamo detto nulla. Adesso che sono arrivati i pannelli, sembra che sono la Cappella Sistina.
1: Ecco, insomma, abbiamo detto abbastanza, poi c'è anche quel titolo, no? Sull'Italia Jurassic Park che insomma, ci intriga, ma non vogliamo dovercelo meritare. Dal pubblico ci muoviamo verso il privato e andiamo in una casa il cui proprietario a un certo punto ha deciso di fare un importante investimento perché ha abbandonato, accantonato la tradizionale caldaia a gas e ha investito in una pompa di calore, ma una pompa ad alta efficienza e vediamo che risparmi è riuscito a realizzare.
2: Allora, pompa di calore accesa, andiamo a farci una bella doccia. Questa
3: è una pompa di calore da 9 kW, fatta per asservire un appartamento fino a 100-110 metri quadri per quanto riguarda il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Si usa un gas naturale, che è gas propano, che viene compresso e laminato attraverso degli scambiatori per realizzare questo passaggio di energia con la più alta efficienza possibile. Rispetto a una caldaia tradizionale che usa l'energia chimica contenuta dentro al gas che si libera durante la combustione, la pompa di calore invece scambia un calore che già è presente nell'aria esterna e lo porta nell'acqua dell'impianto. In termini di resa implica un grosso risparmio, sia economico, ma anche in termini di emissioni di CO2.
2: Un anno e mezzo fa, visto che le bollette del gas erano molto importanti, molto alte, abbiamo deciso di passare la casa all'elettrico totalmente e abbiamo trovato questa soluzione, quella della pompa di calore. Sono venuti i tecnici, in pochi giorni hanno installato l'impianto, la parte sia esterna che quella interna. Le bollette rispetto a quelle vecchie sono diminuite sensibilmente.
3: Il consumo medio per una famiglia di 4 persone in Italia è di circa 9.000 kWh annuali. Con questo tipo di unità riusciamo a scendere fino a 2.000 kWh elettrici. Il beneficio aumenta ancora di più se almeno una parte dell'energia riusciamo a produrla in autonomia.
2: Il primo passo è stato l'installazione dell'impianto fotovoltaico, così che la corrente ce la produciamo da noi. Il passo successivo è stato l'installazione della pompa di calore che ci ha permesso di eliminare il gas.
3: Buona parte dell'energia viene prodotta qui e consumata qui. Si hanno costi fissi di commercializzazione, costi fissi di contatore. Non ci sono poi controlli annuali obbligatori da fare, i controlli diventano quadriennali, quindi ogni 4 anni.
2: Considerando che la caldaia vecchia a gas ci costava 100 euro l'anno perché andava fatto un controllo all'anno, con un controllo ogni 4 anni risparmio 300 euro. Non da ultimo, questa tecnologia mi consente di essere green e sostenibile. La casa adesso non ha praticamente più emissioni.
3: Questo impianto è costato circa 5.000 euro. Si tratta di un investimento comunque rilevante, che però comparabilmente a una caldaia a gas si ripaga entro 5 anni. Questa tecnologia è quella che vedremo sempre più frequentemente nel prossimo futuro, perché guarda sia alle tasche del consumatore che alla salvaguardia dell'ambiente.
1: Ho veramente pochissimi minuti prima della pubblicità, ma voglio capire una cosa. Allora, qui c'è un risparmio notevole, ci è stato descritto, con un investimento iniziale però abbastanza cospicuo, perché una caldaia di alta gamma costa sui 1.600 euro, qui lui ci ha parlato di 5.000, e però
4: Però il risparmio è un'altra cosa. Io vivo da 14 anni in una casa simile a questa, quindi senza gas, solo con il fotovoltaico e la pompa di calore. Ho toccato con mano il risparmio, che è nell'ordine del 70%, quindi il
1: del
4: tempo
1: 70%.
4: Di rientro. Sì, nel mio caso sì. Quindi veramente è un investimento, non è una spesa, è un investimento che veramente rende. Però voglio dire una cosa, Gabriella, non c'è solo la parte, diciamo, dell'impianto, ma c'è anche la parte della produzione di energia e quella dell'involucro. Perché se la casa è un colabrodo, cioè mettere l'acqua in un secchio bucato abbastanza inutile. Certo. Quindi è importantissimo anche il cappotto, sono i vetri, cioè bisogna pensare all'intero
1: anche
4: sistema.
1: Qui l'approccio è integrato.
4: Esatto.
1: Professor Becchetti, abbiamo tante volte parlato anche con lei di tutte le polemiche e quanto è accaduto con il bonus per l'efficientamento energetico delle case 110%, ora si sarebbe probabilmente potuto fare meglio, diversamente, però noi ci siamo poi anche domandati, chiacchierando per questa puntata, perché tutte queste polemiche sul bonus per l'efficientamento energetico e invece gli incentivi per l'acquisto delle auto elettriche vanno fluide, procedono fluidi. Professore.
0: Beh, diciamo che il problema del bonus del 110, sappiamo, aveva tre difetti. Intanto lo volevano tutti, tutte le forze politiche in quel momento l'hanno voluto, è stata una grande spinta al paese, però aveva tre problemi. Se dai un bonus sopra il 100%, togli la responsabilità del costo a chi fa l'investimento, l'impianto, e quindi si rischia di crearsi una collusione a far aumentare un pochino i costi tra chi vuole l'opera e chi la realizza. Poi c'è il problema che bisognava mettere un tetto di spesa alla legge. Il governo oggi lamenta il fatto che continuano ad esserci le conseguenze, perché poi il bonus era un credito d'imposta differibile, quindi ancora c'è un effetto sulle finanziarie. E quindi diciamo e bisognava mettere un tetto di spesa e bisognava rendere il credito d'imposta vendibile una volta sola. Però al di là di questo noi abbiamo bisogno di questi incentivi, ce ne sono adesso ancora in vigore, c'è il conto termico, c'è un super bonus molto molto ridimensionato, e vorrei aggiungere che sulle caldaie, il discorso caldaie a gas, pompe di calore, è anche molto importante l'effetto sulle polveri sottili. Non ci dimentichiamo quello che è successo col Covid, le polveri sottili sono la causa di morti, moltissime morti, soprattutto nella pianura padana, nel nord. Le pompe di calore non producono polveri, mentre le caldaie a gas sono responsabili della metà delle polveri sottili.
1: Grazie per averci ricordato anche questo, un aspetto che non è irrilevante. Rapidamente, qualche altra tecnologia, diciamo, di efficientamento che ci consente risparmi?
4: Beh, ad esempio, parlavo dell'involucro,
1: sì,
4: no?
1: L'involucro,
4: okay.
1: Senz'altro.
4: Tutti pensano subito ai cappotti costosi esterni. Abbiamo una tecnologia molto semplice, che è quella del cappotto invisibile, che permette di insufflare, soffiare dentro alle intercapedini o nei sottotetti, che sono molto diffusi, fiocchi di cellulosa o lana di vetro.
5: Buonasera e bentrovati. Oggi, con questa puntata in cammino, cerchiamo di rivolgere lo sguardo verso il cielo per capire un po' meglio le nostre relazioni umane e come mai magari una stella, uno sguardo verso l'altro può ravvivare la nostra fede. Dopo la sigla. Tra cielo e terra si stende una soglia che accende lo sguardo e risveglia l'immaginazione della fede. Osservare il cosmo, contemplare il creato, ci conduce su un sentiero di meraviglia, dove il mondo visibile diventa una porta verso un mistero più profondo. Proviamo a parlare di questo tema sconfinato, lo dico non a caso, insieme ai nostri ospiti, che vi presento subito. Iniziamo da Don Luca Peiron. Ben trovato, Don Luca.
6: Ben trovati a tutti.
5: Attenzione, sacerdote dell'Arcidiocesi di Torino, con un incarico, credo, unico nel globo terracuo, pastorale della cultura tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino. Cosa significa?
6: Significa che in un tempo così pieno di tecnologia, in un tempo in cui la scienza e la cultura che condividiamo, annunciare il Vangelo porta anche ad avere un'attenzione a questo mondo e entrare in dialogo con questo mondo. Giovanni XXIII disse a un certo punto alla Specola Vaticana che il compito era di spiegare alla Chiesa la scienza e di spiegare alla scienza la Chiesa. E forse la pastorale della cultura tecnoscientifica è una roba più o meno così.
5: Don Luca, ti farei commentare il nostro titolo di questa sera. Come in cielo, così in terra, ricorda chiaramente il Padre Nostro, osservare il cosmo per riscoprire la fede. È possibile questo parallelo?
6: Io credo che più che osservare il cosmo sia bello farsi osservare dal cosmo.
4: Bellissimo.
6: E in questo c'è un po' il Padre nostro che sei nei cieli. L'osservazione del cielo profondo, l'osservazione del cielo, delle stelle, le nebulose,